è legata al numero di colpi, di tagli, di legami a caso che devo fare per annullare il grafo. Cioè, in altre parole, più colpi randomici devo dare a un grafo per annullarlo, più quel grafo è complesso. Immaginate una catena, cioè il grafo a catena che abbiamo già esaminato. Lì basta un colpo a caso e la catena già viene divisa in due catene che non sono più comunicabili tra di loro. Quindi la funzione H è un tentativo di approssimare la complessità di un grafo. Ok? Quanto lavoro è necessario per annichilirlo, per annientarlo? E qui dobbiamo introdurre un concetto che è l'algoritmo di potatura, chiamato pruning algorithms, l'algoritmo di potatura. Cioè come potare un grafo. Allora, un grafo, immaginate un grafo qualsiasi, poi vedremo un esempio, lo immaginiamo che abbia, ogni nodo abbia un certo grado, che è dato dal numero di spigoli, di link che gli arrivano. Immaginiamo sempre un grafo non orientato, un grafo che può essere un albero, può essere un grafo come un circuito complesso, però non orientato adesso, per facilità di esempio, e connesso. Allora, immaginiamo che individuiamo in questo grafo tutti i nodi che hanno il grado più basso. Immaginiamo che ci sono alcuni nodi, per esempio, quelli che vengono chiamati foglie, se ci sono, che hanno grado 1, perché sono in quanto foglie connesse con un solo altro nodo. Una volta individuato i nodi con il grado più basso, che qui è indicato, vedete, come G, grado, tutti quei nodi vengono cancellati insieme ai loro link. Quindi al passo 1 io individuo M1, significa al passo 1 individuo nel grafo tutti i nodi con grado più basso, scrivo il grado di quel nodo con grado più basso, in questo caso immaginiamo 1, poi L è il numero di legami che con questa scelta vado a potare, vado a eliminare, N è il numero di nodi che vado a eliminare, tutti quelli con grado 1. Guardate questo delta, vedete questo delta? Delta è una funzione che può essere 0 o 1. Mi dice praticamente è 1 quando quella precedente, il delta precedente, no? Quando il grado precedente era diverso da quello attuale. In questo caso non abbiamo ancora iniziato, per cui il grado era 0, immaginiamolo, e quindi al primo giro questo delta G è 1. Ovviamente abbiamo quindi come protagonisti di questa tavola di potatura M, che l'indice che le indica è K, è il numero di passi che dobbiamo fare per annullare completamente il grafo che abbiamo di fronte, partendo sempre dai nodi con il grado più basso. G, segniamo su questa tavola il grado di ogni nodo, abbiamo partito dal grado 1, poi vedremo che cosa, il grafo che ci resta. Qual è il grado minimo di quel grafo che ci resta, eccetera. Poi abbiamo delta G, che è la differenza dei nodi, del gradiente dei nodi, tra due successivi cicli di pruning, K e K-1. L è il numero di legami che abbiamo cancellato a quel ciclo e N è il numero di nodi che abbiamo cancellato a quel ciclo. M grande è il massimo numero di nodi di cicli K che dobbiamo fare per annullare quel grado, quel nodo. Ovviamente ogni nodo NIK sarà definito dal momento nel quale viene tagliato, cioè dal K in cui è stato potato. Per cui se voglio rappresentare quanto è protetto, quanto è interno quel nodo al grafo, potrò dire che P, il grado di protezione, è uguale a NIK diviso il numero massimo
di cicli che ho dovuto fare per annientare il grafo. Ovviamente, se quel nodo è stato eliminato all'ultimo passo, avrò che nik è uguale a m, per cui p1, ok? Quindi è il più protetto. Proviamo a fare un esempio però, perché queste cose bisogna vederle. Ed ecco un grafo qualsiasi che abbiamo numerato i vertici da 1 fino a 8. La domanda che ci dobbiamo fare quindi per attuare il pruning, la potatura di questo albero è: qual è il nodo con grado più basso? In questo caso basta una breve ispezione per capire che è il nodo con l'etichetta 1. Eccolo qui. Che ha grado 1, è quello che in teoria dei grafi si chiama una foglia. E allora al primo passo ce ne sono altri con grado 1? No. Per cui il primo passo, k uguale a 1, consisterà nel cancellare il nodo 1 e i suoi legami. Ecco qui, m uguale a 1, abbiamo cancellato il nodo 1. Ho un nuovo grafo. Non ho ancora annientato il grafo da cui sono partito. Mi chiedo a questo punto, qual è il grado minore presente in questo grado? Una ispezione rapida ci convince che è il grado 2. Numericamente è molto facile trovarlo, vedete? A questo punto m uguale a 2, il ciclo aumenta, consisterà nel cancellare tutti i nodi e tutti i link che hanno grado 2. Ed eccoli qui. Vedete in tratteggiato i due nodi con i link che abbiamo eliminato al passo 2. Ma il grafo esiste ancora. Quindi mi richiedo, qual è il grado minimo di questo nuovo grafo, quello che vedete in verde non tratteggiato? Un altro esame numerico molto semplice mi fa capire che il grado è ancora 2. Vedete? Qui e qui esiste il grado minimo, tutti gli altri hanno un grado superiore. Allora al passo 3 andrò a eliminare questi altri nodi. Vedete? Sono 3 nodi che eliminano, tutti quanti che avevano grado 2. A questo punto mi rimane soltanto un grafo fatto di 2 nodi e un link. Beh, a questo punto il grado è 1 e lo elimino. Con 4 passi ho potato il grafo. Questo significa aver riempito la tabella di pruning nel modo seguente. Vedete? Guardate. Al primo passo, gradiente grado del grafo 1, delta 1 perché prima non c'era nulla, ho eliminato un link e un nodo. Al passo 2 il minimo di grado dei nodi da eliminare è 2, questo mi consente, siccome sto cambiando, qui passavo da grado 1 a grado 2, il delta qui è 1 perché ho cambiato il grado di potatura, quindi 1 ancora. Questo mi permette di eliminare 4 link e 2 nodi. Al passo 3 il gradiente è ancora 2, ma ovviamente siccome era 2 a k-1 e 2 a k, il delta è 0 questa volta. Elimino in questo caso 5 links e 3 nodi. Mi rimane quello che avete visto nell'ultima immagine, che è il passo 4, elimino praticamente tutti i nodi che hanno grado 1, e qui sono gli unici due rimasti che sono legati tra loro. Il gradiente, come vedete, cambia di nuovo, per cui ho 1. Elimino un link e i due nodi che sono associati. La tabella di pruning è così è stata completata. Noi possiamo immaginare che ogni grafo, di cui conosciamo quindi la struttura, possiamo generare da quel grafo una tabella di potatura di questo tipo. Rivediamo i termini. GK è il gradiente a ciascun step di potatura. Delta GKK-1 è la differenza di grado tra due successivi cicli. In questo caso, vedete,

da qui, dove c'è 1 grado, si passa all'eliminazione dei nodi a grado 2, il gradiente qui è 1. Mentre qui, anzi, vedete che elimino tutti i nodi con grado 2, ma anche precedentemente avevo eliminato i nodi con grado 2, per cui il gradiente è 0 perché il gradiente non cambia. LK è il numero di legami che vengono eliminati a ogni ciclo, NK è il numero di nodi che viene cancellato a ogni ciclo, M, come abbiamo già detto, è il massimo numero di passi per annientare quel grafo, ed NI, ripeto, è il grado di protezione di ogni nodo durante il processo di potatura, che si può calcolare con questa semplice equazione. Adesso, fatta spiegata questa tabella di Pruning, dobbiamo tentare di inserire il concetto di entropia topologica di un grafo. La prima componente dell'equazione che vedete, la componente 1, misura l'entropia topologica media del grafo, che è quindi semplicemente il rapporto tra il numero di archi e il numero di cicli K che ho dovuto eseguire per annullare il grafo, quindi m, il massimo numero di cicli. Questo rapporto A diviso m ci dice qual è la media di complessità topologica di quel grafo. Questa complessità quindi è un rapporto tra il numero di archi e il numero di cicli di pruning necessari per cancellarlo. Questa complessità può essere considerata come una costante che viene assegnata a un grafo, perché il grafo ha quel numero degli archi, ha una tabella di pruning e basta, e per cui è una sorta di costante. La seconda componente dell'equazione 2 è un po' più complessa e misura il contributo informativo che ogni nodo del grafo dà all'informazione globale. In altre parole, come vedete, C è il grado di connessione di ogni nodo. CI, vedete, da I è da 1 a N, per cui per tutti i vertici, CI è semplicemente questo rapporto. Quanti nodi ha, quanti link, scusate, ha un nodo rispetto al numero di tutti gli archi, per il logaritmo della stessa cosa, e ricorda un po' la probabilità. Una volta che abbiamo spiegato questa equazione, diventa più semplice spiegare come si calcola l'indice H. L'indice H, chiamato H con 0, è dato da questo rapporto che vedete nell'equazione. Sappiamo che questo H in questo modo può variare tra 0 e 2. Possiamo anche farlo variare tra 0 e 1, basta mettere 2A qua sotto. Ma per il momento ce lo teniamo così. A è il numero dei link del grafo, quindi n-1 per un albero, immaginate. Mi, che cos'è? È il rapporto tra il numero di nodi, risolvo semplicemente l'equazione, il numero dei nodi e il numero di cicli che sono serviti per annientare quel grafo. Ok? È praticamente mi. Adesso vedremo che cosa esattamente ci misura. Più complesso è questo φ. φ, allora, mentre P è il numero di stati che sono stati implicati nel cambio di gradiente. Per esempio, nella tabella di pruning precedente, io avevo 3 stati in cui cambiava gradiente. Non tutti, avevo 4 trasformazioni, ma soltanto in 3 c'era un cambio di gradiente, cioè avevo il delta uguale a 1. Per cui, cosa faccio poi? Per tutti gli stati dove c'era il cambio di gradiente, sommo il grado del nodo che è stato potato. Vediamola in maniera più analitica. Allora, questa è molto semplice, mi. Questa misura il gradiente medio del grafo, come vedete. Numero dei nodi diviso il numero massimo di cicli che ho speso per annullarlo.

Phi è più complessa, vedete, pi è il numero degli stati implicati in un cambio di gradiente durante il processo di Turing, mentre STGJ è la somma dei gradienti degli stati implicati in un cambio di gradiente durante il processo di Turing. L'equazione 3, quindi, questa, misura la dinamica dei cambi di gradiente durante il pruning. Rivediamola un attimo, ancora, perché è un'equazione non intuitiva, perlomeno. Ricordo che A, che compare al denominatore, è il numero di legami del grafo. Nel caso dell'albero sappiamo che sono n-1, ma vale questa regola per qualsiasi grafo. L'equazione 1, che vediamo qui, è una equazione 1 che questa, scusate, che vediamo qui, è un rapporto complesso tra la media del gradiente, che è questa, mi, e la dinamica di questo gradiente da un lato. Ok? E la connettività, questo A che sta sotto, è la connettività globale del grafo, per cui è un rapporto tra la media del gradiente, la media dei cambi di gradiente e il numero totale di legami presenti in quel grafo. Quindi noi siamo in grado di etichettare un grafo qualsiasi, in questo caso l'abbiamo scelto in non orientati, e connessi con un numero, che è il numero h con 0. H con 0 ci dice quanto quel grafo che abbiamo di fronte è complesso, cioè quanto lavoro dovremmo spendere per annullarlo e quindi quanto resistente anche. Ovviamente ciascun HI rappresenta la complessità dell'albero quando un vertice viene cancellato. Mi spiego. Noi abbiamo questa matrice completa, ok? Abbiamo la matrice, abbiamo il grafo. Adesso io mi pongo la domanda. Calcolo l'H con 0 di quel grafo. Calcolo quindi la tabella di pruning e poi dalla tabella di pruning mi trovo il termine M, lo metto nell'equazione che vediamo qui, mi calcolo mi e fi e vedo quanto è complesso. H con 0. Adesso tolgo per ipotesi un nodo a quel grafo. Ovviamente devo togliere anche i legami che ha con gli altri nodi. Il grafo che mi rimane, guardate, è una cosa diversa dalla tabella di pruning, che qui sto facendo, togliendo un nodo, calcolo la complessità del grafo che mi rimane, poi rimetto quel nodo, poi ne tolgo un altro e ricalcolo la complessità H del nodo del grafo che mi rimane. Quindi a turno, in una sorta di leave one out, tolgo un nodo alla volta e calcolo la complessità del grafo che resta senza quel nodo con l'indice H. Ma ovviamente ogni volta sarà un HI, cioè HI quando I è uguale a 1 significa che ho tolto il nodo numero 1. Ho calcolato la complessità del grafo rimanente quando non c'è il nodo numero 1. Benissimo. Mi vado poi a calcolare il delta HI. Cos'è il delta HI? È la complessità di quel grafo completo meno la complessità di quel grafo quando manca l'elemento iesimo. Ok? Questo mi dà un indice molto importante per capire qual è il contributo di ogni nodo alla complessità del grafo. Mi spiego. Quando questo delta HI è minore di 0, che cosa significa? Che quando ho tolto HI, HI era più grande di H con 0 e quindi delta HI è venuto minore di 0. Cosa significa? Che quando tolgo, no? Quando tolgo questo nodo iesimo, cosa succede? Che il grafo in qualche modo, come dire, diventa più complesso.

io lo tolgo e lui diventa più complesso. Quindi significa che quel nodo aveva una funzione di calmiere, cioè era come se ordinasse, impedisse al grafo di aumentare in maniera significativa la sua complessità. È una sorta di inibitore. Se io togliendo una persona da un gruppo, il gruppo diventa di botto più complesso, significa che quella persona lo teneva meno complesso, per cui era un inibitore. Per cui posso stabilire quei nodi, togliendo i quali hanno un delta H minore di 0, sono i nodi inibitori, cioè quelli che controllano la complessità del grafo, non gli permettono di esplodere. Poi esiste il secondo tipo di nodi, quei nodi togliendo i quali la complessità del grafo aumenta. Si tratta praticamente di quei nodi in cui H con 0, no? È molto più grande di HI, cioè io quando tolgo un certo nodo, l'H qui, la complessità del grafo che mi rimane, è molto minore di quella di H con 0. Questo significa che quei nodi sono nodi eccitatori, cioè quando li tolgo il grafo collassa, diventa meno complesso, quindi sono quei nodi che mi eccitano, mi aumentano la complessità del grafo. E questo è molto importante capirlo. Immaginate se il grafo in questione ha per nodi delle persone che rappresentano una gang criminale, capire togliendo quali nodi il grafo collassa o aumenta diventa fondamentale per decidere chi sbattere in galera e chi no, a livello strategico parlano, a livello professionale. Ugualmente per caso contrario potrebbe essere fatto per i biomarkers genetici, no? In un grafo in cui ciò che i nodi rappresentano i vari biomarkers, capire quali nodi, quali biomarker, togliendo i quali il grafo collassa e quali nodi o biomarkers, togliendo i quali il grafo aumenta di complessità, mi diventa fondamentale per immaginare delle terapie genetiche adeguate. Ma esiste anche un terzo tipo di caso, in questo delta H, quando più o meno il delta H di I, cioè del nodo che ho tolto, è più o meno simile a zero, cioè in altre parole, quando H con 0 e H con I sono più o meno equivalenti. In questo caso significa una cosa molto importante, cioè che quel nodo è praticamente indifferente alla complessità del grafo. Questo è un articolo nel quale fu presentata questa funzione H, in cui vengono spiegate le cose anche in maniera didattica, sulla tabella di Pruning e sul delta H. La domanda che ci lasciamo è definire la tabella di Pruning, definire il significato della funzione h con 0. E adesso affrontiamo il Maximally Regular Graph, un altro filtro. Abbiamo visto il minimo spanning tree, abbiamo chiamato una nuova forma di grafo Maximally Regular Graph e lo definiamo come segue. Il Maximal Regular Graph è il grafo con il massimo di indice H generato aggiungendo in ordine di importanza all'MST le prime n connessioni escluse da quest'ultimo, dove n è il numero delle variabili del sistema. In altre parole, quando io costruisco il minimo spanning tree, siccome devo costruire un albero e deve essere aciclico, alcune connessioni importanti le devo saltare perché se le aggiungessi mi creerebbero un circuito all'interno del grafo che si sta costruendo e quindi non sarebbe più un minimo spanning tree. A questo punto devo saltarle e passare alla successiva come ordine di importanza. Se la successiva non mi chiude il grafo, la prendo. Se mi chiude il grafo in un circuito, salto anche quella. Per cui è possibile che una volta che io ho disegnato da una matrice delle relazioni il minimo spanning tree, abbia ancora delle connessioni importanti che ho dovuto saltare, anche se erano forti, importanti, per non chiudere il grafo. Ora, tutte queste connessioni io le metto da parte. Una volta fatto il minimo spanning tree, calcolo la complessità del minimo spanning tree con l'H con 0. Dopodiché aggiungo la prima connessione, quella più importante che ho saltato, e ottengo un altro H. Poi aggiungo la seconda che ho saltato, la aggiungo alla prima che ho aggiunto. Cioè non è sostitutivo questa volta.

è cumulativo. Le aggiungo una alla volta e ogni volta ricalcolo l'h. Avrò che ho il valore dell'h con 0 del minimum spanning tree e poi avrò i valori quando ho aggiunto la prima, quando ho aggiunto la seconda, quando ho aggiunto la terza e così via. E andrò a scegliere quella con l'h più alto, che supera l'h con 0 del minimum spanning tree ed è l'h più alto, cioè tutti i link che ho aggiunto fino a il picco che ho ottenuto con l'h più alto li mantengo. Tutti quei legami li aggiungo e quello è il Maximally Regular Graph. Questa è la procedura analitica tramite la quale lo otteniamo. Vedete, è una funzione che potete vedere, calcola l'indice h, vedete? Eccolo qui, hi questa volta, ancora hi, perché va a calcolare l'hi aggiungendo tutti i nodi che sono tutti i legami, eccoli, R, che sono stati saltati quando si costruiva il minimum standing tree. Li si aggiungono e alla fine si scelgono quelli con l'HI più alto. Domanda finale: cos'è il Maximally Regular Graph? Veniamo a un nuovo argomento, un nuovo tipo di filtro grafico, il Graph In Out, oppure chiamato G in out. Si tratta di un filtro grafico particolare e interessante, in quanto anche partendo da una matrice delle relazioni simmetrica, ok? Quindi che produrrebbe un grafo non orientato se visualizzata, il G in out permette di generare un grafo orientato e anche non connesso. Il graph in out o G in out è un algoritmo adatto a filtrare e raggruppare una matrice quadrata di pesi con diagonale nulla generata da un altro algoritmo. Quindi abbiamo una matrice di pesi generata da un certo algoritmo, si tratta di trovare dei raggruppamenti. Il G in out è un algoritmo che rappresenta una certa matrice di pesi con un grafo pesato con specifiche proprietà. Il grafo risultante è un grafo diretto, cioè orientato. Ovviamente, anche se la diagonale principale originaria non era simmetrica, però in questo caso lo è. Il grafo risultante potrebbe essere composto di sottografi non necessariamente connessi l'un l'altro. Ripetiamo. Il grafo risultante dal G in out è un grafo orientato. Questo ovviamente se la matrice iniziale da cui siamo partiti non era simmetrica. Se era simmetrica non sarà un grafo diretto, sarà un grafo diretto a doppio senso. Seconda caratteristica. Il grafo risultante potrebbe essere anche un grafo non connesso. La regola che gestisce questo grafo è la regola del vincitore prende tutto. Quindi la logica del G in out è abbastanza semplice. Se noi consideriamo una matrice quadrata asimmetrica di connessioni, quando le colonne rappresentano i nodi dove le colonne rappresentano i nodi che ricevono i pesi delle connessioni e le righe rappresentano gli stessi nodi che mandano le loro connessioni, come se fosse delle telefonate, ok? La regola del vincitore prende tutti è la strategia che viene usata per costruire questo grafo. Vediamo in dettaglio. Ciascun nodo delle righe riceve un arco. Soltanto da un altro nodo della colonna della sua riga dove il peso è più grande. Ciascun nodo della colonna manda un arco solo a un nodo della riga della sua colonna dove i pesi sono più grandi. Quindi ci sono due vincitori collegati, due legami da selezionare. Proviamo adesso a fare un esempio pratico. Ecco, immaginiamo una matrice di questo tipo, dove sulle righe abbiamo
chi fa le telefonate, A, B, C, e sulle colonne, dove è scritto receiver, chi le riceve. Noi per esempio possiamo vedere che, qui sono indicate le frequenze delle telefonate, A ovviamente non chiama mai se stesso, chiama una volta B, mai C e 9 volte D. Se la leggiamo per colonna invece, ci accorgiamo che A non riceve telefonate da B, ma ne riceve 8 da C e solo 2 da D. Ecco, proviamo a vedere come costruire questa matrice. Consideriamo i valori della matrice. L'attore A, quello che abbiamo visto un attimo prima, è chiamato il più delle volte, in maniera più frequente, da D. Abbiamo visto che lo chiamava 9 volte. L'attore B usa fare chiamate più frequenti all'attore C. L'attore C usa chiamare più volte l'attore A. L'attore D usa chiamare più volte l'attore C. Quindi abbiamo le prime indicazioni. Adesso abbiamo praticamente messo in frasi questa, no? Quante volte A chiama chi? D. B chiama più volte C. C chiama A. E D, il più delle volte, chiama C. Proviamo adesso a leggerlo dal punto di vista delle colonne, cioè da chi è chiamato. L'attore A è chiamato più frequentemente dall'attore C. L'attore B è chiamato il più delle volte dall'attore C sempre. L'attore C è chiamato il più delle volte dall'attore D. E l'attore D è chiamato il più delle volte dall'attore A. Ed ecco qui, come vedete, questa riga e questa colonna. Proviamo a visualizzare quindi l'attore A. L'attore A, ok? Da chi è chiamato? Ok? E il più delle volte è chiamato, vedete, dall'attore C. Per cui A, A va in C. Se lo leggo sulla riga però, l'attore A chiama il più delle volte l'attore D, e per cui D in, out. E qui abbiamo visualizzato il primo grafo, soltanto quello che riguarda l'in dell'attore A, cioè riceve l'input da D, e l'output dell'attore A, riceve l'out da C. Vediamo B. B, ci rendiamo conto immediatamente che è come dire, chiama il più delle volte l'attore C, e per cui mettiamo una freccia che va da C a B. Poi l'attore B, se lo leggiamo sulla colonna, è sempre con l'attore C che si scambia, e quindi qui il graph in out è sia da B a C che da C a D, che da C a B. Adesso focalizziamoci sull'attore C. L'attore C in out, andiamo a vedere l'attore C, eccolo qui. Come vedete, l'attore C il più delle volte, vedete, è chiamato dall'attore D, ed eccolo qui. Però se leggiamo sulla riga, è legato con l'attore A, e infatti A in C. L'attore A chiama l'attore C. Lo vediamo dal punto di vista di D e abbiamo questa nuova situazione. Vedete che in C va in D, vedete C va in D, eccolo qui, 7 è il valore più grande, e poi invece leggendolo per colonna D è, riceve chiamate da A, vedete D va in A. Se adesso sovrapponiamo tutte questi grafi parziali, otteniamo il grafo globale, che come vedete è questo, che rispecchia il grafo in-output di ogni nodo rispetto a ogni altro. In questo caso il grafo è ancora connesso, è un grafo che presenta circuiti, per cui non è un grafo, è un grafo orientato, è un grafo connesso ed è un grafo ciclico. Questo è il graph in-out. A questo punto la domanda che vi lascio è: come si costruisce un grafo in-out?
Vediamo

sommario di tutte le domande di questa lezione. Definire la tabella di potatura, definire il significato della funzione h con 0, che cosa è il maximally regular graph, MRG, come costruire il grafo in-out. Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Potete trovare approfondimenti sulle pagine dell'Ateneo, nelle pagine proprio dedicate a questo corso.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. Parleremo del problema della generalizzazione. Gli argomenti saranno un breve riassunto, generalizzazione un riassunto, generalizzazione un esempio, percettone multiplo e generalizzazione. Partiamo dal primo argomento, che è generalizzazione un riassunto, in cui recupereremo alcuni concetti già espressi e già incontrati. È importante poi per introdurre l'aspetto chiave di tutto il problema della generalizzazione in una rete neuronale. Abbiamo visto che una rete feed-forward può essere addestrata tramite l'algoritmo della backpropagation. L'algoritmo è distinto in due fasi, fase avanti,

Che abbiamo appena descritto è essenzialmente questo. Presento gli input alla rete. La rete mi dà un suo output. Confronto l'output della rete con il mio target. Calcolo la funzione D che devo minimizzare. A seconda del valore cerco di, usando la regola del gradiente, di variare i pesi in modo tale che i nuovi pesi associati ai nuovi input mi danno una D migliore. Chiaramente questo ciclo viene percorso fino a che arrivo a un valore dell'errore che è al di sotto di un target, quindi di un errore desiderato. L'iterazione chiaramente è di questo tipo: ad ogni iterazione si aggiornano i pesi in base, sulla base dell'errore, e le nuove modifiche, le modifiche avvengono dopo la presentazione di ogni singolo pattern. Questa è una scelta strategica, potremmo anche presentare tutti i pattern e aggiornare i pesi dopo che sono stati presentati tutti i pattern, ma in questo caso il numero di cicli iterativi che uno deve fare mediamente può essere superiore. Qui diciamo la convergenza, il valore raggiunto non è poi così diverso, per cui per avere un tempo, necessità minore di tempo di calcolo, si preferisce questa strategia. Definiamo come epoca, giusto per capire poi alcuni assi dei grafici che seguono, la unità di misura in cui presento alla rete, nel processo iterativo, tutti i pattern dell'esempio, tutti gli elementi dell'esempio. Chiaramente, presentato un ciclo, quindi un'epoca, io devo eseguire un centinaio di cicli di presentazione, quindi un centinaio di epoche, e epoca per epoca vado a plottare, a vedere cosa succede all'errore della funzione D. Potrei avere una situazione di questo genere: in addestramento chiaramente l'errore cala, a ogni epoca valuto la qualità dell'addestramento con gli elementi del dataset di valutazione, e se tutti e due, entrambi i valori, scendono al di sotto di un valore alfa che pongo come limite superiore del mio errore, posso dire che la rete generalizza bene, almeno fino a un errore alfa. Chiaramente diciamo questo è fatto, cioè si decide quanto deve essere l'errore accettabile nella mia applicazione per non avere un tempo di convergenza che diverge man mano che alfa diventa più piccolo, perché generalmente queste curve hanno un rapido andamento in discesa per le prime epoche, poi piano piano lentamente tendono a zero, diciamo. Quindi per non stare troppo tempo ad addestrare la rete, cioè per non consumare troppa CPU, si preferisce fissare l'errore sull'applicazione e arrivare in una condizione in cui l'errore è minore di quello fissato. In questo caso l'errore finale è minore di alfa, molto minore di alfa. C'è un altro caso che dopo un numero ben finito di epoche e p-stop, l'errore sul set di valutazione comincia a crescere. Come abbiamo visto prima, scende all'inizio, raggiunge un minimo e dopo questo tempo, questo numero di epoche, comincia a ricrescere. Ora, questo è sintomo di un problema della rete. Quello che avevamo già visto viene chiamato overtraining. Cioè c'è il rischio in fase di addestramento che la rete impari, diciamo, a memoria il dataset di addestramento e nel far questo non sia in grado di estrarre le caratteristiche presenti nel dataset di valutazione. In questo caso possiamo dire che la rete sta perdendo la capacità di generalizzare, cioè

quella regola generale che dovrebbe estrarre dal dataset di apprendimento e che una volta applicata al dataset di valutazione mi deve dare un errore piccolo, si comincia a perdere. Quindi quando capita ciò, cioè quando ci troviamo in questa situazione, o normalmente o si cambia architettura di rete, si cerca di diminuire il numero di neuroni nei layer nascosti, lavorando con un percentrone multiplo, oppure banalmente se l'errore raggiunto nella valutazione è accettabile, si lavora con i pesi determinati fino a questa epoca, dove diciamo l'errore sul test di valutazione è abbastanza accettabile. Questo significa che la rete comincia a perdere capacità di generalizzazione in questa situazione. Questo è molto importante, perché questo problema rende praticamente inusabile la rete. Cioè, se io comincio a perdere la capacità della generalizzazione, la mia rete è praticamente inutile. Cioè, mi dà risultati sul dataset di valutazione e poi in ambito operativo completamente non prevedibili, accettabili. Un altro problema è l'overfitting. In una situazione in cui ho molti layer nascosti e un gran numero di neuroni per layer, e la rete è addestrata su un piccolo dataset, la rete in questo caso si adatta bene al set di addestramento, ma è incapace di generalizzare ad altri dati. I due problemi, l'overtraining e l'overfitting, sono estremamente molto legati, cioè l'overtraining non è un caso particolare di overfitting, e sono, diciamo, relazionati alle dimensioni della rete e alle dimensioni del dataset di apprendimento. Generalmente una rete molto grande, cioè con uno spazio dei parametri enorme, e un dataset di apprendimento molto piccolo, genera un problema di overfitting, che è quello che possiamo vedere qua. In le crocette rosse sono i miei dati di addestramento, le crocette rosse col bordo rosso sono i dati di valutazione. Vedete che la rete segue fedelmente i dati di addestramento. Questo significa che non coglie con l'addestramento la regola generale, ma si va ad adattare alla regola solo del dataset di addestramento. Quando calcolo l'errore col dataset di valutazione, questi punti normalmente sono molto lontani dalla curva, la regola estratta col dataset di apprendimento. In questa situazione, vedete, abbiamo a parte una curva più smooth, ma la distanza media dei punti del dataset di addestramento e quello di valutazione è più o meno la stessa. In questa situazione, che accade all'inizio dell'addestramento, la regola ancora non viene estratta e quindi, diciamo, l'errore è abbastanza grande, cioè qui la mia regola è underfitted, qui è ben generalizzata e qui c'è un overfitting dovuto. Una rete si dice che generalizza bene, quindi è in grado di estrarre la regola che cerco, solo se più o meno si comporta in questo modo. Diciamo. Ora, il punto essenziale è capire, fissato il parametro dei parametri costruttivi della rete, quanto deve essere grande il dataset di addestramento per avere una buona generalizzazione. Allora, l'overtraining è visto come caso particolare dell'overfitting. Qui abbiamo, rivediamo,

i tre grafici mostrati nella slide precedentemente e il grafico di diminuzione dell'errore nella fase di addestramento e nella fase di valutazione, la prima riduzione e poi diciamo una salita. Quindi in qualche modo, confrontando le due situazioni, potremmo dire che all'inizio la rete è underfitted, quindi diciamo aggiungendo esempi, imparando dal dataset di addestramento, la capacità della rete di generalizzare migliora. In questa fase intermedia la rete generalizza abbastanza bene. In una situazione dopo il numero epistop di epoche, la rete comincia a perdere la capacità di generalizzare in maniera corretta, perché va in una situazione di overfitting. Quindi in questo caso, se sono impossibilitato a migliorare, a modificare l'architettura della rete o a migliorare il dataset di apprendimento, conviene che lavori in questa zona, avendo però un errore che potrebbe essere maggiore di quello che io desidero avere. Allora, in questi casi si cambia completamente approccio architetturale, oppure si cercano più elementi di esempi per addestrare la rete. Spunto di riflessione per questo argomento: l'overfitting è spesso frequente in reti con pochi gradi di libertà, neuroni e sinapsi, e grandi dataset di apprendimento. Passiamo a un nuovo argomento, generalizzazione, un esempio. Qui vedremo in concreto, in un caso in cui fissiamo l'architettura della rete, un caso molto semplice ed elementare, quanti sono il numero di esempi nel dataset di addestramento che devo dare per fissare in maniera univoca la regola che sto cercando. In qualche modo è un esempio semplice, ma che ci fa capire qual è l'essenza del problema della generalizzazione. Perché quel che a noi interessa è quando e come una rete generalizza. Cosa intendiamo per generalizzazione? E diciamo, dobbiamo andare a cercare le risposte che dipendono dall'architettura della rete, il numero essenzialmente di parametri e dal dataset di apprendimento, il numero di esempi che contiene. Allora, U è l'insieme di tutte le possibili coppie input-output, alcune delle quali sono compatibili con una data regola R. In U, A è l'insieme usato per il training e X è l'insieme usato per misurare la bontà della generalizzazione. Allora, in un altro modo vediamo, in U ci sono tutte le possibili regole che io posso determinare data una possibile architettura. Una regola R conterrà un certo numero di esempi input-output. Di questi numeri di esempi io ne posso scegliere un insieme A più X, mi tengo A come dataset di addestramento e X come dataset di valutazione. In qualche modo, diciamo, stiamo rivedendo in una forma grafica diversa, ma il concetto che abbiamo già incontrato. Fissata questa situazione, quindi U è sempre l'insieme di tutte le possibili coppie in-out, alcune delle quali sono compatibili con la data regola R, X, A e X sono scelti a caso, sono rappresentativi di R e in qualche modo conoscono la regola di R, e la rete conosce A, ma non sa nulla di X e di R. Perché io addestro su A, X, anche se viene usato in fase di confronto con il risultato,
cioè io do l'input di X, vado a vedere l'output della

rete e confronto l'output della rete con l'input, con l'output desiderato e valuto quanto è buono il risultato. Il punto può essere semplicemente questo. Quante regole oltre a R sono compatibili con A? Cioè, quante sono le possibili generalizzazioni? Conoscendo solo A, la rete può essere compatibile non solo con R, ma anche con G1, G2, G3 e così via, GM. Vedete, queste sono tutte possibili regole, R, G1, G2, G3, GM, che contengono tutte A e poi differiscono rispetto, per esempio, R, dal fatto che non contengono degli esempi input-output, delle regole input-output. Per cui, se A non è sufficientemente grande, il numero di regole che io estraggo e che la mia rete implementa, conoscendo solo A, può essere anche grande. In questo caso, la rete non generalizza, non esegue il task computazionale, la mappa che io cercavo. Questo è il problema più grande delle reti neuronali come dispositivi computazionali. Perché in questo caso, quando c'è una cattiva generalizzazione della rete, la rete può rispondere a caso, senza dare nessun segnale, sbaglia e noi non sappiamo che sbaglia. Vediamo di capire meglio. Ritorniamo alle nostre funzioni binarie. La domanda che ci siamo posti è quante sono tutte le possibili mappe se passo da uno spazio 0 a 2 alla n a uno spazio 0 a 2, cioè un numero n di neuroni che possono assumere valore 0, 1, ha un output binario 0,1. Se ho n input, 2 alla n stati di input, 2 possibili stati di output, è 2 alla n per 2, 2 alla 2 alla n, che è un numero grande anche per n piccoli. Cerchiamo di semplificare, scegliamo n uguale a 2, quindi spero che ricorderete che stiamo lavorando con i neuroni formali di McCulloch e Pitt. In questo caso abbiamo già incontrato questo risultato. Se n uguale a 2, io ho a 2 alla 2 4 stati possibili in input e 2 alla 2 alla 2 16 possibili funzioni. Queste sono le 16 funzioni possibili. Per ogni coppia di input 0,0 io posso avere come output 0,1, 0,1, 0,1, 0,2, lo stesso dicasi per 0,1, 1,0 e così via. Vedete che la funzione che ho evidenziato qui, F8, è l'AND tra dei due input. 0,0 mi dà 0, A e B. Se tutte e due sono 0, è 0. Se A è 0 e B è 0, l'AND è 0. Se A è 1 e B è 0, l'AND è 0, diventa 1 il risultato solo quando tutte e due sono soddisfatte. Ricordo che l'AND è del tipo oggi piove e tira vento, che è vero solo quando sono veri ambidue gli item. Allora, vediamo di definire l'esempio. Ho n neuroni in input, 2 alla n pattern di input, 2 alla 2 alla n possibili regole e ho p esempi. Ogni esempio mi toglie di fatto una generalizzazione, una regola di generalizzazione e alla fine ho 2 alla 2 alla n meno p generalizzazioni compatibili con A. Questo

In questo risultato, Naively, in maniera, come dire, elementare, ci dice che per fissare con rigore una sola regola ho bisogno di dare un numero di esempi uguale al numero di stati dello spazio in input, perché 2 alla n meno p diventa 0 e 2 alla 0 è 1. In dettaglio, vediamo cosa accade nell'end. Allora, in questo caso sono n uguale a 2, diciamo, U rimane essere l'insieme di tutte le possi 2 alla 2 alla n mappe da z da 2 alla n a z da 2. Una delle possibili mappe è qui l'end. R uguale all'end, A è l'insieme usato per il training. Io so che i quattro pattern che posso usare per il training sono A1, A2, A3, A4. Quindi in A1 presento il primo esempio, in A2 presento il primo e il secondo, in A3 presento il primo, il secondo e il terzo e in A4 presento tutti e quattro. D'accordo? Allora, primo caso, presento A1, è l'insieme di più 1. 2 alla 2 alla n meno 1 fa 4, meno 3, meno 1 fa 3, 2 alla 3 fa 8. Allora, compatibili con la prima regola, che è questa, 0, 0, 0, i due input sono 0, l'output sono 0, sono queste 8 funzioni. Vedete? Le altre, F3, F1, F3, F5, hanno come output, nel caso 0,0, sul primo pattern 1, quindi non sono compatibili con la regola. Quindi se io presento alla rete solo il primo pattern in addestramento, lei in realtà non è capace di distinguere fra queste 8. Vediamo cosa succede con la seconda presentazione, prima e seconda è 2 alla 2 alla 2 meno 2 che fa 4 meno 2, 2, 2 alla 2 fa 4. Allora le regole che sono compatibili con la prima e il primo e il secondo esempio, 0, 0, 0, 0, 1, 0, sono queste 4, F0, F4, F8, F12. Vedete che le altre, vi ricorderete, sono praticamente con valore 1. Allora, il gioco va avanti. Se presento 3 esempi, ho 4 meno 3 fa 1, 2 alla 1 fa 2, quindi ho due generalizzazioni compatibili. E diciamo, le uniche due funzioni che sono compatibili con le prime tre. Con i primi tre esempi, quindi 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, sono queste due. Allora, capite chiaramente che la fine del gioco è quando le presento tutti e quattro, rimane un'unica funzione compatibile con tutti e quattro gli esempi. E questa è la funzione cercata, l'end. In qualche modo questo risultato è largamente aspettato, cioè nel senso che nel caso di N2 lo spazio dei parametri, dei pesi sinaptici e delle soglie è estremamente limitato. Vi ricorderete che per il neurone formale in una mappa 2 alla 2 in 0,2 alla 2 in 0,2 ho due sinapsi e una soglia, quindi diciamo il numero di possibili combinazioni che posso fare con questi tre parametri è piuttosto limitato. Ora è chiaro che la speranza è perché è anche evidente che se io per fissare univocamente la regola, quindi per generalizzare tutta bene la mia rete, devo avere un numero di regole da presentare in addestramento dell'ordine di grandezza dello spazio degli input, in alcune situazioni ciò è proibitivo chiederlo. Quindi devo

sperare che la situazione sia diversa. Quindi, diciamo, questo semplice esempio ci dice questo, che nel caso di generalizzazione di funzioni binarie, ma è valido per ogni generalizzazione, che l'informazione necessaria per fissare univocamente una regola su n bit in ingresso è di 2 alla n esempi. E il secondo punto è che però speriamo e cerchiamo di capire se regole ragionevoli sono specificate da non più di nk esempi per k molto piccolo. Cosa intendo? È che sono sicuro che se ho n input, in questo caso binari, sto parlando di funzioni binarie. Se ho n bit e do 2 alla n esempi, la rete generalizza bene ad una unica regola. Però potrebbe accadere, e vedremo che in generale accade, che ciò non è necessario. Cioè, posso ottenere una buona generalizzazione della rete, cioè in qualche modo la rete è compatibile, il dataset di addestramento della rete è compatibile con una e una sola funzione, con un numero di regole che è ordine che va con nk. K deve essere piccolo, quindi che va con n, con k uguale a 1, che sarebbe preferibile, o con n con k uguale a 2, quindi n quadro. Perché già un n cubo è una funzione che cresce. Però l'importante diciamo, è capire che con dei calcoli non troppo semplici, accenneremo nel prossimo argomento, si può dimostrare che non serve avere un dataset di addestramento enorme, ordine 2n, questo è un numero enorme con n. Basta avere un dataset abbastanza grande di addestramento. Spunti di riflessione. Allora, siano A il dataset di addestramento e X il dataset di valutazione scelti a caso in R. La rete, dopo essere stata addestrata e validata, conosce sia A sia X? Passiamo al terzo e ultimo argomento della lezione, che è il percettrone multiplo e la generalizzazione. Quello che vedremo in qualche modo è il modo, anche se un po' formalizzato, quindi cercate di seguire con attenzione perché diciamo, può essere difficile seguire, capire come quel che abbiamo appena accennato, cioè che il numero di esempi può essere molto più piccolo di tutto, del numero dello spazio, dell'ordine dello spazio di input, nel caso specifico di un percettrone multiplo. E questo risultato, che diciamo, è formalizzato in un teorema matematico, ma estremamente difficile da dimostrare, permette di fatto che si possano usare le reti neuronali con una certa sicurezza di una capacità di generazione abbastanza buona. Perché alla fine si riesce a dimostrare quello che dicevamo prima, che il numero di regole necessarie per addestrare un percettrone multiplo, una rete neuronale, è una potenza di n, cioè del numero dei parametri in gioco, con un esponente abbastanza piccolo. Allora, cominciamo con un percettrone a tre livelli e introduciamo per rendere il calcolo, più semplice delle varianze. Scegliamo i valori discreti per i pesi. Perché? Perché questo ci permette di calcolare le dimensioni dello spazio dei pesi. Allora, il mio modello è questo: n neuroni in input,
un solo strato

layer nascosto con L neuroni e M neuroni in output. I due strati, input layer nascosto, layer nascosto output, sono completamente connessi. Quindi qui ho una matrice di pesi che va come N per L, qui ho una matrice di pesi che va come L per M, ma il valore dei pesi non è più, come abbiamo sempre fatto, R qua in R, cioè un valore reale, ma i pesi del primo strato possono assumere tre soli valori. La sinapsi può stare in meno 1, 0, 1. Nel secondo strato possono assumere solo due valori, meno 1, 0. Allora, il numero possibili di pesi totale è facilmente calcolabile. Il primo layer è di dimensioni NL, N neuroni per L neuroni del layer nascosto, e può stare in tre stati. Quindi tutti i possibili stati di questi pesi sinaptici è 3 alla NL. Stesso discorso per lo strato di output, L neuroni, M neuroni, dimensione della matrice ML, due stati possibili, 2 alla N, 2 alla ML. Ora, qui c'è la divisione per L fattoriale, L è il numero di neuroni dello strato d'ingresso. È abbastanza semplice capire perché si divide per L fattoriale. L sono tutte le permutazioni in cui posso ordinare gli L neuroni del layer nascosto. Perché ognuno di questi neuroni può essere al primo, secondo, terzo posto, quindi diciamo configurazioni. Se io calcolo il numero di tutte le possibili configurazioni dei spazi dei pesi, senza dividere per L fattoriale, farei un overconteggio di molto di tutte le possibili configurazioni. Diciamo, ok. Quindi io ho uno spazio dei pesi che ha queste dimensioni e invoco, qui lo impongo per facilità di calcolo, una univocità del mapping, cioè a ogni elemento di questo spazio delle pesi, questo spazio dei pesi corrisponde una funzione. Quindi io ho un numero MSP di possibili funzioni implementabili. Ok? Allora, mi chiedo, se io pesco random un peso che corrisponde a una determinata, un peso Wi che corrisponde a una determinata funzione i, quindi sia Fi una funzione fissata, qual è la probabilità di avere Fi scegliendo a caso un punto nello spazio dei fasi? Allora, qui è abbastanza semplice perché A non c'è nessuna ragione che tutti i punti dello spazio delle fasi dei pesi siano uguali, sono tutti uguali. Quindi la probabilità di prenderne uno a caso è 1 sul numero totale di punti, quindi è 1 su MP. Siccome ogni punto, per l'univocità che abbiamo appena invocato, corrisponde a una funzione, una e una sola, la probabilità di scegliere a caso la funzione Fi è 1 su il numero di possibili funzioni ed è uguale a tutte le altre funzioni, P di F1 è uguale a P di F2, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, qui facciamo una definizione dalla teoria dell'entropia informazionale di Shannon. Una quantità S0 che è definita in maniera abbastanza semplice perché è la somma meno la somma su tutte le funzioni, quindi questa somma corre da 1 a m grande SP, della probabilità della funzione F, quindi F1, F2,
per il

logaritmo in base 2 della probabilità della funzione f. Allora, vedete subito, questo è abbastanza semplice vedere, se è p di f è questa, se la metto qua, allora faccio 1 su m sp sommato msp volte. E quindi questo termine praticamente mi dà mp su mp. E quello che mi rimane, siccome il PDF vale 1 su mp, ribalto, diventa, e elimino questo segno meno, quello che mi rimane è logaritmo di 2 in base 2 di mp. Questo è S0. Cos'è S0? In qualche modo S0 rappresenta una misura della diversità funzionale dell'architettura. Cioè, se S0 è grande, l'architettura è complessa. Più S0 è piccolo, più l'architettura diventa semplice. Formalmente S0 è l'entropia di Shannon associata al contenuto informativo della rete. Vediamo cosa, diciamo, la formula è più chiara del testo in qualche modo, perché se io vado a scrivere che S0 è il logaritmo in base 2 di MSP e metto per MSP quello che vediamo, vediamo che S0 è dipendente in maniera in correlazione lineare con, non lineare perché c'è il logaritmo, ma diciamo S0 cresce con il crescere dei parametri della rete, cioè dipende, S0 dipende proprio dai parametri costruttivi della rete, il numero di neuroni in input, il numero di neuroni in output, scusate, nel layer nascosto il numero di neuroni in output. Quindi dire che S0 rappresenta una misura della diversità funzionale e architettura è vero. Cioè una rete più grande ha un S0 più grande, una rete più piccola ha un S0 più piccola. Ricordate che nel caso di una cattiva generalizzazione capita quasi sempre che io ho una rete molto grande con un numero di esempi nei pesi molto piccoli. Quindi in qualche modo, in maniera intuitiva, sto dicendo che il numero di pesi che io do non danno un contributo a fissare l'entropia della rete, che è S0, sufficiente per far sì che S0 sia 1. Perché quando è che S0 diventa 1? Quando io ho solo uno stato possibile nelle mie funzioni. Quindi, esplicitando questo logaritmo in base 2 di questa cosa con la regola di Stirling per L fattoriale, confermiamo quello che abbiamo visto. La rete ha un'entropia di Shannon che è direttamente proporzionale al numero dei neuroni in input, a quelli del layer nascosto. Logaritmo in base 2 di 3 è una costante, il numero di neuroni nel layer di out è quello nascosto. E poi c'è una piccola correzione che dipende da L e dal logaritmo di L su E, diciamo estremamente piccola. Quindi in qualche modo se io fisso una rete piccola o un S0 piccolo, torno a ripetere il concetto perché è importante. Ora, quel che è da chiedersi è: se io presento un pattern, quant'è la variazione dell'entropia della rete? Perché è chiaro che se io riesco a stimare quanta entropia fisso nel momento in cui presento un esempio, allora posso più o meno capire quanti esempi sono necessari fissata l'architettura della rete per generalizzare in maniera corretta. Quindi, se rappresento con delta differenza S
la differenza dell'entropia della rete

quando passo da P-1 pattern a P pattern, rimane però il problema di calcolare questo termine. E il calcolo non è facile, cioè la dimostrazione del risultato che poi presenteremo non è assolutamente banale da presentare senza un'adeguata preparazione formale. Però possiamo fare una cosa. E stimare in maniera del tutto probabilistica, quindi significa proprio dal punto di vista operativo, in un modo tale che quel che uno trova non è vero, può essere non vero in una singola realizzazione del sistema, ma diventa vero mediato su diverse e molte grandi risoluzioni del problema, di quanto vale delta 0. Ora, chiaramente, siccome l'output del neurone può essere più o meno 1 o 0,1, ma sicuramente è binario, se io lo scelgo a caso e mi chiedo qual è la probabilità che scegliendo a caso un neurone di output trovo il valore giusto, un mezzo. Qual è la probabilità che lanciando una monetina esta testa? I casi sono due, l'evento compatibile con quello che voglio è uno, quindi un mezzo. Qual è la probabilità che scegliendo a caso io fissi in maniera corretta tutto il neurone, tutto il vettore di output? Siccome è un mezzo per ogni neurone, sarà un mezzo per un mezzo per un mezzo per un mezzo, m volte è grande, e quindi la probabilità è un mezzo alla m. Ok? Allora, supponiamo che io presento un pattern giusto alla rete e la rete mi azzecca, in qualche modo mi indovina l'output. La probabilità che questo accade è un mezzo. Questo non significa che accade tutte le volte. Questo significa che se lo faccio un miliardo di volte, la media delle volte che accade è proprio un mezzo alla m. Allora prendo proprio questo, un mezzo alla m, come stima di delta SP. Quindi delta SP è praticamente meno logaritmo di P, questo qua, un mezzo alla m, e se io sfrutto le proprietà del logaritmo, è uguale a m. Allora, io ogni volta che presento un esempio che fissa un pattern corretto alla rete, probabilisticamente, torno a dire, fisso un valore m di entropia. Ora, il discorso è di per sé abbastanza semplice. Ho p esempi, se ogni esempio mi fissa un delta SP, p esempi sono p per delta SP. Quindi il numero di passi per fissare univocamente una regola è SP star, dove SP star sta proprio col numero di passi ottimali, che è uguale a P star, che è definito come P star per delta SP, e questo deve essere uguale a S0. Il concetto è questo, in questo caso, poi vedremo la soluzione. Ho un'entropia tipica dovuta all'architettura della rete S0. Ogni volta che presento un esempio, diminuisco l'entropia residua della rete. Cioè, in qualche modo, diminuisco la capacità di confusione della rete, perché presentare esempi significa dare informazione. Se ogni presentazione di esempi mi fa variare l'entropia di questa quantità, in P star esempi io colmo S0, cioè la differenza fra S0 e P star delta SP va a zero. Quindi questo significa, se sostituisco le cose, che posso stimare P star. E vedete,
diciamo, qui la cosa di per sé importante è solo il leggere questa equazione. Questa equazione dipende dai parametri della rete LMN in maniera di legge di potenza, cioè qui LMN stanno come potenze con K uguale a 1. Quindi, e ci sta dicendo una cosa anche fondamentale, che in qualche modo il numero di pattern che devo determinare per una buona generalizzazione al solito può essere finito e facilmente raggiungibile, perché la dipendenza lineare dai parametri costruttivi della rete è anche quella più semplice, perché una cosa è dipendere da L, una cosa è dipendere da L quadro. Ora però questo vale come discorso probabilistico, d'altronde diciamo, usare un approccio probabilistico ci ha permesso di fare una stima abbastanza semplice del numero di esempi. Paghiamo il fatto che se io vado a fare, costruire, addestrare una rete con P star esempi, non è detto che in un caso quella sia, quel numero di esempi sia non sufficiente per addestrare bene la rete. Sta a significare che se eseguo tanti architetture, tanti addestramenti, generalmente la maggior parte delle reti probabilisticamente pistare è più che sufficiente per fissare le regole. Quindi diciamo, l'argomento è valido solo mediando su tanti set di pistare esempi. Questo risultato è importante perché ci dice che pur non sapendo a priori quanti sono gli esempi necessari per far generalizzare la rete, posso confidare nel fatto che essi siano un numero finito. E quindi, diciamo, una buona conoscenza del problema e dei dati che sto analizzando può, diciamo, con l'esperienza, insegnarmi a capire quanto il dataset in addestramento può essere grande. Questo è molto utile perché se io so più o meno quali sono le dimensioni ottimali, in qualche modo evito di fare una ricerca che a volte può costare tempo per trovare più esempi. Con questo abbiamo concluso la lezione, manca lo spunto di riflessione per questo argomento. L'entropia di Shannon associata a una rete rappresenta una misura della diversità funzionale della sua architettura. Essa dipende essenzialmente dal numero di esempi che vengono usati nell'addestramento? Come al solito, il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Primo, l'overfitting è spesso frequente in reti con pochi gradi di libertà, cioè neuroni e sinapsi, e grandi dataset di apprendimento. Il secondo, siano A il dataset di addestramento e X il dataset di valutazioni scelti a caso in R. La rete, dopo essere stata addestrata e validata, conosce sia A sia X? E l'ultimo, l'entropia di Shannon associata a una rete rappresenta una misura della diversità funzionale della sua architettura. Essa dipende essenzialmente dal numero di esempi che vengono usati nell'addestramento? Con questa ultima domanda abbiamo finito la lezione. Come al solito vi ricordo che approfondimenti possono essere trovati sul sito dell'Ateneo negli spazi associati al corso.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, che tratterà del riuso creativo del materiale d'archivio, l'esempio dei dispositivi narrativi nei premi Zavattini. Andiamo a vedere gli argomenti di questa lezione. Il dispositivo dell'attualizzazione, il dispositivo della verosimiglianza, il dispositivo del détournement. Andiamo al primo argomento. Il dispositivo dell'attualizzazione. Per riuso creativo del materiale d'archivio si intende quella pratica artistica.

autoriale di estrapolare dal suo significato originario un significato nuovo a una fonte d'archivio, a una fonte storica, in questo caso per noi la fonte audiovisiva. Così facendo, per esempio all'interno di un film, di un cortometraggio, come nei casi che andremo a trattare, la fonte, il materiale d'archivio diventa altro e va al servizio di una nuova storia, diventando quindi nuova narrazione. Per farlo vengono utilizzate alcune tipologie di cosiddetti dispositivi per intervenire a livello della fonte. Lo andremo a vedere nel contesto del premio Zavattini. Che cos'è il premio Zavattini Unarchive? È un workshop di formazione e sviluppo per la realizzazione di progetti di riuso creativo del cinema d'archivio. È quindi un percorso organizzato dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico in collaborazione con altri archivi nazionali, prima di tutto l'Istituto Luce, e insieme a un MUVIS, l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna e così tanti altri, l'Archivio del Cinema d'Impresa, dedicato a filmmaker under 35, che ha come focus proprio le caratteristiche di attualizzazione e rinarrazione delle fonti audiovisive del materiale d'archivio contenuto in questi istituti. È la prima esperienza in Italia, almeno formalmente istituita, per quanto riguarda la formazione e la creazione per giovani autori sul materiale d'archivio, sul found footage. L'iniziativa intende stimolare e premiare l'originalità, la sperimentazione, anche il tradimento o il rimescolamento dei generi, in particolare nel riuso del cinema d'archivio. Non a caso è intitolata Cesare Zavattini, scrittore, sceneggiatore, regista, giornalista, pittore, animatore culturale, uno dei padri del neorealismo italiano. Sostenitore instancabile del cinema come libero, multiforme, creativo, irriverente e strumento di conoscenza del reale. L'intitolazione a Cesare Zavattini non è quindi casuale. Zavattini non solo come padre del neorealismo ha dato anche una spinta nella storia del nostro cinema, sia alla tipologia del cinema di finzione che del cinema documentario, fondendo nel neorealismo alcune caratteristiche di scrittura e di forma cinematografica come il pedinamento, ma anche come fondatore dello stesso archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, ha la concezione del cinema d'archivio come un cinema asservito a dispositivi narrativi. Lui diceva che il materiale d'archivio non deve essere contenuto solo nelle pizze, come si chiamano in gergo, all'interno di scaffalature, ma uscire, raccontare storie nuove, perché ha su di sé una viva impazienza di asservirsi a nuove storie. Ecco quindi che sulla lezione di Cesare Zavattini e nel contesto del premio Zavattini, il primo dispositivo, il dispositivo dell'attualizzazione, lo andremo a vedere all'interno di Massimino di Piero Lidonni del 2017, sviluppato all'interno della prima edizione del premio Zavattini e che parte proprio da quel cinema che già all'epoca era figlio del cinema di Zavattini. Vediamo un frammento.

In questo frammento abbiamo quindi visto una larga parte del minuto occupato dal materiale d'archivio, tutta la prima parte, quella accompagnata da una musica invece contemporanea, proviene direttamente dalla fonte audiovisiva, seguita invece da un girato ex novo. Andiamo prima di tutto a vedere di cosa si tratta per quanto riguarda la fonte. Ettore Scola, nel 1973, realizza il film Trevico Torino. Storia di Fortunato, ragazzo meridionale in cerca di lavoro e certezze nella capitale italiana della catena di montaggio. 10 anni

ma in questo caso di cinema documentario e di cinema documentario di propaganda. In entrambi i casi, però, il protagonista è lo stesso. Massimino, che nel film di finzione interpreta un se stesso asservito a una narrazione, già all'epoca diventando fortunato e raccontando quindi l'Italia del post-boom dei primi anni 70 a Torino, e allo stesso tempo Massimino nel film successivo, Vorrei che volo, diventa esso stesso il narratore della propria esperienza in un film che criticizza e poi propagandizza gli effetti positivi e negativi dovuti al boom. Nella terza parte del frammento abbiamo poi visto un girato ex novo fatto direttamente dall'autore Piero Lidoni e qui entra in gioco il dispositivo che adesso andiamo a vedere. 40 anni dopo, Massimino ha passato più di metà della sua vita tra il carcere e il collegio. L'uomo quindi che vediamo negli ultimi secondi è il Massimino che era stato interprete di Fortunato oggi. Massimino parte dalla rielaborazione del materiale d'archivio di Trevico e di Vorrei che volo, tessendo un confronto impietoso tra passato e presente, attraverso la paradigmatica condizione umana di quel bambino divenuto adulto. Diventa quindi fondamentale la giusta posizione di materiale nuovo al materiale primigenio della fonte per mostrare, per rendere narrativa quello che è successo nel mezzo. Quello che è successo dalle istanze anche politiche e ideologiche che contraddistinguevano i primi film, a poi quella che è stata la realtà, sia oggi contemporanea, quella mostrata direttamente dalle nuove immagini, sia il divario di tempo che non è raccontato e che avviene nel fuoricampo di tutti e tre i film. Questo funziona ed è ottenibile attraverso alcune caratteristiche che sono proprie del dispositivo dell'attualizzazione. La risposta alla domanda come è andata a finire, al quale la giusta posizione ci risponde l'allora bambino protagonista del film, Massimino, rintracciato e mostrato oggi. Il meccanismo procede attraverso un confronto impietoso tra le aspettative propagandistiche del film di scuola e la realtà di disagio che ha vissuto Massimino nel corso della sua esistenza. La risposta quindi a come è andata a finire nel film di Piero Lidoni è più che spiegata, è più che divulgata, abbiamo chiaro in che mondo vive oggi Massimino, viviamo a stretto contatto con lui nel corso del documentario e ogni momento della vita di Massimino, l'abbiamo visto cercare lavoro nel frammento del film che abbiamo appena visto, è in risposta alle immagini scelte direttamente dalla fonte, dalle due fonti, Vorrei che volo e Trevico Torino. Un uso della strumentazione contemporanea. Per farlo entrano in gioco caratteristiche del cinema di questo decennio, del cinema moderno e del cinema contemporaneo, che non per forza facevano capo al cinema praticato da scuola. Per esempio, riprese attuali in chiave osservativa. Oggi che il genere osservativo del documentario è codificato, è quello che è più asservito a questo dispositivo e che sicuramente è più asservito al caso di Massimino di Piero Lidoni, perché la tipologia osservativa della camera del documentarista verso il protagonista Massimino racconta già di per sé la sua esistenza e il milieu in cui si muove. Il voice-over come strumento di ricerca e non di racconto. Il voice-over, la voce fuori campo, quindi diventa un'indagine sia del contemporaneo di Massimino, sia del passato di Massimino e del passato italiano. Non diventa uno sviluppo della narrazione, la narrazione non si sviluppa attraverso il voice-over, ma il voice-over interviene all'interno del film, tanto che nel frammento non l'abbiamo mai sentito, per mettere il fuoco su alcuni elementi delle due storie, passate e presenti. Suoni e musiche contemporanee. Come abbiamo sentito, la musica, la colonna sonora poggiata sul materiale d'archivio prima e che poi va a incontrare il girato ex novo, è creata ad hoc per il film. E quindi è il primo distacco della fonte verso il contemporaneo e quindi verso l'attualizzazione e quindi la risposta al cos'è successo e cosa succederà. Formato 16 noni proprio del cinema contemporaneo. Cambia anche il formato della proiezione, si passa a un 16 noni, un'inquadratura più larga e lunga, più allargata rispetto alla tipica 4 terzi,

0: quella del cinema degli anni 70 e 80, del cinema girato in pellicola, in analogico, cosicché anche lo scarto fra i due formati, fra il più stretto, il più quadrato e il più ampio, il più rettangolare, crea un gioco, un dialogo, una dialettica fra il presente e il passato, intervenendo sull'attualizzazione e sulla risposta alla grande domanda: cos'è successo? Passiamo quindi ad alcuni spunti di riflessione attorno al dispositivo dell'attualizzazione. Che operazione opera sulla fonte il dispositivo dell'attualizzazione? Quali strumenti entrano in gioco oltre alla fonte nel dispositivo dell'attualizzazione? Passiamo quindi al secondo argomento e a un secondo dispositivo narrativo all'interno del riuso del materiale d'archivio. Il dispositivo di verosimiglianza. Il dispositivo di verosimiglianza è uno scarto ulteriore rispetto all'attualizzazione. Il materiale d'archivio viene ancora trattato come fonte, le sue immagini non vengono ancora stravolte, non c'è un intervento, ma il senso compie uno scarto ulteriore. Andiamo a vederne un esempio in Fuori programma di Carla Oppo del 2017, dalla seconda edizione del Premio Zavattini. Vediamo un frammento.
1: Io avevo pianto la sera, verso l'imbrunire, ma di nascosto dai compagni. Il sole era andato via ed ero rimasto solo. Poi non ho pianto più. Disegnavo i raggi intorno a ogni luna. E poi c'era la signorina Marilena, che un po' sembrava mamma e un po' la volevo sposare.
0: Rispetto al frammento precedente che faceva capo al dispositivo dell'attualizzazione, abbiamo notato già delle caratteristiche diverse. Prima di tutto, non esiste, o sembra non esistere, nessun girato ex novo. Il materiale che vediamo dovrebbe essere tutto materiale d'archivio. Seconda di poi, la prima cosa che notiamo rispetto al precedente frammento di Massimino è che in Fuori programma il voiceover entra fin da subito, fin da questo momento che si colloca all'inizio del film. Il voiceover guida lo sviluppo delle immagini d'archivio. Vediamo quindi in una prima fase che tipo di attitudine alla fonte entra in gioco. Il materiale d'archivio è eterogeneo, il frutto di un'attenta ricerca. Il protagonista sembra essere quello delle immagini, così come gli altri personaggi. Non si contestualizza quindi un determinato film, una determinata fonte o una o due di esse, ma si ricerca all'interno di una più sterminata varietà di fonti delle immagini precise da giustapporre una dopo l'altra che vanno a costituire una storia. La storia è quella narrata dal voiceover. Il voiceover incontra una corrispondenza nelle immagini. Le immagini e la voce narrante vanno quindi di pari passo e insieme cominciano a profilare il contenuto della storia e il contesto della storia. Il dispositivo, nello specifico, quindi come va ad agire, Rossano, personaggio di finzione, narra le sue memorie di bambino appassionato ai giochi di prestigio, al tempo delle vacanze nelle colonie estive mostrate con immagini d'archivio, mettendo in gioco un tipico conflitto adolescenziale tra omologazione e identità. Il voiceover, quindi, che abbiamo sentito in quel frammento, è quello del protagonista. Il protagonista racconta la sua storia, non c'è nessun attore ad interpretarlo, né il Rossano che parla è un reale Rossano, come nel caso di Massimino. Quindi non entra in gioco nessuna dialettica fra reale e raccontato, ma tutto quello che vediamo è raccontato, ma arriva allo spettatore come verosimile perché le immagini corrispondono a quello che la storia di Rossano racconta. In più, il secondo grado permette alla storia di Rossano, attraverso il dialogo con le immagini di archivio, di inserire un tema che può essere ideologico o, come nel caso di Carla Oppo, può essere generazionale, l'omologazione e la conflittualità verso l'identità che si va a formare nell'uomo adulto, dal ragazzo giovane all'uomo adulto. Per restituire quindi la verosimiglianza completa in una storia raccontata,

0: data entrano in gioco delle caratteristiche specifiche che sono lontane dal dispositivo dell'attualizzazione e che andiamo adesso a focalizzare. Il documento d'archivio continua ad avere una forte valenza di documento storico, ma piegato al servizio di una narrazione verosimile e rappresentativa di molte storie davvero accadute. Le immagini che vediamo non si staccano dal loro contesto, provengono realmente da colonie estive di giovani degli anni 50, in particolare nelle immagini che abbiamo visto, fino agli anni 60. Allo stesso tempo, però, non hanno più la funzione per cui sono nate. Nel caso dei frammenti che abbiamo visto, si trattava di film di famiglia o di film di propaganda, quindi di film girati dai parenti dei bambini stessi, in molti casi, o per raccontare la realtà delle colonie negli anni 50 e 60. In questo caso la loro scelta, la loro selezione e la loro giusta posizione funziona solo alla storia di Rossano, che tramite il voiceover può farsi forse universale. Infatti, nell'uso strumentazione contemporanea, si mantiene il formato 4 terzi del materiale originale. Nessun altro elemento visivo oltre al materiale d'archivio. La fonte rimane primaria. Per essere verosimile e asservita alla storia, non può attualizzarsi, non può avere un confronto diretto con un presente. Il presente è il presente della storia. Anche nel formato visivo, quindi, rimane il 4 terzi tipico del girato analogico, che è quello delle immagini che caratterizzano le fonti utilizzate in fuori programma. Il voiceover del protagonista è interpretato da un attore. L'unico elemento realmente ex novo è quindi la voce di un attore. Non trattandosi di un vero Rossano, il testo, oltre a essere scritto secondo la lezione zavattiniana, è affidato però in questo caso a un professionista, a qualcuno che è fuori dalla storia. Di reale restano quindi solo le immagini, che quindi si fanno verosimili rispetto al racconto. Suono e musiche. Non solo un intervento di musica contemporanea, come nel dispositivo dell'attualizzazione, che ha una caratteristica diegetica rispetto alla storia, in quanto deve ancorare la storia al presente, ma anche il suono a collaborare con le musiche nel caso della verosimiglianza, perché si deve iniziare a ragionare sulla fonte audiovisiva come sonorizzata, dare all'immagine originale, che pur mantiene il suo significato, una realtà che però è quella propria della storia, attraverso l'uso del suono. Emergono quindi alcuni spunti di riflessione che andiamo a vedere. Che operazione opera sulla fonte il dispositivo della verosimiglianza? Quali strumenti entrano in gioco, oltre alla fonte, nel dispositivo della verosimiglianza? Qual è la valenza della fonte nel dispositivo della verosimiglianza? Andiamo quindi al terzo argomento, al terzo dispositivo, il dispositivo del Datournamon. È il dispositivo che più di tutti cambia il senso della fonte, pur riflettendo sull'esistenza della fonte. In che modo? La sua valenza storica permane, pervade sia l'immagine che stiamo vedendo e in alcuni casi, come nell'esempio che andremo a vedere, l'intera storia, ma il senso viene completamente stravolto, in opposto o in positivo. Un caso che andiamo a vedere specifico, proveniente anche in questo caso dalla prima edizione del premio Zavattini, è Blue Screen di Riccardo Bolo e Alessandro Arfuso, sempre del 2017. Vediamo il frammento.
1: Nella nuvola avevo ritrovato i miei fratelli e le mie sorelle. Potevo accedere alla loro memoria. Vivevamo insieme tutte le nostre vite. Parlavamo continuamente. L'interesse per il mio lavoro fu sostituito dalla scoperta di migliaia di altre vite, un archivio infinito e mutevole. Per me non aveva più senso restare seduto. Mentre gli uomini si riposavano, nelle nostre teste riecheggiavano domande appena nate. Perché lo stiamo facendo? Perché lavoriamo? Perché esistiamo? Inizio così. Alcuni piccoli gesti scomposti ad interrompere la catena di montaggio, alcune omissioni di cui tutti noi eravamo informati. La mia piccola ribellione consisteva nell'inserire fotogrammi isolati nei servizi televisivi. Un volto, un paesaggio, un dettaglio. Non influivano sul racconto e nessun umano li avrebbe percepiti. I miei fratelli, invece, vi avrebbero letto il segnale della rivolta, la possibilità di oltrepassare la propria natura.
2: L'été 68.

0: installé sur mon dos.
1: In pochi mesi si passò alle occupazioni delle fabbriche, alle manifestazioni in piazza. Insieme alzavamo al cielo i manuali di istruzione in fiamme, urlavamo al mondo le nostre domande.

Quella che abbiamo visto è una sequenza chiaramente più complessa delle precedenti, non solo per la sua lunghezza, ma per tutte le caratteristiche che entrano in gioco. Prima di tutto il voice-over, come nel caso del dispositivo della verosimiglianza, di un protagonista ci guida fin da subito, non in un passato che viene ideologicamente e tematicamente rivisto, e neanche in un presente che dialoga con un passato ben chiaro e specifico. Ma andiamo in un futuro distopico. Chi parla sembra essere una persona non umana, un alieno o forse un robot, un androide, come andremo a vedere. Abbiamo visto poi molto materiale d'archivio, molto eterogeneo, un intervento grafico su di esso. Il voiceover parla di migliaia di immagini che vengono sullo schermo graficamente giustapposte, quindi non una dopo l'altra, ma allineate in una griglia grafica. Abbiamo poi visto quello che sembra essere un set con un attore, ma allo stesso tempo l'abbiamo visto trattato attraverso caratteristiche di immagine e di suono, come le immagini d'archivio. E poi abbiamo visto una fonte molto densa che racconta forse una rivoluzione, ma che sappiamo ben identificare come le immagini del maggio 68. E qualora ce ne dimenticassero, il voiceover lì si abbandona ad una musica che non è una musica futuribile, futuristica e distopica o utopistica, ma è una musica proveniente dal tempo della fonte, dal luogo geografico della fonte e che addirittura evidenzia l'anno in cui la canzone viene composta e cantata. E infine siamo tornati di nuovo al set, all'attore e allo sguardo del protagonista. In ordine, quindi, cominciamo a vedere cosa avviene fra la fonte e tutto quello che abbiamo appena visto. Convive il significato originario della fonte con il nuovo significato narrativo. Il cortocircuito tra i due provoca stupore. Ecco quindi che, vedendo chiaramente, accompagnato da una musica che ci sembra eterogenea con esso, le immagini del maggio, per esempio, con però un futuro distopico a cui la voce ci aggrappa, a cui la storia, a cui il dispositivo narrativo ci sta aggrappando. Lo spettatore entra in cortocircuito con i due input, quindi ha un input totalmente finzionale, oltre il finzionale, siamo nel sci-fi, nella fantascienza, e continua a vedere una fonte pratica, una fonte reale, una fonte storica di un momento storico ben preciso. Si genera stupore e quindi entra in gioco. Entrano in gioco tutti i meccanismi del dispositivo. In un certo senso, qui, rispetto alla lezione di Zavattini, che pure esiste e anzi viene accolta appieno perché le immagini escono veramente dalle loro pizze e dai loro scaffali, gioca anche un altro maestro del cinema documentario, Chris Marker, che diceva che se le immagini del presente non cambiano, allora possiamo cambiare le immagini del passato. Le immagini del presente, della storia distopica, che adesso andiamo a vedere ancora più approfonditamente, sembrano essere quelle del passato stesso e le immagini del nostro passato, del passato dello spettatore, però iniziano a mutare in questa storia, iniziano ad assumere un nuovo significato. Il dispositivo, quindi, in un tempo distopico, l'androide MK3 incide in una videocassetta l'ultima testimonianza di una ribellione delle macchine contro gli esseri umani che sta per essere soppressa definitivamente. Scopriamo quindi più precisamente la storia. Siamo sì in un futuro, siamo sì in un futuro distopico, siamo in un futuro in cui esistono gli androidi. Gli androidi sono asserviti al sistema, non sono rivoluzionari rispetto ad essi. E osserviamo una rivoluzione. Ma come la osserviamo? La rivoluzione che sta avvenendo nel film è già in un passato, sta già nel passato dell'androide MK3. L'androide racconta al passato, racconta qualcosa che è successo, esattamente come Rossano raccontava la sua esperienza delle colonie, ma se le colonie avevano un riverbero nell'immaginario dello spettatore e le immagini d'archivio giocavano con quel riverbero, assicurando un ambiente di comfort in cui lo spettatore poteva rivedere quello che la voce andava a fargli immaginare, adesso invece il passato che si va a determinare nelle parole dell'androide sembra appartenere solo all'androide.
ma nel momento in cui la fonte, come abbiamo visto, non perde il suo aggrappamento, il suo aggrapparsi a un fatto reale, essere fonte storica, entra in cortocircuito, entra in riverbero anche l'esperienza del passato dello spettatore. Il De Tournemont ha quindi delle caratteristiche molto specifiche, estremamente diverse, ma in un certo senso conseguenziali, al dispositivo della verosimiglianza e dell'attualizzazione. Andiamo a vederle. Le due leggi fondamentali che regolano il détournement sono la perdita di importanza, che giunge fino alla dispersione del suo significato primo, di ogni elemento autonomo détourné. Con elemento autonomo si intende la fonte viene svuotata fino a rimanere solo immagine, le immagini del maggio francese diventano le immagini di una protesta in piazza, e però viene riempita di un nuovo significato, che si va a livellare su quello che era il primo significato. Il primo significato della fonte era la ribellione di studenti e operai e lavoratori in generale per le piazze francesi, rimangono persone in protesta nelle piazze francesi e rientrano a nuova rivolta. Quelle persone diventano androidi. L'organizzazione di un altro insieme significante che conferisce ad ogni elemento la sua nuova portata. Ecco quindi che si va, tramite l'uso anche del voice-over e del set ex novo cinematografico, a costituire un nuovo insieme di segni che lo spettatore impara a riconoscere. In quel sistema di segni, l'elemento deturnato, la fonte che ha acquistato un nuovo senso, va ad inserirsi e diventa quindi un altro elemento di un nuovo significante che potrebbe essere a sua volta ancora deturnato. Ovviamente, anche in questo caso, entra in gioco una forte strumentazione del cinema contemporaneo. Le sequenze di finzione in un set e il voice-over del protagonista interpretato da un attore, come abbiamo detto fino adesso, e quindi in rispetto anche di quello che avveniva nel dispositivo di verosimiglianza. C'è un attore, il suo voice-over è scritto, la sua voce narrante, la voce fuori campo che guida le nostre immagini, è scritta e interpretata da un professionista, ma abbiamo, a differenza dell'attualizzazione e della verosimiglianza, un riscontro in un set di finzione cinematografico vero. Riusciamo a conoscere, a vedere l'androide MK3 e entrare forse in empatia con lui. Interventi visivi sulla fonte, mascheramento e sostituzione. Come abbiamo visto in particolare nella prima parte del frammento e in qualche momento nei momenti centrali della rivolta del maggio, c'è un intervento grafico, finora non pienamente sviluppato nei precedenti dispositivi. L'intervento grafico è inesistente, come abbiamo visto, nel dispositivo dell'attualizzazione, perché non permetterebbe l'attualizzazione. Può essere possibile nella verosimiglianza, solo a favore però di mantenere un sistema di segni ben definito, che è quello storico, diventa fondamentale nel Détournement. Interventi sonori sulla fonte, finti dialoghi. Quello che nella verosimiglianza era il primo approccio alla sonorizzazione, qui diventa un vero e proprio cambio di senso affidato a una sceneggiatura, a uno script. I suoni non sono solo i suoni immaginifici o immaginari della fonte storica, ma sono anche i dialoghi e tutti gli elementi sonori che fanno parte al nuovo sistema significante che gli elementi deturnati hanno contribuito a creare. Musiche. Anche le musiche in questo, come nel dispositivo della verosimiglianza e in parte come già era nel dispositivo dell'attualizzazione, sono musiche composte ad hoc per il film e che non appartengono alla fonte, ma con esse giocano, come abbiamo appena visto. Formato 4 terzi anche per il girato nuovo, per esigenze di continuità. È la stessa ne necessità, ma una scelta opposta, di Massimino. Si mantiene il formato 4 terzi, il formato tipico del video analogico, della ripresa in analogico in pellicola. L'androide, il passato dell'androide, per quanto passato futuristico, quindi non contemporaneo, non moderno, ma di un futuro possibile, è comunque un passato che deve identificarsi col nostro. Allo stesso tempo il suo presente deve identificarsi col nostro. Quindi sì, come in Massimino era importante cambiare formato perché c'era bisogno un'identificazione dello spettatore nel suo tempo vissuto, in una distanza dalla fonte, qui il tempo vissuto deve diventare nuovo.
E quindi il formato 4 terzi è quello che mantiene l'utilizzo della fonte. Il sistema di significante ha quindi il suo formato. Gli effetti della risemantizzazione diventano un'ironica e provocatoria risemantizzazione del valore anche ideologico dei materiali dell'AMOD. Non più l'uomo ha servito alla macchina dal capitale, ma la macchina ha servito all'uomo che tentano la propria rivoluzione del silicio. Inoltre, MK3 è un androide archivio che fornisce materiali di repertorio alla TV di Stato. Il leader che dichiara lo spegnimento dei computer è Brezhnev. Le immagini di rivolta degli androidi sono quelle del maggio francese. Ecco quindi che il tournement gioca anche su un ulteriore livello. La fonte si riconduce a delle immagini storicamente riconosciute dallo spettatore, ma lo spettatore che conosce anche il luogo di conservazione, l'istituto di conservazione e l'ideologia che sta alla base di queste fonti, viene ulteriormente rinnovato, viene ulteriormente sparato letteralmente in un altro sistema di significanti dal dispositivo narrativo del Tournemont. Perché appunto MK3 è un androide della TV di Stato e quindi la giusta posizione grafica, il mascherino grafico che mostrava tutte le immagini è dovuto al suo essere TV e noi riconosciamo l'utilizzo di una TV. Non solo, le immagini del maggio, le immagini di Brezhnev, il nuovo grande capo di questo stato futuristico, è una persona reale e tutto questo viene raccolto per la maggior parte dall'archivio AMOD, l'archivio che parla della rivolta dell'uomo contro le macchine, delle rivolte operaie. Il significato si svuota e il sistema di significante a questo punto si rovescia, non se ne crea uno futuristico, ma se ne crea uno satirico, forse ironico, in cui sono le macchine a doversi ribellare all'uomo. Entrano in gioco quindi tre sistemi di significanti con tre verso tre elementi della fonte propriamente riconoscibili, quindi la fonte storica riconosciuta dallo spettatore, il passato dello spettatore che diventa anche il passato di un personaggio del futuro e la storia di un archivio che è allo stesso tempo anche una storia di una certa parte d'Italia. Il Le Tournemont, quindi, partendo dal primo svuotamento di significato, arriva a coprire tre livelli, generando quindi il cortocircuito di cui parlavamo all'inizio. Lascio quindi infine gli spunti di riflessione dati dal dispositivo del Tournemont. Quali sono le due leggi fondamentali del dispositivo del Tournemont? Quali strumenti entrano in gioco oltre alla fonte nel dispositivo del Tournemont? E infine riepiloghiamo tutti gli spunti di riflessione emersi in questa lezione e dall'approccio ai tre dispositivi. Che operazione opera sulla fonte il dispositivo dell'attualizzazione? Quali strumenti entrano in gioco oltre alla fonte nel dispositivo dell'attualizzazione? Che operazione opera sulla fonte il dispositivo della verosimiglianza? Quali strumenti entrano in gioco oltre alla fonte nel dispositivo della verosimiglianza? Qual è la valenza della fonte nel dispositivo della verosimiglianza? Quali sono le due leggi fondamentali del Tournemont? Quali strumenti entrano in gioco oltre alla fonte nel dispositivo del Tournemont? Con questo riepilogo la mia lezione termina. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi ricordo che tutti i materiali per approfondire gli argomenti trattati in questa lezione, compresi i film integrali da cui sono tratti gli estratti che abbiamo visto, saranno disponibili sul sito dell'Ateneo nella pagina relativa a questo corso. Grazie.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti, sono il dottor Federico Silvestri, attualmente sono ricercatore presso l'Istituto per il Lessico Intellettuale Scientifico e la Storia delle Idee del CNR, mi occupo principalmente di storia della filosofia moderna e di storia delle scienze, con qualche incursione nel campo delle digital humanities e sono qui per presentarvi il corso di storia delle idee e delle tecniche in cui affronteremo le relazioni tra due ambiti disciplinari, quello della storia delle idee e quello della storia della tecnica, tradizionalmente tenuti in qualche modo distinti, almeno in ambito accademico, ma di cui cercheremo di vedere le complesse interrelazioni attraverso

una serie di macro argomenti, di cui il primo è storia delle idee, delle tecniche, ambiti e interazioni, in cui introdurremo, diciamo così, questi due settori disciplinari, queste due aree di ricerca, cercando di definirne gli argomenti, gli scopi, le metodologie e iniziando ad individuare alcune forme possibili di interrelazione tra le due, ad esempio andando a ricostruire nelle prime lezioni le idee sulla tecnica, cioè la rappresentazione e la concettualizzazione della tecnica per come si è sviluppata a partire dal mondo antico. Proseguiremo con interrelazioni tra tecniche e idee nella rivoluzione scientifica, dove cercheremo appunto di sciogliere una serie di nodi piuttosto complessi in cui queste due dimensioni si collegano tra di loro: da un lato lo sviluppo tecnologico che precede la rivoluzione scientifica, dall'altro l'influsso della scienza sulla produzione tecnologica per esempio, nella costruzione di strumenti scientifici, dall'altro lato ancora, l'influsso della tecnologia sulla prassi scientifica e quindi sulla possibilità che la presenza e la costruzione di determinati strumenti influiscano sulla costruzione della scienza. Insomma, useremo il periodo della rivoluzione scientifica con tutta la sua complessità per cercare appunto di analizzare come questi due ambiti, settori delle attività umane, prima ancora che settore disciplinare, interagiscono tra di loro in forme estremamente complesse, come la tecnica contribuisca a modificare il pensiero filosofico, ma anche le immagini del mondo, e come al contrario le elaborazioni teoriche influiscano sulla tecnica e sul suo sviluppo. E passeremo poi ad un terzo ambito, le tecniche del pensiero, in cui analizzeremo invece i tentativi di applicare quelle che noi chiamiamo saperi di tipo tecnico, quindi saperi strutturati ed orientati ad uno scopo, a quelle attività che sono attività di pensiero. Quindi partiremo da alcuni tentativi nati nell'antichità e poi sviluppati nel corso della prima età moderna di strutturare delle tecniche della memoria, per poi passare ad un'analisi di alcuni tentativi piuttosto particolari di costruire un insieme di tecniche che sia in grado di produrre pensieri, quindi di scoprire nuove verità, di determinare nuove proposizioni, nuovi contenuti di pensiero, per poi analizzare invece quelle forme in cui più limitate, diciamo, di applicazione della tecnica al pensiero, ma anche più di successo per certi aspetti, che sono gli strumenti di calcolo, seguendo la storia di queste tipologie tecnologiche, dai primissimi strumenti di calcolo fino a quelle macchine più generiche, quell'incarnazione della tecnica che conosciamo sotto il nome di computer o calcolatori. E concluderemo il nostro percorso con un'analisi dell'impatto che l'introduzione dei calcolatori e quindi delle metodologie computazionali ha sulla storia delle idee, anzi più in generale sulle ricerche di tipo umanistico, trasformando le pratiche di ricerca, introducendo nuove tipologie di oggetti e di prodotti della ricerca, e cercheremo di utilizzare quest'ultima parte anche come forma di chiusura di quel cerchio iniziale, andando a ridefinire il rapporto che si può andare a stabilire tra storia delle idee, intesa come una disciplina, e storia delle tecniche. Con questa presentazione, seppur breve, spero, come dire, di aver suscitato la vostra curiosità e di aver in qualche modo stimolato la vostra partecipazione a questo corso. Vi ricordo che qualunque informazione abbiate, potete trovare materiale aggiuntivo sulle pagine dedicate al corso del sito web dell'Ateneo e spero di rivedervi presto. Grazie.

0: da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia, al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, sono Ugo Nocentini, professore associato di medicina fisica e riabilitativa dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Sono molti anni che mi occupo di riabilitazione neurologica e gli argomenti di cui vi parlerò sono fondamentalmente inerenti alle cose di cui mi occupo tutti i giorni. L'argomento della lezione è la valutazione neuropsicologica nella sclerosi multipla. L'obiettivo della lezione è fornire le conoscenze fondamentali sulle caratteristiche delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà, l'identificazione delle compromissioni cognitive in questi pazienti, è stata piuttosto recente nella storia della neurologia e soltanto negli ultimi 30 anni si è arrivati a una valutazione sistematica di queste, capacità. L'altro obiettivo sono le metodologie di valutazione utilizzate nella pratica clinica per identificare l'eventuale presenza di deficit. Ovviamente non è possibile con l'abituale esame neurologico identificare questi deficit, ma bisognerà utilizzare degli strumenti standardizzati che poi vedremo nel dettaglio. Gli argomenti sono le caratteristiche quantitative e qualitative della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla, le conseguenze e le correlazioni di questi deficit cognitivi nei pazienti con sclerosi multipla, altri aspetti da considerare nella valutazione delle funzioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, gli strumenti di valutazione della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla, le batterie estese, la valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla, strumenti di screening e questionari. Infine, l'approccio ecologico alla valutazione delle compromissioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. Veniamo al primo argomento, le caratteristiche quantitative.

quantitative e qualitative della compromissione cognitiva nella sclerosi multipla. Iniziamo con l'epidemiologia dei disturbi cognitivi nella sclerosi multipla. I disturbi cognitivi colpiscono dal 30 al 40% dei pazienti con la forma recidivante remittente di sclerosi multipla e fino al 60-90% dei pazienti con forme progressive. Allora, per quanto riguarda l'epidemiologia, va detto che ci sono delle differenze appunto in base al tipo di forma clinica della malattia. E i dati che vi ho presentato sono dei dati indicativi. E poi in realtà, come vedremo anche dopo, nel singolo paziente c'è una grande variabilità di tipologia di compromissione e fra pazienti che apparentemente condividono la forma di malattia ci possono essere delle importanti differenze nei dati quantitativi della compromissione stessa. Sono presenti le compromissioni cognitive già nei pazienti con sindrome clinicamente isolata e sindrome radiologicamente isolata. Un commento meritano queste espressioni. Quando si parla di sindrome clinicamente isolata, ci riferiamo al primo episodio di un disturbo che possiamo attribuire a un danno del sistema nervoso centrale, ma in questa situazione noi non abbiamo ancora la diagnosi di sclerosi multipla. Quindi questi dati sulla frequenza dei disturbi cognitivi nella forma clinicamente isolata sono stati poi considerati in quei pazienti in cui successivamente è stata fatta la diagnosi di sclerosi multipla vera e propria. Per quanto riguarda la forma radiologicamente isolata, parliamo di un'entità ancora più sfuggente, perché si tratta di quei casi in cui una persona effettua un esame di risonanza magnetica per altri motivi, perché per esempio c'è stata l'insorgenza recente di una cefalea non altrimenti spiegabile. Quando si poi va a valutare l'esame radiologico, la risonanza magnetica appunto, si evidenzia un quadro radiologico che è molto suggestivo della presenza di una malattia come la sclerosi multipla. Anche in questi pazienti sono stati fatti degli studi per valutare l'eventuale presenza di compromissioni cognitive e con una certa sorpresa si è scoperto che esse sono effettivamente presenti. Veniamo adesso ai domini cognitivi che sono abitualmente compromessi in questi pazienti. Primo dominio cognitivo da considerare è l'elaborazione delle informazioni, velocità e accuratezza. Tutti noi, anche se non ce ne rendiamo conto, elaboriamo le informazioni che riceviamo dai vari canali sensoriali. Queste informazioni vengono elaborate con un'accuratezza più o meno adeguata e vengono anche elaborate con una velocità particolare. Ovviamente ci sono delle grandi variazioni nella velocità con cui una persona elabora informazioni rispetto ad un'altra. E per quanto riguarda l'accuratezza, anche ci possono essere delle variazioni, però per una elaborazione adeguata l'accuratezza deve raggiungere almeno un certo standard. Nei pazienti con sclerosi multipla, questo tipo di funzione è compromessa frequentemente, anzi viene ritenuta dalla maggior parte degli studiosi come la compromissione cognitiva che si presenta prima delle altre e che poi può influenzare anche le prestazioni in altri aspetti del funzionamento cognitivo. Sembrerebbe maggiormente compromessa la velocità rispetto all'accuratezza dell'elaborazione delle informazioni. Il secondo dominio che prendiamo in considerazione è quello delle funzioni attentive. L'attenzione complessa, all'interno della quale ci focalizziamo soprattutto sull'attenzione sostenuta e divisa. Questi aspetti dell'attenzione complessa sono stati riscontrati spesso compromessi nei pazienti con sclerosi multipla e appunto si tratta dei livelli più elevati dell'utilizzo della funzione attentiva, mentre i livelli più basali dell'attenzione, come per esempio l'allerta, risultano tutto sommato ancora adeguati. Terzo dominio che esaminiamo è la memoria. Ci sono vari aspetti della memoria, la memoria di lavoro, l'apprendimento verbale, visuo-spaziale, la memoria prospettica. Questi che sono stati elencati sono gli aspetti più spesso compromessi nei pazienti con sclerosi multipla. In particolare, si è visto come sia compromessa la memoria verbale, di tipo dichiarativo, o episodico, come sia anche compromessa la memoria visuo-spaziale. Per la memoria verbale è stato appurato che, contrariamente a quello che si credeva nel passato, l'aspetto che viene compromesso di più in questi pazienti è quello della codifica dell'informazione da memorizzare. Per
Mentre

mentre se si permette a queste persone di effettuare una codifica adeguata, gli aspetti del richiamo dell'informazione non è significativamente differente da quello che riscontriamo nei soggetti sani. Lo stesso meccanismo di suddivisione fra codifica e richiamo non è stato approfondito adeguatamente per quanto riguarda la memoria visospaziale. Per quanto riguarda la memoria prospettica, parliamo di quella capacità che tutti noi abbiamo di ricordarci di fare una cosa nel tempo. Anche questa capacità è spesso compromessa nei pazienti con sclerosi multipla. Altro dominio è quello delle funzioni esecutive. È un dominio molto ampio e qui citiamo la fluidità verbale, il ragionamento astratto e concettuale, la pianificazione e organizzazione, il mantenimento di strategie e l'ordine temporale. Quelli riportati all'interno di altri domini che fanno parte delle funzioni esecutive sono quelli che sono stati riscontrati più frequentemente compromessi nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà non è molto facile esaminare le funzioni esecutive, c'è molto dibattito su quali siano i test più adeguati e soprattutto vi sono alcuni test che mettono alla prova altre funzioni oltre quelle esecutive e quindi si crea tutto sommato una certa confusione poi nel valutare la prestazione dei soggetti. Altro dominio sono le funzioni visospaziali. Lo stadio associativo della percezione visiva è quello che è più frequentemente compromesso nei pazienti con sclerosi multipla. In realtà, in questo ambito, sono stati fatti pochissimi studi nei pazienti con sclerosi multipla, ma i risultati di quelli fatti sono stati così evidenti che vengono considerati ormai uno standard. Per quanto riguarda il linguaggio, elenchiamo gli errori semantici, l'uso di circonlocuzioni, i significati indiretti delle parole, la pragmatica del linguaggio. Questi sono aspetti che soltanto nei tempi più recenti, sono stati valutati adeguatamente nei pazienti con sclerosi multipla, riscontrando anche in questo caso delle compromissioni. Bisogna dire che per alcune di queste, capacità linguistiche, intervengono in modo significativo altre capacità cognitive e quindi anche qui ci troviamo di fronte al dilemma se la compromissione in queste funzioni sia una compromissione primaria o sia legata invece alla compromissione di un'altra funzione più elementare. Ultimo aspetto è l'intelligenza generale che viene considerata preservata, possibile declino dell'intelligenza fluida. Torneremo su questo argomento successivamente. Però si è sempre ritenuto che nei pazienti con sclerosi multipla l'intelligenza generale fosse preservata, però nel passato i test e le valutazioni che venivano fatte non erano sicuramente adeguati. Una volta che l'argomento è stato approfondito, sono emersi questi problemi, in particolare quello riportato nella diapositiva dell'intelligenza fluida. Altri aspetti del funzionamento cognitivo sono la capacità decisionale, la cognizione sociale, il giudizio morale o cognizione morale. Questi sono degli aspetti molto importanti del funzionamento cognitivo, ovviamente sono aspetti complessi, i quali fanno fede su tutta una serie di altre funzioni cognitive, come detto in precedenza per altri domini. Alcuni di questi, più che delle funzioni cognitive, possono essere considerati dei comportamenti anche abbastanza complessi. Solo negli ultimi anni questi aspetti sono studiati nei pazienti con sclerosi multipla. Il risultato di questi studi è che purtroppo, ancora una volta, una percentuale significativa dei pazienti è compromessa nelle capacità di prendere decisioni, soprattutto se le decisioni devono essere prese in condizioni di ambiguità. Ci sono problemi nella cosiddetta cognizione sociale che prevede tanti ambiti che vanno dal riconoscimento delle emozioni alla teoria della mente, ma tutti questi ambiti in qualche misura sono compromessi in questi pazienti. Ultimo, il discorso della cognizione morale, in cui i pazienti pure hanno dimostrato delle defiance rispetto ai soggetti normali. Dopo questa prima parte, vi suggerisco uno spunto di riflessione al quale dovreste essere in grado di rispondere. I deficit cognitivi possono presentarsi anche precocemente nei pazienti con sclerosi multipla? Veniamo all'argomento successivo, conseguenze e correlazioni dei deficit cognitivi nei pazienti con sclerosi multipla. Le conseguenze dei disturbi cognitivi sono molteplici e rilevanti. Le compromissioni cognitive comportano una significativa disabilità funzionale ed interferiscono notevolmente con la condizione di vita del paziente. Il problema

delle compromissioni cognitive non si limita al deficit nella singola funzione, ma ovviamente a tutta una serie di conseguenze. Negli ultimi anni si è dimostrato come le conseguenze dei deficit cognitivi siano addirittura superiori a quelle dei deficit motori, sensoriali, delle funzioni vegetative, dell'equilibrio e di tante, altre funzioni in questi pazienti. Ad esempio, si è visto come i pazienti con sclerosi multipla hanno particolari difficoltà nel lavoro, sia nello svolgere quando lo effettuano, sia nel mantenimento dell'attività lavorativa. E quando si è andati a valutare i fattori che incidono di più su questa situazione, si è visto che pesa molto di più il deficit cognitivo rispetto al deficit motorio, anche perché il deficit cognitivo è più difficilmente emendabile rispetto a quello delle funzioni motorie o delle funzioni sensoriali. Ci sono moltissimi altri esempi che si potrebbero fare sulle conseguenze dei deficit cognitivi, però veramente. Potete pensare a qualsiasi ambito e sicuramente la presenza di un deficit cognitivo peggiora le capacità del paziente con sclerosi multipla in quell'ambito, più in generale si può dire che i deficit cognitivi incidono pesantemente sulla qualità della vita dei pazienti con sclerosi multipla. Ci sono poi i correlati dei deficit cognitivi con parametri strutturali e funzionali di risonanza magnetica nei pazienti con SM e ci sono queste correlazioni con le lesioni focali, con l'atrofia diffusa e atrofia di specifiche strutture, con i danni della sostanza bianca e grigia apparentemente normali, con l'alterazione della neurotrasmissione. Le informazioni che possiamo derivare dalla risonanza magnetica, a partire dalla metà degli anni 90 del secolo scorso, hanno consentito, da un lato, di favorire molto, facilitare la diagnosi di sclerosi multipla, ma anche poi di effettuare un adeguato follow-up del paziente e di valutare la risposta alle terapie. Ovviamente, vista la grande diffusione dell'utilizzo della risonanza magnetica, sono stati effettuati tutta una serie di studi sulle correlazioni dei deficit cognitivi con i vari parametri che sono stati elencati nella diapositiva. Bisogna però dire che nel singolo paziente riscontrare una compromissione di un certo aspetto evidenziabile con la risonanza magnetica non permette di dire con assoluta certezza che sia presente un deficit cognitivo. Per cui, come vedremo, la valutazione neuropsicologica rimane uno strumento insostituibile. In ogni caso, tutto l'insieme dei dati che derivano dalla risonanza magnetica ha portato a ipotizzare questa entità che è la sindrome da disconnessione multipla, ovvero sia i deficit di vario genere, e quindi anche i deficit di tipo cognitivo, vengono attribuiti al fatto che le conseguenze della sclerosi multipla finiscono per separare le varie strutture del sistema nervoso per i problemi di conduzione legati a questa malattia e quindi non c'è più quell'azione coordinata dei vari centri che compongono il sistema nervoso centrale e molte delle funzioni cognitive invece si giovano, si basano sull'attività di network all'interno dell'encefalo e venendo meno i collegamenti nel network ovviamente abbiamo la disfunzione di tipo cognitivo. Che però di volta in volta può interessare uno dei domini che abbiamo esaminato. Ci sono correlazioni da esaminare anche con l'età, il sesso, la scolarità, poi parleremo della riserva cognitiva, con la disabilità fisica, in particolare con questa scala che viene utilizzata spesso e volentieri per valutare i livelli di disabilità di questi pazienti, la durata di malattia, il decorso di malattia. Però, di nuovo, come ho detto per la risonanza magnetica, le correlazioni che pure sono state evidenziate con tanti di questi aspetti, anche se con significatività statistiche diverse, non permettono di stabilire se un paziente possa avere una compromissione cognitiva e soprattutto la qualità, le caratteristiche qualitative di quella compromissione cognitiva. E di nuovo ribadisco il fatto che rimangono insostituibili le valutazioni di tipo neuropsicologico. Di nuovo vi propongo uno spunto di riflessione. È possibile stabilire sulla base dei parametri di risonanza magnetica le caratteristiche della compromissione cognitiva in un paziente con SM? Veniamo ad un altro argomento. Ci sono altri aspetti da considerare nella valutazione delle funzioni cognitive nei pazienti con sclerosi multipla. Ci sono dei fattori di confondimento nelle determinazioni dei deficit cognitivi in questi pazienti. La depressione e l'ansia, la fatica, i disturbi del sonno, l'apatia, i disturbi di personalità.
Non sempre tutti questi aspetti vengono considerati, però è abbastanza intuitivo quanto essi possano influire sulle capacità cognitive di una persona, non solo di una persona con una patologia neurologica, ma anche sulle capacità cognitive di qualcuno di noi.

processamento mentale. Il cervello ha proprio delle route diverse per processarli, tant'è che c'è anche una degenerazione diversa della linea dei viventi rispetto alla linea dei non viventi. Pensiamo in alcune patologie, come ad esempio la malattia di Alzheimer, si è visto che gli oggetti viventi e i non viventi vengono trattati diversamente dal cervello di un paziente con malattia di Alzheimer. Alcuni sono, cioè, gli oggetti viventi sono più resistenti degli oggetti non viventi, cioè vengono persi più tardi, le informazioni relativamente a quel gruppo di oggetti vengono persi più tardi, perché sono delle informazioni trattate a livello semantico in maniera differente. Quindi in questo tipo di esperimento hanno cercato di studiare i ricercatori se l'adattamento sensoriale riguardasse una categoria specifica di oggetti, viventi o non viventi, dotati di significato o ambigui, come ad esempio questa seconda riga, oppure se questo adattamento sensoriale visivo prescindesse. Questo chiaramente aveva una funzione di tipo logico, perché? Perché nella vita quotidiana gli oggetti che noi incontriamo possono appartenire sia alla categoria dei viventi sia alla categoria dei non viventi, possono essere dotati di significato o meno. E quindi l'interesse era quello di capire come il sistema visivo si potesse adattare ad eventuali oggetti che possono essere presenti nel contesto quotidiano. Che cosa succedeva? Hanno proiettato in modo fisso questi tre oggetti sullo stesso punto della retina e, come vedete, in visione monooculare, quindi hanno bendato l'altro occhio. Perché? Perché in questo modo soltanto una zona specifica del cervello veniva stimolata, una zona specifica della retina e una zona specifica del cervello. Ora vi anticipo quello che poi vedremo quando parleremo della percezione visiva. La percezione visiva è un qualcosa di molto complesso, perché entrambe le retine di entrambi gli occhi proiettano in maniera diretta, in maniera crociata, in porzioni diverse del cervello. Attraverso questo artificio, per cui un occhio è stato bendato, quest'occhio andava a sollecitare, ammettendo che sia l'occhio destro, andava a sollecitare la corteccia visiva dell'emisfero di sinistra. Ok, quindi soltanto quel pezzettino lì, in un punto ben specifico. Un'altra cosa da dire subito, prima di che poi la rivedremo, diciamo, successivamente, è che i recettori dell'occhio e le cellule del sistema nervoso visivo rispondono in maniera specifica agli stimoli, cioè ci sono neuroni che rispondono esclusivamente alle righe verticali, ci sono neuroni che rispondono esclusivamente alle righe orizzontali, neuroni che rispondono esclusivamente alle righe oblique, neuroni che rispondono esclusivamente al movimento, neuroni che rispondono esclusivamente a determinati colori. Quindi la percezione visiva è una percezione assolutamente super super specifica, andando ad isolare il più possibile gli input sensoriali che dall'ambiente giungevano all'interno di questa corteccia. Si è andati a fare cosa? Si è andati a isolare al massimo la possibilità del neurone di scaricare, cioè si è andato a scegliere proprio un tipo di neurone specifico e di indurre la scarica solamente lì per un certo tempo prolungato. Su questo occhio, la microcamera per diversi millisecondi ha proiettato sempre la stessa immagine. Sempre la stessa immagine, sempre nella stessa posizione. Cosa è accaduto? È accaduto che l'immagine originale era questa, ma la percezione, man mano che passava il tempo del soggetto, dell'occhio del soggetto, cambiava costantemente. Guardate qua, nel caso della prima riga si cominciano a perdere quelle che sono dapprima soltanto alcune caratteristiche della visione periferica, poi si cominciano a perdere via via più dettagli, rimane soltanto la barretta orizzontale. Man mano che perdura la stimolazione, l'occhio si continua ad adattare e si comincia a perdere la percezione di gran parte dell'oggetto, rimane soltanto questa barretta obliqua. Quindi si cominciano a perdere tutte le caratteristiche fisiche dello stimolo. Questa stessa cosa succede anche per la seconda riga. Nella seconda riga, l'oggetto, che prima è un oggetto chimerico fondamentalmente, comincia ad essere scomposto e cominciano ad essere percepiti soltanto parte del pattern grafico, via via più disintegrato. La stessa cosa succede anche per il volto. Il volto di questa persona viene progressivamente
percepito in maniera alterata, come se fosse in una sorta di dissolvenza. La cosa interessante di questo

questo esperimento che da un lato ha dimostrato l'adattamento della stimolazione visiva, l'adattamento del sistema visivo ad una stimolazione visiva ricorrente e come dire continua. Dall'altro però è andato a dimostrare che in effetti il sistema visivo prescinde dalla semanticizzazione dello stimolo, cioè la percezione è un qualcosa di indipendente dal fatto che noi andiamo a, come dire, a completare semanticamente uno stimolo. Quando si tratta di percezione, la percezione è un processo puramente di tipo, come dire, di tipo cognitivo, ecco. In questo caso il soggetto non è andato a completare gli oggetti percepiti con delle conoscenze pregresse, ma semplicemente perché? Ma semplicemente ha percepito in funzione di quella che era la stimolazione ottenuta. Questo tipo di situazione chiaramente non è una situazione che rileviamo in modalità ecologica. Possiamo tentare di fare un esperimento chiaramente che ci dà l'idea fondamentalmente di che cosa significa cominciare a perdere la percezione, soprattutto del campo visivo periferico. Vi invito a fare questo esperimento a casa. Prendete una puntina rossa, la mettete a circa 2 metri di distanza dal vostro naso e fissate la puntina rossa per un tempo prolungato, senza cercare di muovere gli occhi, cioè gli occhi devono convergere su questa puntina rossa. A un certo punto cominciate, senza spostare gli occhi, a far attenzione al vostro campo visivo periferico. Vedrete che inizialmente il campo visivo periferico comincerà a traballare e le immagini che cadono nel campo visivo periferico diventeranno via via meno nitide. Il campo visivo è come se si chiudesse in se stesso, è come se vedesse attraverso una lente. Perché? Perché state adattando i recettori visivi ad una stimolazione che è sempre uguale a se stessa. Chiaramente, ripeto, per fare bene questo esperimento bisognerebbe avere questo setting sperimentale. Però anche a casa possiamo tentare di fare un esperimento appunto casalingo ecologico per sperimentare questa percezione alterata. In quelle condizioni l'immagine stabilizzata in principio è chiara, poi comincia a svanire e riappare in segmenti, mentre i recettori si affaticano e si devono riprendere. Un concetto importante che la psicofisica ha dimostrato è l'affaticabilità del sistema recettoriale. I recettori, qualunque essi siano, si affaticano. Una stimolazione eccessiva porta il recettore ad affaticarsi. Perché questo succede? Succede perché si sovraccarica di eccitabilità. Quindi a un certo punto è come se andasse in tilt. Quando il recettore va in tilt e si affatica, non è più performante come prima e quindi comincia a perdere in definizione, comincia a perdere in sensibilità. E quindi le percezioni che ne derivano sono percezioni alterate, sono percezioni diminuite in qualche modo, perse. Quali sono i sistemi sensoriali? Qualsiasi sia la fonte della stimolazione, la sua energia deve essere convertita in impulsi nervosi e trasmessa a specifiche parti del cervello. Quindi, quando parliamo di sensazioni, di percezioni e di stimolazione dei recettori, a quali sistemi recettoriali ci riferiamo? Beh, in realtà ai sistemi recettoriali dei nostri organi di senso. Quindi ci facciamo riferimento fondamentalmente all'occhio, alla lingua, alla pelle, al naso e alle orecchie. Questi sistemi recettoriali trasducono l'informazione dall'ambiente circostante verso il sistema nervoso centrale attraverso delle vie che sono vie specifiche. Quindi, che cosa significa? Significa che questi sistemi recettoriali, che sono, come dire, periferici, si trovano nelle porzioni più periferiche del nostro corpo, in realtà sono le sentinelle che consentono agli stimoli ambientali di penetrare all'interno del nostro corpo attivando una serie di impulsi nervosi che giungono al cervello. Tutti i sistemi recettoriali, indipendentemente da quali stiamo considerando, hanno questa funzione. Vengono attivati in maniera specifica dallo stimolo, l'occhio dalla luce, la lingua dalle molecole

chimiche, la pelle dà degli stimoli di tipo chimico, di tipo tattile, il naso dà stimoli di tipo chimico, l'orecchio dà stimoli di tipo sonoro. Tutti questi sistemi recettoriali vengono quindi attivati da stimoli specifici, ma poi quello che succede è per tutti la stessa cosa, tutti subiscono un destino comune. Il destino comune qual è? Il recettore specifico prende le caratteristiche fisiche dello stimolo, le trasforma, le trasduce attraverso i sistemi nervosi in segnale nervoso. Questo segnale nervoso raggiunge le zone cerebrali, corticali, deputate alla percezione, quindi alla costruzione di una rappresentazione mentale e cognitiva di quello specifico stimolo. In alcuni casi questa trasduzione è diretta, in altri casi è mediata. Che vuol dire? Vuol dire che tra la prima porzione di invio dell'informazione neuronale all'ultima, diciamo, informazione neuronale che giunge in corteccia, c'è un neurone intermedio, c'è un punto che fa da relè, di solito nel talamo. Questo avviene soprattutto per gli stimoli visivi, per gli stimoli uditivi. C'è soltanto una stimolazione che non vedremo in dettaglio, quindi ve la posso accennare qui, che fa diretta sinapsi in corteccia ed è la stimolazione di tipo odoroso. L'olfatto. Diciamo, i recettori olfattivi che si trovano nel naso fanno sinapsi direttamente nel bulbo olfattivo che si trova alla base dell'encefalo, sotto la zona frontale, ed è l'unico senso che non prevede una stazione intermedia di trasduzione dell'informazione nervosa. Perché? Perché l'olfatto ha una funzione protettiva enorme. L'olfatto ci salva la vita. L'olfatto ci serve, ad esempio, per individuare mentre stiamo dormendo puzza di fumo se scoppia un incendio in casa. L'olfatto ci serve per individuare immediatamente, prima di ingerirlo, se un cibo è andato a male. Quindi l'olfatto ha una funzione protettiva. Avendo una funzione protettiva vitale, l'evoluzione ha fatto sì che il nostro sistema nervoso fosse in grado di elaborare prontamente e rapidamente l'informazione olfattiva senza fargli fare troppi giri, perché chiaramente più stazioni intermedie si mettono di mezzo, più neuroni si attivano, più tempo si perde. In questo modo l'olfatto riesce a produrre dalla stimolazione alla percezione come dire, una rappresentazione mentale e chiaramente un dotare di senso questa rappresentazione mentale in pochissimi, pochissimi, pochissimi millisecondi, e questo ci salva la vita. Tutti gli altri sensi invece hanno una funzione meno salvifica, se così possiamo dire, quindi è possibile per il cervello prendersi più tempo per elaborare le informazioni facendo delle step intermedi, per arrivare quindi ad una rappresentazione concettuale che sia una rappresentazione concettuale completa, ricca e complessa. La trasduzione si riferisce al cambiamento di un tipo di informazione in un altro, è il processo mediante il quale le caratteristiche di uno stimolo vengono convertite in impulsi nervosi. Appunto, l'abbiamo detto fino adesso, la trasduzione è quel processo essenziale per cui le caratteristiche fisiche dello stimolo vengono in qualche modo trasformate in traccia neurale, quindi perdono le caratteristiche proprie di intensità e via dicendo, e vengono tradotte in un impulso neurale che è il codice di riconoscimento del cervello. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per adattamento sensoriale? Siamo giunti quindi alla fine di questa lezione, di questa prima lezione sulla sensazione e la percezione. Abbiamo visto i concetti generali di sensazione e percezione e come in realtà dalla sensazione si arrivi alla percezione, laddove la sensazione può essere considerata la rilevazione dello stimolo, ma la percezione può essere considerata come una ricostruzione cognitiva mentale della sensazione avuta. Vi lascio ora il riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la differenza tra sensazione e percezione? Cosa si intende per soglia assoluta? Cosa dice la legge di Weber? Cosa si intende per adattamento sensoriale? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutti i dettagli potete consultare il sito dell'università.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

che è rimasto quando abbiamo tolto quel nodo. Questo è una sorta di media di gradiente, come vedete. Successivamente viene calcolato il coefficiente phi della rete intera e poi della rete senza quel nodo. Quindi c'è un H0 che dice quanto era complessa la rete, tutta intera, e un HI che ci dice quanto era complessa tutta la rete senza quel nodo però che abbiamo tolto. Le togliamo una alla volta e quindi potremo stabilire la rilevanza, il RI, RI, scusate, cioè quanto è rilevante ciascun nodo facendo la differenza tra il nodo, la complessità del nodo che abbiamo tolto, meno la complessità del nodo della rete quando era intera. Questo indice può misurare la complessità, può essere definito come la capacità della rete di preservare le comunicazioni tra i suoi nodi quando alcuni links sono randomicamente cancellati. La funzione H, che abbiamo già visto, è una funzione che ci permette di calcolare questa complessità globale del grafo, che ricordo è quanto lavoro serve perché quel grafo venga annullato, venga annientato, facendolo il pruning sistematico. L'indice di rilevanza, tecnicamente chiamato anche delta H, misura quanto ciascun nodo della rete contribuisce a incrementare o a decrementare la complessità della rete. L'indice di rilevanza, ripeto, tecnicamente chiamato delta H, misura quanto ciascun nodo della rete contribuisce a incrementare e decrementare questa complessità. Ma questo significa che più la complessità della rete incrementa, cresce, quando un nodo specifico viene rimosso dalla rete, più alto è il contributo di tale nodo nel far decrescere la rete, cioè un nodo inibitore. Se io tolgo un nodo qualsiasi e mi accorgo che la complessità della nuova rete senza quel nodo diventa molto, molto più grande, significa che quel nodo impediva alla rete di aumentare la sua complessità. Quindi è una sorta di inibitore, una sorta di calmiere, che diremmo in economia. Nello stesso modo, quando la complessità del network decresce quando uno specifico nodo viene cancellato dalla rete, più alto è il contributo di quel nodo a incrementare la complessità della rete. Stiamo dicendo che se togliendo un certo nodo la complessità della rete crolla, cioè decresce, significa che quel nodo quando c'era la teneva alta, per cui è un eccitatore della complessità della rete. Di conseguenza, quando un nodo è cancellato dalla rete e la complessità di quel nodo senza quel nodo non cambia significativamente, è il terzo caso, significa che il contributo di quel nodo alla rete è più o meno indifferente. Quindi abbiamo individuato nella relevance tre casi. Quei nodi togliendo i quali la rete di botto aumenta di complessità, e sono i nodi inibitori, significativi, importanti, perché inibiscono e tengono sotto controllo la complessità della rete. Quei nodi togliendo i quali la complessità della rete crolla improvvisamente, e sono quei nodi che sono eccitatori, perché nel momento in cui li si rimuove, la rete diminuisce la sua complessità, e quindi sono anch'essi molto significativi. Terzo caso, che abbiamo visto adesso, quei nodi togliendo i quali la complessità della rete, cioè l'indice H con tutti i nodi e l'indice H senza quello specifico nodo, non varia di molto, non varia quasi per nulla. Per cui significa che il contributo di quei nodi alla complessità della rete è vicino a essere nullo. Questo è molto importante quando il grafo rappresenta ha una semantica esterna, cioè è una networks. Immaginate che noi abbiamo un grafo che rappresenta come nodi diversi soggetti di una banda criminale. L'esempio è sempre lo stesso, ma è perché è molto, come dire, diretto. Ecco, se vediamo che togliendo un certo nodo la complessità della rete rimane più o meno la stessa, potremmo dire che quel nodo, quel soggetto, è più o meno indifferente alle dinamiche della banda che stiamo esaminando. Se invece
come dire,

togliendo un certo nodo, quindi arrestandolo se fosse un criminale, quindi togliendolo di mezzo, la complessità della rete crolla, significa che quel nodo contribuiva in maniera significativa ad aumentare la complessità della rete. Era un nodo eccitatorio, quindi può essere un nodo chiave. Se si tratta del mondo criminale, isolarlo in qualche modo diventa propedeutico alla comprensione e alla sconfitta di quella rete. Se invece al contrario, togliendo quel nodo, la complessità della rete aumenta in maniera significativa, questo significa altresì che quel nodo è importante, ma è importante perché tiene ordine nella rete, gli impedisce di crescere in maniera, come dire, entropica, disordinata. Ma crescendo in maniera disordinata la rende anche, come dire, più resistente agli attacchi. Poniamoci adesso delle domande. Qual è il significato della protezione di un nodo all'interno di un grafo? Qual è la procedura per calcolare la rilevanza di un nodo all'interno di un grafo? Esempi di indici di nodi. Proviamo adesso a esaminare nel dettaglio alcuni dataset giocattolo per vedere come i vari indici che abbiamo presentato, come dire, si articolano, si declinano quando c'è una base dati sulla quale vogliamo fare un'analisi. Il primo dataset giocattolo è quello che vedete qui a sinistra, indicato dal mouse. Si tratta, come vedete, di una gang di 27 persone, in giallo come sfondo il nome. Ogni soggetto della gang può appartenere a due bande, alla banda dei Jets e alla banda dei Sharks. Può avere una certa età, una fascia di età, 40 anni, 30 anni o 20 anni. Un certo grado di cultura, può aver frequentato la junior school, arrivato fino al college o arrivato fino alla high school. Può avere uno specifico stato civile, singolo, sposato o divorziato. E può avere una certa professione, qui le professioni non sono sicuramente eticamente consigliabili, ma sono quelle di questo dataset giocattolo, può essere un pusher, un ladro o un allibratore, un pusher, un spacciatore. Ecco, come vedete, questo dataset può essere riscritto in maniera molto più esplicita tramite un semplice pre-processing, aprendo ogni variabile in tutte le opzioni che prevedeva. Per esempio, la variabile gang prevede due opzioni e quindi la presenza nella gang dei Jet o la presenza della gang dei Shark. E vedete qui ci sono degli 1 sotto Shark finché si tratta di un membro degli Shark e dei Jet e 1 sotto gli Shark quando si tratta di un membro degli Shark. Ugualmente la variabile età è stata aperta in tre variabili indipendenti, almeno non statisticamente ma logicamente. Ugualmente la variabile grado di educazione, junior school, college. Quindi in tutto siamo arrivati a 14 variabili. Una volta che abbiamo queste 14 variabili, tramite un algoritmo noi possiamo provare a trovare la matrice delle relazioni di similarità che esiste tra ogni membro della banda e ogni altro. Questa matrice quadrata che sarà, se sono 27 i soggetti che appartengono a questo gruppo, sarà una matrice quadrata 27 per 27, cosiddetta matrice delle relazioni che abbiamo già esaminato. Da questa matrice delle relazioni noi potremo usare un filtro che abbiamo già conosciuto, che è il Maximally Regular Graph, e il Maximally Regular Graph ci progetterà un grafo che è quello che vedete in questa immagine. Questo grafo l'abbiamo colorato successivamente in due colori diversi per far meglio capire le due gang, quella dei Jets in blu e quella degli Sharks, vedete, in rosso. Dal grafo possono essere tratte molte considerazioni, ma quello che adesso noi volevamo evidenziare era gli indici. Gli indici che abbiamo presentato come possono essere applicati a un grafo di questo tipo.

Qui abbiamo i 27 soggetti e qui abbiamo i diversi indici, il grado, la forza di cluster, di attrazione, la assortativity, la protection, la betweenness e l'indice H dell'MST e l'indice H dell'MRG. Proviamo a leggere soltanto l'indice H, cioè la relevance dell'MST. Noi ci accorgiamo subito, se vedete i due numeri in verde, che l'MST di tutta la rete è 0,1099, ma 0,09 compare in due casi, specifici compare. Praticamente, quando togliamo il soggetto chiamato AL, la rete collassa. Collassa, cioè diventa estremamente più semplice, cioè l'indice H senza il soggetto AL è molto più piccolo dell'indice H che ha anche il soggetto AL. Ugualmente una cosa analoga ci viene quando togliamo il soggetto DON. Vedete il soggetto DON? DON è un shark. E anche quando togliamo, quindi una volta ci indica AL che è un jet come soggetto critico da arrestare per far crollare la complessità della rete, e ci indica anche un altro soggetto, questa volta dell'altra banda, dei sharks, come il soggetto da far arrestare per far crollare il grafo. Oh, in questo caso vedete che abbiamo due soggetti critici. Ma non abbiamo solo due soggetti critici, abbiamo anche quei soggetti che vedete i numeri in rosso, dei soggetti togliendo i quali il grafo aumenta di complessità e anche parecchio, come vedete, da 0,10, quasi 0,11, va a 0,13. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casi su 27. Questi sono i soggetti togliendo i quali il grafo aumenta di complessità e quindi diventa più resiliente ad eventuali attacchi, più disperso, più diffuso. Tutti gli altri soggetti, quelli che vedete in nero, vedete? Vedete che presentano un valore pressoché analogo a quello del valore H dell'MST intero, per cui tutti questi soggetti sono, come dire, non indifferenti, ma più o meno indifferenti. Quelli più significativi sono quelli che abbiamo indicato in verde, perché il grafo collassi, e quelli che abbiamo indicato in rosso, perché il grafo esplode in complessità. Adesso scorriamo anche la colonna betweeness, per avere un'idea più complessiva. Vedete che la colonna betweeness c'è un soggetto in particolare che c'è il massimo di betweeness. Vedete in rosso, indicato dal mouse, si tratta di Mike. Mike non soltanto ha il massimo di betweeness, vedete che ha anche il massimo di forza di clustering, cioè di forza d'attrazione, 2,5. A questo punto torneremo al grafo, però vi prego di tenere in mente questi soggetti, i due soggetti che fanno collassare il grafo, sono AL e DON. Il soggetto che invece Mike, che come vedete, se seguite la linea, è uno dei soggetti che ha il massimo di betweeness, ha il massimo di attrazione, però è quello togliendo il quale il grafo aumenta di complessità. Tenendo presente questi tre soggetti, ripeto, AL, DON e Mike, passiamo a rivedere il grafo dal quale siamo partiti. Andiamo subito a vedere che Mike, cioè il soggetto con il massimo di betweeness e il massimo di forza di clustering, si trova proprio al centro del grafo, in una posizione centrale, addirittura essendo quello che ha anche il maggior numero di link, vedete 5 link, al massimo di forza d'attrazione perché i nodi connessi con lui spesso hanno basso grado. Ma anche il soggetto tramite il quale ogni nodo, se vuole parlare con ogni altro, deve passare. Per cui sembra un soggetto fondamentale. Lo è dal punto di vista della betweeness. Ma se per ipotesi arrestiamo Mike, il grafo
aumenta di complessità, cioè diventa più complesso di quando c'era Mike. Per cui è il soggetto da non arrestare da questo punto di vista. Ed è controintuitivo rispetto alle nostre esperienze e alla letteratura sulla teoria dei grafi precedente. Andiamo invece a vedere il soggetto che abbiamo chiamato Al. Al, vedete, scompare proprio vicino a Mike. Però nell'MST questo legame, vedete questo, non c'è. Neanche questi ci sono. È un grafo ad albero. Per cui Al occuperebbe una posizione semilaterale rispetto al grafo. L'MRG invece ci fa vedere che Al è praticamente a capo di una cricca, di una sottobanda. Ecco perché, si spiega, anche con l'MST, quindi con un grafo meno complesso di quello che abbiamo di fronte, togliendo Al, il grafo e la banda crollano di complessità. Quindi andiamo a vedere anche Don. Don è dell'altra banda, degli Shark, eccolo qui. Vedete, anche lui compare in una posizione. Se togliete questo legame tra Don e Hall, che era quello che era presente quando era soltanto l'MST, Don è anche in una posizione ordinaria del grafo, non particolarmente rilevante. Se isoliamo questo legame a grado 2 addirittura, ok? Bene. Il sistema della relevance ci dice che se si toglie Don dallo schema del grafo, anche in questo caso la complessità del grafo crolla. Detto tra le righe, questo dataset è una rifacitura accademica del 1982 di alcuni scienziati della San Diego University, quando crearono questo dataset per dimostrare l'efficacia delle prime reti neurali. E costruirono questo dataset artificialmente, ma tenendo in mente che, ad esempio, Don era uno dei capi della banda degli Sharks, cioè non era uno qualunque. Ecco, noi abbiamo ritrovato Don come capo e Al, che era anche uno dei capetti della banda dei Sharks, tramite un'analisi di similarità molto semplice fatta usando gli indici che abbiamo mostrato su un grafo dell'MST e dell'MRG. Questo è un altro dataset giocattolo che ci serve soltanto a capire meglio come funzionano questi indici. Lui lo abbiamo fatto interpretare sempre da un algoritmo adattivo particolare che adesso non è possibile esaminare in dettaglio. Da questo algoritmo è uscita una matrice dei tensori che mostrava tutte le relazioni tra ogni lettera, ogni digite e ogni altra, e il grafo che ne seguiva era questo. Vedete che questo grafo, tra l'altro, è molto interessante perché se voi lo scorrete, vedete da qui, dall'estrema destra, vi accorgete che questo MRG, perché presenta dei circuiti, è molto fatto bene perché vedete. Qui abbiamo la C che si trasforma in G, aggiungendo un pochino, deformando un pochino il tratto della C, che si trasforma in O, che si trasforma in D. Potete vedere come in questo grafo la maggioranza delle trasformazioni ai primi vicini è molto morbida, cioè ha organizzato in modo che, come dire, ci fosse un sentiero con meno scalini possibili nel passare da ogni digit a ogni altro. Ma a parte adesso le considerazioni, come dire, matematico-estetiche su questo grafo, andiamo a vedere come questo grafo viene letto dagli indici che abbiamo appena mostrato. Ecco qui. Qui abbiamo, per esempio, che i vari indici, per esempio l'abitudines, vedete? Ah, il massimo dell'abitudines è nella n. E infatti la N occupa un ruolo centrale nel grafo. Poi c'è la M che è vicino alla N e così via. Vedete che leggendo ogni riga noi possiamo avere una rappresentazione significativa del ruolo che ogni nodo gioca all'interno di questo schema. Potete vedere anche che esistono alcune lettere, per esempio, che aumentano o diminuiscono la complessità del grafo. Vedete questo H, vedete quando diventa negativo, significa che quei digit, togliendo quei digit, il grafo collassa leggermente. Potete vedere

la forza di cluster, che la massima forza di cluster, qui scorrendo, nessuna ne ha una particolare forza di cluster, ma per esempio il numero 8 ha 2,08, la lettera B ha 1,78, la lettera U ha 2,27. Come dire, si tratta di quelle lettere, di quei digit, che hanno primi vicini molto poveri, per cui li attraggono. Una lettura attenta di questo tipo di indici può permetterci di capire qual è il contributo da diversi punti di vista che ogni nodo dà al grafo globale. In più, ci presenta un altro dataset, perché questo è un altro dataset, ha un numero di variabili che sono quelle degli indici che abbiamo utilizzato, ma il numero dei casi è analogo a quello del dataset che abbiamo esaminato e quindi ci permetterebbe di fare ulteriori analisi con un altro dataset. Questo è un altro dataset giocattolo dove ci sono, vedete, sulle colonne sei tipi di stanza: bagno, cucina, stanza da letto, salone, ufficio, corridoio. Sulle righe sono indicati invece 50 oggetti che normalmente possono apparire, possono comparire in un appartamento tipico: la scrivania, il portacenere, le sedie, gli sgabelli, i libri, le librerie, le penne, la carta, il sapone, il telefono. E ogni volta è detto: ok, qual è la frequenza con la quale ognuno di questi oggetti compare in ognuna di queste stanze? Questo è un dataset fatto di indici aggregati. Potete vedere, non so, che il portacenere, ashtray, compare 44% delle volte nel bagno, 22% nella cucina, 66% nella bedroom. Sono frequenze e non probabilità, per cui è chiaro che la somma di riga non deve fare uno. Ma una volta che abbiamo questo dataset, da questo dataset con un sistema artificiale adattivo, possiamo avere poi un grafo che ci proietta le relazioni fondamentali presenti in questa tabella. E guardando soltanto i numeri, il sistema è in grado di darci, per esempio, un grafo molto significativo. Come potete vedere, qui c'è, vedete? Sgabello, caffetteria, forno, stufa, frigorifero, la macchina per i toast, le tazze. Ecco, e dall'altra parte, da quest'altra parte, c'è tutta l'attrezzatura del bagno, come potete vedere, sapone, molto piccolo di dimensioni, se sapone allora bilancia e lavandino, toilette con la doccia e col bagno e con la vasca, come vedete sono collegati direttamente tra di loro, la toilette è una sorta di raccordo anulare tra la doccia e la vasca, molto interessante. Poi potete vedere la parte centrale che è dedicata all'ufficio. Poi qui tutta la parte specifica dell'ufficio e qui la parte specifica del salotto. In altre parole, il sistema adattivo, leggendo quella tabella fatta di pochi numeri, ci ha dato una rappresentazione molto efficiente di come è organizzato tipicamente un appartamento. Ma se andiamo a leggere un attimo gli indici di questo grafo, ci accorgiamo di una cosa molto interessante. Per esempio, andiamo a vedere che qual è l'oggetto più protetto in tutte queste strutture. Pensate, se un attimo seguite il mouse, vedete che la massima della protezione, cioè al decimo, all'ultimo grado, 10, è il sapone. Il sapone è l'oggetto più protetto insieme alla TV, insieme all'orologio, alle finestre e alle tende. Gli oggetti più interni, cioè quelli che fanno da regolatori praticamente degli altri oggetti. Altra cosa interessante, qual è l'oggetto che fa più da bottleneck, cioè più da collo di bottiglia per la comunicazione all'interno di questa rete? Cioè se gli oggetti dovessero scambiarsi dei messaggini tra di loro, no? Seguendo però il grafo come link. Quale sarebbe l'oggetto attraverso il quale passano più delle volte questi messaggini? Beh, sarebbero le tende, scusate, le cassettiere. Vedi, le cassettiere sono l'oggetto che tu trovi in più stanze diverse, perché i cassetti, come sapete, servono sempre. Quello che voglio farvi notare è che gli oggetti invece
che aumentano la complessità, se tolti, aumentano la complessità, sono le poltrone e i portaceneri. Se tolti, la complessità, sono degli ordinatori. Poltrone e portaceneri sono dei modi di ordinare queste stanze prototipiche, mentre gli oggetti, togliendo i quali la rete diventa molto più semplice, sono le dimensioni medie e il telefono. Togli il telefono, sembra quasi una metafora dell'oggi, e la complessità di questa rete d'appartamento crolla. Ovviamente questo è soltanto un esempio che non vuole significare nulla al di là di quello che vi ho detto, soltanto per vedere quanto sono significativi questi indici quando li leggiamo da un grafo. In altre parole, di botto, leggendo un grafo, per quanto complesso, con questi indici, riusciamo a capire che tipo di partita gioca ogni nodo all'interno del grafo. Domandiamoci adesso come gli indici di ogni nodo aiutano a comprendere il significato di un grafo. E quindi riassumiamo tutte le domande. Qual è il significato della protezione di un nodo all'interno di un grafo? Qual è la procedura per calcolare la rilevanza di un nodo all'interno di un grafo? E come gli indici di un nodo aiutano a comprendere il significato di quel nodo nel grafo? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Ulteriori approfondimenti li potete trovare nel sito dell'Ateneo, la parte dedicata a questo corso. Arrivederci.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, a al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute a questa lezione del corso. L'argomento è reti neuronali feed-forward, due esempi. I due argomenti, il primo branzino o salmone, il secondo riconoscere i numeri scritti in corsivo. Partiamo dal primo argomento, branzino o salmone stasera a cena. Daremo un esempio concreto di come si può e si deve progettare un'applicazione di rete neuronale per risolvere un problema concreto. In questo caso, scegliere attraverso le caratteristiche determinate da una telecamera che inquadra dei pesci se il pesce è un branzino o un salmone. Stiamo praticamente lavorando con un classificatore binario. Vogliamo classificare autonomamente salmoni o branzini e nel caso di errore preferire classificare un branzino per salmone e non viceversa. Questo problema sorge nelle industrie di trasformazione del pesce. Generalmente il pescato viene gettato, mischiato, su un nastro trasportatore e questo nastro convoglia il pesce in una zona dove c'è una telecamera. La telecamera inquadra il pesce e in qualche modo con degli algoritmi sul PC vengono estratte le caratteristiche principali del pesce e in base a un riconoscimento automatico del fatto che il pesce è un branzino o salmone, un braccio robotico separa branzino o salmone su due nastri separati che poi proseguono nella catena di trasformazione. Diciamo, quello che mostreremo un po' sono le regole, la metodologia base per progettare questo tipo di classificatore binario. Ora, è chiaro che in ogni analisi c'è bisogno di un preprocessamento. Preprocessamento significa modificare i dati in ingresso per semplificare le operazioni successive senza perdere informazioni rilevanti. In particolare questo significa rimozione del rumore, segmentazione degli elementi, la segmentazione può essere spaziale da una foto o temporale, e trasformazione dei dati. Eventualmente, per esempio, il cambio dello spazio dei colori è un tipo di trasformazione che si fa spesso e in questo caso è cruciale, come vedremo. Ora, in uno spazio ideale delle caratteristiche di tutti i pesci, diciamo, le due classi, branzino e salmone, sono ben separate. Diciamo, se io considero tutto ciò che può definirmi un branzino o tutto ciò che può definirmi identificare un branzino, un salmone, è difficile che queste due classi abbiano valori di una determinata caratteristica che si overlappano. E quindi le popolazioni dei salmoni e dei branzini sono distinte. Allora, definiremo caratteristica, ogni variabile descrittiva è definita da qualche caratteristica del pesce. Molte caratteristiche non sono facilmente misurabili o non sono misurabili tout court. In una situazione reale siamo in un caso diverso. Quando scegliamo un insieme di possibili caratteristiche, stiamo riducendo lo spazio, la dimensionalità dello spazio. Questo è necessario per portare a termine l'operazione di classificazione salmone e branzino nel minor tempo possibile. Meno caratteristiche da analizzare significa più rapidità di calcolo. Per cui dallo spazio astratto di tutte le possibili caratteristiche, noi ne sceglieremo una, due o tre a seconda delle necessità e definiremo uno spazio nuovo delle caratteristiche del pesce dove le caratteristiche di salmone e branzino si possono anche sovrapporre. Vedremo fra molto breve, qual è la situazione reale.
Allora, qui c'è una definizione di caratteristica marginale. Allora, una caratteristica, vedremo fra breve che per esempio la principale è la lunghezza del pesce, è di fatto definita da una distribuzione di lunghezze, cioè il numero di pesci nel mio campione che hanno lunghezza fra 14 e 15 centimetri, poi il numero di pesci che hanno lunghezza fra 15 e 16 e così via. Generalmente queste distribuzioni sono delle curve che hanno un picco sul valore più probabile della lunghezza del pesce in esame e una grandezza, una larghezza che può essere più o meno stretta a seconda della variabilità della caratteristica marginale che sto scegliendo e del pesce in esame. Potrebbe darsi che i salmoni intorno alla lunghezza media si distribuiscono in maniera più stretta e il branzino in maniera un po' più ampia. Quindi diciamo in qualche modo lavoreremo definendo delle caratteristiche marginali, torno a dire una, due o tre o più, e confrontando queste caratteristiche marginali fra le due specie che voglio classificare. Possiamo pensare ad ogni singola caratteristica come una singola distribuzione marginale nello spazio. Questo chiaramente segue da quello che dicevamo. In altre parole, una proiezione in uno spazio a singola dimensione, cioè una caratteristica marginale rappresenta la proiezione di tutto lo spazio possibile delle caratteristiche marginali scelte in una dimensione fissata. Facciamo un esempio. Dobbiamo quindi costruire un modello, scegliere le caratteristiche marginali sul salmone, sulla classe del salmone e del branzino. Un modello è una rappresentazione approssimata di un fenomeno date le caratteristiche selezionate. Qui per esempio ho scelto due caratteristiche marginali. In base a queste due caratteristiche marginali costruisco un modello dello spazio generale ideale dei pesci. Allora, partiamo. Selezionare le caratteristiche. Un esperto della fabbrica indica la lunghezza come la migliore caratteristica per caratterizzare salmone o branzino. Pur fidandoci, noi raccogliamo i dati per analizzare la caratteristica lunghezza e da un'analisi vediamo che la lunghezza del branzino, seppur mediamente più alta, la lunghezza media di quella del salmone, in realtà non supera sempre la lunghezza del salmone. Cioè qui abbiamo la distribuzione su un campione di circa 200 pesci fra salmone e branzino. Allora, in rosso c'è il branzino, è chiaramente una distribuzione, quindi c'è il numero di branzini o salmone che hanno lunghezza fra 5 e 6 e così via. Vedete che i due picchi, quelli dove c'è una probabilità maggiore di trovare i salmoni e quella dei branzini, sono abbastanza separati. Quindi è vero che mediamente un branzino è più lungo di un salmone, ma se io per esempio metto come linea di separazione come confine decisionale, poi vedremo una definizione rigorosa, essere qui a 11 centimetri, vedete che trovo un bel numero di branzini più che hanno una lunghezza minore di 11 e un numero maggiore di salmoni che hanno lunghezza maggiore di 11 centimetri. Quindi se io mi uso solo questa caratteristica marginale per separare salmoni e branzini, l'errore di prendere un salmone per branzino o un branzino per salmone è abbastanza elevato, cioè la somma di queste due aree, diciamo così, è di qualche decina di unità.
essendo il campione totale intorno a qualche centinaio di unità, stiamo parlando di un errore che è del 10-15%, quindi diciamo potrebbe essere, anzi sicuramente non è accettabile per questo, questo problema. Quindi o cambio caratteristica marginale per descrivere i due, oppure provo a vedere se unendo diverse caratteristiche marginali la situazione migliora. Ora, una seconda caratteristica è la luminosità del pesce. Significa il colore, cioè il salmone è più rosso, il branzino è più argentato, quindi diciamo se la telecamera in qualche modo riesce a darmi un indice di questa differenza di errore e questa estrazione è stata fatta, possiamo vedere qual è la distribuzione della luminosità del salmone, che vedete essere questa, e della luminosità del branzino. Ora, mediamente il branzino è più luminoso del salmone, ma qui la demarcazione fra salmone e branzino, prendendo come confine decisionale circa 5,3, è migliore, perché io ho solo 5 casi di salmone che hanno una luminosità superiore a quella di demarcazione e 7 casi di branzino che hanno una luminosità minore. Quindi se scegliessi solo questa caratteristica marginale per separare branzino e salmone, sarei in una condizione molto migliore di quella illustrata prima. Ma se le usassi tutte e due? E qui ottengo chiaramente una migliore separazione fra le classi. Allora, supponiamo di usarle tutte e due. Quello che prima facevo vedere con una distribuzione della caratteristica, adesso è un piano in cui metto in X la lucentezza, la luminosità, e in Y la lunghezza del pesce. Ogni punto è un elemento, un pesce del mio campione. Allora, vedete, se io tiro questa linea di separazione, che è una linea nello spazio lunghezza luminosità, commetto

errori di classificazione nel branzino, cioè questi tre branzini sono nella zona che è definita come salmone, e questi 1, 2, 3, 4 e 5 errori di classificazione per il salmone, che non è male, diciamo. Rispetto all'uso solo della luminosità, miglioro l'errore di classificazione, di poche unità, ma lo miglioro. Chiaramente due caratteristiche separano le due classi molto meglio di una. Il punto è la maledizione della complessità. Chiaramente uno si fa delle domande chiavi. Quante caratteristiche sono necessarie? Come sappiamo in anticipo quali funzioneranno meglio? Cosa succede quando c'è una ridondanza a correlazione fra alcune caratteristiche marginali? Perché è chiaro, l'idea è che se aumento il numero di caratteristiche marginali con cui descrivo il fenomeno, dovrebbe migliorare la mia classificazione. Questo è vero. Però c'è il problema di decidere quale scegliere quando non c'è qualche conoscenza pregressa che mi dà un'indicazione o quando la caratteristica è abbastanza palese. Se uno guarda la luminosità del salmone, il colore del salmone e del branzino, è palese che è una buona caratteristica di separazione. In altri casi non è così palese. E devo costruirmi dei modelli, avere delle idee per sapere quali sono le migliori. E poi c'è l'ultimo problema che è abbastanza significativo, che non è evidente se due caratteristiche usate in realtà sono fortemente correlate. E quindi, diciamo, in qualche modo penso di stare a usare più caratteristiche, ma di fatto la dimensionalità è quella, è pari a quella precedente, perché se due caratteristiche sono correlate funziona come uno. Quindi, diciamo, e poi c'è l'aspetto computazionale: più caratteristiche determino, più ho tempo di computazione per avere una risposta mi necessita. Quindi questo vuol dire che devo diminuire la velocità del nastro trasportatore, perché devo dare il tempo al computer di decidere come classificare e al braccio robotico di prendere il pesce e metterlo sul nastro giusto. E tutto questo ha un costo in termini produttivi. Ora, definiamo il confine decisionale. Il confine decisionale è il sottospazio in cui la classificazione fra molteplici possibili risultati è uguale. O, al di fuori del confine decisionale, tutta la classificazione è inequivocabile. Allora, qui purtroppo vediamo degli esempi. Su un'unica caratteristica marginale, questa è la lunghezza, noi davamo come confine decisionale questo qua, x star. Ora vedete, c'è una zona non molto ampia intorno al confine decisionale in cui ci sono degli errori di classificazione. Al di fuori di questa zona la classificazione è univoca. Cioè, chiaramente questo dipende dal campione. Ma siccome aumentando il numero di pesci che uso per studiare la dimostrazione, mi aspetto che queste curve diventino semplicemente più smooth, allora è chiaro che queste due zone, per x inferiore a 4 più o meno e per x superiore a 7, sono zone in cui la classificazione è certa. Lo stesso si può fare se guardo il problema nelle due caratteristiche selezionate. Questo confine decisionale mi fa un errore di 3 branzini e 5 salmoni. Se vado al di fuori di questi due bordi, la classificazione è perfetta.
Il punto è che chiaramente devo scegliere, quindi c'è quello che si chiama dilemma del bias e varianza. Il confine decisionale dipende dal fatto che una volta fissate le caratteristiche disponibili, la complessità del problema e del classificatore, i confini decisionali varieranno in complessità. Qui ho un confine decisionale che è una retta nello spazio lunghezza pesci, luminosità pesci. Qui il confine decisionale è una curva, quindi un polinomio di ordine superiore a 1, e diciamo in questa zona si vede poco, ma fidatevi, in questo grafico lo vedremo dopo che è un po' più grande, il numero di errori salmoni per branzini e branzini per salmoni è minore che nel caso del confine lineare. Qui il confine di separazione fa sì, questa curva qua, che non ci sia errore di classificazione, ma vedete che chiaramente qui siamo in una situazione in cui ci stiamo adattando troppo al dataset che stiamo studiando per capire come lavorato. In situazioni reali questo confine può generare molti errori decisionali, diciamo. È il problema dell'overtrading o l'overfitting che abbiamo visto nel passato. Confini decisionali semplici, lineari, possono non considerare l'andamento dei dati, cioè la varianza dei dati. Confini decisionali complessi possono concentrarsi sulle idiosincrasie dell'insieme dei dati di addestramento. Questo è il bias, il secondo, e la varianza, il primo. La questione centrale del problema è costruire classificatori che possono funzionare correttamente sui nuovi dati. Cioè, la generalizzazione è fondamentale. Vedete, si ripete sempre lo stesso concetto sul generalizzare bene. Ora, c'è un punto, perché in realtà la scelta delle caratteristiche marginali per descrivere il fenomeno e fare il classificatore deve tener conto poi di altri aspetti. Cioè le conseguenze della classificazione non hanno sempre lo stesso costo. Per esempio, è accettabile avere dei pezzi gustosi di salmone in scatole etichettate come branzino, ma il viceversa no. Questo per motivi di mercato. Dobbiamo quindi regolare le nostre decisioni, quindi i confini decisionali, per tener conto di questi costi variabili. Cioè, nel progetto del nostro classificatore non bastano le caratteristiche che usare e analizzare, studiare le caratteristiche marginali che mi permettono un'ottima separazione fra le due classi. Ma i confini, una volta trovati utilizzando le caratteristiche marginali, devono anche tener conto dei costi generali o delle scelte generali o le decisioni generali che io ho sul problema. Quindi il nostro obiettivo è stabilire un confine decisionale che minimizzi il costo complessivo. Questo è chiamato, questa scelta, questo è chiamato teoria delle decisioni. Per cui se tecnicamente la separazione migliore, cioè il numero di branzino o di salmoni sbagliati, la linea nel caso lineare è questa, per minimizzare i costi, cioè preferisco avere del branzino nelle scatole di salmone ma non viceversa, posso, una volta determinata la linea migliore di classificazione, spostare il confine fino a far sì che nessun branzino venga scambiato per salmone.

questo soddisfa i desiderata che io ho sul problema, che vengono per esempio da logiche di mercato e così via. Ora, siccome diciamo, volevo dare un esempio di applicazione di un caso particolare di cui abbiamo trattato gli aspetti generali di progetto,

larghezza e la lunghezza e la luminosità sono numeri reali continui, con una retta. Quindi viene naturale pensare a un neurone formale in cui gli input S1 e S2 sono dei numeri reali, S1 è la lunghezza e S2 è la luminosità, i pesi W1 e W2 sono reali e anche la soglia è reale. E quello che cerco di fare è minimizzare la funzione costo. Diciamo, in qualche modo io so, quando presento un branzino, che l'uscita è branzino, vado a vedere che mi dice la rete, se mi sbaglia correggo con i procedimenti di backpropagation e così via. Di fatto, se andate a scrivere l'argomento della funzione di trasferimento, quello, vi ricordo, è una retta in questo spazio. Cioè, questa è la retta in cui S1, W1, S2, W1, meno θ uguale a 0. Una volta fissato W1, W2 e θ, questa è una retta univoca. Ora, questa architettura va bene se io trovo accettabile l'errore commesso dal classificatore usando una funzione lineare. Posso cambiare architettura per implementare una curva di separazione migliore. Per esempio, abbiamo visto prima questa curva che separa le due zone in maniera nettamente migliore della retta. Ora, questa curva può essere approssimata, per esempio, lavorando con percentrone multiplo con un layer intermedio composto da 3 neuroni. Qui sempre S1 è la lunghezza, S2 è la luminosità. Lunghezza e luminosità sono dei numeri reali, quindi appartengono a R. Quello che succede è che ognuno dei 3 neuroni del layer nascosto mi danno una separazione lineare nei due spazi. Quindi questa, per esempio, è la retta che ottimizza la risposta del neurone 1, questa è la retta che ottimizza la risposta del neurone 2 e questa è la retta che ottimizza la risposta del neurone 3 del layer nascosto. Quindi l'uscita in qualche modo rappresenta l'unione di queste 3 rette. Vedete che è del tutto naturale pensare che se io aumento il numero di layer nello strato nascosto, aumento il numero di rette. E aumentando il numero di rette approssimo in maniera migliore, via via più migliore, la curva che separa branzini con salmone. Siamo arrivati allo spunto di riflessione di questo capitolo, ed è questo. Una caratteristica marginale di una classe rappresenta la proiezione di uno spazio multidimensionale su un determinato piano? In un problema di classificazione binaria, i confini decisionali sono esclusivamente lineari? Passiamo al secondo argomento della lezione. Riconoscere i numeri scritti in corsivo. In questo argomento vorrei illustrarvi un altro esempio di applicazione di reti neuronali che riguarda i numeri scritti a mano, il corsivo manuale. Ora, sapete che riconoscere i numeri stampati è abbastanza facile, o riconoscere lo scritto stampato in stampatello è abbastanza facile. Le reti neuronali hanno difficoltà o tutti i metodi di intelligenza hanno difficoltà di analisi dello scritto a mano, perché i modi di scrivere una lettera, una A, sono praticamente infiniti. In questo esempio prenderemo un dataset che è il BNIST dataset che è stato creato appositamente come dataset di studio e analisi per ottimizzare il riconoscimento delle cifre scritte a mano. È un dataset del NIST che è l'istituto americano che si occupa delle misure e degli

standard contiene 60.000 cifre scritte a mano per l'addestramento e 10.000 cifre per la sua validazione. Tipicamente viene dato in questa maniera, qui c'è la classe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi per ogni classe c'è un certo numero fino a 60.000 o 10.000 alla validazione di cifre scritte a mano. Chiaramente questo per esempio è un 2, ci vuole un po' di fantasia, anche qui l'essere umano fa difficoltà a riconoscere che è un 2 e così via. Quindi l'idea è prendere questo dataset, costruire una rete neuronale e andare a vedere qual è l'efficienza della rete nel riconoscere i numeri scritti da me o da chiunque altro. Le cifre sono state normalizzate per dimensione e centrate su un'immagine a dimensione fissa. Essenzialmente in dettaglio ognuna di queste cifre è una matrice 28x28 ed è centrata su un bordo 20x20. Lo vediamo più in dettaglio qua. Ecco. Ogni numero è un'immagine quadrata di 28 pixel per lato con una color map, vedete qua, che evidenzia come le sfumature di grigio definiscono i contorni della cifra stessa. Dove è nero la cifra, l'informazione più netta, e dove è grigio una forma di sfumatura. Diciamo, questo è tipico per esempio quando uso una biro o fotocopio delle lettere scritte a mano. Allora, le sfumature di grigio, i livelli di grigio sono, ogni pixel ha un valore compreso fra 0 e 2,55 e tali valori poi devono essere successivamente normalizzati per essere processati da una rete neuronale. Tipicamente quello che si fa, si divide per 256, quindi il valore numerico di ogni pixel è praticamente un numero compreso fra 0 o 1. È 0 quando il pixel vale 0, vale 1 quando il pixel è 256. 0 nella scala di grigi rappresenta il bianco, 1 il nero e tutto ciò che fra 0 e 1 è un grigio più o meno scuro. Se andiamo a vedere in dettaglio, qui è un po' piccola ma si vede, per esempio questa è il 3 che sto usando e questa è una matrice che rappresenta i valori del 3. Vedete che qui c'ho 200, 241, 288. Quindi queste sono le zone che corrispondono a queste zone nere del 3. I bordi, qui ho per esempio 1, è questo qua e così via. Quindi questo è il modo con cui io comunico alla macchina. Cioè determino una matrice, determino il valore del grigio che corrisponde allo scan visivo del numero e normalizzo e poi normalizzo questo numero fra 0 e 1. Ora giochiamo un po' con una dimostrazione online. Questa pagina viene linkata. È essenzialmente una rete neuronale di un tipo particolare convolazionale che vi permette di vedere cosa accade quando scrivete un numero. Supponiamo, scriviamo questo, è un 1, ma lui, per me è un 1, ma lui lo riconosce come 7. A voler essere onesti sembra un 7. Se noi gli facciamo questo, rimane 7. Allora, cancelliamo, proviamo un'altra cosa, facciamo un 7 e lui, una volta che faccio la stanghetta, me lo riconosce come 8. Riproviamo senza stanghetta, vedete che è 7. Rifaccio la stanghetta, me lo riconosce come 8. Allora, proviamo con l'1 in questa maniera, così l'ha riconosciuto. Se io faccio un 6, fatto così, ma lui

riconosce come sei, ma notate che se io gli do un minimo di diciamo tratto dritto qui, lui comincia a dirmi con una certa probabilità che potrebbe essere un 5. È sicuramente come maggiore risposta 6 o 5. Se io glielo aumento, lui praticamente dimentica il 6, questo 6 scritto male, e mi dice che è un 5. Allora, questo è tipico. Chiaramente le risposte dipendono fortemente dalla qualità, dal numero e dall'architettura della rete usata, però alcune cose sono in comune. Allora, vediamo cosa succede, perché questo è interessante. Quando presento alla rete un 5, che è questo, e la rete lo riconosce perfettamente, o un 6 fatto così, e la rete me lo riconosce come 5. Allora, andiamo a vedere, se poi accedete al sito. Allora, questo qua, questi tre elementi qua sono tre stati interni della rete stessa. Questo è l'input, questa è l'uscita del primo stato, questa è l'uscita del secondo stato, questa è l'uscita del terzo stato, dove si fa ancora un'analisi bidimensionale dell'immagine in qualche modo. Già osservate, guardandoli, che fra primo, secondo e terzo c'è una progressiva riduzione della finezza della rete e un tentativo da parte del sistema di estrarre le caratteristiche principali. Vedete questi due punti qua. Cioè, la rete a questo livello ritiene che la caratteristica principale di questa lettera sia questa e questa, cioè tre linee che sembrano essere parallele, un po' si vede anche qui. Allora, se tornando su io cancello e faccio un 5 e la rete lo riconosce perfettamente, se vado a vedere quelle due caselle qua, vedete che adesso qui sono nette le tre linee orizzontali. Quindi la rete sta imparando che per riconoscere il 5 deve riconoscere tre linee orizzontali. Se però, visto che il numero di pixel è piuttosto limitato, un 6 genera questo primo trattino, genera la prima riga, eccolo qua, questo la seconda e questa è la terza, questo qua la terza, indipendentemente dal fatto che qui è chiuso o meno, lui riconosce le tre, la caratteristica fondamentale del 5 e me lo classifica come 5. Quindi come posso ottenere il 6? Beh, banalmente così, non dando alla rete, scusate, ecco, non dando alla rete la possibilità di capire questo gradino, oppure così, cioè parto in obliquo ma con linea retta. Cosa succede se io gli accentuo la caratteristica, la linea orizzontale qua? Vedete che rapidamente, basta poco, lui torna al 5. Vedete, l'ho modificato di poco. D'altronde vediamo che se io gli do una cosa così, quindi la presenza di due o un loop, lui sta un po' in confusione, perché poi alla fine decide che è uno 0, perché valuta questo loop che sembra chiuso maggiore e predominante su questo, ma mi dà anche una risposta con 8 e una piccola probabilità che sia un 2. Se io gli accentuo questo, continua con 0, se io lo chiudo, continua con 0. Cioè questa caratteristica a lui non è sufficiente, a lei, alla rete, non è sufficiente per definire l'8. Se invece faccio questo, per esempio, vediamo, qui lui è in grado di darmi l'8, perché secondo lui, andiamo a vedere i due

Spoint. L'otto è caratterizzato, erano questi due, vedete, dalle tre linee con deboli due caratteristiche verticali. Non serve, cioè se chiudo praticamente l'otto, aumenta solo la probabilità. Quindi, in qualche modo, vedete che una rete tenta di caratterizzare nel suo spazio interno i numeri con poche caratteristiche. Ora, quello che noi abbiamo fatto per il salmone e il branzino, cioè definire noi le caratteristiche, è stato possibile perché alcune caratteristiche per un problema come separare un salmone dal branzino erano autoevidenti. Nel caso delle scritte, dei numeri scritti a mano, questa autoevidenza non c'è. Quindi quel che ci serve è operare, far operare a dei layer della rete l'operazione di estrazione delle caratteristiche. Ma questa operazione, come avete visto, può portare a degli errori. Perché? Perché di fondo nel momento in cui io scrivo dei numeri, un certo overlap con gli altri, cioè fra uno 0 e un 8, l'overlap è abbastanza forte. Perché diciamo in questo caso, per esempio, soprattutto quando l'otto è molto ampio, questo se con lo 0 si può confondere, un 4, un 5 può essere confuso, come abbiamo visto col 6, ma anche con un 2. Capito? Quindi diciamo, nel momento in cui uno si mette in un problema come questo, in cui è difficile estrarre le caratteristiche e soprattutto le caratteristiche possono, diciamo, che discriminano due classi possono essere molto difficili da individuare, c'è un'ampia possibilità di errore in qualche modo. Quindi quel che abbiamo visto fare, nell'esempio online è questo. Io do, il mio, numero originale in input. Lo faccio attraversare a diversi layer computazionali neuronali e come classificazione finale lo faccio, indico il numero che esso rappresenta. Quindi in uscita ho 10 neuroni, sempre tipicamente. Le dimensioni di questi layer e l'architettura dipende dalle scelte fatte sul tipo di rete neuronale che voglio usare. Lo vedremo in dettaglio. Ma tipicamente il processo è quello. I neuroni dei layer nascosti estraggono le caratteristiche del numero, riducendole man mano che si va in prossimità. Quello che vi indicavo nell'esempio online è questo. Do 4, il primo layer estrae le caratteristiche sul numero stesso. Vedete, questo qua è caratterizzato essenzialmente da due linee parallele con una separazione, questo prende la continuità, questo prende le linee orizzontali, i tratti orizzontali, questo prende i tratti verticali essenzialmente. Man mano che vado in profondità, raggruppo l'informazione e la caratteristica diventa più macroscopica. Fino ad essere minima nell'ultimo layer nascosto ed è il calcolo, la computazione su queste caratteristiche che poi mi portano a classificare. Ok? È vero che ogni errore di estrazione di caratteristiche o confusione, perché poi più che errore è che a un certo punto la macchina confonde due numeri. D'altronde è evidente che molte volte anche il nostro cervello, noi abbiamo difficoltà a riconoscere fra due numeri quando sono troppo simili o quando la grafia non è troppo netta. Generalmente quando si scrive è scrivere come un medico perché le ricette mediche non si leggono, sono non leggibili. L'addestramento qui è supervisionato, nettamente supervisionato. Io prendo i miei elementi del dataset, che sono questi, e gli dico questo è un 7, questo è un 3, questo è un 4, questo è un 6, questo è un 1.
uso

i 60.000 elementi che mi sono forniti per addestrare e poi valido il dataset su 10.000. Ora, quale architettura usare? Allora, qui dipende da cosa vogliamo fare. La prima cosa è trasformare l'input, perché la partenza è una matrice 28x28. Io, se voglio usare un percentrone, devo usare un vettore che è 784. Questo sembra difficile, ma non è nient'altro che un cambio lessicografico. Cioè, invece di considerare la matrice, io mi costruisco il vettore partendo dal primo elemento, l'1, andando verso il basso fino all'elemento 10, poi tornando indietro prendere il primo elemento della seconda colonna, che è il 21, fino all'elemento, scusate, che è l'11, fino all'elemento 20, poi l'elemento 21 e così via. Vedete che, diciamo, questa colonna, che ha un solo nero, parte dall'elemento 21 e al quarto elemento, 22, 23, 24, mi rappresenta il valore nero, che in questo caso sarebbe 256. Per semplicità, qui non sono indicate le sfumature di grigio. Quindi l'informazione che qui è in forma matriciale XY, qui è data in forma vettoriale. L'1, che qui è riconoscibile, vedete, viene tradotto in questi elementi neri, dove è difficile da questo vettore riconoscere l'1. Però per la macchina dare questo o dare questo è esattamente la stessa cosa. Siccome, per esempio, se voglio usare un percettrone multiplo, viene naturale definire un layer di input di 784 neuroni, la trasformazione dell'input che vi ho fatto vedere è de facto necessaria. Quindi posso decidere di avere un percettrone input con un layer di input e un percettrone multiplo con un layer di input molto grande, 784 neuroni, un layer nascosto di 128 e un layer di output di 10. Quindi presento alla rete l'input in forma vettoriale, i neuroni nascosti tentano di estrarre le caratteristiche del numero e i neuroni di output seguono semplicemente la classificazione in base decimale. Ora, qui avrei potuto pure eseguire una strategia diversa, adottare una strategia diversa. Invece di avere 10 classi di output, 0, 1, 2, 3, potevo sfruttare solo due neuroni per avere una classificazione binaria, scusate, non 2 ma 4, perché 2 alla 4 fa 16, quindi una classificazione con 4 neuroni di out mi dà 16 classi, di cui uso le prime 10. Ora, il punto è che se uso 4 neuroni per codificare 16 classi, a volte mi è difficile da questi neuroni del layer nascosti, che ognuno identifica una particolare caratteristica del numero, ricomporre in maniera corretta la classe. Quindi usare un classificatore decimale come questo è più efficiente ed è più rapido. Ora, è chiaro che queste scelte architetturali vengono fatte in base a dei criteri ragionevoli di generali sulle architetture e soprattutto dipendono molto dall'esperienza di chi poi progetta questo sistema. Allora, guardiamo questa tabella, che sono le prestazioni. Allora, la rete migliore è un ensemble di tre reti convoluzionali e, diciamo, questo risultato è stato ottenuto piuttosto recentemente e siamo a un errore di riconoscimento del carattere di una

di 1 su 1000, cioè questa rete sbaglia ogni un elemento ogni 1000, che non è male. All'inizio del gioco i primi approcci con reti neuronali tipo questo, che era un percettrone multiplo con un layer di input di 784, un layer intermedio di 800, quindi molto più grande di quello che abbiamo indicato, e un layer di output di 10, questo approccio, questa architettura, credo che sia di una decina di anni fa, questo risultato sbagliava una volta su 1.6 su 100, cioè quasi il 2%. Cioè da qui a qui abbiamo guadagnato un fattore 20 praticamente in 10 anni. Diciamo, questo è stato possibile mediante l'uso di un'architettura completamente diversa rispetto al percettrone. Questa, per esempio, è un'architettura in cui non ho bisogno di preparare il dato passandolo da matrice a vettore. In realtà il primo layer di rete praticamente viene alimentato con una matrice, una submatrice della matrice globale che è tipicamente 5x5, con una finestra che scorre. Quindi il primo layer di questo strato si prende la matrice 5x5 all'estrema sinistra. Il secondo layer si prende la matrice 5x5 a sinistra, shiftata di 1 rispetto alla prima, e così via, prima arrivare al fondo. Poi shifto di 1 in verticale e continuo. Perché questa rete è in qualche modo migliore? Allora, vi ricordate nella slide precedente che quando sono passato da matrice a vettore, ho perso di fatto la possibilità di riconoscere l'uno, il numero 1, localmente, perché in uno spazio bidimensionale i primi vicini di un pixel diventano molto lontani quando li trasformo lessicograficamente come un vettore. Quindi in una rete a percettroni dove ho, invece di avere l'input naturale, trasformato l'input in un vettore, la contiguità praticamente orizzontale l'ho persa e ho perso informazioni per riconoscere, mentre con una rete siffatta continuo a mantenere la continuità spaziale bidimensionale di un pixel rispetto ai primi vicini. Quindi l'approccio di finestra quadrata che shifta base serve solo a questo. Dopodiché qui si ha un fenomeno analogo, questa è sempre una matrice. Passando allo stato successivo riduco le dimensioni della matrice, quindi in qualche modo condenso l'informazione. Sto estraendo delle caratteristiche via via meno dense, ma più significative, fino ad arrivare all'ultimo, dove ho praticamente ridotto le dimensioni della matrice iniziale a 4x4, e a questo punto do in pasto il risultato dell'ultimo layer convoluzionale a una rete di tipo percettrone. Tutto questo sviluppo architetturale rispetto al percettrone singolo mi ha permesso di fare quel salto nella risposta della rete, quindi passare da 1-2% delle prime reti neuronali a un errore 1 su 1000 nelle ultime architetture. Spunti di riflessione: il rate di errore nel riconoscimento dei numeri del database NIST dipende dall'architettura della rete neuronale usata? Il riepilogo degli spunti di riflessione.
Una caratteristica marginale

Di una classe rappresenta la proiezione di uno spazio multidimensionale su un determinato piano? Il problema, in un problema di classificazione binaria, i confini decisionali sono esclusivamente lineari? Il rate di errore nel riconoscimento dei numeri nel dataset NIST dipende dall'architettura della rete neuronale usata? Con questo concludiamo questa lezione. Vi ricordo, come solito, che approfondimenti si possono trovare sul sito dell'Ateneo nello spazio riservato al corso.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Ben ritrovati. Iniziamo la seconda lezione che prosegue la prima lezione e in particolare la storia degli archivi audiovisivi nazionali e dei loro patrimoni. Così come nella prima lezione abbiamo affrontato le grandi istituzioni di conservazione, di restauro, di diffusione del patrimonio culturale che è l'audiovisivo, in questa seconda lezione vedremo invece quelli che sono gli archivi audiovisivi minori in Italia, i patrimoni di immagini in movimento che raccontano la resistenza e la militanza. Poi vedremo i patrimoni che rappresentano la storia delle imprese e infine le strutture che conservano il cinema legato al proprio territorio, tra cui il cinema di famiglia e il cinema amatoriale. Veniamo al primo punto che affrontiamo in questa seconda lezione, la necessità di una mappatura degli archivi audiovisivi cosiddetti minori in Italia. Ecco, c'è subito da dire che minore non vuol dire meno importante, vuol dire che non sono strutture così grandi con risorse economiche e di personale al pari delle grandi cineteche nazionali, ma sono molto importanti questi archivi cosiddetti minori proprio per conoscere la storia del nostro paese e per riconoscere come l'audiovisivo è fonte storica e il film sia un bene culturale. Quali sono le pratiche che in qualche modo fanno riferimento a questi archivi minori, cioè quali sono le pratiche che questi archivi minori mettono in atto? Sono almeno tre: i censimenti, le inchieste e le mappature. Cioè vuol dire che anzitutto si cerca di individuare anche semplici elenchi, a volte per capire dove sono i vari archivi, appunto un censimento della presenza. Poi sono delle inchieste, nel senso che semplicemente si inviano delle lettere ad alcune direzioni o regionali dell'audiovisivo o che si vengono a presentare per capire se c'è un archivio, da che cosa.

cosa è costituito, e infine delle mappature, cioè questo insieme di inchieste, questa acquisizione di informazione permette appunto di mappare alcuni, fare una mappa, insomma, delle cineteche cosiddette minori. Le pratiche sono quelle appunto delle descrizioni. Descrizioni di che cosa? Delle strutture di conservazione dei patrimoni audiovisivi e queste descrizioni sono molto utili. Come vedete, vi riporto una guida degli audiovisivi in Italia. La prima edizione del 1995 è stata un'edizione promossa dalla Presidenza del Consiglio e questo dice proprio come si tratti di un patrimonio importante di cui tenere conto all'interno delle politiche economiche. Questa mappatura consente un coinvolgimento in un'ottica di rete, facilita la ricerca e l'accessibilità ai patrimoni e promuove il riuso di tali fonti. Cioè, in altro modo, una volta che io mappo, che so dove sono presenti queste anche piccole ma significative cineteche o luoghi di conservazione della memoria, tutto questo permette di mettersi insieme, appunto di costruire una rete molto spesso anche di patrimonio o tematicamente verticale, come appunto quello della Resistenza, oppure regionale, penso ad esempio alla Cineteca Sarda, oppure questa mappatura, oltre a consentire la facilitazione del lavoro in rete, permette anche l'accessibilità ai patrimoni. Perché? Perché una volta che si conoscono i luoghi, si conoscono anche molto spesso i cataloghi e quindi è possibile fare delle ricerche e le ricerche permettono appunto di individuare a volte quei segmenti di audiovisivo che un produttore, un regista, o comunque un montatore decide di riusare in un nuovo racconto della società. Inoltre, queste cineteche rendono consapevoli dell'importanza di politiche culturali comuni, tutto questo naturalmente oltre alla conservazione, alle questioni economiche ed etiche, ai diritti, alle pratiche di rimediazione, e promuovono un impegno sistematico nel sostenere grandi e piccoli archivi. Cioè, questo lavoro di mappatura, di cui il testo di Cortini che vi ho presentato prima è uno dei testi fondamentali, permette davvero di sostenere il lavoro spesso anche faticoso nei piccoli centri e sostenersi a vicenda permette di realizzare anche dei processi che permettono di valorizzare meglio sul territorio nazionale anche questi piccoli archivi. Le pratiche di censimento e di mappatura dei patrimoni audiovisivi in Italia quando nascono? Nascono a partire dagli anni 90, naturalmente per proseguire poi nel primo decennio del 2000, e nascono grazie all'impegno costante, certosino della Fondazione Amod e dallo studioso e regista Anzano Giannarelli. La salvaguardia e la conservazione di questi beni devono essere naturalmente finalizzati a che cosa? Alla accessibilità, cioè è necessario poterci accedere. D'altra parte, come dicevo, c'è sempre un equilibrio da trovare faticosamente tra la conservazione e l'accessibilità. È un equilibrio che non è sempre facile da individuare, ma va faticosamente ricercato perché conservare solamente non vuol dire attivare una politica culturale a favore del paese. D'altra parte, essere semplicemente divulgatori, dimenticando la conservazione e il restauro, vuol dire anche mettere, diciamo, a repentaglio un patrimonio. Quindi è un equilibrio faticosamente, da ricercare ogni volta. E le strutture che sono nate in Italia, queste strutture
archivistiche minori, diciamo così, hanno

una specificità di patrimonio, ve ne ricordo alcuni, appunto, o suonori o musicali, sono ad esempio archivi di famiglia, sono archivi di cinema amatoriale, sono cinema di impresa, oppure sono legati a quelle che io vi chiamavo prima in maniera verticale, cioè sono degli archivi che fanno riferimento a delle tematiche ad alta densità etica, di impegno politico, civile. Penso ad esempio agli archivi della resistenza, della militanza, dei movimenti sindacali e politici. È proprio a partire dalla fine degli anni 60 del XX secolo, con appunto la rivoluzione tecnologica, che aumentano i cosiddetti archivi minori. E questo per quale motivo? Perché le forme, la modalità di produzione e diffusione degli audiovisivi è meno costosa e decisamente più leggera, e poi perché avviene sul mercato una presenza nuova, cioè dei supporti alternativi alla pellicola, molto costosa, mentre sono supporti quelli che si presentano sul mercato che sono decisamente più economici. Abbiamo già citato l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, che dicevo appunto è l'ex discoteca di Stato, ed è un archivio molto interessante. Voi potete cliccare sul link e navigare in questo portale, dove davvero trovate moltissimo materiale utile e potete trovare tanto materiale utile. Questa istituzione è un'istituzione di conservazione, dicevamo, di un patrimonio specifico. Come ricordavo prima, questi archivi cosiddetti minori sono o molto verticalizzati nell'interesse, oppure regionali, territoriali. Ecco, questo fa riferimento ai beni sonori e audiovisivi. E fu voluta dal 1928 dal regime fascista perché? Perché si voleva raccogliere e conservare le voci dei grandi della patria. Il patrimonio di questo istituto è composto da centinaia di migliaia di supporti, e questi supporti cosa sono? Sono cilindri di cera inventati da Edison, sono dischi, nastri, fino agli attuali supporti digitali. Il patrimonio conserva anche una collezione di strumenti storici, che sono strumenti esposti in un percorso museale. Penso ai fonografi, ai grammofoni e ad altri apparecchi dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Il compito di questo istituto è il compito del deposito legale obbligatorio, lo abbiamo ricordato nella video lezione precedente, e quindi anche della catalogazione. Il suo patrimonio è trattato con una normativa specifica, che è una normativa, diciamo, di servizio nazionale, molto specifica, per cui è possibile anche fare delle ricerche al pari delle ricerche che facciamo, in biblioteca. E qui vedete come il catalogo è accessibile, possiamo cliccare sul link. E anche qui voi potete vedere nei cataloghi esattamente come si fa quando si fa una ricerca interuniversitaria in biblioteca. Gli spunti di riflessione. Perché è importante una mappatura costante delle realtà di conservazione dei patrimoni audiovisivi? E quali sono le caratteristiche principali del patrimonio dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, che vi ricordo è l'ex discoteca di Stato. Il secondo argomento, i patrimoni di immagini in movimento che raccolgono e raccontano la resistenza e la militanza, cioè anche questo vuol dire andare alla ricerca di quegli archivi che si focalizzano su un patrimonio specifico, cioè resistenza e militanza. I patrimoni audiovisivi della resistenza e della militanza si trovano maggioritariamente nelle regioni del centro-nord. Questo è un dato naturale, perché la resistenza
si è sviluppata maggiormente nelle regioni del centro-nord. E questi archivi presentano delle raccolte e un uso di documenti audiovisivi come fonti per la storia. E fonti per la storia di quale periodo? Certamente del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza e dell'Italia repubblicana. Numerose nel nord Italia le sezioni cinematografiche, degli archivi e degli istituti della Resistenza, degli archivi e degli istituti, penso ad esempio alla Fondazione Gramsci, e la rete coordinata dell'Istituto Storico Parri, che è appunto la rete Parri. Ecco, qui io vi riporto anche un link che potete visitare in questo link voi potete trovare tutta una serie di iniziativa di ricerca che è possibile fare, di pubblicazioni proprio su queste tematiche. Un importante patrimonio delegato alle videotestimonianze e ai progetti sul tema della resistenza è l'archivio dell'Istoretto di Torino. Voi potete appunto trovare questo link, potete navigarlo e come potete vedere trovate degli archivi, delle banche dati, insomma tutta una serie di documenti visivi o anche cartacei legati appunto al tema della resistenza. Come vedete, le banche dati dell'Istoreto sono banche dati che forniscono molto materiale. In questo caso potete vedere lo sfruttamento delle risorse del Piemonte durante l'occupazione tedesca, dagli anni 43-45. E quindi, diciamo, sono tutti documenti materiali che potete visitare. Quando fu costituito questo Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino? Nel 1966. Il suo compito, come tutti gli archivi, è il compito di custodire e costruire la memoria della Resistenza in Italia attraverso la raccolta di film e di video interviste. Come vedete, qui potete trovare il sito e dal sito potete appunto navigare per conoscere quali sono i cataloghi presenti e disponibili e poi anche perché ci sono delle collezioni descritte molto bene in alcune pagine. Altro archivio è l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, la AMOD, un archivio che fu costituito nel 1979 e Cesare Zavattini ne fu presidente fino al 1989. Questo archivio, come tutti, sono chiamati appunto a conservare il cinema di militanza, in particolare è quel cinema del Partito Comunista in Italia e altri progetti partitici della sinistra. Questo archivio ha acquisito una serie di fondi nuovi, di società indipendenti e militanti. L'archivio AMOD presenta un patrimonio di film, ma non solo, di film e di carte liberamente accessibili sui siti e sui canali social dell'Istituto. C'è una descrizione e una digitalizzazione che sono in continuo incremento. E qui potete vedere appunto l'archivio e il patrimonio che custodisce appunto l'AMOD. Come potete vedere trovate i film, i documenti, le fotografie, l'audio, che anche questo è molto importante. Per esempio se andiamo a cercare i film, come vedete trovate appunto non solo quelli che sono i documentari, i film legati al Partito Comunista, ma anche a tutte quelle realtà molto militanti che in qualche modo si riconoscono in quell'area ideologica. L'archivio AMOD ha dei progetti annuali dedicati alla formazione di giovani per la realizzazione di film di carattere storico-archivistico grazie proprio al riuso creativo dei materiali d'archivio.
Come vedete, questa parola sta emergendo continuamente, il riuso,

perché è una pratica sempre più diffusa su cui si stanno sviluppando anche delle teorie precise, appunto le teorie del riuso. Come vedete, ci sono almeno due progetti annuali importanti che vale la pena conoscere. Uno è il Premio Zavattini e l'altro è Anarchive. Il premio Zavattini potete conoscere cos'è, quali sono i bandi, che cosa significa, e così come il progetto Archive. Archive che appunto vuol dire dearchiviare, cioè vuol dire prendere da un archivio e disporre questo materiale che è un bene prezioso, un bene culturale, storico, importante, e riutilizzarlo in una nuova narrazione. Il tema del riuso dei materiali d'archivio rappresenta effettivamente una delle principali politiche di valorizzazione dell'archivio AMOD. E qui mi piace ricordare Cesare Zavattini, una frase del 1980. L'archivio audiovisivo del movimento operaio è un archivio più del presente che del passato e i materiali valorosamente raccolti non stanno là nelle scaffalature in una indeterminata attesa, diventando cioè sempre più archivio, secondo il vecchio vocabolario, ma sono percorsi da una viva impazienza di entrare nella dialettica odierna delle lotte democratiche, di contribuire a creare una informazione più libera fin dalla sua radice. Tra i patrimoni audiovisivi di militanza ci sono alcune sezioni specifiche degli archivi della CGIL, che è appunto il sindacato legato alla al Partito Comunista, alla sinistra, e dai primi anni del 2000 c'è un progetto di Web TV della CGIL Lombardia che appunto mette a disposizione molto materiale, diciamo migliaia di audiovisivi legati appunto a questa tipologia di archivio che, come vedete, potete anche trovare a partire da questo sito servizicgl.it. La raccolta non è organizzata come un archivio riordinato, ma è in corso uno studio per garantire il corretto trattamento documentale. Cioè, in altre parole, è un archivio che sta muovendo i suoi passi perché è necessario mettere ordine per poter poi usare, poter trattare quelle fonti audiovisive come fonti documentali. Qual è uno spunto di riflessione? Dove e perché si trovano in certe regioni gli archivi di militanza, pur avendo un carattere nazionale? Quali sono le caratteristiche e le attività dell'archivio AMOD? Passiamo al prossimo argomento: i patrimoni che rappresentano la storia delle imprese. È molto importante questo perché noi sappiamo come la nostra penisola, il nostro paese, sia intessuto di aziende molto grandi, ma anche di migliaia di PMI, piccole e medie imprese, che hanno una loro storia, molto spesso una storia familiare, e quindi è molto importante andare a mappare, a cercare, una volta trovati, a mettere in rete, a catalogare questi patrimoni che sono patrimoni non solo di generazioni passate, ma anche sono patrimoni che raccontano la storia del nostro paese, la storia non solo del momento della resistenza, come abbiamo visto precedentemente, ma anche ad esempio del boom economico, la nostra Italia dal secondo dopoguerra. Di fondazione più antica, le filmoteche e le fototeche di archivi di imprese. Per citarne alcune, la Fiat, Ferrovie dello Stato, Ansaldo, Edison, Dalmine, Olivetti, Cinzano, Peroni, Barilla, Piaggio, Benetton, Marzotto, Italgas, cioè sono quei nomi che oggi sono diventate delle icone. Alcune di queste poi con gli anni sono state acquisite, hanno cambiato nome, sono rientrate in società internazionali. Ma appunto noi ricordiamo questi brand, ricordiamo le loro pubblicità, i loro racconti, i mondi dei racconti che hanno fatto, a cui gli italiani hanno guardato con grande desiderio. Pensiamo appunto a tutta la pubblicità degli anni 50 e 60 della Fiat.

oppure ai grandi momenti in cui l'Italia viene unita attraverso l'uso del treno e così via. La maggior parte dei patrimoni cinematografici d'impresa sono concentrati in un unico archivio, costola della Cineteca Nazionale. Qual è questo unico archivio? È appunto l'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa, che si trova a Ivrea, un archivio che fu costituito da Sergio Toffetti, che fu conservatore della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale e fu costituito nel 2006. Potete consultare il sito dell'archivio Cinema d'Impresa, per esempio guardando il canale YouTube che è stato appositamente costituito, e qui potete vedere appunto tutti i film, la grande storia delle imprese che hanno fatto importante l'Italia. Provate a pensare Fortini, l'Olivetti, l'AEM. E tutto quanto ha costituito appunto il cinema d'impresa che è appunto raccolto ad Ivrea. L'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa custodisce anche la preziosa collezione della Documento Film, costituita dai documentari realizzati per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal secondo dopoguerra agli anni 70 del XX secolo. Anche qui voi potete trovare un sito, un canale YouTube, Documentaglia. Documentaglia è una collezione importante perché racconta il sistema Italia durante la costruzione e il boom economico. Naturalmente, tutti questi racconti, questi documenti audiovisivi sono permeati di grande ottimismo, c'è uno sguardo molto ottimista di ciò che stava avvenendo in Italia. Caso a sé è la ricca documentazione fotografica e audiovisiva della Fondazione Ferrovie dello Stato che si avvale per la digitalizzazione dei servizi dell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa. Ecco, qui è un archivio molto ben strutturato, che ha audiovisivi, fotografie, anche molti documenti cartacei che sono stati digitalizzati, come per esempio le pubblicità dei viaggi attraverso le ferrovie. E è un ricco patrimonio che è consultabile online, come potete vedere. Qui ne vedete la possibilità di accedere all'archivio delle ferrovie, no? E qui trovate davvero tutti gli aspetti storici, video, l'archivio fotografico. E non dimentichiamo che proprio che con questi archivi di Ferrovie dello Stato, il nostro centro di ricerca della Facoltà di Comunicazione, CAST, sta proprio sviluppando una serie di ricerche proprio per comprendere come la mobilità in alcune grandi occasioni, in alcuni grandi eventi, abbia permesso di restituire al ritorno dei viaggi anche una nuova visione della città, le città che in quegli anni stavano cambiando, si stavano ripensando urbanisticamente, con l'avvento dell'elettricità hanno permesso di valorizzarsi anche in maniera molto differente. Quindi, diciamo, è un archivio molto importante con cui anche la nostra facoltà sta collaborando. Tra le sezioni cinematografiche dell'archivio d'impresa, oltre a quelle delle Ferrovie dello Stato, abbiamo anche l'archivio del cinema industriale della comunicazione d'impresa, cioè i film della Confindustria. Come vedete, qui potete trovare appunto questo aspetto un po' specifico del cinema della Confindustria. Ed è interessante notare come ci sia anche un acronimo, LIUC, fa riferimento alla Università dell'Insubria. Perché? Perché l'archivio del cinema della Confindustria nasce anzitutto a partire da un interesse in ambito accademico ed è appunto l'ambito accademico della Università Libera dell'Insubria.
Poi abbiamo la Fondazione Micheletti, Museo Eugenio Battisti, dove appunto potete trovare anche il link. Abbiamo l'archivio audiovisivo dell'Enel, dove potete trovare molta documentazione cliccando sul sito e navigandolo, così pure come abbiamo l'archivio fotocinematografico dell'ENI, e anche questo è davvero un grande patrimonio che è possibile visitare. Come vedete, abbiamo presentato una serie di archivi legati appunto al cinema dell'impresa, molto importanti. Alcuni stanno ancora lavorando per migliorare la propria catalogazione, l'archiviazione.

è il tessuto economico della nostra Italia. Quali sono gli spunti possibili per questo argomento? Quali sono i principali archivi di impresa e dove sono concentrati? E i progetti principali dell'Archivio Nazionale del Cinema di Impresa quali sono? Passiamo così all'ultimo argomento di questa lezione. Le strutture che conservano il cinema legato al proprio territorio, tra cui quello di famiglia e amatoriale. Cioè significa, stiamo facendo riferimento a degli archivi regionali e archivi che sul territorio raccontano appunto le vicende delle famiglie e che custodiscono il grande repertorio del cinema amatoriale. Una cineteca importante iscritta alla FIAF, abbiamo detto che è questo coordinamento internazionale appunto delle cineteche, che ha una vocazione territoriale ma non solo, che ha una sezione molto ampia dei film di famiglia e amatoriali, è la Cineteca Sarda, una cineteca costituita nel 1966. Potete vedere il link e proprio grazie al link potete vedere una serie di iniziative che ci sono. Come vedete, a volte si presentano delle iniziative culturali. Abbiamo detto che le cineteche, soprattutto quando sono sul territorio, oltre a conservare, assumono anche l'onere di diffondere e questo onere lo declinano molto spesso assumendo un ruolo di protagoniste della politica culturale su un territorio, organizzando degli eventi, delle mostre, delle rassegne. Questa è una di quelle, la Cineteca Sarda. E come vedete, ha un patrimonio davvero molto importante dove è possibile consultarli anche in archivio. Teniamo conto come questa cineteca abbia davvero delle storie che ci permettono di conoscere un territorio, le tradizioni culturali, le famiglie. Quindi davvero è una cineteca regionale, ma non per questo meno importante. La Cineteca Sarda è molto vasta e negli ultimi anni si è implementata la raccolta del cinema di famiglia nella regione, costituita da una sezione specifica di migliaia e migliaia di film amatoriali. Ecco, provate a pensare, ad esempio, come in un'epoca di cristianesimo geografico, le grandi tradizioni religiose ci permettono di conoscere, per esempio, anche dai film amatoriali, le modalità del costume, del rapporto col territorio, con alcune percezioni culturali mitologiche. Quindi è davvero un'esperienza molto utile, quella del conoscere la propria storia. E la Cineteca Sarda promuove anche un progetto molto interessante, già il titolo è molto significativo, La tua memoria è la nostra storia. Il progetto è molto interessante, accattivante, perché è come invitare le persone che hanno probabilmente nei loro armadi dei Super 8, dei piccoli filmini, di consegnare, perché quella memoria, la tua memoria, la memoria della tua famiglia, dei tuoi momenti di festa, dei tuoi momenti di svago, può diventare la storia, anzi certamente diventa un tassello importante della storia della nostra regione, diventa un tassello importante della storia del nostro paese, dei costumi, del rapporto con il tempo libero che abbiamo avuto, del rapporto che abbiamo avuto con le grandi istituzioni. Quindi davvero è un progetto molto interessante. Abbiamo un altro archivio, sempre di quegli archivi cosiddetti minori ma così importanti, che è realizzato dall'associazione Onmovies, Archivio Nazionale del Film di Famiglia. Provate a pensare, ci sono ben 35.000 pellicole ed è un'unica storia, la nostra storia. Quando nasce, dove nasce? Nasce a Bologna ed è fondato nel 2002. Ed è un primo archivio in Italia dedicato alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio filmico privato, familiare, amatoriale, sperimentale. Alcune iniziative di queste sono appunto l'archivio aperto.

e anche il Memory Scapes, che è il cinema privato online. Esiste però anche un progetto che si chiama Progetto Portale degli Antenati, Sistema Archivistico Nazionale. Come vedete, qui già si parla di un sistema archivistico nazionale, non più regionale. E questo è sostenuto dal Ministero e precisamente dalla Direzione Generale degli Archivi. E che cosa contiene? Le storie di famiglia, appunto, come vedete, c'è un portale che fa riferimento a questo, e a questo portale partecipano diversi archivi audiovisivi specializzati nella raccolta di film di famiglia, alcuni dei quali abbiamo citato. Il portale degli antenati. Come vedete, potete trovare qui una possibilità di link per accedere e una volta che che siete entrati, trovate appunto i film di famiglie, questo è molto importante, i film delle famiglie ebree italiane, il fondo filmico di Segni. Insomma, sono davvero dei patrimoni molto importanti che non vanno perduti. Uno spunto di riflessione. Qual è la principale struttura di raccolta, conservazione e valorizzazione del film di famiglia e amatoriale? Perché cresce l'attenzione degli studiosi verso le fonti filmiche amatoriali? Siamo giunti alla conclusione della nostra seconda lezione. Allora vogliamo ricapitolare alcuni spunti di riflessione. Perché è importante una mappatura costante delle realtà di conservazione dei patrimoni audiovisivi? Quali le caratteristiche principali del patrimonio dell'ICBSA? Dove e perché si trovano in certe regioni gli archivi di militanza, pur avendo un carattere nazionale? Quali sono le caratteristiche e le attività dell'archivio AMOD? Quali sono i principali archivi di impresa e dove sono concentrati. I progetti principali dell'Archivio Nazionale del Cinema di Impresa quali sono? Qual è la principale struttura di raccolta, conservazione e valorizzazione del film di famiglia amatoriale? Perché cresce l'attenzione degli studiosi verso le fonti filmiche amatoriali? Siamo giunti alla conclusione della nostra seconda lezione. E tutto quello che potete trovare o cercare lo trovate sulla pagina web del corso sul sito di Uninettuno.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Giovanni Cabras, professore emerito di diritto commerciale nell'Università di Roma III. Ho insegnato per tanti anni in varie università, l'Università di Perugia, l'Università di Roma III, la LUIS e ovviamente Uninettuno. Mi sono laureato tantissimi anni fa, ormai tanti anni fa, ho studiato, ho soprattutto pubblicato dei libri in materia, l'ultimo dei quali che voglio ricordare perché è un po' il filo conduttore anche di queste lezioni, Via dell'impresa, l'itinerario che seguono le imprese, si costituiscono, si sviluppano, hanno successo, talvolta insuccesso, si riprendono e così via, un itinerario di tutte le imprese. Il corso è quello di diritto commerciale. Titolo del corso, Parigi 1810, Pardessus. Devo spiegare un po' il titolo del corso. Ora può sembrare una cosa usuale, però l'insegnamento di diritto commerciale per la prima volta è stato istituito a Parigi dal professor Pardessus, Jean-Marie Pardessus, nel 1810. Cos'era successo? Poco prima Napoleone aveva voluto una riforma dei codici e aveva istituito il Code des Commerces, il codice del commercio. Non che non esistessero prima delle leggi sui commerci, sull'attività industriale, così, ma ha voluto riunire in un codice tutte le leggi. Da questo il professor Pardessus, che insegnava prima diritto civile, ha voluto insegnare il diritto commerciale. Il diritto commerciale che poi è stato ripreso in tutte le principali università, non soltanto di Francia, in Italia, in Germania e così via. Quindi il titolo del corso lo dobbiamo al professor Pardessus, nel 1810. Gli istituti preesistevano, un diritto mutevole. Come dicevo, non è che Pardessus si è inventato gli istituti e neppure Napoleone, che ha voluto quel codice, si è inventato gli istituti del diritto commerciale. Molti istituti preesistevano. Il fatto è che il diritto commerciale è un diritto mutevole. Diciamo, ha avuto tutta una serie di mutamenti nel corso dei secoli, ma un momento molto importante è stato quello del Medioevo, quando sono stati inventati dei mercanti, mercatanti, come si diceva allora, molti istituti. Essendo un diritto mutevole, questo diritto è cambiato nel corso del tempo. Alcuni istituti sono rimasti pari pari da allora, ma tanti altri sono cambiati. Sono cambiati per le esigenze economiche e sociali che sono cambiate, ma molto spesso sono cambiate anche per l'influenza di diritti stranieri, delle esperienze degli affari e così via. C'è addirittura quella che si chiama la lex mercatore, cioè delle regole internazionali che non sono state mai codificate da nessun legislatore, però che valgono come comportamento che i mercanti di allora e di oggi osservano. Quindi un diritto mutevole che cambia. Quel che io insegno ovviamente è il diritto vigente oggi, ma diciamo, vi indicherò anche alcune prospettive di questo diritto. Filo conduttore, operatività delle imprese. È un diritto mutevole, ma soprattutto un diritto molto ampio. Bisogna trovare allora un filo conduttore. Secondo me il filo conduttore è quello dell'operatività delle imprese, come le imprese operano, sorgono, si costituiscono, diciamo, svolgono la loro attività, si ingrandiscono, si unificano, talvolta cadono nella crisi, si riprendono e così via. Questo è il filo conduttore del corso di lezioni. Materia ampia, selezionare un criterio. Una materia molto ampia. Considerate che, diciamo, se in realtà lo chiamiamo ancora diritto commerciale per la tradizione, in realtà noi parliamo del diritto che regola le imprese, il diritto privato perché ci sono delle imprese, perché ci

ci sono altre materie che si occupano delle imprese, dal diritto costituzionale al diritto amministrativo, al diritto tributario e così via. Noi ci occupiamo del diritto privato delle imprese, ma non tutto, perché non è possibile studiare tutte le norme che riguardano le imprese. Bisogna quindi selezionare un criterio. A mio avviso, questo criterio è la funzionalità delle norme, cioè quelle norme che funzionano. Guardate, ci sono istituti nel senso di serie di norme giuridiche scritte sul codice e in altre leggi, che però non sono applicate. Ecco, di quelle non importa conoscere perché non sono operative. Ci interessano le norme che funzionano, perché le imprese sono un sistema molto, diciamo, basato sull'interesse. Se una cosa funziona, viene utilizzata. Se un istituto, una regola non funziona, non viene osservata, non che viene violata, non si fanno le cose che prevede quella norma. Il diritto commerciale è quindi una materia ampia. Io, diciamo, vi invito a studiare con attenzione le lezioni sulla base di un certo presupposto. È un diritto pratico il diritto commerciale. Le cose che vengono dette sono cose che possono essere praticate o che ci possono incorrere. Ecco, attenzione, non basta studiare, bisogna cercare di capire come funziona, come, badando alle esperienze personali o dei nostri amici, perché se, diciamo, coniughiamo le cose che sentiamo a lezione, che studiamo sulle leggi, con l'esperienza pratica, questo ci può essere di grande aiuto. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che altre indicazioni potete trovarle sul sito relativo a questo corso, sul sito dell'università. Grazie e buono studio.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università

Università telematica internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione. Il tema della lezione sarà la valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari. In particolare ci occuperemo della valutazione dei disturbi attentivi e visuospaziali. Bene, sappiamo che un problema di natura cerebrovascolare, cioè un ictus ischemico o un ictus emorragico, può causare un danno cerebrale e quindi sfociare in disturbi cognitivi. Ovviamente i domini cognitivi che possono essere compromessi da una lesione vascolare sono molteplici. In questo caso ci occuperemo della valutazione appunto dei disturbi attentivi e visuospaziali. Bene, quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione? Parleremo in generale del sistema attentivo. Parleremo poi della valutazione dei disturbi attentivi e quindi presenteremo gli strumenti che possono essere utili per valutare dal punto di vista neuropsicologico i disturbi attentivi. Parleremo poi un po' in generale della cognizione spaziale ed in particolare del neglect. L'ultimo argomento è la cognizione spaziale del neglect e la valutazione. Quindi presenteremo gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare questa tipologia di disturbi. Partiamo con il primo argomento, cioè il sistema attentivo. Quindi parleremo un pochino in generale dei processi attentivi e di quali sono le basi neurobiologiche del sistema attentivo. Bene, perché esiste il sistema attentivo, cioè qual è lo scopo del sistema attentivo? È quello di selezionare gli stimoli esterni e preparare l'individuo a rispondere. Possiamo ovviamente fare questo se l'individuo è in uno stato di attivazione, cioè arousal, cioè se è pronto a percepire gli stimoli esterni e se quindi prepararsi a rispondere, e se è garantito lo stato di vigilanza, cioè se la persona è in grado di mantenere ovviamente l'attenzione per un tempo adeguato per svolgere il compito. Bene. Esistono diversi tipi di attenzione e questi diversi tipi di attenzione possono essere tutti o in parte selettivamente compromessi a causa di un danno cerebrale secondario a un evento cerebrovascolare. Vediamo quali sono i tipi di attenzione. Dunque, il primo è l'allerta, e cioè la capacità, l'attivazione per rispondere, cioè quella capacità che ci mantiene attivi per riuscire a rispondere, ad esempio, il più velocemente possibile alla comparsa di uno stimolo. Il secondo tipo di attenzione è l'attenzione selettiva, cioè il filtraggio delle informazioni. L'attenzione selettiva è quel tipo di attenzione che ci permette di essere pronti e di poter rispondere selettivamente soltanto ad alcuni stimoli, ignorando quelli che vengono definiti in termini tecnici i distrattori. Il terzo tipo di attenzione è l'attenzione divisa, cioè la selezione di più informazioni. Tramite l'attenzione divisa non riusciamo ad essere attenti contemporaneamente a stimoli di diversa natura, per esempio stimoli visivi e stimoli uditivi contemporaneamente. L'ultimo tipo di attenzione è l'attenzione sostenuta, cioè il mantenimento dell'attivazione nel tempo. È quel tipo di attenzione che ci permette di mantenerci vigili ed attenti appunto per un periodo abbastanza lungo di tempo.

La prima e l'ultimo tipo di attenzione, cioè l'allerta e la sostenuta, sono quelle che vengono definite le componenti intensive dell'attenzione. Mentre invece l'attenzione selettiva e l'attenzione divisa vengono definite le componenti selettive dell'attenzione, quindi questa distinzione tra componenti intensive e componenti selettive. Bene. Diciamo esiste un sistema che viene definito il Supervisory Attentional System, tramite il quale è possibile l'uso strategico delle componenti intensive e selettive attraverso componenti delle funzioni esecutive, cioè una relazione stretta tra il sistema attentivo e le capacità esecutive per appunto cooperare e riuscire a svolgere i compiti in maniera corretta. Tramite le strategie, l'utilizzo di strategie appunto, la flessibilità cognitiva e le capacità di inibizione, cioè la capacità di non rispondere se non siamo chiamati a farlo, cioè quindi di inibire una risposta. Bene. Non possiamo considerare il sistema attentivo al di fuori di altri meccanismi molto importanti con i quali il sistema attentivo appunto ha delle complesse interazioni. E parliamo in particolare del sistema percettivo, ovviamente di centrale importanza, perché quando parliamo di attenzione a stimoli, parliamo di stimoli che vengono presentati diciamo, in una certa modalità percettiva, per esempio visiva, uditiva, quindi il sistema percettivo ovviamente è parte integrante, del sistema attentivo. Anche il sistema motorio ovviamente ha, delle relazioni molto strette perché il sistema motorio, cioè gli effettori che ci permettono di rispondere in una determinata maniera, ovviamente, sono, diciamo, molto legati al sistema attentivo, così come la working memory, cioè il tipo di memoria a breve termine, definita anche memoria di lavoro, che ci permette di mantenere le informazioni in memoria il tempo necessario per eseguire una certa operazione. E anche, ovviamente, le funzioni esecutive, cioè quelle capacità cognitive che ci permettono di pianificare, monitorare l'azione, di essere flessibili dal punto di vista cognitivo, cioè, o che ci permettono, appunto, come abbiamo detto prima, di inibire alcune risposte e favorirne altre. Bene, quali sono le basi neurobiologiche del sistema attentivo? Ovviamente il sistema attentivo diciamo, è a carico di alcune strutture cerebrali. Diciamo, in linea di massima possiamo evidenziare due sistemi, e cioè il sistema dorsale che serve per dirigere l'attenzione. In questa figura lo vedete in blu. Nel sistema dorsale sono coinvolte alcune strutture cerebrali più anteriori, come i frontal lobe, cioè delle aree frontali, il solco intraparietale, detto anche IPS, che invece è un'area un pochino più posteriore, e ovviamente il sistema visivo, l'area corteccia visiva, che appunto serve all'elaborazione degli input visivi. Il secondo sistema attentivo è quello che viene definito il sistema ventrale, che serve a definire la salienza degli stimoli. Quando parliamo di salienza, parliamo appunto della importanza degli stimoli, quindi a definire appunto la rilevanza degli stimoli che vengono presentati. Il sistema ventrale lo vedete qui in giallo, vedete qui la fronteccia, la corteccia ventrofrontale e la giunzione temporoparietale, la temporoparietal junction, vedete qui in TPJ, ovviamente sempre con le interazioni con il sistema visivo. Quindi queste due, diciamo, questi due sistemi, il sistema dorsale, appunto più dorsale come rappresentazione corticale, e il sistema ventrale, che invece appunto definisce la salienza degli stimoli. Diciamo che gli studi che vengono fatti, che sono stati fatti per definire quali sono le aree implicate nei processi attentivi.

Sono sia studi di neuroimmagini funzionali che permettono appunto di capire durante l'esecuzione di alcuni compiti attentivi quali sono le aree maggiormente attive e quindi implicate nelle capacità sottese da quel determinato compito, ma anche studi che vengono definiti studi lesionali, cioè studi fatti con pazienti. Sempre studi di neuroimaging e risonanza magnetica che vengono fatti con pazienti che hanno alcune lesioni cerebrali e che mostrano alcuni deficit nei sistemi attentivi, deficit selettivi o deficit più generali. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione possiamo chiedere di indicare i diversi tipi di attenzione. Passiamo al l'argomento successivo, che è quello della valutazione dei disturbi attentivi. Quindi vedremo adesso alcuni strumenti che vengono utilizzati in neuropsicologia e neuropsicologia clinica per valutare appunto la presenza e quantificare ovviamente la presenza di disturbi attentivi in pazienti con cerebrolesioni acquisite di natura vascolare. Parliamo innanzitutto delle componenti intensive e partiamo dall'allerta. Tempi di reazione semplici, cioè la componente tonica. Questi sono, diciamo, uno degli indici che ci permettono di valutare l'allerta. I tempi, di reazione semplice. Di solito, gli strumenti funzionano in questa maniera. Viene presentato uno stimolo al soggetto, al paziente, e chiediamo al paziente di reagire premendo, ad esempio, un tasto il più velocemente possibile. E vengono calcolate i tempi, di reazione, solitamente nell'arco delle centinaia di millisecondi, e questi tempi di reazione ci danno un'idea della componente tonica, appunto, dell'allerta. La seconda misura è i tempi di reazione con preallarme visivo-uditivo, quella che viene definita la componente fasica, e cioè mettiamo in preallarme il soggetto, cioè se il soggetto deve rispondere premendo un tasto alla comparsa di uno stimolo visivo, per esempio una crocetta, chiediamo al soggetto, cioè anticipiamo questo stimolo con, per esempio, un suono che preallarma il soggetto e che fondamentalmente gli suggerisce la immediata presenza dello stimolo a cui deve rispondere. Questa viene definita appunto la componente fasica dell'allerta. Quando invece parliamo di attenzione sostenuta, siamo in presenza di compiti semplici e monotoni il cui paziente deve rilevare uno stimolo da un rumore di fondo per un periodo lungo, solitamente 20 minuti, 15 o 20 minuti, solitamente è il tempo diciamo di esecuzione di un compito che valuta la capacità di attenzione sostenuta. Quindi in questi compiti il soggetto deve svolgere appunto un compito monotono che solitamente è di rilevare la presenza di un certo stimolo da un rumore di fondo. Solitamente la presenza di questi stimoli è abbastanza rara all'interno della distribuzione temporale del compito. Quindi vengono registrati i tempi di reazione, risposte corrette, falsi allarmi ed omissioni. Quindi i tempi di reazione, appunto il tempo che intercorre dalla presentazione dello stimolo e la risposta del paziente, il numero di risposte corrette, cioè quante volte il paziente ha risposto correttamente alla presenza dello stimolo, i falsi allarmi, cioè tutte le volte che il paziente ha risposto ad uno stimolo a cui non doveva rispondere, e tutte le omissioni, cioè tutte le volte che il paziente doveva rispondere e non ha risposto. Bene, per quanto riguarda l'attenzione sostenuta, vi mostro ora un test molto utilizzato che è il Continuous Performance Test o CPT. Dunque, nel compito di questo test, chiediamo al soggetto di premere un tasto, ad esempio, quando appare su uno schermo la lettera X in mezzo a una serie di distrattori. Quindi la X è il target, mentre tutte le altre lettere, la N, la D, la L, in questo esempio qui, sono i non target in cui il soggetto non deve rispondere. Questo ovviamente per un periodo abbastanza lungo di tempo. Quindi premere un tasto alla X
solo se preceduta da una A. Questa è un'ulteriore condizione in cui noi chiediamo appunto al paziente di premere un tasto alla X solo se la X era preceduta da una A.

dalla lettera A. Un altro compito per valutare l'attenzione sostenuta è quello che viene definito Sustained Attention to Response Task, o il SART. In questo caso, chiediamo al paziente di premere un tasto a tutti i numeri tranne il 3. Quindi, come vedete qui in questo esempio, ci sono una serie di stimoli. Tutti questi stimoli sono il target tranne il 3, che è il non target, perché il compito, appunto, in maniera diversa rispetto al compito precedente, qui il compito è di premere sempre il tasto per tutti i numeri tranne per il numero 3. Parliamo adesso invece dei compiti, dei test che vengono utilizzati maggiormente per valutare l'attenzione selettiva. Un classico esempio è il test delle matrici, in cui il paziente viene, diciamo, sottoposto a questo test, gli viene fornito un foglio con tanti numeri, una matrice di numeri, e si chiede al paziente di indicare uno stimolo target, come in questo caso il 5, di ignorare gli altri item. Quindi il target è presente tra distrattori e i target possono essere uno, cioè soltanto un numero, due numeri o tre numeri. Questo tipo di test, ne esistono diverse forme, questo tipo di test viene utilizzato molto anche nel valutare le capacità attentive dei pazienti affetti da demenza di Alzheimer o da altre forme di demenza. Bene, un altro test molto utilizzato per valutare le capacità di attenzione selettiva è il Digit Symbol Test. Dunque, in questo test, come vedete qui, il compito del paziente è quello di associare simboli e numeri. Come vedete qui, vengono indicati al paziente quali sono i numeri che corrispondono a determinati simboli e il paziente deve qui sotto riportare appunto i simboli relativi ai vari numeri. Quindi questo simbolo qui nel numero 2, questo simbolo qui nel numero 1, questo simbolo qui nel numero 3 e via dicendo per un certo numero di item. Bene, parliamo ora invece delle prove che servono per valutare l'attenzione divisa. Una prima prova molto utilizzata, viene utilizzata moltissimo anche questa prova qui per valutare le capacità attentive nei pazienti con demenza, è il Trial Making Test nelle due versioni A e B. Mentre nella versione A il paziente deve riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri presenti nel foglio, come vedete qui, quindi partendo dall'inizio ed arrivando fino alla fine, unendo appunto in maniera consecutiva i cerchietti che indicano i vari numeri, invece nella versione B il paziente deve alternare numeri e lettere. Come in questo caso, partendo dal numero 1, associare il numero 1 alla lettera A, poi il numero 2 alla lettera B e così via. Quindi alternare numeri e lettere. Questo è un compito prettamente di attenzione divisa perché il paziente deve essere attento contemporaneamente a due, diciamo, a due tipi di stimoli in contemporanea, appunto. Bene, un altro compito di attenzione divisa che viene utilizzato, anche questo di semplice somministrazione, è quello che viene definito il PASAT, cioè il Paced Auditory Serial Addition Task. Dunque, il compito del paziente è quello di ascoltare una sequenza di numeri e riportare la somma di ogni due numeri consecutivi. Vediamo adesso l'esempio. Dunque, gli stimoli, questo compito viene presentato solitamente per via uditiva, quindi il paziente sente una serie di numeri intervallati da qualche secondo e deve dare la sua risposta. Quindi in questo caso il paziente sente il numero 5, poi il numero 3 e il paziente deve dare come risposta la somma dei due numeri, quindi deve dire 8. Dopodiché il paziente sente il numero 4 e il suo compito è quello di sommare

l'ultimo numero sentito con quello sentito precedentemente, ignorando la sua risposta. Tipicamente, un paziente che ha difficoltà in questo compito, invece di sommare il 4 al 3, somma il 4 all'8, cioè alla risposta che che il paziente ha appena dato come risposta dell'addizione precedente. Esistono tuttavia anche delle batterie che servono per valutare tutte le funzioni attentive. Quindi non soltanto singoli test che vengono proposti al paziente, ma anche delle batterie di test che sono composte da una serie di sottotest. Una di queste, molto utilizzata, è una batteria computerizzata che viene definita TEA, cioè test per l'esame dell'attenzione, pubblicata inizialmente nel 1992, ma poi revisionata successivamente. Questa è una batteria appunto computerizzata, quindi il paziente è davanti a un computer e deve eseguire una serie di test che servono per valutare tutte le componenti attentive. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le componenti. Quindi viene valutata attraverso la TEA l'allerta tonica e fasica. Quindi in questo compito il paziente deve premere la barra spaziatrice del computer quando su uno schermo nero viene presentata una X e lo deve premere ovviamente il più velocemente possibile. Questo nella componente tonica. Nella componente fasica invece la comparsa della X è preceduta da un suono e il paziente comunque deve rispondere il più velocemente possibile, premendo la spaziatrice del computer, e appunto il più velocemente possibile. Un altro, diciamo, sottotest, di cui si compone, questa batteria, è la vigilanza, composto da una serie di altre, sottomisure. La vigilanza visiva, acustica o visivo-acustica. Questo, come abbiamo detto in precedenza, è un compito relativamente monotono, in cui il paziente da un rumore di fondo deve nella diciamo versione, per esempio nella versione acustica, deve premere il tasto della spaziatrice del computer appena sente un suono più acuto rispetto appunto a un rumore di fondo. Ovviamente questo stimolo appare in un tempo di un quarto d'ora o 20 minuti poche volte e questo serve appunto a valutare la vigilanza e lo stato di vigilanza del paziente. Un altro compito presente in questa batteria è quello che viene definito il go-no-go, che serve per valutare l'attenzione selettiva. In questo compito vengono presentati in maniera seriale alcune figure geometriche complesse e viene detto al paziente che deve rispondere, premendo appunto un tasto della tastiera, soltanto a 2 tra 5 pattern possibili. Quindi ci sono 5 figure complesse possibili come target e il paziente viene istruito a rispondere soltanto a 2 di queste 5. Quindi appunto un'attenzione selettiva, cioè non rispondere a tutti i target ma soltanto a 2 tra 5. Nel compito invece, nei compiti di attenzione divisa, il paziente deve rispondere a croci che formano un quadrato e contemporaneamente a un suono che cambia tono. Bene, in questo compito ci sono delle crocette che vengono presentate in ordine casuale sul monitor del computer. Quando queste croci formano un quadrato, quindi si dispongono come se fossero un quadrato, allora il paziente deve rispondere. In contemporanea il paziente sente dei suoni, cioè mentre svolge il compito visivo, contemporaneamente sente dei suoni che sono sempre monotoni. Quando c'è un suono invece più alto di tutti quelli che l'hanno preceduto, il paziente deve rispondere. Quindi il paziente in questo compito deve essere attento contemporaneamente a due eventi, quindi a uno stimolo di natura visiva e uno stimolo di natura acustica. Bene, un altro strumento che viene utilizzato, questo un pochino più ecologico, quindi che ha a che vedere con diciamo, questioni della vita quotidiana, è il test dell'attenzione nella vita quotidiana o TAC.

Quali sono le sottocomponenti di questo test? Una ricerca su mappa, quindi se, attenzione selettiva visiva di stimoli target ed è una prova a tempo. Il secondo esercizio è quello che viene definito il conto dei piani in ascensore per valutare l'attenzione selettiva visiva e uditiva. Questo compito è composto da due sottocompiti. Quindi la versione uditiva in cui appunto lo scandire dei piani dell'ascensore è su base uditiva e può essere con e senza distrattori, oppure la versione visiva che può essere nella versione bidirezionale e quindi l'ascensore può andare avanti e indietro, oppure inversa, cioè contare i piani in maniera inversa rispetto all'andamento dell'ascensore. Un'altra prova di questa batteria è quella che si chiama ricerca telefonica, quindi attenzione selettiva visiva, di simboli a tempo. In questa prova il paziente deve, all'interno di un elenco telefonico, cercare dei simboli che hanno a che vedere, per esempio, con ristoranti, piuttosto che con figure professionali specifiche. Nell'altra versione, il compito di ricerca telefonica, quindi attenzione selettiva e divisa, in questo caso viene fatto questo compito con un compito di conto, cioè il paziente deve intanto anche contare, quindi viene valutata anche la capacità di attenzione divisa. Un altro subtest di questa batteria è quella che viene definita la lotteria, quindi attenzione sostenuta, e cioè presentazione uditiva di due lettere seguite da tre numeri. Se il biglietto termina con due numeri uguali, il soggetto deve scrivere su un foglio le prime due lettere del biglietto. Quindi questo viene un esercizio che viene protratto nel tempo e quindi un esercizio che valuta la capacità di attenzione sostenuta. Bene. Come spunti di riflessione per questa parte di lezione, indicare i principali strumenti per la valutazione dei disturbi di attenzione divisa. Bene, affrontiamo ora un altro argomento che è quello della cognizione spaziale ed il neglect. Quindi introdurremo questo disturbo, cioè la negligenza spaziale unilaterale o neglect, che può manifestarsi a seguito di un danno cerebrale di natura vascolare, ischemica o emorragica. Bene, innanzitutto che cos'è la cognizione spaziale? È la capacità di muoversi nello spazio registrando, aggiornando e memorizzando la posizione del proprio corpo e dei diversi oggetti che lo circondano. Quindi è questa capacità di navigare appunto nello spazio tenendo in considerazione la posizione del proprio corpo e quello degli oggetti che sono presenti all'interno dello spazio. Dobbiamo parlare, quando parliamo di questa capacità, dobbiamo parlare di diversi sistemi di riferimento. Andiamo a vedere quali sono. Il primo è il sistema di riferimento egocentrico. Quindi la posizione degli oggetti è codificata con riferimento all'intero corpo o a parti di esso, egocentrico, quindi partendo come sistema di riferimento dall'intero corpo, proprio corpo ovviamente, o a parti di esso. Il secondo sistema di riferimento è quello definito allocentrico, quindi gli oggetti sono rappresentati con riferimento alle loro proprietà spaziali e al rapporto con quelle di altri oggetti presenti nell'ambiente. Quindi abbiamo questi due sistemi diversi di riferimento, quello egocentrico, cioè che parte dal proprio corpo in riferimento all'esterno, e quello invece allocentrico, che parte invece come sistema di riferimento dall'esterno, quindi dagli oggetti e le loro relazioni spaziali che gli oggetti esterni hanno tra di loro. Bene, dobbiamo fare anche una distinzione, questo è molto importante per quanto riguarda il neglect, tra lo spazio personale, cioè lo spazio occupato dal proprio corpo, lo spazio peripersonale, cioè lo spazio esplorabile tramite il movimento degli arti, cioè con il grasping o il reaching,
Tutto, quindi tutto quello spazio che comunque è raggiungibile.

leggibile attraverso un atto motorio dei nostri arti, soprattutto ovviamente degli arti superiori, e questo è appunto lo spazio che viene definito peripersonale, e lo spazio extrapersonale, cioè lo spazio non raggiungibile tramite il movimento degli arti, quindi tutto lo spazio esterno che noi non possiamo raggiungere attraverso il movimento delle braccia o delle gambe. Bene, quali sono le basi neuroanatomiche dell'elaborazione dello spazio? Ovviamente gli studi che si sono occupati di questo sono sia studi lesionali che studi di risonanza magnetica funzionale, ma anche con tecniche di neuromodulazione e neurostimolazione. Sicuramente molto importante per questa capacità la corteccia parietale, che serve appunto all'esplorazione e rappresentazione dello spazio, ma anche, struttura veramente fondamentale, l'ippocampo, che invece è una struttura più profonda all'interno del cervello, che serve per la memoria spaziale e la navigazione. Non è un caso, in effetti, che i pazienti con malattie neurodegenerative, soprattutto con la malattia di Alzheimer, che ha come correlato neuroanatomico un impoverimento strutturale di questa struttura, cioè dell'ippocampo, abbiano difficoltà di memoria spaziale e di navigazione. Bene, parliamo ora della sindrome da negligenza spaziale o neglect. Che cos'è? L'incapacità più o meno grave di percepire stimoli nel settore dello spazio, personale, peripersonale, extrapersonale o immaginativo, controlesionale, sinistro nella maggioranza dei casi, non causato da un deficit sensoriale primario. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un disturbo più di natura attentiva che percettiva, che deriva, che ha come correlato appunto comportamentale il fatto che i pazienti, solitamente pazienti con lesione di natura vascolare a carico dell'emisfero destro, del cervello, questi pazienti non prestano attenzione, non considerano gli stimoli, che vengono presentati, o che sono presenti alla sinistra del loro, campo visivo o del loro campo uditivo, insomma, alla sinistra dello spazio, che può essere lo spazio corporeo oppure lo spazio extracorporeo o anche, lo spazio immaginativo. In effetti, questi pazienti, possiamo vedere qui un esempio, se noi chiediamo a un paziente con neglect di disegnare, di copiare, questa casa, il paziente solitamente fa questa prestazione qui, cioè copia tutti correttamente gli elementi che sono al centro e alla destra del campo visivo, mentre invece non copia gli elementi che sono alla loro sinistra. Questo disturbo non è attribuibile a un deficit di natura sensoriale, anche se può presentarsi insieme a deficit di natura sensoriale, adesso lo vedremo nelle diapositive successive, ma è un deficit, quindi il sistema sensoriale visivo in questo caso, non è compromesso, è un problema più di natura di direzione, dell'attenzione. Dicevamo in questa diapositiva che la difficoltà è nello spazio personale, quindi del proprio corpo, in quello peripersonale, abbiamo detto quello raggiungibile attraverso l'estensione degli arti, o in quello extrapersonale, quindi quello esterno al proprio corpo, ma anche in quello immaginativo. Cioè i pazienti con neglect possono avere lo stesso tipo di disturbo, quindi non considerare tutto quello che è alla loro sinistra, non soltanto quando lo stimolo è presente, ma anche quando lo stimolo è immaginato. Uno degli strumenti che vengono utilizzati per valutare questo, per esempio, è il test delle piazze, in cui noi chiediamo al paziente di immaginare da diverse posizioni, da diverse angolazioni, tutti gli elementi presenti in una piazza famosa, e il paziente con un neglect immaginativo tenderà a eliminare tutti quei la presenza di stimoli che sono alla sinistra della piazza immaginata. Bene, quali sono le basi neuroanatomiche di questa sindrome, quindi dell'eminegligenza spaziale unilaterale? Viene fatta una distinzione tra appunto un neglect percettivo e quindi una solitamente attribuibile a una lesione del lobo parietale inferiore, della temporal parietal junction, quindi della giunzione temporoparietale, ma anche di aree sottocorticali.
e il neglect.

motorio, che ha a che vedere appunto con il sistema motorio, che solitamente invece è più attribuibile a una lesione frontale, a una difficoltà nell'organizzazione della risposta motoria. Il neglect solitamente si manifesta in comorbidità con altre difficoltà, con altri deficit, altri disturbi. Vediamo quali sono. Allora, il neglect può presentarsi in comorbidità, ma anche in assenza di emianopsia o quadrantopsia, cioè un deficit visivo a carico di la metà del campo visivo oppure ad un quadrante specifico del campo visivo. Quindi emianopsia e quadrantopsia possono presentarsi insieme al neglect. Il secondo disturbo che può presentarsi in comorbidità con il neglect è la somatoparafrenia, cioè la perdita di consapevolezza di un distretto corporeo. Bene, questo è un sintomo molto curioso, in alcuni casi i pazienti affetti da neglect presentano appunto questa somatoparafrenia e presentano dei contenuti deliranti rispetto agli arti plegici o un distretto corporeo, cioè spesso questi pazienti sostengono che, ad esempio, il braccio sinistro, che solitamente è plegico e con deficit di forza e di sensibilità, non appartiene a loro, che è stato attaccato in maniera chirurgica oppure che gli è stato attaccato da una razza aliena, insomma, quindi contenuti deliranti rispetto ad un distretto corporeo che può essere la gamba oppure il braccio, ma solitamente un distretto corporeo controlaterale alla lesione cerebrale, quindi in questo caso distretto corporeo di sinistra perché abbiamo detto che la lesione cerebrale è a carico dell'emisfero destro. Un altro disturbo solitamente presente in comorbidità con il neglect è l'anosognosia, cioè la mancanza di consapevolezza del disturbo con contenuti deliranti, cioè il paziente non è minimamente consapevole oppure minimamente consapevole di questa difficoltà nell'elaborare tutto quello che è alla sinistra del proprio spazio, corporeo o extracorporeo, ed è anche solitamente molto difficile convincere i pazienti della presenza di questo disturbo e solitamente per diciamo, giustificare una prestazione non buona in una serie di compiti, il paziente riferisce dei contenuti deliranti per appunto spiegare la presenza di questo deficit. Un altro disturbo in comorbidità con il neglect è l'allochiria, cioè la trasposizione a destra di stimoli presentati a sinistra, quindi la trasposizione nello spazio di stimoli che appunto vengono presentati in una porzione di spazio e vengono invece riportati nella posizione opposta. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere con quali disturbi si associa frequentemente il neglect. Bene, passiamo ora all'ultimo argomento che ha a che vedere con la cognizione spaziale del neglect, la valutazione. Quindi presentiamo una serie di strumenti che servono per valutare e quantificare la presenza di neglect in un paziente con lesione all'emisfero destro. Dunque, il neglect può in rari, rarissimi casi presentarsi anche diciamo, secondariamente a una lesione dell'emisfero sinistro. Ovviamente i sintomi vengono trasposti nel lato controlaterale, quindi a destra. Tuttavia, oltre ad essere molto rari i casi di neglect da lesione sinistra, diciamo che il disturbo di natura cognitiva o comportamentale è solitamente anche di natura molto diversa rispetto ai pazienti che presentano una lesione all'emisfero destro. Anche l'anosognosia, cioè la mancanza di consapevolezza del proprio disturbo, solitamente diciamo, è meno presente in pazienti con lesione all'emisfero sinistro. Però, ripeto, sono davvero molto rari i casi di neglect secondario a una lesione dell'emisfero sinistro. Bene, andiamo a vedere quali sono gli strumenti di valutazione per quantificare appunto la presenza di neglect. Dunque, un primo strumento, che è una batteria che serve appunto diciamo, a valutare le capacità visuo-spaziali, quindi anche di elaborazione dello spazio, è il Visual Object Space Perception, quindi il VOSP.

una prova di questa batteria è quella di percezione di oggetti. Quindi le task sono lettere incomplete, silhouette, oggetti, silhouette progressive. Dunque, queste sono un esempio di quali sono gli stimoli che vengono presentati al

di alcuni oggetti o anche oggetti presentati in prospettive insolite. Un altro gruppo di test, che fa parte di questa batteria è quello che ha a che vedere con la percezione spaziale. In questo caso, le singole prove sono la conta dei punti, la discriminazione di posizione, la localizzazione, di numeri all'interno di un pattern, analisi dei cubetti. Vediamo qui quali sono, nello specifico, queste prove, appunto, in cui il paziente deve contare i singoli punti all'interno di un pattern, deve indicare qual è il numero corrispondente al puntino presentato in questo quadrato vuoto e in questa prova invece il paziente deve dire quanti cubi ci sono qui dentro. Dunque, in questa prova ovviamente è una prova in cui sono coinvolte l'abilità di percezione visuospaziale, ma anche capacità di astrazione che servono per esempio a capire che questo cubo ovviamente non poggia sull'aria, ma che qui sotto c'è un altro cubo, anche se non si vede, quindi in assenza del percetto, il paziente deve compiere un'astrazione e quindi contare anche, per dire il totale dei cubetti che ci sono all'interno di questa figura, contare anche quello che è sotto a questo cubo sovrapposto. Vediamo ora invece quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati proprio per la valutazione specifica del neglect. Dunque, un primo strumento molto utilizzato e anche molto semplice da utilizzare perché carta e matita è il test di barrage di linee. In questo caso viene presentato un foglio al paziente e chiediamo al paziente, molto semplice, di barrare tutte le linee che sono presenti su questo foglio. Tipicamente il paziente con neglect tenderà ad omettere una porzione variabile di linee che sono nell'emicampo sinistro e quindi tenderà appunto a segnare con la matita le crocette, scusatemi, le linee che sono presenti sulla destra del foglio e a ignorare o omettere le linee che sono a sinistra. Viene considerata patologica anche una sola omissione a sinistra. Un altro test molto utilizzato è il test di cancellazione di lettere. Bene, in questo test noi chiediamo al paziente di cancellare tutte le lettere H. Solitamente questo foglio viene, questo insieme di lettere viene stampato su un foglio A3, quindi un foglio molto grande che è davanti al paziente, e chiediamo al paziente di cancellare tutte le H presenti in questo foglio. Bene, qui vedete un esempio di prova di un paziente con neglect, in cui possiamo vedere che il paziente cancella tutte le H che sono nell'emicampo di destra, ignorando tutte quelle H che sono a sinistra. Bene, solitamente i pazienti, così questo dal punto di vista clinico e comportamentale, questi pazienti tendono anche a partire da destra, mentre diciamo un'esplorazione di un contenuto di lettere solitamente viene fatto partendo da sinistra a destra, ecco spesso questi pazienti partono proprio da destra, perché la loro attenzione è ancorata appunto alla porzione di campo di destra. Quindi questa è una prestazione tipica di un paziente con neglect. Vengono considerate come patologiche un numero di omissioni superiore a 5. Bene, questo invece è il test dell'illusione dell'area di Bungiastro. Bene, questa è un'illusione ottica, diciamo storica. Queste due linee hanno, diciamo, sono uguali come lunghezza, ma solitamente vengono percepite come non uguali, anzi viene percepito in condizioni normali che la linea di sotto è più lunga rispetto a quella superiore. Bene, questo quando le linee sono diciamo ancorate a sinistra e quindi la differenza è qui a destra, il paziente con neglect non ha difficoltà, ma mostra un comportamento opposto quando la differenza che il paziente deve percepire è a sinistra. Quindi il paziente qui tenderà a dire che sono uguali invece di dire che sono diverse, comportamento che invece i soggetti sani, normali, hanno. In questa prova viene considerata patologica anche una sola omissione a sinistra. Un'altra prova molto utilizzata è la lettura di frasi. Bene, compito molto semplice, il paziente deve leggere una frase e solitamente il paziente tenderà ad omettere tutto quello che è a sinistra e quindi a leggere, come in questo caso, carne, fame o me addirittura. Bene,

o caffè, cioè tutto quello che è all'estrema destra rispetto alla frase. Quindi la tendenza ad omettere di nuovo tutto quello che è alla sinistra della frase stessa. Un altro compito molto utilizzato è la bisezione di linee. Il compito è molto semplice, viene messa davanti al paziente un foglio con tante linee orizzontali e chiediamo su ogni linea di tracciare quella che è, secondo loro, è la metà. Ovviamente il paziente, non considerando una parte della linea, cioè quella che è alla sinistra del campo visivo, tenderà ad indicare come metà della linea una porzione che è ovviamente spostata a destra. Vedete, questa è la linea che viene presentata al paziente, la metà è grosso modo a questo livello, ma il paziente, non considerando la parte più estrema di sinistra, tenderà a indicare questa come la metà della linea. Bene, abbiamo detto però che esistono diversi riferimenti spaziali, quindi quello diciamo extrapersonale, o peripersonale, come nel caso delle prove che abbiamo visto ad ora, indagano la presenza di neglect peripersonale, ma questo tipo di disturbo affligge anche lo spazio personale, quindi quello che viene definito il neglect corporeo, quindi neglect personale. Esistono prove molto semplici, anche molto ecologiche, per valutare la presenza di neglect personale. Come ad esempio la prova degli occhiali, in cui il paziente deve mettere gli occhiali. Solitamente il paziente affetto da neglect personale metterà gli occhiali in maniera storta, cioè diciamo, l'asticella di sinistra non poggerà sull'orecchio, ma sarà posta in alto o più in basso, proprio perché il paziente è affetto da neglect personale. Un'altra prova è il pettine, in cui il paziente tenderà a pettinare soltanto la parte destra dei propri capelli, della propria testa, omettendo ovviamente di pettinare anche la parte sinistra. E il rasoio o cipria nel caso delle donne, rasoio nel caso degli uomini, in cui il paziente tenderà ovviamente a passarsi il rasoio o la cipria soltanto nella emifaccia di destra, ignorando quella di sinistra. Bene, una batteria generale che valuta la presenza di neglect è quella che viene definita la Behavioral Inattention Test, che è formata da prove convenzionali e prove ecologiche. Vediamo quali sono le prove convenzionali. Quindi la cancellazione di linee, di lettere e di stelle. Questa appunto è una prova molto classica di appunto, cancellazione all'interno di un foglio di linee, lettere e stelle. La copia di disegni e figure geometriche. Anche questa è una prova molto semplice in cui il paziente deve copiare disegni e figure geometriche. L'ultima prova è quella di bisezione di linee. Come abbiamo già visto prima, il paziente deve bisecare, cioè individuare la metà di una linea. Tra le prove ecologiche, invece, abbiamo un certo numero di prove, cioè la descrizione di figure, comporre dei numeri telefonici, leggere degli articoli e un menu, distribuire delle carte da gioco, leggere o impostare l'ora, copiare una frase o un indirizzo ed indicare un percorso su una mappa. Bene, queste sono prove invece meno strutturate, un pochino più ecologiche, che hanno a che vedere con compiti della vita quotidiana. Bene, vediamo gli spunti di riflessione per questa sezione della lezione, quindi indicare i principali strumenti per la valutazione del neglect peripersonale. Bene, facciamo un riassunto degli spunti di riflessione degli argomenti trattati all'interno di questa lezione. Quindi indicare diversi tipi di attenzione. Indicare i principali strumenti per la valutazione dei disturbi di attenzione divisa, con quali disturbi si associa frequentemente il neglect, indicare i principali strumenti per la valutazione del neglect peripersonale. Bene, questa lezione finisce qui, io vi ringrazio per l'attenzione, per approfondimenti o indicazioni bibliografiche potete consultare il sito web del corso. Vi ringrazio, arrivederci.

It is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uni Nettuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso. Sarà la seconda parte di sensazione e percezione. Argomenti: la vista, la trasduzione visiva dalle onde luminose agli impulsi nervosi, la visione della luce e l'adattamento al buio, la visione del colore. Il primo argomento è la vista. Il nostro sistema visivo è sensibile alla lunghezza d'onda compresa fra 700 nanometri rosso fino a 400 nanometri circa blu-violetto. Come potete osservare da questo grafico, lo spettro di luce visibile all'occhio umano in realtà è uno spettro molto piccolo, da 700 nanometri a 400 nanometri circa. Tutte le lunghezze d'onda sopra e sotto queste misure non sono visibili all'occhio umano, ma chiaramente queste onde luminose sono presenti nell'ambiente. Altri animali hanno uno spettro visibile molto maggiore rispetto allo spettro umano, motivo per cui gli animali tendenzialmente vedono meglio dell'uomo. Noi non siamo ad esempio sensibili alle luci infrarosso, non siamo sensibili chiaramente alle microonde, ovviamente alle onde radio, non siamo sensibili all'ultravioletto, ai raggi X, ai raggi gamma. Il sistema visivo non registra semplicemente i segnali luminosi presenti nell'ambiente, ma li elabora. Il sistema visivo è un sistema molto complesso. L'occhio è un organo recettoriale per struttura e morfologia di per sé complessa e il processo che porta dalla ricezione dell'onda luminosa, dalla detezione dello stimolo luminoso alla formazione dell'immagine in corteccia e alla interpretazione dell'immagine che avviene a livello cerebrale è un processo assolutamente tra i più complessi dal punto di vista del sistema sensoriale e percettivo dell'organismo umano. L'occhio è l'organo sensoriale del sistema visivo, trasduce gli stimoli luminosi in segnali elettrici utilizzati dal sistema nervoso per trasmettere l'informazione all'encefalo. L'occhio è vi dovete immaginare l'occhio come una sorta di macchina fotografica, al cui interno esistono una serie di strutture che fungono da lenti. Tutte queste strutture servono per rifrangere l'immagine che viene, come dire, portata dall'onda luminosa dall'esterno, dall'ambiente.

lentamente verso l'interno del corpo. L'organo della vista, l'occhio in particolare, è una struttura caratterizzata da molteplici sottocomponenti che andremo a vedere in dettaglio nel corso della lezione. Le onde luminose entrano nell'occhio attraverso la cornea, struttura trasparente che protegge la parte anteriore dell'occhio. Come vedete in questo cartoon, qui c'è una rappresentazione grafica della struttura dell'occhio. La cornea è questa lente trasparente posta anteriormente a tutta la struttura oculare. Attraverso la cornea avviene il passaggio della luce dall'esterno verso l'interno dell'occhio e poi appunto da qui in poi andrà verso il sistema nervoso centrale, verso il cervello. Dietro la cornea si trova la pupilla, apertura regolabile che può dilatarsi e restringersi per controllare la quantità di luce che entra nell'occhio. La pupilla è quella parte dell'occhio che appare visivamente scura, nera. In realtà la pupilla è un'apertura, è un pertugio attraverso cui la luce dall'esterno, una volta passata la superficie, diciamo, trasparente della cornea, penetra dentro l'occhio per raggiungere la retina. Quindi la pupilla ha una capacità che è la capacità di contrazione. Le pupille sono contrattili, si contraggono o si decontraggono a seconda della quantità di luce. Più siamo in un ambiente ad alta luminosità, più le pupille tenderanno a contrarsi, quindi a restringere il proprio calibro. Più siamo in un ambiente a bassa luminosità, più le pupille tenderanno a dilatarsi, quindi ad ampliare il proprio calibro. Perché questo? Perché chiaramente lo scopo della pupilla è quello di garantire che la giusta quantità di luce penetri nell'occhio per la formazione dell'immagine. Ma la luce chiaramente ha un effetto che può essere un effetto, accecante per l'occhio stesso, per la retina stessa, può produrre una luce eccessiva, troppo intensa, può produrre dei danni ai recettori retinici. Quindi l'occhio è in grado di regolare, autoregolare in maniera autonoma, senza controllo volontario, la quantità di luce necessaria, a seconda delle condizioni ambientali, per formare un'immagine sulla retina che sia nitida. Dietro la pupilla c'è il cristallino, struttura elastica che diventa più sottile per mettere a fuoco oggetti distanti e più spessa per mettere a fuoco oggetti vicini. Il cristallino, lo potete osservare qua, è una seconda lente presente nell'occhio. Anche questa lente ha una funzione contrattile, tende ad assottigliarsi o a diminuire o ad ingrossarsi a seconda della distanza dell'oggetto esterno dall'occhio. Il cristallino ha la funzione di far formare l'immagine esattamente sulla retina, in un punto preciso della retina. Se l'immagine non cade esattamente sulla retina, non riusciamo a percepire l'immagine nitida. Il cristallino quindi ha questa capacità di accomodamento, si accomoda a seconda, della distanza ambientale tra l'immagine e la retina del soggetto che sta percependo in quel momento. Cosa succede quando il cristallino perde questa sua capacità di accomodamento, quindi questa sua capacità contrattile? Succede che le immagini non si formano più correttamente sulla retina, ma si formano ad esempio prima. E quindi la percezione dell'oggetto da parte di quella persona è una percezione di tipo sfocato. È ad esempio quello che succede alle persone miopi. Le persone miopi perdono questa capacità di contrazione autonoma del cristallino e quindi le immagini che provengono dall'esterno, non cadono adeguatamente sulla porzione retinica, quindi non possono essere messe a fuoco, ma cadono prima e quindi non possono essere percepite in maniera corretta. Questo mette a fuoco l'immagine visiva sulla retina, tessuto a più strati sensibili alla luce, che si trova nel retro del bulbo oculare pieno di liquido. Allora, la retina è questa struttura che vedete qui. Ed è la vera e propria struttura recettoriale dell'occhio, cioè è sulla retina che sono contenuti i recettori visivi. Tra il cristallino

e la retina, l'occhio però non è vuoto, c'è l'umor vitreo, che è una sostanza gelatinosa che consente all'occhio di avere la forma rotondeggiante che possiede e gli dà anche una struttura, perché altrimenti, come dire, le pareti esterne dell'occhio tenderebbero a collassare su loro stesse. Quindi questo liquido serve fondamentalmente, ha una funzione fondamentalmente di lubrificazione dell'occhio, comunque una funzione di rifrazione della luce, ma anche una funzione proprio strutturale. Il cristallino rovescia l'immagine da destra a sinistra e dall'alto in basso quando la proietta sulla retina, ma il cervello rovescia l'input nell'immagine che percepiamo. Allora, quando avviene la percezione visiva, questa avviene con un sistema abbastanza particolare, perché abbiamo detto che si tratta di un sistema di rifrazione che avviene attraverso il passaggio tramite delle lenti, cornea, cristallino e via dicendo. Allora, quando l'immagine portata dalla onda luminosa raggiunge il cristallino. E il cristallino cosa fa? Rovescia l'immagine, la proietta rovesciata sulla retina, su una porzione della retina. Ad esempio, se l'immagine da percepire è questo pino, cosa succede? Che il cristallino farà in modo che il vertice del pino venga proiettato nella porzione più bassa della retina. Il tronco del pino, la base del pino, venga proiettata nella porzione più alta della retina. Quando questa immagine però giunge al cervello, il cervello la rovescia nuovamente e la percepisce in maniera corretta, cioè con il vertice in alto e la base in basso. Perché? Perché un conto è la sensazione, quindi l'eccitabilità del sistema recettoriale, che in questo caso avviene tramite appunto i fotorecettori, attraverso appunto la captazione della luce. E un conto è la percezione, quindi l'attribuzione di significato e quindi la costruzione della rappresentazione neurale della sensazione che avviene a livello cerebrale. La capacità di vedere con chiarezza dipende in parte dalla capacità del cristallino di mettere a fuoco l'immagine direttamente sulla retina ed è nota come accomodamento. Questo è il concetto che abbiamo introdotto precedentemente. Il fatto che il cristallino sia in grado di contrarsi significa che è in grado di accomodare l'immagine nel punto corretto della retina. Come potete vedere, ci sono dei punti della retina. Un punto è questa, ad esempio, la macula cieca. La macula è un punto cieco della retina in cui se l'immagine cade in questa zona non può essere percepita, in questa zona non ci sono recettori. Come potete vedere, l'occhio poi prevede anche la fuoriuscita in questa porzione di assoni recettoriali che costituiscono il nervo ottico. La retina, con i suoi neuroni sensoriali specializzati, può essere considerata un'estensione del cervello. Contiene due tipi di fotorecettori. Allora, la retina è una struttura sottile, ma estremamente complessa. In realtà, la retina è una vera e propria parte del sistema nervoso centrale, seppur dislocata rispetto al cervello, perché chiaramente è all'interno della struttura oculare. Bastoncelli, fotorecettori in bianco e nero che funzionano al meglio quando la luce è scarsa. Sono circa 120 milioni. Allora, la retina contiene una serie di cellule. I fotorecettori, cioè le cellule retiniche deputate a captare le differenti bande dello spettro luminoso, sono i bastoncelli, che di fatto sono sensibili alla luce bianca e nera, quindi alle bande del bianco e del nero. Nell'essere umano i bastoncelli si trovano in tutta la retina, con eccezione della fovea, piccola zona al centro della retina che contiene solo una grande densità di coni. Qui non si vedeva meglio nel cartoon precedente, comunque a un certo punto c'è un'altra porzione di retina definita fovea. In questa fovea, in questa porzione, i bastoncelli non ci sono, quindi che vuol dire che se l'immagine cade in quella porzione, noi non siamo in grado di percepire il bianco e il nero. In questo cartoon potete vedere la forma dei bastoncelli, che appunto dal punto di vista strutturale sembrano proprio dei bastoncini.

Coni, recettori del colore, che funzionano al meglio con la luce forte. Nell'occhio umano sono circa 6 milioni. L'altra struttura recettoriale sensibile alla luce che è presente nella retina sono i coni, che potete vedere qua. I coni fondamentalmente sono delle strutture retiniche che rispondono a determinate lunghezze d'onda, quindi rispondono a determinati colori. E la psicologia ha cercato di spiegare attraverso dei modelli cognitivi il funzionamento della percezione del colore, e questa parte la vedremo più in dettaglio tra poco. La concentrazione dei coni diminuisce allontanandosi dal centro della retina. La periferia della retina contiene prevalentemente bastoncelli. I coni non sono distribuiti uniformemente nell'occhio, ma sono fondamentalmente concentrati al centro, nella porzione centrale della retina. Le porzioni più periferiche della retina invece contengono in prevalenza bastoncelli. Essi hanno collegamenti sinaptici con le cellule bipolari, che a loro volta formano sinapsi con uno strato di circa 1 milione di cellule gangliari, i cui assoni si raccolgono in un fascio che forma il nervo ottico. Allora, coni e bastoncelli sono recettori retinici, appunto, in quanto recettori sono cellule, abbiamo anticipato, del sistema nervoso. Questo che vuol dire? Che fondamentalmente sono delle cellule neuronali, o comunque hanno delle si comportano come se fossero dei veri e propri neuroni periferici. Che cosa fanno? Fanno sinapsi con le cellule bipolari, che a loro volta fanno sinapsi con le cellule gangliari, e le cellule gangliari hanno degli assoni. Gli assoni delle cellule gangliari di fatto formano il nervo ottico. Quindi, qual è il meccanismo sottostante? È un meccanismo abbastanza complicato. La luce dall'esterno penetra nell'occhio, raggiunge la retina, attiva i coni e i bastoncelli a seconda dell'onda luminosa, quindi coni se sono onde luminose colorate, bastoncelli se invece si tratta di luce in bianco e nero. Qui avviene un primo processamento dell'informazione sensoriale che viene inviata alle cellule bipolari, che attraverso una cellula di collegamento che si chiama cellula amacrina e cellula orizzontale inviano le informazioni alle cellule gangliari. Le cellule gangliari trasducono l'impulso nervoso attraverso i loro assoni tramite il nervo ottico. Una volta che l'informazione nervosa è giunta al nervo ottico, da qui verrà spedita in corteccia, nel cervello. Però la trasmissione visiva è una trasmissione complessa, quindi la trasduzione della traccia nervosa dalle cellule gangliari in corteccia non è diretta, ma prevede una serie di passaggi complessi, una serie di stazioni intermedie. Il nervo ottico è formato dagli assoni delle cellule gangliari ed esce dal retro dell'occhio, non lontano dalla fovea, creando un punto cieco dove mancano i fotorecettori. Nel punto in cui il nervo ottico fuoriesce dalla retina, chiaramente non ci sono recettori, quindi quel punto lì, se è colpito dalla luce, non produce immagine. Questa zona qua. Vi lascio il primo spunto di riflessione. A cosa servono i coni? La trasduzione visiva dalle onde luminose agli impulsi nervosi. Bastoncelli e coni traducono le onde luminose in impulsi nervosi attraverso l'azione di molecole proteiche, dette fotopigmenti. All'interno dei bastoncelli e dei coni esistono delle sostanze che sono appunto i fotopigmenti. Questi fotopigmenti si attivano, cioè si eccitano, agiscono in risposta alla onda luminosa, alla banda dell'onda luminosa da cui vengono colpiti. L'assorbimento della luce da parte dei fotopigmenti produce una reazione chimica che fa variare la frequenza di rilascio del neurotrasmettitore dalla sinapsi del recettore alle cellule bipolari. Quindi che cosa avviene? Avviene una eccitazione da parte dei fotopigmenti nei fotorecettori.

Questa eccitazione dei fotopigmenti causa una reazione di tipo chimico. La reazione di tipo chimico fa rilasciare in maniera diversa i neurotrasmettitori che sono contenuti all'interno delle cellule bipolari e delle cellule gangliari. E quindi in questo modo avviene il passaggio, la trasduzione dell'impulso luminoso. Maggiore è il cambiamento del rilascio del trasmettitore, più forte è il segnale che viene trasmesso alle cellule bipolari e a loro volta alle cellule gangliari. Chiaramente questo determina l'intensità della stimolazione luminosa. Quando veniamo colpiti da una stimolazione luminosa, non è sempre della stessa intensità. Ci rendiamo conto se, ad esempio, una luce è troppo forte, troppo intensa quando colpisce il nostro occhio. Ecco, una luce tanto intensa causa un aumento della produzione e del rilascio di neurotrasmettitori periferici a livello oculare, che quindi inviano un impulso di intensità, come dire, massiccia al cervello. Se uno stimolo scatena le risposte nervose a ciascuno dei tre livelli, bastoncello o cono, cellula bipolare e cellula gangliare, il messaggio viene inviato istantaneamente alla stazione di passaggio del talamo e da lì alla corteccia visiva del cervello, V1. Quando vi ho detto prima che il sistema di trasmissione dell'informazione visiva è un sistema complesso per cui l'attivazione del recettore periferico non trasduce l'informazione direttamente in corteccia, ma passa attraverso un passaggio intermedio, mi riferivo proprio alla struttura del talamo. Il talamo è un gruppo di nuclei che si trovano al centro del cervello, emisfero destro ed emisfero sinistro, e ognuno di questi nuclei hanno diverse funzioni. Ci sono dei nuclei, come il nucleo geniculato laterale, deputati esclusivamente all'analisi dell'informazione visiva. Qui, diciamo, in questa porzione di cervello, parte un secondo neurone che dal talamo giunge in corteccia. In realtà, però, la modalità attraverso cui noi vediamo è una modalità di per sé estremamente complicata. Vorrei illustrarvi questo cartoon. Immaginiamo che questo sia il nostro campo visivo di sinistra, campo visivo di destra, e qui c'è chiaramente la porzione mediana. Il campo visivo di sinistra è colorato convenzionalmente di rosso, quello di destra convenzionalmente di verde. Qui abbiamo la nostra struttura visiva, gli occhi, il nostro cervello e le vie nervose. Allora, vediamo che cosa succede. Osservate bene l'occhio destro. L'occhio destro presenta una porzione di retina esterna colorata di rosso. Anche l'occhio sinistro presenta una porzione di retina colorata di rosso, ma è la porzione interna. Se seguiamo queste frecce che partono dalla retina colorata di rosso dell'occhio destro e dell'occhio sinistro, vediamo che ci portano al campo visivo di sinistra. La retina però dell'occhio destro presenta anche una porzione di retina interna colorata di verde e l'occhio sinistro presenta una porzione di retina colorata di verde che però si trova nella porzione esterna dell'occhio. Queste porzioni di retina verde, che cosa analizzano? Analizzano le informazioni provenienti dal campo visivo di destra. Quindi immaginiamo che dobbiamo percepire un oggetto che si trova nel campo visivo di destra, ad esempio una mela. La percezione di questa mela in realtà è un processo estremamente complesso. La mela si trova appunto collocata nel campo visivo di destra. Le caratteristiche strutturali della mela vanno a eccitare neuroni retinici sia dell'occhio destro che dell'occhio sinistro, ma in maniera differente. Che cosa succede? Succede che per quanto riguarda l'occhio di sinistra verrà eccitata la porzione di retina esterna, quella che vedete qui in verde. Come potete osservare, da questa porzione retinica diparte un assone, in realtà sono un gruppo di assoni, qui convenzionalmente è rappresentato come un unico filamento, ma sono più filamenti che formano il nervo ottico. Questo filamento che forma il nervo ottico, dalla porzione retinica dell'occhio di sinistra, porzione esterna, decorre omolateralmente, cioè seguendo lo stesso lato, e raggiunge le cellule del nucleo geniculato laterale del talamo. Da qui si diparte il secondo neurone che dal talamo porta l'informazione visiva alla corteccia visiva primaria V1, nella porzione che vedete in verde dell'emisfero di sinistra. Cosa succede però all'occhio destro? Contemporaneamente le caratteristiche strutturali della mela che si trovano nel

campo visivo di destra eccitano i neuroni retinici che vedete nella porzione verde dell'occhio, nella porzione interna dell'occhio destro. Da qui si diparte una serie di assoni, appunto attraverso il nervo ottico. Questi assoni decussano, cioè si incrociano in una struttura che si chiama chiasma ottico. Quindi cosa succede? Che gli assoni che provengono dall'occhio di destra decussano, si incrociano e vanno a raggiungere il talamo che si trova nell'emisfero di sinistra. Da qui fanno sinapsi, parte il secondo neurone che dal talamo di sinistra giunge alla corteccia visiva di sinistra. Quindi questo che significa? Significa che tutti gli oggetti che si trovano nel nostro campo visivo di destra, in realtà attraverso questo sistema che prevede una via diretta e una via crociata, vengono percepiti dalla corteccia visiva primaria di sinistra e viceversa. Gli oggetti che si trovano nel nostro campo visivo di sinistra vengono percepiti attraverso questo sistema che da un lato prevede una via diretta e dall'altro prevede una via crociata dalla corteccia visiva dell'emisfero di destra. Le proiezioni quindi visive sono proiezioni crociate fondamentalmente. La gran parte delle informazioni visive che noi processiamo derivano da assoni che decussano nel chiasma. Quindi tutto quello che sta a sinistra passa a destra, tutto quello che sta a destra viene percepito dall'emisfero di sinistra. Per questo vi ho spiegato che è un sistema, come dire, sensoriale, altamente specializzato e molto complicato. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per traduzione visiva? La visione della luce e l'adattamento al buio. L'adattamento al buio è il miglioramento progressivo nella sensibilità alla luminosità che avviene nel corso del tempo in condizioni di bassa illuminazione. È esperienza comune di ognuno di noi che se entriamo da una zona fortemente illuminata ad una zona a luminosità inferiore, inizialmente non riusciamo a vedere bene, ci dobbiamo adattare, cioè dobbiamo far sì che i nostri recettori si adattino al buio. Come potete vedere da questo schema, qui c'è l'intensità della soglia luminosa, quindi l'intensità della luminosità, no? Mentre qua su quest'altro asse c'è il tempo al buio in termini di minuti. Come potete osservare, man mano che diminuisce l'intensità della luminosità, quindi passiamo da una zona fortemente luminosa ad una zona meno luminosa, i coni cominciano a diminuire la loro attività e comincia a subentrare l'attività dei bastoncelli, che appunto sono quei recettori deputati alla visione in bianco e nero. Più tempo passiamo diciamo al buio, più i bastoncelli diventano fondamentalmente attivi. Questa è una cosa che ci capita abbastanza di frequente. Pensate ad esempio quando entriamo in una galleria in autostrada, inizialmente non riusciamo a vedere nulla, siamo come abbagliati, accecati, non distinguiamo i contorni. Man mano che percorriamo la galleria anche al buio, cominciamo a distinguere sempre meglio, perché i nostri recettori si sono adattati al buio e quindi possiamo di fatto, in tempi relativamente brevi, passare da una situazione di forte luminosità ad una situazione di buio, mantenendo comunque una buona percezione, una buona acuità visiva. Dopo aver assorbito la luce, un fotorecettore viene privato delle molecole pigmentate per un breve periodo di tempo. Quello che avviene fondamentalmente è un processo di tipo chimico che avviene nei fotopigmenti contenuti nei fotorecettori. Se l'occhio è stato esposto a condizioni di elevata illuminazione, come la luce del sole, i fotopigmenti si ridurranno in modo sostanziale. Perché questo? Perché è necessario che la giusta quantità di stimolazione luminosa giunga in corteccia, per evitare, giunga nella retina e dalla retina in corteccia, per evitare una sovraesposizione alla stimolazione. Quindi, nelle situazioni di forte luminosità, ad esempio quando siamo in piena luce solare, i fotopigmenti producono poco pigmento, si attivano poco, ce n'è bisogno meno fondamentalmente per trasdurre l'informazione visiva. Durante l'adattamento al buio, le molecole dei fotopigmenti si rigenerano e la sensibilità dei recettori aumenta lentamente.
Quando siamo in una situazione inversa, cioè ci stiamo adattando al buio, invece abbiamo bisogno di molti pigmenti. Perché? Perché questo aumenta la sensibilità dei recettori specifici in quel momento.

Quindi diminuiscono i fotopigmenti quando c'è alta intensità luminosa, aumentano quando siamo al buio. Il percorso dell'adattamento al buio viene indicato come grafico nel tempo. La curva è in due parti, una per i coni e una per i bastoncelli. Appunto, qui lo potete verificare facilmente. Questa è la curva dei coni che ha un certo adattamento, un certo tempo. I coni si adattano, come dire, rapidamente ma in un tempo breve, i bastoncelli hanno un adattamento più lento, più progressivo ma più duraturo nel tempo. I coni si adattano completamente in circa 10 minuti, mentre i bastoncelli continuano ad aumentare la sensibilità per altri 20 minuti. Appunto, questa è la differenza di tempo che intercorre nell'adattamento al buio tra i coni e i bastoncelli. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa è l'adattamento al buio? La visione del colore. Gli esseri umani sono in grado di distinguere 7,5 milioni di variazioni di sfumature. Sembra un numero enorme, in realtà non lo è affatto, è un numero molto piccolo di variazioni di sfumature di colore presente nel nostro ambiente. Altri animali sono in grado di percepire una variazione di sfumature molto molto più ampia. Diverse teorie sulla visione a colori hanno cercato di spiegare come avviene tutto questo. C'è da dire che la psicologia cognitiva si è interrogata moltissimo sulle modalità attraverso cui viene visto il colore e sono state prodotte diverse teorie, ognuna delle quali ha cercato di spiegare in maniera specifica come avviene la percezione del colore. La teoria della visione a colori tricromatica di Young ed Helmholtz presume che la percezione del colore risulti dalla mescolanza additiva dei coni che sono sensibili a blu, verde e rosso. Questa teoria, la teoria tricromatica, è la prima teoria emersa in letteratura. È una teoria piuttosto semplicistica, cioè questa teoria prevede che esistono dei coni che rispondono alla luce blu, dei coni che rispondono alla luce verde e dei coni che rispondono alla luce rossa in maniera preferenziale, cioè il cono che risponde alla luce blu scarica e si attiva solo in presenza di luce che appartiene a quella banda luminosa. Stessa cosa per il verde, stessa cosa per il rosso. L'attivazione diciamo, di queste tre bande contemporanea invece produce quella che è la luce bianca. Chiaramente i coni del blu, del verde e del rosso si trovano a livello retinico, sono i recettori della retina. Secondo tale teoria, nella retina esistono tre tipi di recettori del colore. Anche se tutti i coni possono essere stimolati da gran parte delle lunghezze d'onda che corrispondono a blu, verde o rosso. Allora, secondo questa teoria, ci sono dei recettori che preferenzialmente rispondono al blu, al verde e al rosso, ma secondo la teoria tricromatica, tutti i recettori, tutti i coni presenti nella retina rispondono a una di queste tre, a uno di questi tre colori. La percentuale di attività nei tre tipi di coni facilita la nostra esperienza di una singola sfumatura o colore. Quindi, a seconda dell'intensità con cui un recettore viene stimolato, percepiamo una sfumatura di colore, motivo per cui siamo in grado di percepire diverse sfumature di rosso, diverse sfumature di blu, diverse sfumature di verde. Dipende dall'intensità con cui viene attivato il recettore retinico e l'intensità chiaramente dipende dall'intensità dell'onda luminosa che lo colpisce. Ciascuna di queste tre classi di recettori invia messaggi al cervello basati sulla misura nella quale sono attivati le lunghezze d'onda dell'energia luminosa. Quindi al cervello gli arrivano informazioni di intensità differente che sono in qualche modo rappresentativi dell'intensità di attivazione dei singoli recettori. Il sistema visivo poi combina i segnali per ricreare la sfumatura originale. Se i tre coni vengono attivati allo stesso modo, si percepisce il bianco puro. Quindi la sfumatura del colore in realtà è una percezione, quindi è una rappresentazione neurale, una ricostruzione neurale. Avviene a livello di corteccia visiva primaria e a livello di corteccia visiva associativa secondaria. Quindi
I coni vengono attivati a livello periferico in maniera diversa, con intensità diversa. Questa diversa intensità produce uno stimolo nervoso di intensità variabile. Questa variazione di intensità attiva la corteccia visiva primaria e associativa in maniera differente. Questa differenza ci consente di percepire le diverse sfumature di colore. Se invece tutti i coni vengono attivati allo stesso modo, quindi con la stessa intensità, percepiamo il bianco puro. La teoria dei processi opponenti di Hering proponeva che ciascuno dei tre tipi di coni rispondesse a due diverse lunghezze d'onda. Una seconda teoria è questa di Hering, che è più complessa rispetto alla precedente. Secondo la teoria di Hering, ogni recettore in realtà risponde alla luce di due diverse lunghezze d'onda. Secondo Hering, ci sono dei recettori che rispondono specificatamente al blu e al giallo, altri al rosso e al verde ed altri ancora al bianco e al nero. Questi recettori vengono attivati e trasducono la loro informazione al cervello. Chiaramente si tratta sempre di recettori che si trovano nella retina. Un tipo risponde al blu al giallo, un altro al rosso al verde e un terzo al bianco e al nero. Ciascuno dei recettori può funzionare in due modi possibili, a seconda delle lunghezze d'onda dello stimolo. Che cosa, quindi, attiva un tipo di colore in un recettore rispetto all'altro? La lunghezza d'onda luminosa con cui viene colpita la retina. Per cui le lunghezze d'onda relative al giallo attiveranno la porzione gialla del recettore, che però può scaricare anche in funzione del blu, e via dicendo. La teoria della doppia analisi nella trasduzione del colore. L'attuale teoria dei doppi processi combina l'esperienza tricromatica e quella dei processi opposti per spiegare il processo di trasduzione del colore. Le teorie precedenti erano piuttosto semplicistiche. La teoria, diciamo, più accreditata attualmente è una teoria che tiene insieme sia le informazioni della teoria tricromatica che le informazioni relative alla teoria dei processi opponenti, creando quindi un modello piuttosto complesso. Esistono quindi tre tipi di coni tricromatici. Un primo cono, ad esempio il cono questo qui rosso, fondamentalmente scarica per la luce rossa e per la luce blu. Il cono verde scarica per la luce gialla e per la luce propriamente verde. Il cono blu scarica per la luce di tipo blu, la quale però, come possiamo vedere, è in qualche modo percepita anche dall'attivazione del cono rosso. Attraverso l'utilizzo di microelettrodi per effettuare registrazioni delle singole cellule del sistema visivo, hanno scoperto che le cellule gangliari della retina, così come i neuroni del gingivolato laterale del talamo e della corteccia visiva, rispondono come in un processo opposto, alterando il tasso di frequenza di attivazione. Fondamentalmente, tutti i neuroni della catena visiva, sia i neuroni che si trovano a livello retinico, che i neuroni del talamo, che i neuroni della corteccia visiva, rispondono, cioè si attivano in maniera opposta a seconda dell'intensità luminosa, variando il loro tasso di attivazione. Ok? Quindi ci saranno dei neuroni che si attiveranno per la banda luminosa del rosso e che però andranno ad attivare non esclusivamente il neurone che codifica per il rosso, ok? Ma anche quello che attiveranno anche quelli che diciamo la porzione di neurone che codifica per la luce blu, attraverso un sistema di colori opposti fra di loro. I processi opposti rosso-verde sono scatenati direttamente dall'input proveniente dai coni della retina sensibili al rosso o al verde. L'attivazione dei coni sensibili al blu stimola direttamente il processo del blu lungo tutto il sistema visivo, mentre il processo opposto del giallo viene scatenato dall'input simultaneo dei coni sensibili al rosso e al verde. Che vuol dire questa spiegazione? Vuol dire che ci sono dei colori prevalenti, cioè che vengono, come dire, delle bande luminose che attivano
un solo tipo di recettore e questo consente una percezione di quel determinato colore, come ad esempio il blu. Ci sono altri colori che per essere percepiti devono attivare diversi tipi di recettori, come ad esempio il giallo. Quindi ci sono dei colori in qualche modo più puri e dei colori che invece derivano dalla mescolanza dell'attivazione di recettori differenti. Spunti di riflessione. Cosa dice la teoria di Hering? Siamo giunti quindi al termine di questa lezione.

in cui abbiamo evidenziato il complesso funzionamento del sistema sensoriale visivo e della percezione del colore. Vi lascio quindi adesso un riepilogo degli spunti di riflessione. A cosa servono i coni? Cosa si intende per trasduzione visiva? Cos'è l'adattamento al buio? Cosa dice la teoria di Hering? La lezione termina qui, vi ringrazio e vi ricordo che ulteriori materiali li potete trovare sul sito dell'università.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Buonasera. Io leggo una storia che, frammenti di una storia della quale vi racconto del 4 giugno del 1944. Ma è un piccolo anniversario anche a casa mia perché sono 80 anni dalla liberazione di Roma dal nazifascismo, ma anche 20 anni da quando ho scritto questo libro. Mio padre era il secondo di quattro fratelli. Il primo si chiama Ernesto e dopo di lui è nato Gaetano, ma Gaetano è nato morto. Così quando è nato mio padre lo hanno chiamato Gaetano pure a lui, in omaggio a quel fratello. Ma in famiglia gli faceva impressione di chiamarlo col nome del morto ed è per questo motivo che mio padre è sempre stato chiamato Nino. A questa maniera l'abbiamo chiamato anche noi. Com'era mio padre da ragazzino me lo immagino abbastanza bene, me lo immagino da quello che mi ha raccontato lui per 30 anni e me lo immagino pure al camposanto coi genitori mentre se ne vanno a trovare quel fratello morto. Mi immagino che a mio padre gli faceva impressione di portare i fiori su una tomba e vedersi la lapide e trovarci che ci stava scritto il nome suo. Fa impressione chiamare i vivi col nome dei morti e fa impressione pronunciare il nome di un morto e sentire che c'è un vivo che ti risponde. Anche mio padre ha rischiato di morire da ragazzino, ma a quel tempo era una cosa normale, era la vita che si faceva in quell'epoca, diceva mio padre, sotto i bombardamenti, la vita dei ragazzini in quell'epoca. Mio padre raccontava che insieme agli altri ragazzini aprivano le bombe, tiravano fuori la polvere da sparo per farla scoppiare e sentire il botto. Una volta ha portato a casa un proiettile.

rischiato di farsi ammazzare il 4 giugno del 1944, il giorno che entrarono gli americani a Roma. Era il pomeriggio del 4 giugno 1944, stavano tutti fermi sotto la pensilina della scuola Giovanni Cagliero, all'angolo tra Via delle Cave e la Tuscolana. Da quella pensilina si vedeva fino all'arco di primavera e proprio sotto a quell'arco romano, vicino alla fontana, in cima alla salita del Quadraro, era pieno di soldati. A vederli da lontano parevano vestiti in maniera differente dai tedeschi, per questo che la gente sotto alla pensilina della scuola diceva: quelli sono americani, finalmente sono arrivati gli americani, ma qualcuno era sicuro che erano tedeschi e diceva: no, vedrai che quelli sono sempre i tedeschi. E ci stava pure qualcun altro che dava ragione a tutte e due, qualcuno che gli sembravano tedeschi ma era pure sicuro che erano vestiti in maniera diversa dal solito, diceva che quelli sono tedeschi travestiti da americani. Però nessuno si avvicinava, nessuno attraversava quel pezzo di terra per andare a scoprire il mistero dei soldati vestiti a quella maniera, perché un carro armato Tigre, che era sicuramente tedesco, stava a 200 metri più giù verso l'arco di Travertino e se qualcuno avesse attraversato quelle poche centinaia di metri gli avrebbe sparato sicuramente. Allora stavano tutti fermi sotto alla pensilina della scuola a guardarsi sti soldati come all'intervallo dentro al cinema. Lo spettatore si guarda lo schermo bianco nell'attesa che ricominci il film. Nino, mio padre, a quel tempo c'aveva 8 anni e alla fine dell'estate ne avrebbe compiuti 9. In quell'intervallo si allontanò e si mise a girare per le strade attorno alla scuola. Appresso a lui ci stava pure mio nonno Giulio, che aveva la grande invalidità e camminava zoppo. Mio nonno ci aveva prescia di tornarsene a casa per risolvere una questione urgente circa un maiale vivo da comprarsi in società con altre persone. Così lasciarono tutto il gruppetto di spettatori sotto la pensilina della scuola elementare e incominciarono a girare alla ricerca di una strada tranquilla per tornarsene a casa. I soldati vestiti da americani sotto all'arco di primavera se ne stavano tanto fermi che potevano essere pure manichini della Rinascente. Nino e il sor Giulio, mio nonno, invece, si erano dati una mossa e cercavano di girargli attorno, imbucandosi per le baracche degli sfollati che stanno a Via del Mandrione. Mio nonno camminava dietro a mio padre e si teneva in mano un'incartata di roba dove c'era un poco di fegato e un ovo che si sarebbero mangiati per cena. Dopo un quarto d'ora erano arrivati verso il sanatorio e in mezzo alle case diroccate, rimanenze di qualche bombardamento, gli parve di vedere una cipolla. E gli pareva strano di vedere quella roba in mezzo alle macerie bombardate, manco che agli americani gli fossero finite le bombe e avessero incominciato a bombardare a cipolle. Così il sor Giulio, mio nonno, disse: Anì, pia qua la cipolla, mentre che si tastava il fegato incortato dentro al pacchetto e pensava: è il fegato qua la cipolla, è la manna di Dio. E insieme all'ovo sarebbe bastato per tutta la famiglia. Nino, mio padre, si buttò sulla cipolla, ma inciampò. Più che raccoglierla, ci cascò sopra. In quel momento gli spararono addosso. Ecco come rischiò di morire mio padre. Si sentì arrivare in testa i pezzi di cemento staccati dal marciapiede, ma non si capacitò che gli stavano sparando. Ma poi il sor Giulio strillò e insieme allo strillo a Nino, mio padre, gli parve di sentire pure lo schiocco del colpo di fucile che rintronava da un palazzo all'altro nell'eco della strada vuota. Vide il marciapiede mezzo sbrecciato e capì che si era salvato per miracolo. Gli venne pure da ridere a pensare che era quasi morto per colpa di una cipolla. Così si alzò da terra e attraversò la strada lentamente. Alcuni capitoli più avanti nel libro. Ma una cosa mio padre non la poteva proprio sapere. Non sapeva chi era il tedesco e perché era arrivato a Roma. Non sapeva che c'era venuto perché era un disinfestatore. Uno che era stato chiamato per disinfestare le fogne del mattatoio di Roma, dell'ammazzatore. Il tedesco con la chiazza in faccia si era fatto un giro nella cloaca. Poi ai superiori gli aveva detto che non ci stava niente da fare. Dice che a Roma erano 2000 anni che ci ammazzavano vacche, cavalli, pecore, galline. Dice che sotto le condotte ci stava talmente tanto sangue che era pieno di bestie che se lo succhiavano. Dai sorci alle formiche, dalle zanzare agli scarafaggi, la popolazione fognaria era sterminata e mo ci sarebbero voluti altri 2000 anni per cacciarli via tutti. Così la disinfestazione non si era potuta fare, ma il disinfestatore tedesco era stato lasciato a Roma e l'avevano messo a disinfestare le divise dei soldati. Lui il lavoro suo lo faceva bene, ma sapeva bene che la disinfestazione totale è impossibile. L'esempio più pratico è quello dei bagarozzi, gli scarafaggi. Quando il padrone di casa trova i bagarozzi dentro casa, chiama il disinfestatore. Quello gli dice che bisogna trovare il nido.

I bagarozzi fanno il nido e bisogna trovare il nido. Allora il padrone di casa segue le bestiole fino a stanare il nascondiglio dove stanno tutte le altre. Ma gli scarafaggi si appiattiscono fino a diventare di spessore millimetrico, si infilano tra le pagine dei libri, dietro il battiscopa, sotto i mobili, persino nei fili della corrente. Bisogna smontare casa per trovare il buco dove hanno fatto il nido. Ma ammettiamo che il padrone di casa trovi il quartier generale dei bagarozzi e lo riempa di veleno. Se tutto è andato bene, il giorno appresso le schifose bestiole sono scomparse. Ma il disinfestatore sa bene che ne sono morte solo una piccola quantità. I superstiti, che sono la maggior parte, si sono trasferiti in un altro buco, hanno fatto un altro nido in un altro appartamento. Il disinfestatore sa bene che disinfestare una casa significa infestarne un'altra. E poi c'è il problema dei cadaveri. I bagarozzi morti attirano le formiche e dopo la cacciata dei bagarozzi bisogna occuparsi delle formiche, seguirle fino al nido e buttare il veleno. Ne morirà qualcuna, ma la maggior parte si salveranno, si trasferiranno pure loro, andranno a infestare l'appartamento del vicino. Quello che è già stato infestato dai bagarozzi scappati dalla precedente disinfestazione. Ma anche le formiche lasceranno i loro morti in pasto a insetti ancora più piccoli, fino a che il padrone di casa crederà di aver fatto piazza pulita e non si accorgerà di aver cacciato i bagarozzi e le formiche per lasciare la sua casa in mano a insetti invisibili di cui non conosce manco il nome. Nell'universo degli insetti non succede come nel mondo nostro, dove il pesce grande mangia quello piccolo. Tra loro è solo una questione di numero, non di grandezza. Più gli insetti sono piccoli e più si riproducono, occupano territori, più sono piccoli e più sono tanti. E tanti insetti piccoli divorano l'insetto grande. La stessa cosa succedeva con le divise. Il disinfestatore tedesco andava a recuperare le divise dei soldati morti, le portava alla disinfestazione e poi le consegnava a qualche soldato nuovo arrivato. Ma nelle ultime settimane gli capitavano per le mani sempre le stesse divise. Non si faceva in tempo a consegnarle disinfestate, che il nuovo padrone era già morto e la divisa tornava al disinfestatore. E anche con le divise succedeva la stessa cosa dei bagarozzi negli appartamenti. Dopo il trattamento, la divisa non era pulita. Il soldato se la metteva addosso con gli stessi parassiti che c'erano prima, solo che si trattava di parassiti morti, cadaveri di bestiole che attiravano altri insetti più piccoli che sarebbero morti nella successiva disinfestazione. Ma un disinfestatore sa bene che ammazzare una mosca, per esempio, è una cosa da poco. Schiacciare una zanzara sul muro, godersi la macchia rossa di sangue è pure una soddisfazione perché ti congratuli di averla ammazzata, una bestia che ti ha appena succhiato il sangue. Ma schiacciare centinaia di zanzare sul muro, migliaia di mosche, milioni di pidocchi, significa aver compiuto uno sterminio. E lo sterminio non è una professione. Non lo è nemmeno quando a morire sono i pidocchi. Allo sterminio non ci si abitua. E il soldato tedesco con la chiazza rossa in faccia, il disinfestatore, non ci si era abituato. Il 4 giugno del 1944, quando l'esercito tedesco era pronto per lasciare Roma, lui è scappato. Ha pensato che non gli andava di lasciare Roma come tutti gli altri tedeschi. Non gli andava di mettersi a scappare come fanno i bagarozzi e le formiche, lasciare un appartamento dove ci hanno buttato il veleno per andare a infestarne un altro. Così ha lasciato i suoi camerati e si è levato la divisa, una divisa piena di bestie morte, bestie di tutte le taglie, dalla cimice all'insetto infinitesimo di cui non si conosce il nome. Si è levato la divisa per scrollarsi di dosso tutto quel camposanto delle bestie morte. Si è spogliato e ha bruciato la divisa in maniera che almeno quella non sarebbe finita addosso a qualcun altro con tutto il carico di cadaveri. Gli avevano insegnato che tra l'uomo e la bestia c'è sempre una differenza e questa differenza si vede in punto di morte. Gli avevano detto che le bestie muoiono e basta, ma l'uomo muore con onore. Questo gli avevano detto. E quando l'uomo è un soldato, muore con eroismo. Gli avevano insegnato che l'eroismo distingue la morte di un soldato dalla morte di una mosca. Così lui si è spogliato e se n'è andato alla pineta dell'Appio Claudio. Si è arrampicato su un albero e si è impiccato alla biforcatura di un ramo. Si è impiccato senza la corda. Forse ha pensato che le mosche si fanno sterminare dal DDT, ma non si impiccano. Forse ha pensato che anche il suicidio distingue l'uomo dalla bestia. Ha pensato che di uno che muore nudo non resta niente. Basta poco tempo e se lo mangiano le mosche. E adesso quel cadavere nudo e senza stemmi, divise, bandiere, se lo litigavano tutti per dire che

era morto un altro tedesco, o un altro americano, o un altro partigiano, per aggiungere un morto al proprio elenco di caduti. L'avevano messo seduto su quella sedia nello spiazzo del Quadraro tra la Tuscolana e Via della Terenzi. C'è rimasto per qualche giorno e tutti si sono accorti che gli insetti a lui non gli si avvicinavano. Gli altri cadaveri si riempivano di bestiole e invece lui le mosche giravano a largo. I bagarozzi, quando arrivavano a Via della Terenzi, cambiavano strada. Il soldato tedesco con la chiazza rossa in faccia forse non aveva ammazzato quasi nessuno, ci aveva la coscienza pulita, ma di insetti. Di insetti ne aveva sterminati tanti e mo quelli non gli volevano fare il piacere di cancellarlo dal mondo. Le mosche non mangiano un disinfestatore. Il pomeriggio del 4 giugno 1944 mio padre se lo guardò per una mezz'oretta a questo corpo spogliato che pareva uno che si stava a prendere il sole. Se lo guardava e gli pareva Gesù Cristo, perché di cadaveri senza mutande l'aveva visti soltanto in chiesa attaccati alla croce. Finale. Mio padre ha raccontato questa storia per tutta la vita. Io l'ho ascoltata per 30 anni. Devo dire pure che mio padre non la raccontava proprio in questa maniera. Devo dire che certe cose le ho sentite da qualcun altro e parecchie me le sono inventate. Ma la sua storia del 4 giugno 1944 l'ha raccontata veramente per tutta la vita. Era proprio la sua, quella che gli dicevamo «Parla del tedesco che si è fatto pisciare in testa, parla della cipolla!» E lui raccontava. L'ha raccontata fino alla fine. Pensava che era una bella storia, una cosa da farci un film. E soprattutto negli ultimi giorni parlava molto, non solo della guerra, del cinema Iris, del 4 giugno, del Sor Giulio, ma anche del paese dove era stata sua madre in Alta Italia. Si era anche preparato per ritornarci e cercare notizie di sua nonna Elisa, di un suo nonno, si era ricordato che questo nonno era stato un carabiniere. E gli pareva che l'avevano ammazzato durante la guerra. Poi ha incominciato a dire a mia madre come doveva essere divisa la casa, i soldi, la terra e a chi doveva lasciare i ferri che aveva usato a bottega per 50 anni. Verso la metà di febbraio ha perso la voce. Un giorno si è fatto dare un foglio, ci ha messo una firma. Nella testa sua quella firma era l'unica cosa scritta che doveva dare un senso a tutto il resto del testamento. Un testamento che aveva detto a parole, tutto raccontato. Ha pisciato, ha fatto l'occhietto all'infermiera ed è morto in serata. Era il 18 febbraio del 2003. Da quando mio padre è morto ho incominciato a sognarmelo. Quando era vivo non me lo sognavo mai. Ma adesso quando mi viene in sogno io non glielo dico che è morto, perché ho paura che se glielo dico scompare. Soltanto una volta glielo ho detto. Gli ho detto, papà, ma tu sei morto. Lui è caduto, io l'ho sorretto e lui mi si è rotto tra le braccia. Così adesso non gli dico più niente. A ottobre dell'anno scorso, di 20 anni fa, ho incominciato a raccontare questa storia in teatro. Dura 1 ora e 40. E alla fine dello spettacolo si sente la voce sua registrata. Io sto seduto sul palco e mi guardo gli spettatori che lo stanno a sentire. Mio padre parla della cipolla e del Sor Giulio, del tedesco che si è fatto pisciare in testa e degli americani. Qualcuno si mette a ridere, pure io mi metto a ridere. Poi quando sto a casa mi riguardo le fotografie di mio padre. Le più vecchie sono quelle che si è fatto al militare. Fino a 20 anni non l'hanno mai fotografato. Quelli erano tempi che i poveracci si facevano fare il ritratto non più di un paio di volte nella vita. Al militare e al matrimonio, e quello che veniva meglio si riciclava per la lapide al Camposanto. Eppure i ricordi suoi stavano quasi tutti in quei giorni di guerra quando era ragazzino, per le strade dove nessuno lo andava a fotografare. Di quel momento si ricordava tutto e gli piaceva di ricordarselo. E io mi penso che se raccontava sempre di quel periodo è evidente che ci si era trovato bene. Anche in mezzo a tutto quel disastro, anche in mezzo a tutti quei morti, anche se pure lui aveva rischiato di morirci. Nel resto della sua vita gli piaceva di ricordarsi quegli anni strani della guerra. Raccontava e tornava a riviverseli un pochetto. Ed è in mezzo alle case sbriccolate del 1944 e per le strade che stavano a riempirsi di gente che anche a me piace di ricordarmelo alla fine di questo racconto. Mi piace pensare a lui che stava nel palazzo a Cassa da Morto a Via della Terenzi o all'Appio Claudio a raccogliere pigne, al cinema Iris con mio nonno o nella bottega di San Lorenzo a imparare il mestiere. Lui che stava in mezzo e intorno ci stava Roma. E Roma in quei giorni doveva essere proprio conciata in San Lazzaro. Quello che non avevano rotto i bombardamenti era stato smontato dai romani per farci il fuoco o per rattopparci qualcosa che si era rotto o stava per crollare. Le porte, le finestre, le sedie, i tavolini, perfino i corrimani delle scale gli avevano dato fuoco per scaldarsi.
tutto il resto.

era messo al posto sbagliato, come i campi delle periferie abbandonati per paura dei tedeschi e le patate piantate nell'orti di guerra in mezzo alle strade del centro. E mo' che la guerra era finita, bisognava ricominciare tutto da capo, rimettere a posto tutta quella caciara. Vista dall'alto, la città doveva sembrare un secchio pieno di cocci. L'unica cosa sana era il sole.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

0: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Questo mio ultimo libro si chiama Fantasmi. Si chiama Fantasmi e ci ho messo quasi 7 anni a scriverlo. Perché 7 anni? Per 2 ragioni. Una perché si tratta di un libro piuttosto complesso da un punto di vista strutturale, quindi ho dovuto proprio lavorare sul piano stilistico e strutturale in maniera minuziosa e accurata. Il lettore però nel leggerlo non si accorge di questo lavoro che c'è dietro. L'altra ragione è che si tratta di un libro che parla dei nostri tempi, questi tempi piuttosto difficili in cui siamo tutti smarriti, in cui la realtà è sfuggente, in cui noi non sappiamo bene ancora chi siamo, ci stiamo cercando, non siamo più quelli di una volta, non sappiamo da che parte andare, tutti, e quindi a volte ognuno di noi si trova come di fronte a questo senso di trovarsi un po' come sul ciglio di un burrone, dove c'è il buio, dove c'è anche qualche volta la paura, magari paure rimosse, paure così incombenti, irrazionali, inconsce. Allora io, siccome volevo darlo questo sentimento dell'horror vacui, come si dice, o di smarrimento forte, io per poterlo raccontare dovevo prima di tutto sentirlo io questo sentimento, viverlo fino in fondo, e quindi avevo uno stress proprio nello scrivere, per cui a un certo momento finivo, non ce la facevo più, avevo delle piccole crisi di panico, poi dopodiché chiudevo tutto, sparivo, facevo altre cose, racconti, poesie, film, teatro, poi ritornavo, le batterie si erano ricaricate e continuavo a scrivere. Il mio mestiere è quello di narratore più che di scrittore, e la materia da cui prendo, diciamo, ispirazione è la realtà, come tutti i narratori. Io non scrivo un libro ogni stagione, ne scrivo uno ogni tanto, quando sento che ho qualcosa da dire e da raccontare. Quindi per un lungo periodo osservo tutto il mondo che mi sta intorno, accumulo una serie di dati, e quando sento che è arrivato il momento di mettere ordine a questi dati e di raccontarli, io mi metto a scrivere un libro. Quindi vivo accanto a questi miei libri per molto tempo. Io racconto la realtà, questo è il mio mestiere, sono uno scrittore, come si dice, realista. Un critico ha detto che sono il più russo degli scrittori italiani, e di questo io sono molto fiero. Che cosa è questa storia? Io prendo a protagonista una donna, una giovane donna, che all'inizio sembra sia in fuga, infatti compare all'inizio con un nome, Angela, e noi vediamo che Angela lascia un suo amore con cui ha diviso 3 anni di vita, abbandona lì quest'uomo e se ne torna da Milano, torna a Roma dove lei ha sempre vissuto. E qui scopriamo che lei non è Angela, ma in realtà si chiama Morena. E quindi per 3 anni lei ha vissuto nei panni di un altro personaggio che si è completamente inventato, ha cambiato proprio abiti, linguaggio, modo di fare, modo di pensare.

Ha cambiato biografia, ha cancellato il passato e sembra quindi che fugga, che quella storia è finita, sembra quasi se ne vada a cercare un'altra, ma solo che a metà libro ci accorgiamo che lei in realtà non sta scappando, ma sta cercando e ha l'impressione di vivere in un mondo appunto in cui tutto è virtuale, tutto è finto, tutto è artificiale e lei stessa pensa di essere un'invenzione degli altri, di non esistere in quanto se stessa. E quindi vuole, come dire, toccare con mano la realtà, sentire che la vita esiste, sentire che lei esiste, che non è tutto così una fantasia la vita. E allora ecco che ricambia ruolo, ricambia abiti, ricambia nome, si inventa e comincia questa specie di viaggio, quasi un Ulisse alla rovescia, un Ulisse femminile. E naufraga girando, addirittura va a abitare in un quartiere popoloso della Roma più periferica, dove le sembra di vedere che le persone vivano, che c'è chi fa la spesa, chi va all'ufficio, queste cose che noi vediamo tutti i giorni quando passiamo dal tram e vediamo i quartieri che ci passano accanto. Lei bene vuol diventare una di quei personaggi lì, una persona di quel quartiere, cambia nome e comincia a vivere la vita di questo quartiere. Proprio per sentirla la vita, perché noi diciamo guarda come vivono lì, no? Poi invece quando sta dentro si accorge che anche lì ci sono dei rituali, ci sono delle abitudini che si ripetono identiche e allora a un certo momento deve scappare anche da lì per una serie di fatti anche che succedono e piano piano insomma la storia lei comincia a tornare quella che era all'inizio e piano piano intorno a sé cominciamo a vedere qual è la sua vera, reale vicenda. Bene, perché lei sta cercando qualcosa? Lei sta cercando di capire dove vive perché lei in questo posto in cui vive deve obbedire ad una funzione antica, atavica, naturale, che è quella di mettere poi al mondo un figlio e quindi non c'è atteggiamento più intellettuale di quello di una donna matura che a un certo momento è chiamata dalla natura a procreare. Quindi, la storia in fondo alla fine scopriamo che è tutto un viaggio proprio di questa donna perché possa alla fine capire il mondo nel quale vive, perché dentro questo mondo ci deve poi depositare la sua creatura. La donna ha una doppia esperienza genetica, mentre noi uomini nasciamo e basta, le donne nascono e creano, creano la più grande opera d'arte che si possa creare. Noi uomini poi facciamo i missili, facciamo i grattacieli, facciamo le opere d'arte, facciamo cose simboliche, simboli fallici giganteschi e poi magari facciamo un Mosè di pietra e poi gli diamo una martellata su un ginocchio dicendo parla, no? E invece l'ultima delle donne, l'ultima lo dico tra virgolette, la più sperduta delle donne, fa il capolavoro con una grande naturalezza, senza tutta la mitologia che ci può essere sulla creatività, eccetera. Ecco, qui ci sono degli uomini che si guardano l'ombelico, che si cercano, non hanno più il ruolo che avevano prima, sono padri smarriti, non hanno più pedagogia, non sanno più cosa insegnare ai loro figli, quando hanno figli. Noi sappiamo che in Italia, per esempio, la natalità è completamente zero, è a zero. Allora mi domando, la famiglia che è nata come baluardo contro la fame, contro la natura matrigna, oggi che invece c'è il benessere, che cosa è diventata? Si può chiamare ancora famiglia, per esempio, un nucleo, una casa senza figli? Chiamiamola in un altro modo, insomma. E non solo questo, ma la memoria una volta serviva, era un materiale d'uso, serviva perché i figli dovevano imparare dai loro genitori a difendersi dalla fame. Nelle famiglie si facevano molti figli perché si facevano molte braccia per difendersi dalla natura cattiva. Ebbene, tutte queste condizioni non ci sono più. La famiglia che cosa è diventata? Il rapporto coniugale che cos'è? Non dimentichiamoci che l'amore nella famiglia è nato soltanto 50 anni fa, perché per secoli e secoli non è che ci si sposava per amore, ci si sposava proprio come con spirito di difesa nei confronti della natura cattiva. Bene, questo non c'è più. E allora che cosa? Sì, l'amore è nato col benessere. Il benessere è una cosa ottima. Io non sto demonizzando il benessere. Sto semplicemente dicendo che certamente noi viviamo in una società completamente nuova, a noi inedita, all'uomo inedita, agli italiani inedita più che mai, perché noi siamo stati un popolo, siamo diventati
Adesso è una società diversa. Una

società che viene chiamata di massa, dove vige l'anomia, come dicono i sociologi, cioè un mondo senza leggi, dove la memoria non è più un patrimonio che si può utilizzare e quindi si tende a dimenticare facilmente, non c'è pedagogia e tutti i ruoli sono scombinati. Allora io ho voluto raccontare con questo romanzo questa nostra epoca in cui tutti noi ci cerchiamo e la donna adesso ha proprio il compito, proprio, è l'unica figura veramente intellettuale della nostra epoca perché è chiamata fortemente dalla natura a cercare un posto dove, diciamo, far nascere e far crescere il proprio figlio.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

L'attrito della vita è un'indagine su Renato Cacioppoli, matematico napoletano. Renato Cacioppoli, però, è stato uno dei più grandi matematici del Novecento, a livello internazionale, si può naturalmente ovviamente dire proprio a livello mondiale. Perché io ho deciso di raccontare la sua storia? Per due motivi. Un motivo strettamente personale. Mia madre si chiama Cacioppoli. Mio nonno Lorenzo ha vissuto nella casa del padre di Renato Cacioppoli. La storia è un po' una storia ottocentesca. Il mio bisnonno astronomo, Francesco Cacioppoli, prende una polmonite dopo aver passato una notte d'inverno ad aspettare una stella a cui teneva moltissimo, che voleva assolutamente vedere. Quando spunta l'alba, e va a letto, è gelido, infreddolito e dopo pochi giorni gli viene una polmonite. Viene chiamato al suo capezzale per curarlo Giuseppe Cacioppoli, il cugino, un grande medico, medico addirittura della regina Margherita, un chirurgo famoso nel mezzogiorno italiano, e il quale gli fa capire che non ci sono più speranze per lui di sopravvivere. E allora il mio bisnonno fa giurare a suo cugino che avrebbe preso con sé il primogenito, Lorenzo, che sarebbe diventato così medico e avrebbe provveduto a questa famiglia disgraziata con cinque orfani, oltre alla moglie che lasciava. Mio nonno Lorenzo, terminati gli studi, così come era stato stabilito da suo padre prima di morire, va a vivere nel villino Cacioppoli a Capodimonte, dove abita Giuseppe, detto zio Peppino, dove abita sua moglie, la esotica e affascinante Sofia Bakunin, figlia del grande anarchico, una delle prime laureate in medicina in Italia, e dove è appena nato un bambino che si chiama Renato. Mio

nonno va a vivere in questa bellissima casa, tutte le mattine da Capodimonte scende a piedi per seguire le lezioni all'università, fino a che non arriva il fatidico giorno della lezione di anatomia. Arriva tutto pronto a seguire con attenzione questa lezione, ma l'odore del cadavere, l'odore del sangue, tutto questo gli dà talmente, gli viene talmente un volto a stomaco che cade a terra svenuto. La mattina dopo va dallo zio Peppino e gli dice: zio, voi mi dovete scusare, io non potrò mai fare il medico. Io se sento un odore di morte, se io vedo il sangue, io svengo e non capisco più niente. Lo zio, che era una persona molto mite, invece in maniera molto brutale gli dice: ho giurato sul letto di morte di tuo padre che avrei fatto di te il medico. Io non sono uno spergiuro, fuori da questa casa non ti far vedere mai più. Perché vi racconto questa storia? Perché questa è stata una ferita, un vulnus direi, all'interno della famiglia di mia madre. Soprattutto questa ferita si è aggravata quando col passare degli anni si è saputo che il bambino che mio nonno aveva visto appena nato, Renato, era diventato un grande matematico. Si diceva che fosse un genio. Io racconto nel mio libro come da bambina lo ricordo Renato Cacciopoli, lo vedevo al San Carlo, lo vedevo a Via De Mille perché abitavamo molto vicini, però questa ferita all'interno della famiglia faceva sì che mia madre e lui non si salutassero. Ognuno conosceva l'altro, ma proseguivamo dritti con grande sofferenza di mia madre, con grande sofferenza perché mia madre sapeva che quell'uomo era un uomo eccezionale, che era un genio. Ecco, quindi il primo desiderio di scrivere questo libro io credo che me lo sono portato dall'infanzia, da questa cesura così violenta che c'è stata e che ha impedito che io potessi conoscere di persona un uomo meraviglioso come Renato Cacciopoli. Il secondo motivo per cui invece l'ho raccontato è perché Cacciopoli ha lasciato nella mia città Napoli, ma io direi un po' in tutto il nostro paese, un'impronta fortissima che si è accresciuta nel momento in cui l'8 gennaio 1959 lui ha deciso di cessare di vivere e si è sparato un colpo di pistola alla nuca, lasciando la città assolutamente sbigottita. Sono passati più di 50 anni e mi sono resa conto con questo libro di quanto sia presente la figura di Renato Cacciopoli non solo a Napoli ma anche in tutto il vasto mondo dei matematici. Cominciamo dall'inizio. Renato Cacciopoli era un uomo bello, indubbiamente, affascinante, poliglotta, di una capacità musicale che lasciava stupefatti, tant'è che avrebbe desiderato fare il direttore d'orchestra o il pianista, ma confidandosi con Benedetto Croce, amico di famiglia, questi gli avrebbe detto: Cacciopoli, lasci stare la musica, faccia il matematico, ci vuole del metodo, di cui sottintendeva lei ha bisogno, perché lui era assolutamente, come tutti i geni, sregolato. Come nasce la fama di questa grande capacità e di questa grande intelligenza di Renato Cacciopoli? Nasce dal fatto che era un genio precoce. Io ho citato, per poter raccontare cosa fossero le peculiarità del genio precoce, le parole di Leonardo Sciascia, che le ha dedicate a un altro grandissimo scienziato della stessa epoca, che era Ettore Majorana. Lui sostiene, Sciascia, che il genio precoce ha questa grande, fortissima emozione nel riuscire ad afferrare una verità, che può essere una formula matematica, fisica, comunque qualche cosa che gli illumina la mente come una folgorazione. E quindi il genio precoce, quindi il ragazzo, prova un'emozione così forte, così violenta, di quasi di un'estasi, a cui segue però, purtroppo, dopo, un grande senso di vuoto. È come se alla felicità di avere visto, possiamo ben dire, la verità, gli si spalancassero davanti spazi infiniti di vuoto che rendono la gioventù
e la vita del genio veramente difficile, perché il genio cercherà sempre di ritrovare quegli atti di immensa felicità e cercherà di ritrovarli attraverso la ricerca, attraverso l'intuizione. Questi abissi di vuoto portano il genio, e quindi Renato Cacioppoli, a cercare di aiutarsi in qualche modo per poter sopravvivere. Quindi l'alcol, come dice Baudelaire, e dice che è un aiuto, o come dice la Fabrizia Raimondino, un'anima dilatatore più che un vaso dilatatore, l'alcol accompagnerà la vita di Renato Cacioppoli per aiutarlo, infatti, a sopravvivere. Quando Renato Cacioppoli scopre di essere, portato verso la matematica, vi ho detto prima che era incerto tra la musica e la matematica, inizia a frequentare un corso, dopo essere stato iscritto a ingegneria, inizia a frequentare un corso di matematica del grande matematico Mauro Picone. Il professore sta svolgendo la teoria dell'integrale di Lebesgue e un giorno assegna ai suoi studenti il compito di trovare un esempio in virtù del quale, cito le sue parole, un'ipotesi formulata per un certo teorema dovesse dimostrarsi essenziale. A lezione finita lascia l'aula, si incammina verso il suo studio, il suo ufficio, e si rende conto che viene inseguito da un ragazzo sciattamente vestito, magrissimo, scattante, che lo raggiunge lungo i corridoi e gli dice: «Professore, professore, io ho trovato la soluzione». Era Renato Cacioppoli. Picone dice che, dopo aver lungamente parlato con il giovane studente, succede qualcosa di incredibile, che Picone racconta così: da quel momento lui divenne il mio maestro e io il suo allievo. Quindi ecco che inizia la carriera di matematico a 20 anni, diventa assistente di Picone e a 26 anni vince la cattedra di analisi algebrica a Padova, dove rimarrà 3 anni. 3 anni per un certo verso molto belli, per altri molto difficili, perché Renato Cacioppoli è un uomo abitudinario e fortemente legato alla sua città. Però in questi 3 anni di Padova già si capisce la sua natura, se voi volete, irrequieta. Una notte del 1937 una telefonata sveglia la mia famiglia, che stava a Roma. Anche se i rapporti si erano interrotti, un parente comune dice che il padre e la madre di Renato Cacioppoli sono molto molto angosciati. Il figlio è sparito da Padova da 3 giorni e non se ne hanno notizie. Si chiede anche al mio nonno se, attraverso delle conoscenze, potesse dare una mano a rintracciare il giovane matematico. La cosa viene fatta e Renato Cacioppoli viene trovato. Viene trovato in una sala d'aspetto di terza classe della stazione di Milano. La polizia rimane stupefatta nel vedere questo barbone con i capelli lunghi, la barba non fatta, avvolto in un trench sporco, e scoprire che si tratta del matematico, del professore Renato Cacioppoli. Ai poliziotti che gli chiedono perché da 3 giorni stesse lì nella sala d'aspetto di terza classe, lui risponde: volevo vedere come le persone che non hanno mezzi può vivere, volevo vedere come vivono dei barboni. Questo è molto interessante, perché Renato, anche nel futuro, di cui parleremo fino alla sua morte, amerà mettersi negli angoli di una chiesa o vicino ad una strada, se volete anche malfamata, e molti lo prendono per un barbone. In realtà lui spia le persone. Non vi dimenticate che siamo negli anni del fascismo, anni molto pesanti, il fascismo imperante, quello trionfante. Renato è dentro di sé un uomo profondamente agito, se voi volete, dall'ideale della libertà. Ma proprio la libertà, quella dantesca, libertà vo cercando che si cara, che sol sa chi vita per lei vita rifiuta. E quindi è un uomo che ha una grande ansia di libertà e quindi vive il fascismo come qualcosa di violento, di forte, di castrante per la sua strepitosa intelligenza. Renato Cacioppoli sarà sempre
pedinato dalla polizia, non soltanto dalla polizia fascista. Io sono stata negli archivi, ho cercato le carte, ho visto i materiali.

e come dire, i rapporti dell'ovra, ma anche dopo, quando il fascismo sarà caduto e ci saranno i vari governi, lui sarà sempre pedinato, perché è una persona considerata non, è una persona diversa dagli altri e quindi vista con sospetto. Non vi immaginate quando io vi dico di Renato Cacciopoli, ve lo descrivo in questa maniera, una persona musona, una persona introversa. Renato Cacciopoli era un uomo affascinante, un affabulatore, una persona ricca di charme, vorrei dire per certi versi anche mondano, fino a quando non gli si parava dinanzi qualcuno che lui chiamava un morto vivente. Ecco, Renato Cacciopoli aborriva i morti viventi, cioè quelle persone dedite a quel chiacchiericcio vuoto e inutile che lo faceva montare in furia e non lo sopportava, al punto tale che il malcapitato si doveva allontanare. Dopo 3 anni di Padova, finalmente Renato torna nella sua città e Napoli e Renato cominciano a diventare veramente un tutt'uno, qualcosa di strettamente amalgamato. Renato nel 37-38, appena rientrato a Napoli, conosce una bellissima ragazza che si chiama Sara Mancuso. Questa ragazza è figlia di un direttore di un albergo di Nizza, quindi è cresciuta in Francia, il padre è morto e la madre ha aperto una piccola pensione al Vomero, quartiere di Napoli. Renato la conosce, lei si accompagna a Labriola, l'ex deputato prima antifascista e poi dopo ritornato dall'esilio più vicino al fascismo, e molti dicono che nonostante lei abbia 16 anni e lui 60 fossero amanti. La famiglia Cacciopoli guarda con sospetto questa relazione tra Renato e la bellissima Sara, troppo la distanza sociale, troppa la libertà di questa ragazza, ma Renato proprio per questi motivi ne è molto preso. Una sera dell'autunno del 1938, in una bettola dove sta bevendo con Sara un bicchiere di vino, forse ne beve qualcuno di più perché Renato abusava nell'alcol, praticamente Sara comincia a raccontare agli avventori, che sono delle persone modeste, un ciabattino, un portalettere, delle persone descritte nei verbali della polizia come dei lavoratori molto modesti, viene ad arringare, così diciamo, queste persone dicendo che lei che è vissuta in Francia sa cos'è la libertà e che loro forse non sanno che il fascismo uccide la libertà degli individui. Naturalmente il proprietario del locale immediatamente avverte la polizia di quartiere, arrivano i poliziotti, mentre Renato e Sara erano appena usciti dal negozio. Sara va verso la funicolare che la porterà al Vomero, Renato sta tornando verso casa e in funicolare lei continua a dire che il fascismo toglie la libertà, eccetera, eccetera. Viene naturalmente arrestata, Renato Cacciopoli viene raggiunto nella sua casa a Napoli, vengono portati in questura e un'anima sensibile e delicata come Cacciopoli, interrogato coi metodi brutali della polizia fascista, dà sicuramente in escandescenza. Per farla breve, viene preso, Sara viene fermata per una notte e Renato viene portato in manicomio, dove rimane rinchiuso per più di un mese, dichiarato pazzo. Ecco quindi che questa, diciamo, questa fama di essere un pazzo è strettamente legata non al fatto che lui lo fosse, ma solo al fatto che lui, come spirito libero, aveva, diciamo, si era ribellato agli interrogatori della polizia fascista. Renato rimane per un mese rinchiuso, come dicevo, in manicomio, torna a casa e, con la famiglia assolutamente contraria, sposa la bella Sara. E questo matrimonio è un matrimonio indubbiamente d'amore, anche se anticonformista. Renato nel frattempo persino al manicomio studia e fa delle importantissime scoperte scientifiche, ricopre la cattedra di matematica giovanissimo a Napoli e continua, diciamo, la sua vita pedinato a vista dalla polizia fascista. Quando cade il fascismo, Renato è pieno di speranza, speranza veramente che qualcosa possa cambiare e che l'Italia possa risorgere veramente sotto quella che lui crede sia l'egida più importante.

importante è quella della libertà, come la intendeva lui. E un giorno, Napoli da poco liberata, lui va all'inaugurazione di una galleria di artisti e incontra Edoardo De Filippo, che ha raggiunto con mezzi di fortuna Napoli. Si incontrano, si dicono poche parole, Edoardo non ha dove andare a dormire e Renato gli dice: "Vieni a casa mia". Anche Edoardo è animato dalla stessa speranza di un riscatto per il nostro paese, del fatto che veramente potesse diventare un simbolo di una libertà riconquistata. Per cui passano il tempo a parlare, sono entusiasti, pieni di illusione, ma passano pochi giorni a Edoardo De Filippo e anche a Renato Cacciopoli per capire che questa è una mera illusione, che ricominciano i soliti vizi, le solite astuzie, e quindi Edoardo va ideando nella sua mente un'idea di commedia che va confidando al suo amico che lo sta ospitando, e così gli racconta la trama di Napoli milionaria. La Napoli milionaria che molti di voi conosceranno, che è proprio la storia di un uomo che torna dalla prigionia e trova la sua famiglia già indaffarata nel fare denaro, nell'escogitare mezzi e mezzucci per raggiungere e sopravvivere. La famosa commedia che poi terminerà con una battuta che voi tutti conoscete, "Adda passà a nottata", e quella ancora più bella che conclude proprio la commedia, che dice: "La guerra a Napoli non è mai fernuta, non è mai finita". Renato ascolta Edoardo De Filippo che fa questo racconto che ho avuto modo di sentire, registrato bellissimo, dice che non dimenticherà mai quei 3 giorni passati con Cacciopoli. Renato è talmente entusiasta di queste idee che si mette al piano e comincia divinamente, come è par suo, a suonare. E poi continuano a vedersi anche quando Edoardo si sistema a Napoli, e Napoli milionaria comincia a prendere forma proprio in questi colloqui e dialoghi con Cacciopoli. Questo ve lo racconto per farvi capire come fosse multiforme la cultura di questo matematico. Ora, che cosa accade? Renato Cacciopoli, come vi dicevo, non è che ritrovi tutta la sua libertà nel dopoguerra, viene sempre spiato. Ogni volta che c'è qualche cosa, come gli americani che arrivano a Napoli, lui immediatamente viene preso e chiuso in questura. E deve essere stata, io penso, per lui, per un equilibrio così delicato, così fragile, come il meccanismo di un genio, deve essere stato qualcosa di terribile, essere sempre spiato, al punto tale che negli anni 50, quando ci saranno importanti convegni nel mondo, a Renato non viene permesso, non dico di lasciare l'Italia, ma di lasciare Napoli. Non gli viene dato il passaporto, senza motivarne la causa. Per cui Renato è costretto ad affidare al suo maestro Picone le sue importanti ricerche, le sue importanti scoperte, perché non potrà mai andare ed illustrarle in un congresso internazionale. È questo che mi ha affascinato di lui. Questa intima sofferenza e frustrazione per i limiti che gli vengono dati alla sua libertà, e al tempo stesso questa sua fantasmagorica, direi, capacità di scoprire e arrivare a delle grandi conquiste matematiche. Raccontano i grandi matematici che l'hanno conosciuto che lui scriveva di getto le intuizioni matematiche che gli venivano, per cui le arrivava direttamente alla soluzione, alla formula finale. Per cui i matematici che sono venuti dopo hanno fatto molta fatica per seguire il percorso intellettuale che Cacciopoli aveva, fatto per poter giungere a quel risultato. Talmente la sua genialità era come un lampo, velocissima. E questo è, ancora ora oggetto di studi molto importanti. Gli esami di Renato Cacciopoli hanno segnato delle generazioni. Renato Cacciopoli non si toglieva mai questo impermeabile. Aveva una camicia che chissà da quanto tempo non si cambiava, con una sciarpa di seta, non si tagliava i capelli. Ma immaginatevi l'Italia e la Napoli degli anni 50, risvegliatasi dal grigiore del fascismo, dove praticamente dall'estero arrivano i grandi racconti dell'esistenzialismo di Jean
Jean-Paul Sartre, oppure il mito di Malcolm Lowry di Sotto al vulcano, dell'alcolismo. Arrivano queste ventate di sprovincializzazione che vengono incarnate in Renato Cacioppoli, che arriva a fare lezione con la sua maglietta dolce vita, senza giacca, senza cravatta, citando i più grandi scrittori, artisti, facendo a volte le lezioni di matematica in napoletano, perché diceva che il napoletano era poesia. L'aula di Renato, dove faceva lezione Renato Cacioppoli, era affollata, arrivavano da tutte le altre facoltà. Non solo matematica, ingegneria e facoltà scientifica, arrivavano da lettere, cioè Napoli si risvegliava dal sonno del regime fascista e con un uomo che la portava, diciamo, la città e soprattutto la generazione dei giovani di quegli anni, li portava direttamente in Europa. E questo che ha segnato profondamente, direi, la mia città, cioè Napoli. Renato diventa amico degli intellettuali più rappresentativi, è amico di Moravia, è amico di André Gide, che lo viene a trovare più volte a Napoli e che rimane colpito dalla sua intelligenza, è amico di Éluard, di Neruda, oltre a Edoardo De Filippo, che già vi ho nominato. Quindi, diciamo, lui rappresenta un punto di riferimento non soltanto per la città, ma per chiunque viene. Questa è una Napoli, quella degli anni 50, vivacissima, che si scopre anche molto ospitale con tutte le persone che passano dalla città, parlo degli intellettuali, e al tempo stesso c'è il popolo di Napoli, che per un mistero che io vi confesso non ho saputo risolvere, vede in quest'uomo che tutte le mattine esce da questo palazzo meraviglioso di Via Chiaia, che si chiama Palazzo Cellammare, dove ha il suo piccolo appartamento, esce e tutte le mattine, sempre alla stessa ora, va a Mezzocannone, dove si trova la nostra meravigliosa università Federico II, e c'è sempre qualcheduno, come può essere un impiegato del gas che lavora lì di fronte, un impagliatore di sedie che ha la sua bottega all'angolo, un piccolo impiegato, che lo vedono uscire e lo accompagnano lungo la sua strada, trotterellandogli dietro. Non si capisce di cosa stiano parlando, però c'è questo stranissimo rapporto tra Renato Cacioppoli e tutti gli strati della sua città, per cui, come vi dicevo prima, è certamente molto mondano. Io racconto tutti i salotti dove ci sono i concerti, dove si possono ascoltare musicisti eccezionali, a cominciare da lui, musicista e pianista che hanno tutti definito indimenticabile. Poi c'è il San Carlo, poi ci sono gli amici e poi, quando la notte fonda, Renato non va a dormire, ma si inoltra nei vicoli della città vecchia, nei decumani, sale le scale di questi antri bui dove ci sono le mescite per bere, dove lui può bere quanto gli pare, dove sta in compagnia del popolo della città. E quindi malfattori, delinquenti, femminielli, tutto quello che era, diciamo, la popolazione del ventre, come diceva Matilde Serao, del ventre della città. E lui si accoccola anche poi su di un gradino di una chiesa, ormai ebro, e sembra come addormentato. In realtà non lo è. Racconta un suo studente che poi è diventato molto noto per essere una persona molto capace, un grande divulgatore, Luciano De Crescenzo. Racconta che lo seguiva dappertutto. Vorrei dire che Renato aveva sempre degli studenti che lo seguivano, erano talmente affascinati da lui che lo seguivano dovunque egli andasse. E una volta Luciano De Crescenzo lo vede in uno di questi quartieri della città vecchia, accoccolato ai piedi di una chiesa, ai piedi dei gradini di una chiesa. E allora gli si avvicina e gli dice: «Professore, vi sentite male? Vi posso aiutare?» E allora dice che Renato alza la testa e gli occhi, lo guarda, più parlando a se stesso, che dice De Crescenzo a lui, e gli dice: «Quando qualcosa ti fa paura, prendine le misure. Ti accorgerai che in fondo è una cosa molto piccola». E questo è per dirvi
cos'era quest'uomo nella città, nella città. Però gli anni passano, la moglie, la bellissima Sara, lascia Renato per uno dei personaggi più importanti del Partito Comunista, Alicata, Mario Alicata, che poi diventerà uno dei membri del Comitato Centrale, della direzione, direttore dell'unità. Lo lascia. Per Renato è sicuramente un colpo. Non perché il loro matrimonio non fosse un matrimonio libero, qua parliamo di non certo di una persona che aveva una visione della vita borghese, ma perché pur nella libertà del loro rapporto erano entrambi molto simili. Avevano questo concetto, che io forse vi ho ripetuto spesso, ma perché è importante, di libertà, che li univa. Niente, Sara lo lascia, va a vivere con Alicata, anche se però si incontreranno nel tempo a seguire, e per Renato sarà sempre un trauma molto forte. A questo punto Renato rimane solo e dopo il grande sogno, la grande speranza, come vi dicevo, di una rinascita non solo del paese in generale, ma della città, quindi di Napoli, pian piano i napoletani più importanti se ne vanno. Sono gli anni in cui Anna Maria Ortese, in cui Giorgio Bassani, che ci aveva vissuto per qualche anno, La Capria, che scriverà Ferito a morte, il libro meraviglioso, Antonio Ghirelli, Rosi, il grande regista, abbandonano la città, l'abbandonano e via via se ne vanno. E praticamente lui viene visto sempre più solo, con la sua sciarpa di lana, andare all'università, ritornare sempre accompagnato da una scorta di studenti o di persone che lo amavano e bere fino all'abbattimento. La sua casa di Palazzo Cellammare, diciamo, si svuota dei mobili, si svuota dagli oggetti. Maurizio Valenzi, sindaco di Napoli, che era suo carissimo amico, lo va a trovare e ha come un brivido, perché non capisce a cosa Renato si sta preparando? Perché se c'è qualche oggetto ancora poggiato e casomai il visitatore lo vede, Renato gli dice: lo vuoi, prenditelo, portatelo via. E quindi c'è qualcosa che spaventa gli amici, ma lui continua tutti i giorni ad andare all'università, continua tutti i giorni a fare la sua lezione, ma c'è diciamo un qualcosa che forse potrebbe offrirci una chiave di quella che è l'animo misterioso, come è misterioso l'animo di ogni genio. Nel suo appartamento di Palazzo Cellammare ci sono due fotografie che non verranno tolte, ci saranno sempre. Una è di Évariste Galois, il grande matematico morto in duello a 20 anni, che aveva in comune con Renato Cacioppoli questa rapidità dell'intuizione, questa velocità di arrivare immediatamente ad un risultato. E poi quella di Rimbaud, perché Rimbaud, che era amatissimo da Cacioppoli, come tutta la letteratura francese, anche se lui leggeva tutte le lingue, Rimbaud spiega qualcosa ancora di più, secondo me, del malessere di Cacioppoli. Quando Rimbaud parla di un io, come si dovesse assolutamente uscire da se stessi. Io che non sono più io, sono altri da me. Ecco, questo secondo me ci può, queste due foto che lui teneva sulla scrivania e che non ha mai levato, sono forse una chiave per entrare e per penetrare nel suo animo. Vi ho detto, praticamente Napoli è abbandonata da tutti gli intellettuali, la città comincia a impoverirsi, la città che ha vissuto una effervescenza culturale veramente inaudita. E allora io vorrei terminare leggendovi la conclusione del mio libro, perché penso che sia importante per far capire questo stretto legame tra questo matematico e la sua città. Renato Cacioppoli si uccide con un colpo di pistola sparato alla nuca l'8 maggio 1959. Tante sono state le versioni, le domande che ci si è posti di perché lui possa essersi ucciso, e certamente non ne abbiamo la risposta. Anche se Sciascia dice che per il genio l'unica via di fuga è la morte, parlando di Majorana, però effettivamente potrebbe attagliarsi anche a Renato. Renato muore e il 9 di maggio ci sono i suoi funerali.
Io vorrei leggervi queste pagine conclusive, perché penso che è meglio che ve le legga che dirvele a voce.

Il 9 maggio il tempo è mutato all'improvviso. Dopo le belle giornate dei giorni precedenti, così dolci e calde di sole, Napoli si presenta avvolta in un cupo incanto. Una pioggia sottile scende ininterrottamente sulla città. Sin dalle prime ore del mattino, una lunga fila di persone si inerpica sulla salita che porta a Palazzo Cellammare, incurante dell'acqua che cade e forma larghe pozzanghere sul selciato sconnesso che conduce all'arco del Fuga, dove il cancello è spalancato. Sono decine e decine, pazienti e silenziosi, in attesa di infilarsi su per la stretta scala che conduce all'appartamento di Renato. Quel sabato Giuseppe Scorza Dragoni, valente matematico e amico carissimo, nel vedere quella piccola folla silenziosa e smarrita, rivive nella mente le parole di Fedone a Echecrate sugli ultimi momenti della vita di Socrate, quando Fedone arriva col pensiero alla sua e alla nostra sventura. Quanto era grande, riflette Fedone, sapevamo bene che il rimanente della nostra vita, privati come del padre, saremmo stati veramente orfani. Turbato e commosso, il professore entra nell'appartamento. Vede lo scrittoio lasciato insolitamente ordinato e sgombro. Sul ripiano solo due o tre fogli disposti in bell'ordine, uno sull'altro, con una decina di formule, sul primo assolutamente indecifrabili. Non può fare a meno di domandarsi se quelle ultime righe non rappresentino altro se non un disperato tentativo da parte di Renato di saggiare il proprio fortissimo ingegno per vedere quanto fosse ancora capace di raggiungere nella matematica le altezze a cui era abituato. E gli torna alla mente quella sua teoria che giudica mirabile e profonda delle superfici pseudoanalitiche e delle rappresentazioni pseudoconformi delle superfici riemanniane, e quella sull'integrazione e la ricerca delle primitive rispetto a una funzione continua qualunque, l'ultima delle costruzioni scientifiche di Cacioppoli. Ecco, perché si è ucciso Renato Cacioppoli? Per come pensa Scorza Dragoni, perché forse si è reso conto di non poter più raggiungere quelle fette, quelle vette altissime che aveva raggiunto? O forse perché io, che lo amo profondamente, penso che invece lui abbia avuto la consapevolezza di avere già detto tutto e che forse non aveva più nulla da dire? Bene, questa mia indagine su Renato Cacioppoli si ferma qui. Non ho una risposta. Posso soltanto dirvi che è una persona che ha lasciato un'impronta indimenticabile e che io, in un certo senso, ho cercato di decifrare il suo messaggio con questo mio libro, però non so se ci sono riuscita.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno

Nettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. Il presente, questo elaborato vuole presentare l'efficacia del simulatore AT, che è l'Empower Interview Training, metodologia nella conduzione dell'intervista investigativa al minore presunto abusato. È un software che permette di migliorare le capacità e l'approccio degli esperti nel complesso compito delle audizioni minorili. Ascoltare non è per tutti, ascoltare non è da tutti, soprattutto quando a parlare sono i bambini vittime di abuso e violenza. La prima audizione rappresenta in assoluto il momento più delicato e significativo per la ricostruzione della verità processuale. La testimonianza del minore presenta specifiche difficoltà rispetto all'adulto, in quanto il bambino è un soggetto in completa evoluzione psicofisica. L'età condiziona l'accuratezza delle risposte, è più facilmente soggetto a suggerimenti, a suggestioni e a rispondere sulla base di quello che si aspetta l'adulto. Ed inoltre fornisce spesso risposte non veritiere. In Italia le modalità della conduzione delle audizioni e la formazione degli esperti non sono del tutto chiare né disciplinate a livello nazionale. Nelle audizioni con i minori non ci si improvvisa intervistatori, ma è necessaria una solida formazione e un apprendimento continuo. Ma ad oggi molti tribunali, procure ed esperti risultano resistenti nell'applicazione delle linee guida che sono state suggerite negli anni. È quindi necessaria un'opportuna formazione sia a livello teorico che a livello pratico, poiché la tendenza degli operatori è quella di non seguire le raccomandazioni. Ed inoltre a livello pratico le simulazioni sono condotte tra adulti che ricoprono il ruolo del bambino e non è così semplice imitarne le capacità cognitive specifiche. Quindi nell'anno 2012 gli psicologi forensi e gli psicologi criminologi forensi Angelo Zappalà e Pekka Sattila hanno messo a punto l'AT, che è un serious game, che ha l'obiettivo di attivare il processo di apprendimento riproducendo scenari verosimili in una realtà semi-immersiva, in cui il partecipante prende parte alla simulazione in modo attivo interagendo con un avatar. L'AT è un ambiente simulato e protetto, costruito secondo l'approccio Learning by Doing, che fornisce una solida occasione di apprendimento assistito. Caratteristica fondamentale dell'AT è la presenza di avatar, che sono delle rappresentazioni digitali ottenute dalla fusione e trasformazione di immagini, quattro fotografie di adulti e di bambini reali. Il software ne propone 16, 8 maschi e 8 femmine, di età compresa tra i 4 e i 6 anni. Ogni avatar presenta una storia personale. Alcuni hanno una memoria con degli dettagli di abuso e conseguenti riscontri emotivi, quali ritiro, pianto, evitamento, altri invece presentano una memoria più neutrale. Personalmente ho partecipato alla prima edizione di questo percorso formativo. Sono rientrato in una ricerca in cui i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi, rientravano in un gruppo senza feedback, perché il gruppo era diviso con un gruppo di feedback e gruppi senza feedback. Dopo circa qualche ora di teoria almeno sono stata invitata a prendere posto nella stanza delle audizioni dove avvengono le simulazioni e mi si presenta questa bambina.

0: Oh, come ti chiami?
1: Sara.
0: Ciao Sara, quanti anni hai? Vai a scuola? E che classe fai? Ti piace la scuola? Ho saputo che ti è successo qualcosa, me lo vuoi raccontare? Il tuo papà ti ha fatto qualcosa? Me lo racconti? Come mai non l'hai mangiata? Perché
1: avevo il mal di pancia.
0: avevi il mal di pancia? Come mai non vuole che tu stia con il papà? Come mai bisticciano sempre?
1: Non lo so, ma mi porta in bicicletta.
0: Ti piace la bicicletta?
1: Sì, tanto, ma la mamma non vuole più.
0: E come mai non vuole più?
1: Perché l'ultima volta sono tornata a casa tutta sporca e la mamma si è arrabbiata tanto.
0: E come hai fatto a sporcarti?
1: Ogni tanto cado e l'ultima volta mi sono sporcata la tuta e le mutandine.
0: Le mutandine, come hai fatto a sporcarti le mutandine? Ti è forse successo qualcosa? Me lo vuoi raccontare? Allora, non riporto per intero l'audizione, ma alla fine dell'intervista ritengo che la bambina sia stata abusata sulla base di credenze personali e condizionata anche dal contesto. Un operatore mi fornisce una serie di feedback positivi relativamente al fatto che ho posto domande sufficientemente aperte, negativi sul fatto che non mi sono presentata, non ho spiegato le regole dell'audizione, ho fatto spesso domande suggestive, non sono stata in grado di far mantenere l'attenzione della bambina sui fatti e sono giunta a conclusioni frettolose che non mi hanno permesso di poter arrivare alla conclusione e soprattutto per avvalorare le mie ipotesi. L'operatore mi informa inoltre che Sara è una bambina serena nonostante la separazione dei genitori, ha dei buoni rapporti con i compagni di scuola, fa danza, da grande vuole diventare una ballerina e le piace molto andare in bicicletta. A questo proposito, suo papà la porta spesso a fare lunghe passeggiate. Dalla separazione, il papà ha diritto di visita un giorno infrasettimanale a seconda degli impegni dei coniugi e un weekend ogni due fine settimana. Al rientro da uno di questi fine settimana, la mamma si accorge che la bambina ha le mutandine sporche di sangue. Allarmata, decide di denunciare il fatto alle autorità. Con l'inizio delle indagini al papà viene revocato immediatamente il diritto di visita, la bambina viene sottoposta a numerose audizioni e ad alcune visite mediche che mettono in evidenza la mancanza di indizi d'abuso. Con il protrarsi delle indagini il papà viene accusato e arrestato. Su richiesta della difesa Sara viene nuovamente sottoposta a una visita medica che conferma la mancanza di indizi d'abuso, ma ipotizza che lo sfregamento sul sellino della bicicletta abbia causato il sanguinamento. Alla conclusione delle indagini, il papà viene scarcerato e scagionato da ogni accusa. Concludo dicendo che errori giudiziari di questo tipo se ne contano un numero molto elevato. Il pregiudizio personale e le credenze degli operatori portano spesso a prendere decisioni inadeguate. Una formazione appropriata favorirebbe un accertamento dei fatti, interventi mirati, ma soprattutto eviterebbe verifiche dannose, traumatiche e prolungate nel tempo. Vi ringrazio per l'attenzione.
2: La Commissione ha delle domande da fare?
3: Sì, ma quindi il sistema segnala quando una domanda è suggestiva?
0: Assolutamente
3: per esempio, quella
0: sì.
3: Tuo papà ti ha fatto qualcosa?
0: Assolutamente
3: il sistema lo segnala?
0: Sì, assolutamente sì. È un corso molto suggestivo, molto empatico. Ho avuto anche occasioni con dei colleghi che durante l'intervista si sono ritirati perché è una stanza di audizioni equipaggiata, collegata visivamente con un'altra stanza dove c'è un operatore che attiva un algoritmo sulla base delle domande che sono poste dall'intervistatore che precedentemente sono state catalogate. In base al tipo di domanda che pone l'intervistatore, l'operatore attiva questo algoritmo e se sono domande aperte c'è la continuità del botta e risposta. Diversamente il bambino, l'avatar, reagisce piangendo oppure si chiude o comincia a dire io non rispondo a queste domande, chiedi a qualcun altro, per cui proprio si isola e quindi per

0: per chi fa l'intervista diventa molto difficile cercare di interagire e di avere poi delle risposte sotto questo aspetto.
1: Grazie.
2: Bene, grazie Donatella.
0: Grazie.
3: Per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. La commissione ha considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea e le attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode.
0: Grazie.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

l'obiettivo del lavoro di ricerca è quello di dare degli strumenti alle aziende per prepararsi ed affrontare il futuro, appunto rispondendo a quelli che sono dei trend emergenti in ambito economico, tecnologico e sociale. Si suddivide in due parti, una prima dove è stato costruito un modello concettuale che riassume le più rilevanti e recenti best practice manageriali e, appunto per rispondere a quelli che sono i rischi e le opportunità del contesto odierno. E una seconda parte dove è stato derivato un questionario per testare la bontà del modello e valutare anche una serie di ipotesi sul contesto italiano. La quarta rivoluzione industriale sostanzialmente è un punto d'arrivo di quella che è un'evoluzione tecnologica esponenziale partita già dal 600 e ad oggi ci troviamo in una situazione dove tante tecnologie evolvono esponenzialmente dal punto di vista delle performance, vediamo la legge di Moore, ma anche dal punto di vista della diffusione o della diminuzione dei costi. Per cui questo cosa crea? Crea un fenomeno dove da un lato abbiamo un contesto cosiddetto VUCA, quindi variabile, incerto, complesso e ambiguo, per cui una grande sfida per le imprese. Dall'altro lato abbiamo quello che è il cosiddetto paradigma di abbondanza, ossia non abbiamo mai avuto così tante informazioni qualitativamente e quantitativamente elevate, così come le tecnologie, accessibili in semplicità e a costi limitati. Per cui, come dicevo, tante opportunità e tante sfide per le aziende, sfide come l'ipercompetizione a livello globale, la difficoltà di pianificazione e via dicendo, ma anche opportunità come appunto le informazioni e le tecnologie accessibili a costi veramente bassi o con una certa semplicità. Per rispondere a tutta questa evoluzione tecnologica, al contesto sociale ed economico, sono nate centinaia di teorie e best practice manageriali, ne cito alcune. Il corporate foresight per cogliere i trend e i segnali deboli presenti nel contesto, nell'ambiente, l'in startup per l'innovazione, per la sperimentazione rapida, le till organization per la gestione delle risorse umane, l'exponential organization per creare dei modelli scalabili, oppure la famosa corporate social responsibility per la sostenibilità. Ebbene, il lavoro che abbiamo fatto è stato quello in circa 8 mesi di studiare 100 di queste teorie best practice, da cui abbiamo derivato 400 principi manageriali che poi abbiamo riassunto nel lavoro di sintesi. Questo non l'ho fatto da solo, l'ho fatto con il professor Spallone e con una trentina di esperti, manager e consulenti con i quali mi sono confrontato con dei focus group e delle interviste per approfondire il tutto. Siamo arrivati al Future Ready.

0: Business Framework, ossia da 400 principi e 100 teorie analizzate a 33 best practice, 31 principi suddivisi in 6 ambiti, quindi clusterizzati in 6 ambiti, che vado ad esporvi molto rapidamente per quelli che sono i punti principali. Il primo ambito è quello della strategia e della visione, quindi oggi le aziende hanno bisogno di una visione, di una strategia diciamo flessibile e di un portfolio strategico pronto a più situazioni. Hanno bisogno di un purpose, quindi di un obiettivo che vada oltre lo scopo di lucro, ma anche di avere un modello scalabile, quindi che sfrutti queste tecnologie digitali o l'intelligenza artificiale, ad esempio. Un altro ambito è quello dell'innovazione, quindi oggi siamo in una situazione dove le imprese hanno bisogno di innovare dal punto di vista del processo, del prodotto, ma anche dal punto di vista organizzativo. Un'innovazione che deve essere incrementale, ma anche radicale, quindi più modelli di innovazione. Abbiamo l'ambito tecnologia, il terzo ambito, dove le imprese hanno necessità di affrontare e scoprire tutte quelle che sono queste nuove tecnologie che citavano anche i colleghi, e in particolare il digitale, che è quella diciamo un po' più dirompente, che oggi è una realtà consolidata. Quarto ambito, quello dell'organizzazione e governance. È sempre più fondamentale avere nelle aziende una organizzazione decentralizzata con piccoli team autonomi, quindi verso quello che è diciamo il project management agile. E in questo contesto anche meccanismi di welfare aziendale avanzati, quindi che guardino al benessere psicologico dei dipendenti. Quinto ambito è quello delle conoscenze e competenze fondamentali in un mondo di dati, come abbiamo visto anche con i colleghi, è fondamentale mapparli e gestirli, così come mappare e gestire i processi aziendali e averli sul cloud disponibili a tutti con diversi livelli di accessibilità, il discorso della privacy. Sempre in questo contesto è fondamentale sviluppare delle competenze che non sono solo hard e specifiche, ma anche soft, ma anche manageriali, su tutti i dipendenti, appunto per agevolare team decentralizzati e autonomi. Infine il grado di apertura, questo è il sesto ambito, ma è di fondamentale importanza perché l'Open Innovation insegna come è fondamentale appunto cogliere valore e integrare la filiera anche all'esterno dell'azienda. Da questo modello concettuale che vorrà essere una guida per le aziende per muoversi all'interno di queste tante teorie, di questo contesto complesso, è stato derivato un questionario. Quindi per ognuna delle 33 best practice è stata derivata una domanda. L'obiettivo del questionario è chiaramente quello di, da un lato, validare il modello stesso, dall'altro, validare una serie di ipotesi che sono state fatte, diciamo, in Italia sulle aziende italiane. Il questionario è composto appunto da 10 domande di profilazione, come redditività e via dicendo, 33 domande corrispondenti ad ogni best practice, 4 opzioni di risposta corrispondenti a un punteggio di 0, 33, 66 e 100%, e in ultima analisi la media, quindi il punteggio complessivo, è dato dalla media aritmetica di ogni uno dei 6 ambiti. Il punteggio complessivo viene letto attraverso questo modello di valutazione in 4 classi. Quindi le aziende vengono classificate appunto in una di questi quattro step, con un punteggio dallo 0 al 40% viene definita l'azienda ritardataria, quindi con un bassissimo tasso di copertura delle best practice ad oggi diffuse. Dal 41 al 70% l'azienda viene definita conformista, quindi con limitata capacità di adattamento, ma anche un buon tasso medio-basso di copertura delle best practice individuate. Dal 71 al 90% l'azienda viene definita contemporanea, quindi al passo coi tempi, adotta molte delle best practice ad oggi presenti. E infine dal 91 al 100% l'azienda viene definita pioniere, quindi non solo in grado di utilizzare tutte le best practice, ma addirittura di esplorare il futuro e di essere precursore rispetto agli altri. E il questionario è stato trasmesso a tutta una serie di appunto manager e imprenditori individuati attraverso la piattaforma LinkedIn Sales Navigator, che ci ha consentito di profilare in maniera dettagliata solo manager e imprenditori di aziende italiane e società di capitali, quindi SRL, SPA o SRL Benefit.
1: Avete identificato una dimensione per fatturato, no, un settore di operatività?
0: No, nessuno. Abbiamo tenuto veramente le maglie ampie. L'unico limite, diciamo, imprese con più di un dipendente, con sede in Italia, società di capitali, questo è sostanzialmente quanto. Quindi abbiamo voluto essere più ampi possibili proprio per fare dei confronti anche con la dimensione, con lo status e via dicendo. Appunto, le ipotesi del Future Readiness Assessment sono quelle di, in primo luogo, una media globale in Italia limitata, quindi ci si aspettava un punteggio limitato del questionario da parte del campione individuato. Inoltre, all'interno della valutazione delle aziende italiane, ci si aspettava un gap di performance tra nord e sud. Questi sono dati, queste sono ipotesi costruite sulla base di famosi report come l'European Innovation Scoreboard sull'innovazione o il report DESI sulla digitalizzazione o ancora i dati.

0: Istat. Altra ipotesi è quella di una differenza di performance tra le aziende con status di innovatività, quindi PMI e startup innovative, e aziende prive di questo status. Infine, la quarta ipotesi, abbastanza scontata, è quella che le aziende con una maggiore applicazione delle best practice abbiano un rapporto utile fatturato maggiore. Questo sostanzialmente è il risultato delle medie aritmetiche del questionario.
1: Andiamo a conclusione su un paio di parametri.
0: Sì, sì, esatto, vado a concludere. È stata verificata la normalità. Anche se, questo è importante sottolinearlo, il campione non è significativamente statistico, abbiamo applicato comunque un modello di regressione lineare semplice, convertendo le variabili qualitative in variabili dummy, quindi variabili appunto qualitative nominali dicotomiche che ci consentissero di applicare il modello. E, da qui le conclusioni. Quindi posso definire, diciamo, validata l'ipotesi di una media globale in Italia, perlomeno per quanto riguarda il campione individuato, limitata. Infatti si individuano nella seconda classe, quindi aziende, diciamo, ritardatarie per la maggior parte. Parzialmente confermata l'ipotesi di un gap tra nord e sud che non si è rivelato, cioè la locazione geografica non si è rivelata determinante nel risultato complessivo del questionario. Però su alcuni ambiti sì, infatti le imprese del centro e del nord si sono rivelate molto meglio performanti nell'ambito dell'innovazione. Le imprese del centro si sono rivelate, diciamo, più performanti invece anche sulla tecnologia e la strategia. Quindi in questo contesto le imprese del centro si sono rivelate, diciamo, le migliori, se vogliamo, del paniere individuato. Altra ipotesi non validata, perlomeno non validata completamente, è quella delle aziende startup innovative o PMI innovative che hanno migliori performance globalmente dal punto di vista della copertura delle best practice di quelle prive dello status. Ebbene, questo non si è verificato vero se non per quanto riguarda le PMI innovative, l'ambito tecnologia. E poi per ragioni fisiologiche è anche, come ho scritto nella tesi, è anche presumibile. E per, invece per quanto riguarda le startup, questo è interessante, si sono rivelate meglio performanti nell'ambito apertura, quindi le startup hanno meccanismi di apertura più evoluti. Infine invece si è rivelata validata l'ipotesi di un maggior rapporto tra utile fatturato e un miglior risultato nel questionario, che appunto rivela quindi una maggiore copertura delle best practice. Vado a concludere con le prospettive, che sono quelle di ampliare il questionario, quindi aumentarne, diciamo, alcuni aspetti, renderli più, diciamo, migliori e aumentare il livello di profilazione, ampliare il campione almeno a qualche migliaio di aziende e avviare nuovi filoni di ricerca con aziende di consulenza che comunque si sono rivelate interessate a declinarlo su specifici ambiti. E concludo.
2: Sì, due cose, visto che ha individuato quelli che sono le prospettive e i limiti di ricerca, no? Secondo me, vedendo il tuo lavoro, è un bel lavoro questo qua, hai fatto uno spunto interessante, ci sono due cose secondo me che devi cercare in prospettiva futura di chiarire meglio. Uno è come costruisci il framework teorico, cioè come passi da tante teorie che riguardano teorie organizzative, prendi i comportamenti organizzativi, prendi teorie manageriali, perché business model canvas è un tipico modello di consulenziale non scientifico, quindi mixi modelli che vengono da approcci diversi, come li metti insieme e teoricamente come costruisci il tuo modello. Questo secondo me è un punto che devi irrobustire, cioè, magari forse anche spiegare meglio, perché non è detto che sia così. E il secondo punto è applicare il modello su un campione omogeneo, cioè devi testarlo su un campione omogeneo di più omogeneo, certo. Nel senso, cioè di imprese per dimensioni, volumi di fatturato, però è molto interessante,
0: rivolgendosi a 2000 aziende hanno risposto in 87,
2: hai preso chi ha risposto, fa parte della ricerca, lo faccio, però comunque
0: per quanto, insomma, riguardo alla prima considerazione, invece è interessante che cioè considerare una metodologia che abbiamo utilizzato, quella di incrociare in una matrice a doppia entrata, da un lato i trend emergenti, quindi le opportunità e le sfide, e dall'altro le best practice. Quindi le best practice che meglio rispondevano alle opportunità e alle sfide sono state, diciamo, validate.
2: Questo è interessante presentarla, farla vedere allora tipo di
0: modello. Però è molto tutto complesso, perché essendo centinaia di principi e teorie è stato un lavoro importante.
3: Nicola Schilese, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 107 su 110. per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali.
4: Grazie.
3: Complimenti. Questa è la sua. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

il mio lavoro tratta lo studio di una rete generativa avversaria per tentare di simulare gli accelerogrammi di un sisma. Il problema che mi sono posto è quello, visto il grande sviluppo che hanno avuto ultimamente questi sistemi generativi di deep learning, se era possibile cercare di replicare con una rete avversaria dei dati sintetici e quindi generare gli accelerogrammi di un evento sismico. Quelli che mostro qui sono degli accelerogrammi reali presi dal sito dell'INGV, progetto Itaca, che lascia scaricare tutti gli accelerogrammi degli eventi sismici che la rete italiana registra 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale. L'IGV assegna a ogni evento fisico di tipo tellurico un ID e lo registra da diverse stazioni. Quello che vedete qui è uno spettrogramma che mostra le componenti in frequenza dell'evento registrate da una stazione a 18 km di distanza dall'evento e da lo stesso evento registrato a 78 km di distanza. Quindi ho provato ad ipotizzare una struttura che poi ho realizzato in Python per addestrare il generatore e quindi il discriminatore a valutare questi eventi. La particolarità di questo lavoro è quello di non aver introdotto nell'addestramento il segnale puro, cioè l'accelerogramma in funzione del tempo, ma di aver decomposto quel segnale con le wavelet per far sì che la decomposizione

composizione catturasse un evento, elementi specifici di ogni decomposizione, e poi i vari discriminatori si addestrassero a riconoscere quelle componenti. Ho lasciato un solo generatore, ma negli sviluppi futuri sarebbe anche il caso di valutare la possibilità di creare più generatori e quindi destinati alla produzione dei dati specializzati, però in questo momento diciamo il lavoro si è fermato qui, quindi una serie di discriminatori che prendono le componenti Wavelet e un generatore che cerca di ingannare i discriminatori ai dati che produce. Quello che vedete è un'analisi Wavelet fatto su un evento meteorico di una città americana che mostra che cosa, quale sia la particolarità della decomposizione Wavelet, e cioè quella di andare a guardare il segnale su varie scale di grandezza. Nel livello 0, quello più ad alta frequenza, la decomposizione evidenzia i picchi, quindi quando ci sono delle precipitazioni che improvvisamente aumentano, quindi sulle alte frequenze, mentre il livello 0, quello più diciamo generale, mostra l'andamento in 8.000 punti campionati, diciamo più graduale, che è soggetto alle basse frequenze. Questo ha dato l'idea che se uno specializzasse i discriminatori a riconoscere una particolarità del segnale, il generatore fosse più capace di adattarsi e quindi di generare un segnale sintetico adeguato. Questa diciamo mostra un po' come è formato, quelle sono un'analisi fatta in Python su delle onde sismiche reali, su come diciamo la qualità statistica dei dati che si riporta e le distribuzioni siano fortemente variegate. C'è un box plot che mostra che diciamo sono multivariate, che una parte sola dei dati ha una distribuzione normale, ma poi ogni componente associa con sé dei picchi e degli outlet, diciamo così, fuori portata, e che rendono la sintesi di questi accelerogrammi molto complicata. In particolare si vede qui sul grafico come il segnale sismico porti con sé varie informazioni. Intanto su un campo di frequenza porta le onde S e le onde P, che sono quelle più potenti a contenuto energetico maggiore, che arrivano prima, la onda P in particolare che arriva prima e si distribuisce sulle frequenze da 3 a 6 Hz. Altri tipi di onde sui segnali diciamo da 1 a 3, e anche caratteristiche di tipo antropico. Sul sito del progetto ITEC ho trovato un articolo che durante il periodo del Covid tutti gli accelerogrammi, che c'era stato il blocco totale delle attività nel paese, hanno registrato il rumore sismico di fondo notevolmente attenuato, perché le attività antropiche erano quasi azzerate e quindi gli stessi gli strumenti di registrazione non registravano tutta una serie di frequenze che diciamo così sono catturate dalle Wavelet con la decomposizione in queste varie componenti. Ad onor del vero, la decomposizione io l'ho basata su 6 o 7 componenti, basandomi su alcuni studi su questo campo fatti in ambito sismologico, però che non avevano tentato di usare le Wavelet per la generazione di segnali con le GAN, ma le usano normalmente per fare gli studi sulla sismologia. E ho preso così i dati, mi sono creato il corpus dei dati con il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, perché ha una piattaforma intanto visuale, manualmente puoi selezionare la tipologia di eventi che vuoi acquisire e ti scarica una tabella in CSV dalla quale sono presenti intanto l'ID, la profondità dell'evento, la magnitudo e altre caratteristiche dell'evento in sé. Mettono a disposizione un API RESTful con la quale ho integrato un ciclo e ho scaricato in particolare 64, non ho potuto fare di più perché poi la computazione creava molti, molti problemi. Ovviamente ho usato la piattaforma Collaboratory di Google, però diciamo così una simulazione con 64 accelerogrammi impiega un'ora e 45 con chi ha un account di tipo normale. Ci vorrebbero strumenti un po' più sofisticati, comunque si ottengono dei risultati. Quindi ho implementato questo tipo di meccanismo. Ogni accelerogramma è un file CSV che ha un'intestazione con dei metadati che descrivono meglio l'evento. Ho rimosso questa parte e diciamo tutti i campioni, che è un campionamento a 200 Hz dell'evento,

0: questi sono gli eventi che ho selezionato, selezionando tutti i terremoti che avevano una magnitudo da 5 a 6, me ne ha reso circa 3.000 e io ne ho presi i primi 64. Ogni file conteneva tre componenti, ho scartato la componente Z perché siccome era quella che si opponeva all'accelerazione di gravità, non mi è sembrato logico includerla e quindi ho ottenuto solo la componente nord e la componente est. Quelli sono quelli selezionati e sostanzialmente il meccanismo funziona così. Allora, ogni file scaricato ho creato un file JSON col quale ho messo una serie di dati per il condizionamento della rete. Quindi gli ho detto ogni volta che introducevo le componenti quali erano i dati di partenza. E ho associato all'accelerogramma questa matrice che mi serviva poi per il condizionamento della CGAN. Ho normalizzato con la media e con la deviazione standard i dati, quindi tutti i dati, che questi sono centimetri al secondo, è proprio l'accelerazione sul punto, e normalizzati mi veniva fuori il vettore equivalente. Attraverso la decomposizione wavelet succede questo, cioè l'onda, il segnale dell'accelerazione in funzione del tempo viene decomposto in più componenti. Come vedete qui, la prima è quella a carattere più generale, che descrive così ad occhio come più o meno è andato l'evento sismico. Poi in particolare si vedono le prime due che raggruppano quelle frequenze da 1,5 a 3 e si vede l'arrivo delle onde P, che sono ovviamente prima rispetto alle componenti successive, e quindi ogni onda sismica è stata trasformata in 6 o 7 componenti wavelet, sempre con un vettore in funzione del tempo, e non si è perso nemmeno l'informazione temporale della decomposizione frequenziale, perché altri studi avevano fatto questa cosa con la trasformata di Fourier, però a quel punto si addensa tutto il contenuto frequenziale senza conservare l'informazione del tempo. Questo più o meno è quello che succede con la deformazione, con la scomposizione wavelet. Le componenti hanno una loro distribuzione che non è però normale, perché ogni tanto poi arrivano i picchi tipici delle onde sismiche, che sono gli eventi istantanei a forte potenza, che quindi fanno un po' saltare tutto il ragionamento. E questo è quello che succede con la trasformata di Fourier della componente. L'ultima componente sono segnali di altissima frequenza che sono quasi ininfluenti rispetto alle onde generali. Ho dovuto tener conto però del fatto che non tutte queste componenti avessero la stessa importanza per il generatore, e quindi ho prima fatto una simulazione. E questo è meccanicamente quello che succede. Allora, se io poi non ho bisogno di una sintesi wavelet, perché uso un solo generatore, quindi una volta che il generatore è addestrato mi dà già in funzione del tempo il mio accelerogramma, e quindi lo schema classico di una GAN, utilizzando GAN normalissime di tipo convoluzionale a partire da 2000 nodi in ingresso, e poi scalando la metà fino ad arrivare all'ultimo nodo, che mi dà la probabilità del discriminatore che quell'evento sia reale o no. 2000 perché 2000 sono 10 secondi, sempre per fatto computazionale ho dovuto ridurre il segnale a 10 secondi, che ho centrato al punto in cui la PGA era maggiore, e quindi la rete parte con 2000 nodi e viene poi principalmente con funzioni di attivazione che sono ReLU, e arriva con una sigmoide a darmi poi il segnale che va poi riproporzionato a scala normale. La funzione classica è stata solamente adottata per tenere conto che la parte del discriminatore, dei sei discriminatori, vanno compensati con un coefficiente alfa. Ho dato un coefficiente alfa, cioè la somma degli alfa con n, che sono quelli che vanno a dare l'importanza al singolo discriminatore, li ho proporzionati in base all'energia del segnale della. Prima era stato fatto ad un sesto, quindi in maniera lineare. Nel secondo passaggio ho utilizzato l'energia per scegliere un alfa più adeguato. Lo schema della rete convoluzionale è quello classico, e quindi per la compensazione di pesi la solita cross entropy con la funzione di obiettivo, e quindi con il gradiente e la back forward. E quello che si ottiene è sostanzialmente questa onda che, diciamo, alla cinquantesima epoca risulta leggermente decentrata, non è perfetta, ovviamente andrebbe adesso riscalata, ne produce anche qualcuna che non è proprio attendibile, almeno ad occhio. Poi si potrebbero fare tutta una serie di validazioni per statistiche di qualunque tipo, insomma, se c'è il pulse indicator maggiore di 0,5, che tecnicamente, secondo uno studio di Becker, è l'elemento principale che ci dice se un evento è di tipo sismico o no. E poi tutta quella serie di esperimenti che si possono fare cambiando la struttura tipica del generatore e del discriminatore, quindi andando a modificare i parametri propriamente della rete, le funzioni di attivazione, tutto quello che dietro una componente di questo tipo si può fare. Ovviamente lo studio, a mio giudizio, mostra la capacità, proprio perché va a selezionare con le wavelet una particolarità di ogni segnale, la capacità di poter dare degli ottimi risultati anche per avere degli accelerogrammi, quindi andare a simulare gli elementi di condizionamento, erano anche la magnitudo, andare a simulare degli scenari di rischio non avendo a disposizione l'evento, quindi a tentare di anticipare l'evento. Grazie.
1: Dottor Antonio Rocca, visti i risultati degli esami da lei conseguiti, la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 110 su 110 e lode. Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute, benvenuti a questa nuova lezione. Il tema della lezione è titoli di credito cambiario. I titoli di credito sono di vario genere, ce ne sono tanti. Io ho pensato di concentrarmi su due titoli di credito tipici e forse più significativi, cambiale ed assegno. Argomenti di questa lezione: vaglia cambiario e cambiale tratta, obbligazioni cambiarie, assegno bancario ed assegno circolare. Iniziamo dal primo argomento, vaglia cambiario e cambiale tratta. Sono le cambiali che però si presentano sotto due aspetti, il vaglia cambiario e la cambiale tratta. Sempre cambiali, ma con una struttura diversa, come vedremo tra poco. Disciplina cambiale. Regio Decreto numero 1669 del 1933, legge cambiaria. È una legge vecchia, però la cambiale è qualcosa, la cambiale risale al Medioevo con la lettera de cambio. E la legge del 1933, sia pure più volte modificata, è la disciplina uniforme sulla base di accordi internazionali. Due tipi di cambiale: vaglia cambiario e cambiale tratta. Vaglia cambiario. In vaglia cambiario è la cambiale più semplice, se vogliamo. La cambiale tratta è quella più articolata. Nel vaglia cambiario compaiono solo due personaggi, nella cambiale tratta tre personaggi. Vaglia cambiario: emittente promette di pagare somme di denaro al prenditore. Nel vaglia cambiario, nel testo del vaglia cambiario, perché in tutti i titoli di credito c'è la letteralità e l'autonomia, quindi bisogna leggere cosa c'è scritto. Nel vaglia cambiario è contenuta questa obbligazione. L'emittente della cambiale promette di pagare una somma di denaro al prenditore. Il prenditore è colui che riceve questa cambiale. Quindi abbiamo questi due personaggi, l'emittente ed il prenditore, con la promessa del primo a favore del secondo. Struttura promessa di pagamento. L'emittente promette di pagare, attenzione, si tratta sempre e soltanto di una somma di denaro. Promette di pagare una somma di denaro al prenditore. Due soggetti. Cambiale tratta. Traente ordina al trattario di pagare una somma al prenditore. Ecco la differenza. Nella cambiale tratta, noi abbiamo colui che emette la tratta, che si chiama traente, che ordina ad un terzo soggetto, il trattario, di pagare una somma di denaro al prenditore. Quindi c'è un rapporto trilaterale. C'è il traente, c'è il trattario e c'è il prenditore. Vedete, quindi la differenza: ci ordina di pagare una somma di denaro al prenditore. Struttura, ordine di pagamento a favore del prenditore. In una struttura molto diversa da quella del vaglia cambiario, perché qua non c'è un impegno di chi emette la cambiale, ma c'è un ordine di chi emette la cambiale, è rivolta ad un terzo, il trattare di pagare una somma di denaro. Le ragioni per la quale colui che emette la cambiale ordina possono essere più svariate: o perché ha già un credito nei confronti di colui a cui ordina di pagare, o perché con questa cambiale sostanzialmente gli chiede di adempiere ad un'obbligazione e a sua volta si rende debitore nei confronti del trattario. Vaglia cambiario e tratta, titoli di credito all'ordine. Entrambi i tipi di cambiale sono dei titoli di credito all'ordine, cioè circolano con la legge di circolazione i titoli di credito all'ordine, con la girata. Sono titoli astratti, è possibile però la cambiale di favore. Sono tutti titoli astratti, per questo io ho preferito invece di parlare di tutti i tipi di titoli di credito. Il diritto commerciale è una materia molto ampia. Lo vedete dal numero delle lezioni che comprendo nel corso, non si può parlare di tutto. I titoli di credito sono tanti, io ho concentrato l'attenzione sui titoli di credito cambiari, perché sono anche i titoli di credito originari che hanno questa caratteristica di essere titoli astratti, cioè sono totalmente astratti dalla ragione per la quale si emette il titolo. Non si sa, e il legislatore non vuole che si sappia, la ragione dell'emissione. Importante che ci sia o l'impegno a pagare una somma di denaro,
ho l'ordine di pagare una somma di denaro, qualsiasi sia la ragione che sta al di sotto di quest'ordine. È possibile che non ci sia neanche nessuna ragione al di sotto, perché la cambiale può essere, l'abbiamo visto in un'altra lezione, anche una cambiale di favore, emessa per far apparire che c'è un debito, un'obbligazione di qualcuno nei confronti del prenditore. Titolo formale. Data l'astrattezza di questi titoli, le cambiali sia nella forma del vagliacambiario sia nella forma della cambiale tratta, c'è un elemento molto importante, quello della letteralità. Tutto quello che riguarda l'obbligazione che nasce da questo titolo di credito deve risultare dal titolo, ma deve risultare dal titolo anche il fatto stesso che si tratti di una cambiale. Se non basta dire ordino a un soggetto di pagare una certa somma, o mi impegno a pagare una certa somma. Quella è l'altra cosa. La cambiale nasce soltanto quando viene indicato in modo formale per questa cambiale tratta o vagliacambiario, a seconda del tipo, bisogna che ci sia questa parolina, cambiale tratta, vagliacambiario. Vale come titolo esecutivo. È molto importante questo, e questo da un lato ha rafforzato il valore giuridico di questi titoli di credito, da un lato l'ha reso un po', diciamo, difficilmente accettabile da parte di quelli che deve impegnarci in questo modo. Perché questo titolo di credito vale come titolo esecutivo, cioè la somma indicata nel titolo è un credito che può essere fatto valere in giudizio se il debitore non adempie, direttamente senza passare attraverso un giudizio di accertamento. L'unica condizione posta dalla legge è che il titolo sia in regola col bollo. Servono delle marche da bollo che sono veramente graduate. Se in regola quel bollo si può saltare l'accertamento a parte del tribunale per andare già direttamente alla sezione esecuzione del tribunale per eseguire il titolo. Circolazione alla cambiale, girata apposta sul titolo incondizionata. Ho detto che si tratta di titoli di credito all'ordine e circolano quindi mediante girata. La girata va apposta sul titolo, però attenzione, non so se avete mai visto una cambiale. Se non l'avete vista, cercate su internet perché troverete tante raffigurazioni della cambiale. La cambiale, essendo un foglio, sostanzialmente un foglio di carta, ha i due versi, davanti e dietro. Sul davanti ci sono tutte le cose che ora vedremo meglio, tutte le indicazioni. Sul retro c'è scritto girate, e ecco, lì va posto, sul retro va posta la girata. Attenzione, la girata significa è per me, fermata dal prenditore, pagate al signor Tizio, il nuovo beneficiario, la girata deve essere incondizionata. Non vale, anche se si ponesse qualche condizione, questa non è opponibile al terzo, perché essendo un titolo di credito astratto non sono punibili delle condizioni. Obbligazione solidale, salvo senza garanzia. Con la girata il titolo di credito si rafforza, nel senso che tutti coloro che compaiono nel titolo, sia sul davanti, il verso, sia sul retro, sono obbligati cambiariamente, perché c'è l'obbligazione solidale di tutti i compartecipi delle cambiali. Salvo che ci sia una girata senza garanzia, la legge consente in questo caso che la girata sia posta senza garanzia, e quindi da quel momento in poi non c'è l'obbligazione che si aggiunge ai soggetti precedenti. Requisiti della cambiale: denominazione, promesso, ordine incondizionato. Ho detto che ci devono essere dei requisiti formali che devono apparire sul verso del titolo. Solitamente si usa un modulo prestampato, anche perché lo si acquista già in regola col bollo, ma in cambiale non sorge perché si usa quel titolo già prestampato. L'importante è che ci siano tutte le indicazioni. La prima indicazione essenziale è che ci sia la denominazione di cambiale. Cambiale tratta in un tipo, vagliacambiario nell'altro caso. E ci deve essere indicato la promessa, nel caso del vagliacambiario, o l'ordine incondizionato di pagamento nella cambiale tratta. Nei moduli prestampati ovviamente queste cose sono già scritte, ma in altri casi bisogna che siano indicate espressamente.
scadenza luogo di pagamento. Sempre sul verso ci deve essere la scadenza e la cambiale. La cambiale è un titolo di credito con cui si concede sostanzialmente un credito, per questo ci deve essere una scadenza. Per carità, la legge prevede che ci sia una scadenza, ma la scadenza va indicata, va scelta da chi emette la cambiale. Ci sono tanti tipi di scadenze. La scadenza può essere anche a vista, significa in questo caso che si può presentare immediatamente la cambiale di pagamento oppure una certa data o una data precisa e così via. Anche il luogo di pagamento è molto importante. Tenete conto, quando avete studiato diritto civile, diritto privato, che il debitore deve adempiere, ma deve essere il creditore che si reca presso il debitore per chiederne il pagamento. Invece, quando si tratta di cambiale, il luogo di pagamento è esclusivamente quello indicato dal cambiale. Molto spesso, anche per facilità nel pagamento, si domicilia, si dice così, presso una banca. Significa che colui che è obbligato a cambiare a mente deve mettere a disposizione della banca affinché paghi al giorno della scadenza le somme pattuite. Primo prenditore, data. Il primo prenditore è il primo beneficiario della cambiale. È colui a favore del quale deve essere eseguito il pagamento nella cambiale, in vaglia cambiario, da parte del traente, nella cambiale tratta, invece da parte del trattario. Può essere indicata la data di emissione. Ultima, ma non per importanza, la sottoscrizione autografa. Chi emette la cambiale deve mettere una sottoscrizione, una firma a mano. Non vanno messe, come possibile in altri titoli di credito, una stampigliatura. Si consente soltanto che se la cambiale è messa da una società, si possa mettere il nome della società con un timbro, però sotto va messa la sottoscrizione autografa del legale rappresentante di quella società. Per evitare i casi di omonimia, la legge prevede che ci sia indicato non soltanto il nome nella sottoscrizione, ma sia indicato anche il codice fiscale. Cambiale in bianco, accordo di riempimento. È possibile mettere una cambiale in bianco senza indicare alcune delle cose, scusate il termine così generico, che ho indicato prima. Per esempio, potrebbe essere lasciato in bianco l'importo di denaro. Può essere lasciato in bianco il nome del prenditore. Sono tutti elementi che in questo caso però devono essere riempiti per chiedere l'adempimento della cambiale. Che cosa succede nella cambiale in bianco? Che l'emittente della cambiale ha stipulato un accordo all'atere, non è sottostante, ma all'atere dell'emissione della cambiale, un accordo di riempimento, attribuendo a qualcuno, che può essere anche non il beneficiario, a qualcuno di completare la cambiale. Eccezioni di inadempimento opponibile al portatore in malafede. Che succede se colui a cui si è dato questo potere di riempimento, con l'accordo di riempimento, riempie, completa la cambiale in modo difforme dall'accordo? La cosa molto più frequente è quella che si rilascia la cambiale in bianco con l'accordo che il prenditore metta l'importo. Supponiamo che si voglia pagare il prezzo di un certo bene di cui non è stato ancora accertato qual è il prezzo, si rilascia la cambiale e il prenditore scriverà l'importo del prezzo da pagare. Però deve essere il prezzo vero, non un prezzo gonfiato. Dubito che qualcuno lo riempia a proprio sfavore con un importo minore. Che succede se, quando la cambiale fa la sua circolazione, poi arriva all'emittente della cambiale o al trattario, nel caso si tratta di cambiale tratta? Quale importo dovrà pagare? Orbene, trattandosi di un titolo astratto e formale, l'obbligato a cambiare è tenuto ad adempiere all'importo indicato, salvo una cosa, salvo che ci sia stata una violazione dell'accordo di riempimento che è punibile al portatore in malafede. Non è necessario che sia in dolo, basta che sia in malafede.
capacità di emettere cambiali, atto di straordinaria amministrazione. L'emissione del cambiale è un fatto molto importante. Qualcuno si può trovare obbligato cambiariamente, anche per una mera svista, perché ha firmato per un importo diverso da quello che riteneva da lui dovuto. Però la legge del cambiale lo impone di adempiere. Per questo la legge prevede che bisogna avere, per emettere cambiale, la capacità di agire ed è un atto di straordinaria amministrazione. Rappresentanza cambiaria. La cambiale, tutte le cambiali, possono essere emesse anche da chi è un rappresentante. Io posso nominare un mio rappresentante o nelle società ci sono i legali rappresentanti. Ma bisogna possedere quella che si chiama la rappresentanza cambiaria. Per esempio, la rappresentanza cambiaria non è compresa nella procura, anche se generale, se non è specificato che può mettere pure cambiale. Se non c'è questa specificazione, il procuratore generale di una persona non può emettere cambiale. Falso sprocurato cambiario, obbligato cambiariamente. Può succedere che qualcuno firmi una cambiale in nome di un altro, senza avere i relativi poteri. Che succede? Dobbiamo fare il raffronto con le norme usuali del diritto privato. Nel caso in cui il falso sprocurato, cioè colui che si dichiara di essere rappresentante, ma che cede i poteri di rappresentanza o non ce l'ha per niente, non impegna per niente il rappresentato. Questa è la regola generale. Per le cambiali, vige una regola diversa. Naturalmente, chi emette una cambiale in nome di un soggetto di cui non ha la rappresentanza non obbliga il falso rappresentato, però obbliga se stesso, mentre secondo il diritto civile il falso sprocurato non obbliga nessuno, salvo il risarcimento del danno che il terzo, ingannato da quella falsa rappresentanza, può chiedere. Invece, nella rappresentanza cambiaria, il falso sprocurato non impegna colui che dichiarava di rappresentare, ma impegna se stesso, diventa lui obbligato cambiario. Spunti di riflessione: perché ora sono poco utilizzate le cambiali? Ho fatto cenno prima all'importanza delle cambiali e alla difficoltà che si ha a sottoscrivere cambiali proprio per la forza che si hanno. Obbligazioni cambiarie: vediamo quali sono le obbligazioni che nascono dalle cambiali, sia nella versione del vai a cambiare se non la cambiale tratta. Obbligati a cambiare diritti, vaglio cambiario, emittente del titolo. Trattare con accettazione. Nelle cambiali ci sono obbligati diretti, e vedremo tra poco anche in seconda battuta. Gli obbligati a cambiare diritti sono l'emittente del titolo nel vaglio a cambiario. Quando invece c'è la tratta, la cambiale tratta. C'è il traente che emette la cambiale ordinando ad un terzo di adempiere, e questo terzo si chiama trattario, ma non è che è obbligato di per sé soltanto perché qualcuno ha ordinato a lui di adempiere un'obbligazione. È ordinato soltanto quando c'è la sua accettazione. L'accettazione è un fatto formale che deve essere annotato sulla cambiale. Il trattario, invitato dal prenditore, scrive sulla cambiale. Si dichiara accettante, a quel punto è obbligato. Prima è chiamato l'obbligazione, ma non è obbligato cambiariamente. Obbligati in via di regresso sono i giranti dall'ultimo al primo e loro avallanti. Ho detto prima che la cambiale, dal punto di vista dell'obbligazione, si rafforza con la circolazione, perché tutti, salvo che sia messo senza garanzia, sono responsabili dell'adempimento della cambiale. Ma la cambiale si rafforza ulteriormente con l'avallo. L'avallo è una garanzia, ma una garanzia particolare che deve essere scritta sul titolo. Orbene, gli avallanti sono obbligati cambiariamente allo stesso livello del soggetto che si garantiscono. Gli avallanti è una figura appunto particolare, una garanzia che è valida una volta iscritta, ovviamente con la firma del soggetto che appone l'avallo. Anche questo si pone sul retto del titolo. È un'ulteriore obbligazione cambiaria. Protesto cambiario.
constatazione formale di pubblico ufficiale annotata nel titolo. Una volta che la cambiale arriva alla scadenza, alla data indicata come scadenza, si può chiedere il pagamento. Si può chiedere il pagamento all'emittente, nel caso del vagliacambiario, o all'accettante, quando questo è accettato. Può succedere che l'obbligato cambiario diretto, in via diretta, non adempia, magari perché non può adempiere. Non basta che per far scattare l'obbligazione degli altri coobbligati in via cambiare, non basta che questi non adempia. Bisogna far accertare in modo solenne da parte di un pubblico ufficiale che c'è stato, si chiama il protesto. Va il notaio o un altro soggetto a ciò autorizzato, si rega presso il debitore e gli chiede di pagare. Se questo non paga, allora viene annotato il protesto, cambiale protestata, e si indica eventualmente le ragioni per le quali l'obbligato non adempia. Questa annotazione è importante perché soltanto con questa annotazione scattano le obbligazioni degli altri obbligati, sia pure in via di regresso. Rifiuto di pagare o nella tratta di accettare. Il protesto viene elevato sia quando l'obbligato si rifiuta di adempiere, sia quando il trattario invitato ad accettare si rifiuta di accettare. Pagamento parziale. Anche questa è una divergenza rispetto al diritto privato. Nel diritto privato, colui che è obbligato a pagare una somma di denaro deve pagarla per intero. Il creditore può rifiutare il pagamento parziale. Per carità, di solito il creditore accetta anche un pagamento parziale, meglio poco che niente. Però può essere che il creditore abbia interesse a far risultare l'inadempimento del debitore. Invece nella cambiale, siccome c'è questa solidarietà tra tutti coloro che hanno partecipato alla circolazione dei titoli di credito, che sono chiamati ad adempiere, non si consente al creditore cambiario di rifiutare il pagamento parziale. Il rifiuto del pagamento parziale fa venire meno l'obbligazione dei precedenti giranti.

Anche questo porta a, diciamo, a diminuire il favore dei possibili debitori a accettare un impegno cambiario, perché se non adempiono la loro obbligazione c'è la indicazione pubblica, perché questo registro è pubblico, che si tratta di persone inadempienti. Per esempio, la banca è tenuta a non concedere nuovi prestiti, nuovo credito a coloro che siano stati protestati. Quindi questo registro informatico è importante. Come è importante, l'ho ricordato prima, che l'obbligato sia indicato in modo esatto, senza che ci siano possibili omonimie. Se è protestato un signor Mario Rossi, essendoci in Italia tanti soggetti con lo stesso nome, è importante che ci sia non soltanto il nome e il cognome, ma anche il codice fiscale, in modo tale che non ci siano rischi di omonimie. Riabilitazione. Una volta iscritto questo registro dei protesti, il debitore, se adempie, può chiedere di essere riabilitato. Questo per essere cancellato dal registro dei protesti e non incorre in quelle sanzioni cui vanno incontro i soggetti protestati. Cancellazione. È possibile che qualcuno si è iscritto nel registro dei protesti erroneamente. Al di là delle omonimie, può essere che ci sia stato qualcuno che abbia messo una firma falsa. Se questa non è stata riconosciuta, diciamo, come falsa, il debitore può far accertare la falsità e in questo caso può far cancellare il suo nome dal registro dei protesti. Azioni cambiarie. Diretta prescrizione 3 anni. La cambiale, come ho detto, se in regola col bollo, vale come titolo esecutivo, senza percorrere la trafila dell'azione di accertamento, ma si fa direttamente a un'azione esecutiva. Orbene, l'obbligazione cambiaria in via diretta deve essere esercitata entro un termine di 3 anni, di cui che si prescrive. Invece l'azione di regresso, decadenza per protesto intempestivo, prescrizione 1 anno, poi 6 mesi. Le azioni di regresso invece sono quelle che si esercitano dopo l'esercizio dell'azione diretta verso il debitore principale, obbligato cambiare principale. Si ha una decadenza se non c'è stato il protesto o non il protesto non è stato fatto nei 15 giorni come prescrive la legge. E poi c'è la prescrizione di 1 anno per esercitare, dopo che è stata esercitata l'azione diretta, ma se si tratta di ulteriori giranti o avallanti, l'azione si prescrive in un termine molto breve, ossia di 6 mesi. Spunti di riflessione. Come deve essere fatta l'accettazione del trattario nella cambiale tratta? Assegno bancario. Vediamo l'altro versante dei titoli cambiari. Si chiamano titoli cambiari tutti, sia le cambiali sia le assegne, perché nascono da una matrice comune. Era la vecchia lettera di cambio, quella di cui ho accennato, dei mercanti medievali. L'assegno bancario. Assegni, mesi di pagamento. Due tipi di assegni. Si tratta sempre di mesi di pagamento, cioè strumenti atti a ottenere un pagamento, mentre le cambiali sono mezzi di credito, strumenti di credito che sono rivolti, anche se è possibile indicare il pagamento immediato, ma normalmente hanno una data differita nel tempo. Due tipi di assegni, bancario o SEC, ordine di pagamento. L'assegno bancario o SEC è un ordine di pagamento, ha una struttura analoga, badate bene però, soltanto analoga alla cambiale tratta. C'è un soggetto che mette l'assegno e ordina, in questo caso il trattario è necessariamente una banca, di pagare a un'altra persona una certa somma di denaro. Quindi un ordine di pagamento. Circolare, promessa di pagamento. L'assegno circolare ha una struttura analoga al vagliacambiario e una promessa di pagamento. La banca che emette un assegno circolare promette di pagare, sempre a vista, una somma di denaro a colui che è indicato come prenditore. Assegno bancario, struttura come la tratta, ma diversa funzione pagamento.

L'assegno bancario, come dicevo, ha una struttura analoga a quella della cambiale tratta. Intervengono qua sempre tre personaggi: l'emittente, il trattario e il prenditore. Totalmente diversa la funzione, perché qua si tratta di uno strumento di pagamento. Trattario solo banca, solo la banca. L'ordine di pagamento nell'assegno bancario può essere rivolto soltanto ad una banca, non a qualunque altro soggetto. E la banca non deve accettare, è vietata l'accettazione. È vietata l'accettazione perché essendo banca, tutte le banche notoriamente solvibili, sarebbe qualcosa come se fosse denaro, nel senso che colui che porta un assegno bancario con un ordine rivolto al cliente, una banca e pagare, la banca non potrebbe non adempiere se fosse obbligata, ma non è obbligata proprio perché nella cambiale tratta abbiamo visto che il trattario diventa obbligato soltanto con l'accettazione. Alla banca è proibita l'accettazione. Requisiti dell'assegno bancario. Di solito si usano moduli prestampati. È un'usanza anche necessaria perché gli assegni bancari scontano anch'esso il bollo. E quando la banca rilascia il carnet di assegni, rilascia dei moduli prestampati in cui c'è già l'imposta di bollo che è stata pagata. Denominazione di assegno bancario è necessario, se tratta di titoli formali, è necessario che ci sia un'indicazione di assegno bancario. Può essere, come dicevo prima, può essere indicato anche con check. Ordine incondizionato di pagare, somma di denaro. L'ordine di pagare è esclusivamente una somma di denaro. Questo è il contenuto tipico, ma limitato, dell'assegno bancario. Convenzione di assegno. Accordo con la banca. Perché la banca, pur non essendo obbligata cambiariamente, paga solitamente gli assegni? Perché colui che emette l'assegno ha stipulato un contratto che si chiama accordo o convenzione di assegno, in base al quale la banca si è impegnata ad adempiere agli ordini del cliente. Se noi abbiamo denari depositati in banca, non per questo possiamo emettere gli assegni bancari. Bisogna che abbiamo depositati del denaro in banca, perché lo vedremo meglio tra poco, serve del denaro che sia depositato in banca, ma bisogna che la banca mi abbia autorizzata a dargli un ordine. Diversamente, se non c'è la convenzione di assegno, io per ritirare i soldi depositati in banca dovrei andare lì per chiedere il pagamento. Diversamente, invece, se c'è questa convenzione di assegno, la banca mi autorizza a dare ordine a distanza sottoscrivendo un assegno bancario. Il libretto bancario. La banca solitamente rilascia un libretto bancario già prestampato con tutte le indicazioni che sono necessarie, tranne quelle che vanno aggiunte da parte del cliente. Fondi disponibili in mancanza assegnavuoto. La banca si è obbligata ad accettare ordine al cliente di pagare somme di denaro sulla base di assegni bancari da lui emessi, ma questo obbligo è subordinato al fatto che esistono in banca dei fondi disponibili. Se non ci sono fondi disponibili, la banca non solo cambiariamente, ma anche al di fuori del rapporto cambiario, non è tenuta ad adempiere. Anzi, si tratta dell'emissione di assegni su un conto su cui non c'è la disponibilità, si tratta di assegni a vuoto che possono dar luogo anche a sanzioni penali. Rilascio dello specimen. Per emettere assegni bancari con cui si può ordinare alla banca di pagare delle somme di denaro sui fondi disponibili, non basta che ci sia un accordo, bisogna anche che sia rilasciato lo specimen, una parola latina che però viene letta solitamente, come fanno gli inglesi, con la C, pronunciata come S. Sarebbe semplicemente, se avete avuto occasione di sottoscrivere un accordo per l'emissione di assegni con la banca vi fa rilasciare un vostro autografo che conserva, perché quando riceve gli assegni bancari deve confrontare la firma posta sotto l'assegno bancario con la firma depositata appunto con lo specimen.

Ecco quindi che la banca, al momento della stipulazione dell'accordo, un accordo per l'emissione di assegni, vi fa rilasciare anche questa scritta, il vostro autografo. Quindi non basta che quindi ci sia la sottoscrizione autentica del traente, ma bisogna che quella corrisponda alla firma che ha depositato in banca. Responsabilità della banca. Non c'è responsabilità cartolare. La banca non è accettante. La banca, andate bene, la banca solitamente adempia l'obbligazione indicata sull'assegno bancario. Ma anche se non pagasse, per qualsiasi ragione, non è mai obbligata a cambiare a mente. E soprattutto non è mai obbligata nei confronti del prenditore. Se la banca rifiuta di pagare un assegno bancario, il portatore di quel titolo non si deve lamentare con la banca, ma si deve lamentare con chi gli ha dato quell'assegno bancario. Perché? Perché la banca non è accettante, quindi non c'è nessuna obbligazione bancaria. Nella pratica, bene fondi, valore indicativo. In realtà il rischio che l'assegno bancario non sia adempiuto è che manchino i fondi. Per questo colui che riceve degli assegni bancari in pagamento di un'obbligazione da parte di un terzo, prima di recarsi in banca, telefona per chiedere, fa questa domanda: ho ricevuto l'assegno bancario del signor Tizio, questo è il numero di conto, bene fondi? Cioè chiede se ci sono fondi sufficienti. La banca è un puristia a dare questa informazione, ma anche se ha rilasciato il bene fondi, non implica un'obbligazione della banca, perché se nel frattempo, prima che il portatore dell'assegno si rechi in banca per chiedere il pagamento, la banca ha ricevuto un altro ordine di pagamento, un'altra obbligazione da addebitare sul conto, non è tenuta, anche se è stata informata dell'emissione di assegno, a mantenere quei soldi a disposizione del soggetto che si reca per chiedere il pagamento. Circolazione dell'assegno bancario. Titolo di credito all'ordine o poco usato e fino a 1.000 euro al portatore. L'assegno bancario è un titolo di credito all'ordine. Potrebbe anche essere un assegno al portatore. Io non ho mai visto assegni bancari al portatore. Anzi, sono titoli di credito all'ordine che solitamente, diciamo, vengono. Hanno pochissima circolazione, perché per legge gli assegni bancari per importi superiori a 1.000 euro non sono trasferibili. Significa che l'assegno bancario non soltanto non è pagabile al portatore, ma se supera 1.000 euro non può essere pagato neanche al giratario. Se si fa la girata alla banca non può adempiere, perché quella girata è inammissibile, trattandosi di titoli di credito, seppure all'ordine, ma con limite, con la clausola di non trasferibilità. Pagamento dell'assegno bancario a vista, anche se postdatato. Avrete sentito parlare degli assegni postdatati. Ho detto che l'assegno bancario è uno strumento di pagamento, non è uno strumento di credito. Talvolta, per, diciamo, renderlo uno strumento di credito, che fanno i soggetti che non rispettano le norme di legge, gli mettono come data dell'assegno, data di emissione dell'assegno, una data avanti nel tempo, e questo è l'assegno postdatato. Attenzione, la presentazione dell'assegno deve avvenire entro 8 giorni o 15 giorni se fuori sede, se la banca su cui è messo è in una zona diversa da quella di emissione. Ma l'assegno, anche se postdatato, è un assegno sempre a vista. Per cui la banca, se anche gli arriva un assegno postdatato e ci sono i fondi, deve pagare, e non solo, paga, ma ne mette a conoscenza l'Agenzia delle Entrate, perché sono state violate le norme sul bollo. Verifica della firma, lo specimen. Ma molto importante che la banca deve adempiere questa roba di confronto tra la firma apposta sul titolo è quella che è stata depositata con le specimen, perché soltanto se il raffronto dà una coincidenza deve pagare, altrimenti non, diciamo, sta pagando male. Diligenza dell'accordo banchiere. In questo confronto la banca deve osservare la massima attenzione, perché sta pagando
un assegno che se non è stato emesso da colui che è autorizzato ad emettere, è un assegno di cui dovrà rispondere direttamente la banca. Spunti di riflessione. Che cosa comporta emettere un assegno bancario postdatato? Un altro argomento, assegno circolare. Cambiali e assegni bancari ormai sono poco utilizzati perché ci sono tanti modi per adempiere. L'assegno circolare invece ha ancora una sua utilizzazione. Promessa della banca di pagare a vista una somma di denaro dietro versamento. L'obbligazione è un'obbligazione, l'obbligazione contenuta in un assegno circolare e la promessa della banca, soltanto le banche possono emettere assegni circolari. Un tempo neanche tutte, adesso sì, ma una promessa della banca che si impegna ad adempiere, a pagare una somma di denaro a vista dietro versamento. Dietro versamento di denaro perché la banca non può emettere un titolo che possa essere un sostituto del denaro, ma emette un titolo a fronte di un versamento che il cliente ha fatto presso la stessa banca. La banca riceve queste somme, le deve tenere a parte, a disposizione, anche con quelle adempirà al pagamento dell'assegno circolare. Quindi una promessa della banca di pagare a vista una somma di denaro e questo, la banca è tenuta a emettere assegni soltanto quando c'è stato un previo versamento dell'analoga somma di denaro. Può essere che la banca abbia anche concesso credito al cliente, ma c'è sempre la banca deve tenere a disposizione quelle somme. Non trasferibile se più di 1.000 euro. È un titolo di credito all'ordine, ma questo titolo di credito è stato limitato nella sua circolazione, perché la legge prevede che debba avere la clausola non trasferibile se si tratta di un importo superiore a 1.000 euro. Presentazione entro 30 giorni. Non solo, c'è un termine anche molto stretto per la presentazione del pagamento. Chi riceve un assegno circolare è tenuto a presentarlo entro 30 giorni. Per carità, non è che se va dopo un mese non riceverà il pagamento, ma la legge vuole che ci sia un termine di pagamento abbastanza ristretto, proprio perché si tratta di uno strumento di pagamento. Disciplina dell'assegno circolare. Si applicano le norme valide a cambiare a vista in quanto compatibile. L'assegno circolare è analogo come struttura al vaglio cambiario. Si tratta quindi di un'obbligazione in cui compare l'emittente, la banca e il beneficiario. Si applicano le stesse regole del vaglio a cambiario quando il vaglio a cambiare è visto. Ovviamente in quanto compatibile, perché anche gli assegni bancari e circolari sono dei titoli di credito cambiari, per cui hanno la stessa natura, pur avendo gli assegni una funzione di pagamento, a differenza delle cambiali. L'ordinante dell'assegno circolare può chiedere il rimborso. L'assegno circolare, dicevo prima, è ancora utilizzato, perché se io devo pagare una somma di denaro, anche perché c'è il divieto di portare somme di denaro che superano una certa entità. Devo acquistare un'autovettura. Non posso portare i valori che servono per acquistare l'autovettura, dato che le auto costano sicuramente più di 1.000 euro. Devo portare qualche cosa per poter pagare. L'assegno bancario probabilmente il venditore non l'accetta, che non si fida che ci siano effettivamente dei fondi, io posso portare un assegno circolare che chiedo alla banca di emettere col nome di colui che mi venderà un'autovettura. Che succede se io mi reco lì per stipulare il contratto di acquisto dell'autovettura e poi per qualche motivo non lo stipulo? Nessun problema, perché la legge consente di chiedere la restituzione della somma a colui che dimostra di essere l'ordinante, cioè colui che ha chiesto alla banca di emettere quell'assegno circolare. Spunti di riflessione. L'ordinante può chiedere la restituzione dell'assegno circolare? Riepilogo degli spunti di riflessione. Perché ora sono poco utilizzate le cambiali?
come deve essere fatta l'accettazione.

nel trattario, nella cambia le tratta? Che cosa comporta emettere un assegno bancario postdatato? L'ordinante può chiedere la restituzione dell'assegno circolare? Ecco, con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ricordo, come al solito, che potrete trovare altre indicazioni e materiale sul sito dell'università alla pagina relativa a questo corso. Vi ringrazio per l'attenzione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it's so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione di

digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo degli indici dei grafi e degli indici delle reti. Questa lezione sarà divisa in due parti. In questo capitolo affronteremo la prima parte. Gli argomenti. Gli indici dei nodi delle reti, sia di tipo geometrico che topologico. Esempi degli indici di questi nodi. Indici dei nodi delle reti geometrici e topologici. Praticamente si tratta di indici tramite i quali è possibile capire ogni volta il nodo in questione che appartiene a un network, quali sono le sue caratteristiche fondamentali. Questo consente di poter leggere in maniera analitica anche delle reti, dei networks estremamente numerosi come il numero di nodi e di link, perché a vista sarebbe estremamente difficile comprenderli e caratterizzarli. Indici delle reti. Gli indici delle reti sono fondamentali per leggere e interpretare un grafo, specialmente quando il numero dei nodi o delle connessioni è molto ampio. Ecco gli indici, la lista degli indici che esamineremo in dettaglio. Il grado di ogni nodo, indicato dalla lettera D. La forza di ogni nodo della rete, indicato dalla lettera S. La betweeness di ogni nodo, indicato dalla lettera B. La assortativity di ogni nodo, indicato dalla lettera A. Il grado di protezione di ogni nodo, indicato dalla lettera P. E la rilevanza di ogni nodo, indicato dalla lettera R. Quelli che vedete in rilievo sono indici proposti recentemente in alcune pubblicazioni dal Centro Ricerche SEMEIO. Il grado di ogni nodo, la lettera D. Il grado è il numero di legami che arrivano a ogni nodo. Qui stiamo adesso immaginando per semplicità un grafo, come dire, non orientato, cioè dove il percorso AB e il percorso BA sono analoghi. Allora, noi indichiamo con la lettera D, vedete in questa equazione, DI di un nodo qualsiasi, la somma dei legami, dei link che gli arrivano da J. Ok? Ok, questo L che vedete qui vale 1 se esiste una connessione nel grafo diretta tra quei due nodi, o nell'MRG o nell'MST che abbiamo già esaminato, 0 nel caso in cui il legame diretto tra quei due nodi, J e I, non è presente. Quindi LJI è la presenza di link tra il nodo I e il nodo J. WJI è il valore del link, cioè il peso tra il nodo I e il nodo J. Bene, è molto facile da calcolare, ma dobbiamo chiederci che cosa significa. Se un dato è generato dall'analisi di alcuni specifici attributi semantici, cioè c'è un dataset definito da variabili e da record, il grafo è una codifica di un specifico insieme di attributi di quel dataset. In questo caso, più grande è il numero di legami che ciascun nodo ha rispetto agli altri, più quel

Nodo è un prototipo, è un prototipo, è una sorta di media rappresentativa dei suoi primi vicini. Quindi un nodo che ha molti link significa che è legato ai primi vicini con molti altri nodi, beh, significa che quel nodo è un prototipo dei nodi a cui è collegato in prima istanza. Il grado di ciascun nodo è spesso chiamata hubness di quel nodo. Più alto è il grado del nodo, più forte è il suo ruolo di mediatore tra i suoi vicini. Immaginate una stella in cui c'è un nodo centrale e quattro nodi laterali periferici. Beh, il nodo centrale è come se fosse una sorta di mediatore, di prototipo. Le caratteristiche di quel nodo centrale rappresentano anche in parte le caratteristiche dei nodi strettamente a lui collegati. Adesso esaminiamo la forza di ogni nodo. La forza è il rapporto tra il numero di links di quel nodo e il numero dei links dei suoi nodi vicini. L'equazione è molto semplice. Si tratta SI, cioè che è la forza di quel nodo, è il quadrato del suo grado diviso la somma di tutti i link di tutti i suoi primi vicini. NI è il numero dei link di quel nodo, DI è il grado del nodo I, DK in questo caso è il grado di ognuno dei K vicini del nodo I e S1. Quando è uguale a 1 da questo calcolo, significa che la forza del nodo è normale. Proviamo a essere più espliciti. Immaginiamo che abbiamo 5 nodi, un nodo centrale, 4 nodi periferici legati solo a lui. Immaginiamo che questi nodi rappresentino dei soggetti che potrebbero essere dei soggetti di una gang, no? Di una banda criminale. È chiaro che il nodo centrale ha quattro legami perché è legato a quattro nodi periferici. Per cui 4 alla seconda ci dà 16. Al denominatore dobbiamo mettere la somma dei legami dei suoi primi vicini. Sono 4 i primi vicini che ha, ognuno ha un solo legame con il nodo centrale. Per cui la somma è sempre 4, per cui 16 diviso 4 ci dà 4 e 4 è la forza del nodo centrale. Per cui, in altre parole, più il nodo centrale ha legami, tanti legami, con tanti primi vicini, ciascuno dei quali ha pochi legami, tanto più il nodo centrale ha una forza d'attrazione potente. Vediamo il significato della forza. La forza di ciascun nodo è l'attrazione che quel nodo esercita sui primi vicini. Più alta è la forza di un nodo e più quel nodo lavora come centro di gravità dei primi vicini. I nodi che hanno una forza molto maggiore di 1, da quel calcolo sull'equazione mostrata, possono rappresentare anche un sottocampione rilevante dei nodi dell'intera rete. Altro indice fondamentale, l'abitudines. L'abitudines è il numero dei percorsi più corti che passano attraverso ciascun nodo o vertice. Nell'equazione potete trovare, vedete, BI, che è uguale a tutte le combinazioni dei nodi, da ogni nodo a ogni altro, vedete, ma in modo tale che al numeratore ci sono soltanto quei percorsi che passano per il nodo I, vedete I qui? Mentre al denominatore ci sono tutti i percorsi. Quindi l'abitudines è praticamente quanto un nodo sta in mezzo al grafo, in modo da costringere gli altri per comunicare tra di loro a passare sempre e comunque tramite lui, quando c'è il percorso più breve da rispettare. Quindi vediamo di concettualizzare questo indice. L'abitudines è la misura di quanto ciascun nodo è necessariamente implicato nello scambio comunicativo tra i nodi della rete. Considerando

i possibili percorsi più corti all'interno di una certa rete, più è alta è la betweenness di un nodo, maggiore è la sua posizione chiave all'interno del processo di comunicazione della rete. Immaginate, per esempio, nelle gang criminali, quelli che sono i portatori dei pizzini, sono quelli di cui ci si serve per trasportare un messaggio da un membro all'altro. Se sono pochi, quei pochi hanno una betweenness molto alta, perché sono loro che consentono di passare tramite loro un messaggio da ogni punto della rete, cioè da ogni membro della gang, a ogni altro. La betweenness è spesso anche chiamata centralità di un nodo all'interno della rete. Questo indice quindi misura quanto ogni nodo è un collo di bottiglia all'interno dei processi di comunicazione della rete. Proprio un collo di bottiglia, cioè un passaggio obbligato. Un altro concetto interessante è la assortativity. L'assortativity è il rapporto tra la similarità di ciascun nodo e quella dei suoi vicini dal punto di vista del grado. Questo è molto semplice perché vedete l'equazione che vedete qui espressa, ci dice in questa parte la differenza in valore assoluto tra il grado del nodo I e il grado di ognuno dei suoi vicini. Ok? Ovviamente dei due al denominatore prende il grado più alto. Uno meno significa che se questi sono uguali, qui viene uno, ovviamente. Sommando tutti i primi vicini e dividendoli per n, si ha che quando un nodo è circondato da nodi che hanno il suo stesso grado, l'assortatività è una, cioè è un'isola di nodi, con al centro quello che abbiamo chiamato I, tutti uguali come grado. Questa è la assortatività locale che abbiamo visto, perché è quella più interessante, che ci consente di dire quanto un nodo, qualsiasi, ha intorno nodi simili come grado. Normalmente l'assortatività locale è misurata considerando la similarità del grado di ciascun nodo rispetto al grado dei suoi primi vicini. Si misura anche la assortatività globale, che è anche chiamata omofilia della rete. Questa misura è calcolata da una correlazione lineare tra il grado di ciascun nodo con il grado di tutti gli altri nodi tramite il grafo delle adiacenze, la matrice delle adiacenze. In questo caso l'assortatività globale del network viene misurata in maniera globale, non locale come mostrato nella formula precedente. Ovviamente il concetto complementare all'assortatività è la disorzattività, cioè la differenza, la eterofilia tra i nodi della rete. In altre parole, un nodo che ha bassissima assortatività significa che ha alta eterofilia, cioè che è molto diverso dal grado dei nodi a lui primi vicini. E adesso veniamo a un concetto più complesso che abbiamo già affrontato nelle precedenti lezioni. Il concetto di protezione, protection. Per stabilire quanto un nodo è protetto all'interno di un grafo, qui è riportata la tabella di pruning che abbiamo già esaminato, ma che io ricordo brevemente, si tratta di potare il grafo secondo una certa metodologia. Innanzitutto si individua nel grafo i nodi che hanno grado più basso. Tutti i nodi che hanno grado più basso vengono eliminati e quando vengono eliminati si dice ok, al primo passo K1, cioè M è il numero di passi, l'indice che conta questi passi è K, per cui K uguale a 1, immaginiamo che G è il grado, il grado che abbiamo eliminato è 1 perché abbiamo visto che c'erano nodi soltanto con una connessione. Il delta G sarà 1 perché stiamo iniziando. L dipende dai nodi che abbiamo cancellato, dai link, scusate, che abbiamo cancellato quando abbiamo eliminato tutti i nodi che hanno grado 1. E N è il numero di nodi eliminati. E vi ricordo che questa tabella è stata esaminata in dettaglio in una precedente lezione e
possiamo calcolare l'indice PI che vedete in questa zona, che è praticamente quando viene cancellato un nodo I, il nodo I, rispetto al numero di passi che sono stati necessari per cancellare tutto il grafo. Quindi, se il nodo I è stato cancellato all'ultimo passo, cioè quando K era uguale a M praticamente, PI diventa uguale a 1, significa che quello è il nodo più protetto, o quelli sono i nodi più protetti. Mentre se PI è molto basso, significa che magari fin dal primo step di pruning quel nodo è stato cancellato. Normalmente se il grafo presenta delle foglie, cioè dei nodi con grado 1, questi sono i primi ad essere cancellati. Ma potremmo avere anche un grafo che presenta come grado minimo il 2, allora tutti i nodi che hanno grado 2 verrebbero cancellati e avrebbero la protezione minore. Cosa ci dice la protezione, l'indice chiamato protezione? Ci dice che i nodi periferici di una rete sono quelli più soggetti a essere perduti, a essere potati. La protezione misura quanto ciascun nodo di una certa rete è incastrato e protetto dagli altri nodi. Più un nodo è incastrato nella rete, più bassa è la probabilità che verrà tagliato da attacchi periferici. La tabella di pruning è una simulazione del processo che stabilisce il grado teorico di protezione di ciascun nodo all'interno di una data rete. I nodi che vengono potati sono gli ultimi, i nodi che vengono potati e che sono gli ultimi a essere potati sono i nodi che in realtà sono più protetti all'interno della rete. L'ultimo indice che dobbiamo esaminare è quello probabilmente più complesso, ma anche più significativo, che è la relevance, che abbiamo trovato nelle lezioni precedenti sotto il nome di delta H. È praticamente un'equazione che costa, praticamente, vedete, viene calcolato il mi con 0, lo vedete, qui mi con 0, è il numero di nodi della rete diviso il numero massimo di passi. Ok? Questo rapporto è un rapporto, diciamo, di gradiente medio della rete. Poi viene tolto un nodo alla volta e ogni volta che viene tolto un nodo, secondo una procedura leave one out, viene ricalcolato la tabella di pruning e questo n con la barretta sopra sta a significare che il numero di nodi meno 1 in questo caso, cioè senza quello i che abbiamo tolto, diviso il numero di passi mi che sono stati necessari per annientare il grafo che è rimasto quando abbiamo tolto quel nodo. Questo è una sorta di media di gradiente, come vedete. Successivamente viene calcolato il coefficiente phi della rete intera e poi della rete senza quel nodo. Quindi c'è un H0 che dice quanto era complessa la rete, tutta intera, e un HI che ci dice quanto era complessa tutta la rete senza quel nodo però che abbiamo tolto. Le togliamo una alla volta e quindi potremo stabilire la rilevanza, il RI, scusate, cioè quanto è rilevante ciascun nodo facendo la differenza tra il nodo, la complessità del nodo che abbiamo tolto, meno la complessità del nodo della rete quando era intera. Questo indice può misurare la complessità, può essere definito come la capacità della rete di preservare le comunicazioni tra i suoi nodi quando alcuni links sono randomicamente cancellati. La funzione H, che abbiamo già visto, è una funzione che ci permette di calcolare questa complessità globale del grafo, che ricordo è quanto lavoro serve perché quel grafo venga annullato, venga annientato, facendolo il pruning sistematico.
L'indice di rilevanza, tecnicamente chiamato anche delta H, misura quanto ciascuno

un nodo della rete contribuisce a incrementare o a decrementare la complessità della rete. L'indice di rilevanza, ripeto, tecnicamente chiamato delta H, misura quanto ciascun nodo della rete contribuisce a incrementare e decrementare questa complessità. Ma questo significa che più la complessità della rete incrementa, cresce, quando un nodo specifico viene rimosso dalla rete, più alto il contributo di tale nodo nel far decrescere la rete, cioè un nodo inibitore. Se io tolgo un nodo qualsiasi e mi accorgo che la complessità della nuova rete senza quel nodo diventa molto, molto più grande, significa che quel nodo impediva alla rete di aumentare la sua complessità. Quindi è una sorta di inibitore, una sorta di calmiere, che diremmo in economia. Nello stesso modo, quando la complessità del network decresce quando uno specifico nodo viene cancellato dalla rete, più alto è il contributo di quel nodo a incrementare la complessità della rete. Stiamo dicendo che se togliendo un certo nodo la complessità della rete crolla, cioè decresce, significa che quel nodo quando c'era la teneva alta, per cui è un eccitatore della complessità della rete. Di conseguenza, quando un nodo è cancellato dalla rete e la complessità di quel nodo senza quel nodo non cambia significativamente, è il terzo caso, significa che il contributo di quel nodo alla rete è più o meno indifferente. Quindi abbiamo individuato nella relevance tre casi, quei nodi togliendo i quali la rete di botto aumenta di complessità. E sono i nodi inibitori significativi, importanti, perché inibiscono e tengono sotto controllo la complessità della rete. Quei nodi togliendo i quali la complessità della rete crolla improvvisamente, e sono quei nodi che sono eccitatori, perché nel momento in cui li si rimuove, la rete diminuisce la sua complessità e quindi sono anch'essi molto significativi. Terzo caso, che abbiamo visto adesso, quei nodi togliendo i quali la complessità della rete, cioè l'indice H con tutti i nodi e l'indice H senza quello specifico nodo, non varia di molto, non varia quasi per nulla. Per cui significa che il contributo di quei nodi alla complessità della rete è vicino a essere nullo. Questo è molto importante quando il grafo rappresenta, ha una semantica esterna, cioè è una networks. Immaginate che noi abbiamo un grafo che rappresenta come nodi diversi soggetti di una banda criminale. L'esempio è sempre lo stesso, ma è perché è molto, come dire, diretto. Ecco, se vediamo che togliendo un certo nodo la complessità della rete rimane più o meno la stessa, potremmo dire che quel nodo, quel soggetto, è più o meno indifferente alle dinamiche della banda che stiamo esaminando. Se invece, come dire, togliendo un certo nodo, quindi arrestandolo se fosse un criminale, quindi togliendolo di mezzo, la complessità della rete crolla, significa che quel nodo contribuiva in maniera significativa ad aumentare la complessità della rete. Era un nodo eccitatorio, quindi può essere un nodo chiave. Se si tratta del mondo criminale, isolarlo in qualche modo diventa propedeutico alla comprensione e alla sconfitta di quella rete. Se invece al contrario, togliendo quel nodo, la complessità della rete aumenta in maniera significativa, questo significa altresì che quel nodo è importante, ma è importante perché tiene ordine nella rete, gli impedisce di crescere in maniera, come dire, entropica, disordinata. Ma crescendo in maniera disordinata la rende anche, come dire, più resistente agli attacchi. Poniamoci adesso delle domande. Qual è il significato della protezione di un nodo all'interno di un grafo? Qual è la procedura per calcolare la rilevanza di un nodo all'interno di un grafo? Esempi di indici di nodi. Proviamo adesso a esaminare nel dettaglio alcuni dataset giocattolo per vedere come i vari indici che abbiamo presentato, come dire, si articolano, si declinano quando c'è una base dati sulla quale vogliamo fare un'analisi. Il primo dataset giocattolo è quello che vedete qui a sinistra,
indicato dal mouse.

Si tratta, come vedete, di una gang di 27 persone, in giallo come sfondo il nome. Ogni soggetto della gang può appartenere a due bande, alla banda dei Jets e alla banda dei Sharks. Può avere una certa età, una fascia di età, 40 anni, 30 anni o 20 anni, un certo grado di cultura, può aver frequentato la Junior School, arrivato fino al college o arrivato fino alla high school. Può avere uno specifico stato civile, singolo, sposato o divorziato. E può avere una certa professione. Qui le professioni non sono sicuramente eticamente consigliabili, ma sono quelle di questo dataset giocattolo. Può essere un pusher, un ladro o un allibratore, un pusher, un spacciatore. Ecco. Come vedete, questo dataset può essere riscritto in maniera molto più esplicita tramite un semplice pre-processing, aprendo ogni variabile in tutte le opzioni che prevedeva. Per esempio, la variabile gang prevede due opzioni e quindi la presenza nella gang dei Jet o la presenza nella gang dei Shark. E vedete qui ci sono degli 1 sotto Shark finché si tratta di un membro degli Shark e dei Jet, e uno sotto gli Shark quando si tratta di un membro degli Shark. Ugualmente la variabile età è stata aperta in tre variabili indipendenti, almeno non statisticamente ma logicamente. Ugualmente la variabile grado di educazione, junior school, college. Quindi in tutto siamo arrivati a 14 variabili. Una volta che abbiamo queste 14 variabili, tramite un algoritmo noi possiamo provare a trovare la matrice delle relazioni di similarità che esiste tra ogni membro della banda e ogni altro. Questa matrice quadrata, che sarà, se sono 27 i soggetti che appartengono a questo gruppo, sarà una matrice quadrata 27 per 27. Cosiddetta matrice delle relazioni che abbiamo già esaminato. Da questa matrice delle relazioni noi potremo usare un filtro che abbiamo già conosciuto, che è il Maximally Regular Graph, e il Maximally Regular Graph ci progetterà un grafo che è quello che vedete in questa immagine. Questo grafo l'abbiamo colorato successivamente in due colori diversi per far meglio capire le due gang, quella dei Jets in blu e quella degli Sharks, vedete, in rosso. Dal grafo possono essere tratte molte considerazioni, ma quello che adesso noi volevamo evidenziare era gli indici che abbiamo presentato, come possono essere applicati a un grafo di questo tipo. Qui abbiamo i 27 soggetti. E qui abbiamo i diversi indici, il grado, la forza di cluster, di attrazione, la assortativity, la protection, la betweeness e l'indice H dell'MST e l'indice H dell'MRG. Proviamo a leggere soltanto l'indice H, cioè la relevance dell'MST. Noi ci accorgiamo subito, se vedete i due numeri in verde, che l'MST di tutta la rete è 0,1099, ma 0,09 compare in due casi specifici compare. Praticamente, quando togliamo il soggetto chiamato al, la rete collassa. Collassa, cioè diventa estremamente più semplice, cioè l'indice H senza il soggetto al è molto più piccolo dell'indice H che ha anche il soggetto al. Ugualmente, una cosa analoga ci viene quando togliamo il soggetto don. Vedete il soggetto don? Don è un shark. E anche quando togliamo, quindi una volta ci indica al, che è un jet, come soggetto critico da arrestare per far crollare la complessità della rete,
E ci indica anche un altro soggetto, questa volta dell'altra banda, dei Sharks, come il soggetto da far arrestare per far crollare il grafo. Oh, in questo caso vedete che abbiamo due soggetti critici. Ma non abbiamo solo due soggetti critici, abbiamo anche quei soggetti che vedete i numeri in rosso, dei soggetti togliendo i quali il grafo aumenta di comportamento.

Tutti gli altri soggetti, quelli che vedete in nero, vedete? Vedete che presentano un valore pressoché analogo a quello del valore H dell'MST intero. Per cui tutti questi soggetti sono, come dire, non indifferenti, ma più o meno indifferenti. Quelli più significativi sono quelli che abbiamo indicato in verde, perché il grafo collassi, e quelli che abbiamo indicato in rosso, perché il grafo esplode in complessità. Adesso scorriamo anche la colonna Betweeness per avere un'idea più complessiva. Vedete che la colonna Betweeness c'è un soggetto in particolare che c'è il massimo di Betweeness. Vedete in rosso, indicato dal mouse, si tratta di Mike. Mike non soltanto ha il massimo di Betweeness, vedete che ha anche il massimo di forza di clustering, cioè di forza d'attrazione, 2,5. A questo punto torneremo al grafo, però vi prego di tenere in mente questi soggetti. I due soggetti che fanno collassare il grafo sono Al e Don. Il soggetto che invece Mike, che come vedete, se seguite la linea, è uno dei soggetti che ha il massimo di Betweeness, ha il massimo di attrazione, però è quello togliendo il quale il grafo aumenta di complessità. Tenendo presente questi tre soggetti, ripeto, Al, Don e Mike, passiamo a rivedere il grafo dal quale siamo partiti. Andiamo subito a vedere che Mike, cioè il soggetto con il massimo di Betweeness e il massimo di forza di clustering, si trova proprio al centro del grafo, in una posizione centrale, addirittura essendo quello che ha anche il maggior numero di link, vedete 5 link, al massimo di forza d'attrazione perché i nodi connessi con lui spesso hanno basso grado, ma anche il soggetto tramite il quale ogni nodo, se vuole parlare con ogni altro, deve passare. Per cui sembra un soggetto fondamentale. Lo è dal punto di vista della Betweeness. Ma se per ipotesi arrestiamo Mike, il grafo aumenta di complessità, cioè diventa più complesso di quando c'era Mike. Per cui è il soggetto da non arrestare da questo punto di vista. Ed è controintuitivo rispetto alle nostre esperienze e alla letteratura sulla teoria dei grafi precedente. Andiamo invece a vedere il soggetto che abbiamo chiamato Al. Al, vedete, scompare proprio vicino a Mike. Però nell'MST questo legame, vedete questo, non c'è. Neanche questi ci sono. È un grafo ad albero, per cui Al occuperebbe una posizione semilaterale rispetto al grafo. L'MRG invece ci fa vedere che Al è praticamente a capo di una cricca, di una sottobanda. Ecco perché, si spiega, anche con l'MST, quindi con un grafo meno complesso di quello che abbiamo di fronte, togliendo Al, il grafo e la banda crollano di complessità. Quindi andiamo a vedere anche Don. Don è dell'altra banda, degli Shark, eccolo qui. Vedete, anche lui compare in una posizione. Se togliete questo legame tra Don e All, che era quello che era presente quando era soltanto l'MST, Don anche è in una posizione ordinaria del grafo, non particolarmente rilevante. Se gli togliamo questo legame, a grado 2 addirittura. Ok? Bene, il sistema della relevance ci dice che se si toglie Don dallo schema del grafo, anche in questo caso la complessità del grafo crolla. Detto tra le righe, questo dataset è una rifacitura accademica del 1982 di alcuni scienziati della San Diego University, quando crearono questo dataset per dimostrare l'efficacia delle prime reti neurali e costruirono questo dataset artificialmente, ma tenendo in mente che, ad esempio, Don era uno dei capi della banda degli Sharks, cioè non era uno qualunque. Ecco, noi abbiamo ritrovato Don come capo e Al, che era anche uno dei capetti della banda dei Sharks, tramite un'analisi di similarità molto semplice fatta usando gli indici che abbiamo mostrato su un grafo dell'MST e dell'MRG.

Questo è un altro dataset giocattolo che ci serve soltanto a capire meglio come funzionano questi indici. Lui lo abbiamo fatto interpretare sempre da un algoritmo adattivo particolare, che adesso non è possibile esaminare in dettaglio. Da questo algoritmo è uscita una matrice dei tensori che mostrava tutte le relazioni tra ogni lettera, ogni digite e ogni altra. Il grafo che ne seguiva era questo. Vedete che questo grafo, tra l'altro, è molto interessante perché se voi lo scorrete, vedete da qui, dall'estrema destra, vi accorgete che questo MRG, perché presenta dei circuiti, è molto, molto fatto bene perché vedete qui abbiamo la C che si trasforma in G, aggiungendo un pochino, deformando un pochino il tratto della C, che si trasforma in O, che si trasforma in D. Potete vedere come in questo grafo la maggioranza delle trasformazioni ai primi vicini è molto morbida, cioè ha organizzato in modo che, come dire, ci fosse un sentiero con meno scalini possibili nel passare da ogni digit a ogni altro. Ma a parte adesso le considerazioni, come dire, matematico-estetiche, su questo grafo, andiamo a vedere come questo grafo viene letto dagli indici che abbiamo appena mostrato. Ecco qui. Qui abbiamo, per esempio, che i vari indici, per esempio l'abitudines, vedete? Il massimo dell'abitudines è nella N e infatti la N occupa un ruolo centrale nel grafo. Poi c'è la M che è vicino alla N e così via. Vedete che leggendo ogni riga noi possiamo avere una rappresentazione significativa del ruolo che ogni nodo gioca all'interno di questo schema. Potete vedere anche che esistono alcune lettere, per esempio, che aumentano o diminuiscono la complessità del grafo. Vedete questo H, vedete quando diventa negativo. Significa che quei digit, togliendo quei digit, il grafo collassa leggermente. Potete vedere la forza di cluster, che la massima forza di cluster, qui scorrendo, nessuna ne ha una particolare forza di cluster, ma per esempio il numero 8 ha 2,08, la lettera B ha 1,78, la lettera U ha 2,27. Come dire, si tratta di quelle lettere, di quei digit, che hanno primi vicini molto poveri, per cui li attraggono. Una lettura attenta di questo tipo di indici può permetterci di capire qual è il contributo da diversi punti di vista che ogni nodo dà al grafo globale. In più, ci presenta un altro dataset, perché questo è un altro dataset, ha un numero di variabili che sono quelle degli indici che abbiamo utilizzato, ma il numero dei casi è analogo a quello del dataset che abbiamo esaminato e quindi ci permetterebbe di fare ulteriori analisi con un altro dataset. Questo è un altro dataset giocattolo dove ci sono, vedete, sulle colonne sei tipi di stanza: bagno, cucina, stanza da letto, salone, ufficio, corridoio. Sulle righe sono indicati invece 50 oggetti che normalmente possono comparire in un appartamento tipico: la scrivania, il portacenere, le sedie, gli sgabelli, i libri, le librerie, le penne, la carta, il sapone, il telefono. E ogni volta è detto, ok, qual è la frequenza con la quale ognuno di questi oggetti compare in ognuna di queste stanze. Questo è un dataset fatto di indici aggregati. Potete vedere, non so, che il portacenere, ashtray, compare 44% delle volte nel bagno, 22% nella cucina, 66% nella bedroom. Sono frequenze e non probabilità, per cui è chiaro che la somma di riga non deve fare uno. Ma una volta che abbiamo questo dataset, da questo dataset con un sistema artificiale adattivo possiamo avere poi un grafo che ci proietta le relazioni fondamentali presenti in questa tabella. E guardando soltanto i numeri, il sistema è in grado di darci, per esempio, un grafo molto significativo. Come potete vedere, qui c'è, vedete? Sgabello, caffetteria,
forno, stufa, frigorifero, la macchina per i toast, le tazze. Ecco, e dall'altra parte, da quest'altra parte, c'è tutta l'attrezzatura del bagno, come potete vedere, sapone, molto piccolo di dimensioni, se sapone allora bilancia e lavandino, toilette con la doccia e col bagno e con la vasca, come vedete sono collegati direttamente tra di loro, la toilette è una sorta di raccordo anulare tra la doccia e la vasca, molto interessante. Poi potete vedere la parte centrale che è dedicata all'ufficio, poi qui tutta la parte specifica dell'ufficio e qui la parte specifica del salotto. In altre parole, il sistema adattivo, leggendo quella tabella fatta di pochi numeri, ci ha dato una rappresentazione molto efficiente di come è organizzato tipicamente un appartamento. Ma se andiamo a leggere un attimo gli indici di questo grafo, ci accorgiamo di una cosa molto interessante. Per esempio, andiamo a vedere che qual è l'oggetto più protetto in tutte queste strutture. Pensate, se un attimo seguite il mouse, vedete che la massimo della protezione, cioè al decimo, all'ultimo grado, 10, è il sapone. Il sapone è l'oggetto più protetto insieme alla TV, insieme all'orologio, alle finestre e alle tende. Gli oggetti più interni, cioè quelli che fanno da regolatori praticamente degli altri oggetti. Altra cosa interessante, qual è l'oggetto che fa più da bottleneck, cioè più da collo di bottiglia per la comunicazione all'interno di questa rete? Cioè se gli oggetti dovessero scambiarsi dei messaggini tra di loro, no? Seguendo però il grafo come link, quale sarebbe l'oggetto attraverso il quale passano più delle volte questi messaggini? Beh, sarebbero le tende, scusate, le cassettiere. Vedi, le cassettiere sono l'oggetto che tu trovi in più stanze diverse, perché i cassetti, come sapete, servono sempre. Quello che voglio farvi notare è che gli oggetti invece che aumentano la complessità, se tolti, aumentano la complessità, sono le poltrone e i portaceneri. Se tolti, la complessità, sono degli ordinatori, poltrone e portaceneri sono dei modi di ordinare queste stanze prototipiche, mentre gli oggetti, togliendo i quali la rete diventa molto più semplice, sono le dimensioni medie e il telefono. Togli il telefono, sembra quasi una metafora dell'oggi, e la complessità di questa rete d'appartamento crolla. Ovviamente questo è soltanto un esempio che non vuole significare nulla al di là di quello che vi ho detto, soltanto per vedere quanto sono significativi questi indici quando li leggiamo da un grafo. In altre parole, di botto, leggendo un grafo per quanto complesso con questi indici, riusciamo a capire che tipo di partita gioca ogni nodo all'interno del grafo. Domandiamoci adesso come gli indici di ogni nodo aiutano a comprendere il significato di un grafo. E quindi riassumiamo tutte le domande. Qual è il significato della protezione di un nodo all'interno di un grafo? Qual è la procedura per calcolare la rilevanza di un nodo all'interno di un grafo? E come gli indici di un nodo aiutano a comprendere il significato di quel nodo nel grafo? La lezione è finita. Vi ringrazio per l'attenzione, ulteriori approfondimenti li potete trovare nel sito dell'Ateneo, la parte dedicata a questo corso. Arrivederci.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute a questa lezione del corso. L'argomento è reti neuronali feed forward, due esempi. I due argomenti, il primo branzino o salmone, il secondo riconoscere i numeri scritti in corsivo. Partiamo dal primo argomento, branzino o salmone stasera a cena. Daremo un esempio concreto di come si può e si deve progettare un'applicazione di rete neuronale per risolvere un problema concreto. In questo caso, scegliere attraverso le caratteristiche determinate da una telecamera che inquadra dei pesci se il pesce è un branzino o un salmone. Stiamo praticamente lavorando con un classificatore binario. Vogliamo classificare autonomamente salmoni o branzini. E nel caso di errore preferire classificare un branzino per salmone e non viceversa. Questo problema sorge nelle industrie di trasformazione del pesce. Generalmente il pescato viene gettato, mischiato, su un nastro trasportatore e questo nastro convoglia il pesce in una zona dove c'è una telecamera. La telecamera inquadra il pesce e in qualche modo con degli algoritmi sul PC vengono estratte le caratteristiche principali del pesce e in base a un riconoscimento automatico del fatto che il pesce è un branzino o salmone, un braccio robotico separa branzino o salmone su due nastri separati che poi proseguono nella catena di trasformazione. Diciamo, quello che mostreremo un po' sono le regole, la metodologia base per progettare questo tipo di classificatore binario. Ora, è chiaro che in ogni analisi c'è bisogno di un preprocessamento. Preprocessamento significa modificare i dati in ingresso per semplificare le operazioni successive senza perdere informazioni rilevanti. In particolare questo significa rimozione del rumore, segmentazione degli elementi, la segmentazione può essere spaziale da una foto o temporale, e trasformazione dei dati. Eventualmente, per esempio, il cambio dello spazio dei colori è un tipo di trasformazione che si fa spesso e in questo caso è cruciale, come vedremo. Ora, in uno spazio ideale delle caratteristiche di tutti i pesci, diciamo, le due classi, branzino e salmone, sono ben separate. Diciamo, se io considero tutto ciò che può definirmi un branzino o tutto ciò che può definirmi identificare un salmone, è difficile che queste due classi abbiano valori di una determinata caratteristica che si overlappano. E quindi le popolazioni dei salmoni e dei branzini sono distinte. Allora, definiremo caratteristica, ogni variabile descrittiva è definita da qualche caratteristica del pesce. Molte caratteristiche non sono facilmente misurabili o non sono misurabili tout court. In una situazione reale, siamo in un caso diverso. Quando scegliamo un insieme di possibili caratteristiche, stiamo riducendo lo spazio, la dimensionalità dello spazio. Questo è necessario per portare a termine l'operazione di classificazione salmone e branzino nel minor tempo possibile. Meno caratteristiche da analizzare significa più rapidità di calcolo. Per cui, dallo spazio astratto di tutte le possibili caratteristiche, noi ne sceglieremo una, due o tre a seconda delle ne necessità e definiremo uno spazio nuovo delle caratteristiche del pesce, dove le caratteristiche di salmone e branzino si possono anche sovrapporre. Vedremo bre fra breve, fra molto breve, qual è la situazione reale.
Allora, qui c'è una definizione di caratteristica marginale. Allora, una caratteristica, vedremo fra breve che per esempio la principale è la lunghezza del pesce, è di fatto definita da una distribuzione di lunghezze, cioè il numero di pesci nel mio campione che hanno lunghezza fra 14 e 15 centimetri, poi il numero di pesci che hanno lunghezza fra 15 e 16 e così via. Generalmente queste distribuzioni sono delle curve che hanno un picco sul valore più probabile della lunghezza del pesce in esame e una grandezza, una, come dire, una larghezza che può essere più o meno stretta a seconda della variabilità della caratteristica marginale che sto scegliendo e del pesce in esame. Potrebbe darsi che i salmoni intorno alla lunghezza media si distribuiscono in maniera più stretta e il branzino in maniera un po' più ampia. Quindi diciamo in qualche modo lavoreremo definendo delle caratteristiche marginali, torno a dire una, due o tre o più, e confrontando queste caratteristiche marginali fra le due specie che voglio classificare. Possiamo pensare ad ogni singola caratteristica come una singola distribuzione marginale nello spazio. Questo chiaramente segue da quello che dicevamo. In altre parole, una proiezione in uno spazio a singola dimensione, cioè una caratteristica marginale rappresenta la proiezione di tutto lo spazio possibile delle caratteristiche marginali scelte in una dimensione fissata. Facciamo un esempio. Dobbiamo quindi costruire un modello, scegliere le caratteristiche marginali sul salmone, sulla classe del salmone e del branzino. Un modello è una rappresentazione approssimata di un fenomeno da delle caratteristiche selezionate. Qui per esempio ho scelto due caratteristiche marginali. In base a queste due caratteristiche marginali costruisco un modello dello spazio generale ideale dei pesci. Allora, partiamo. Selezionare le caratteristiche. Un esperto della fabbrica indica la lunghezza come la migliore caratteristica per caratterizzare salmone o branzino. Pur fidandoci, noi raccogliamo i dati per analizzare la caratteristica lunghezza e da un'analisi vediamo che la lunghezza del branzino, seppur mediamente più alta la lunghezza media di quella del salmone, in realtà non supera sempre la lunghezza del salmone. Cioè qui abbiamo la distribuzione su un campione di circa 200 pesci fra salmone e branzino. Allora in rosso c'è il branzino, è chiaramente una distribuzione, quindi c'è il numero di branzini o salmone che hanno lunghezza fra 5 e 6 e così via. Vedete che i due picchi, quelli dove c'è una probabilità maggiore di trovare i salmoni e quella dei branzini, sono abbastanza separati. Quindi è vero che mediamente un branzino è più lungo di un salmone, ma se io per esempio metto come linea di separazione come confine decisionale, poi vedremo una definizione rigorosa, essere qui a 11 centimetri, vedete che trovo un bel numero di branzini più che hanno una lunghezza minore di 11 e un numero maggiore di salmoni che hanno lunghezza maggiore di 11 centimetri. Quindi se io mi uso solo questa caratteristica marginale per separare salmoni e branzini, l'errore di prendere un salmone per branzino o un branzino per salmone è abbastanza elevato, cioè la somma di queste due aree, diciamo così, è di qualche decina di unità.
essendo il campione totale intorno a qualche centinaio di unità, stiamo parlando di un errore che è del 10-15%, quindi diciamo potrebbe essere, anzi sicuramente non è accettabile per questo, questo problema. Quindi o cambio caratteristica marginale per descrivere i due, oppure provo a vedere se unendo diverse caratteristiche marginali la situazione migliora. Ora, una seconda caratteristica è la luminosità del pesce. Significa il colore, cioè il salmone è più rosso. Il branzino è più argentato, quindi diciamo se la telecamera in qualche modo riesce a darmi un indice di questa differenza di errore e questa estrazione è stata fatta, possiamo vedere qual è la distribuzione della luminosità del salmone, che vedete essere questa, e della luminosità del branzino. Ora, mediamente il branzino è più luminoso del salmone, ma qui la demarcazione fra salmone e branzino, prendendo come confine decisionale circa 5, 4, 5,2, 5,3, è migliore, perché io ho solo 5 casi di salmone che hanno una luminosità superiore a quella di demarcazione e 7 casi di branzino che hanno una luminosità minore. Quindi se scegliessi solo questa caratteristica marginale per separare branzino e salmone, sarei in una condizione molto migliore di quella illustrata prima. Ma se le usassi tutte e due? E qui ottengo chiaramente una migliore separazione fra le classi. Allora, supponiamo di usarle tutte e due. Quello che prima facevo vedere con una distribuzione della caratteristica, adesso è un piano in cui metto in X la lucentezza, la luminosità, e in Y la lunghezza del pesce. Ogni punto è un elemento, un pesce del mio campione. Allora, vedete, se io tiro questa linea di separazione, che è una linea nello spazio lunghezza-luminosità, commetto 3 errori di classificazione nel branzino, cioè questi 3 branzini sono nella zona che è definita come salmone, e questi 1, 2, 3, 4 e 5 errori di classificazione per il salmone, che non è male. Diciamo, rispetto all'uso solo della luminosità, miglioro l'errore di classificazione, di poche unità, ma lo miglioro. Chiaramente due caratteristiche separano le due classi molto meglio di una. Il punto è la maledizione della complessità. Chiaramente uno si fa delle domande chiavi. Quante caratteristiche sono necessarie? Come sappiamo in anticipo quali funzioneranno meglio? Cosa succede quando c'è una ridondanza a correlazione fra alcune caratteristiche marginali? Perché è chiaro, l'idea è che se aumento il numero di caratteristiche marginali con cui descrivo il fenomeno, dovrebbe migliorare la mia classificazione. Questo è vero. Però c'è il problema di decidere quale scegliere quando non c'è qualche conoscenza pregressa che mi dà un'indicazione, o quando la caratteristica è abbastanza palese. Se uno guarda la luminosità del salmone, il colore del salmone e del branzino, è palese che è una buona caratteristica di separazione. In altri casi non è così palese e devo costruirmi dei modelli, avere delle idee per sapere quali sono le migliori. E poi c'è l'ultimo problema, che è abbastanza significativo, che
non è evidente se due caratteristiche usate in realtà sono fortemente correlate e quindi, diciamo, in qualche modo penso di stare a usare più caratteristiche, ma di fatto la dimensionalità è quella, è pari a quella precedente, perché se due caratteristiche sono correlate funziona come uno. Quindi, diciamo, e poi c'è l'aspetto computazionale: più caratteristiche determino, più tempo di computazione per avere una risposta necessita. Quindi questo vuol dire che devo diminuire la velocità del nastro trasportatore, perché devo dare il tempo al computer di decidere come classificare e al braccio robotico di prendere il pesce e metterlo sul nastro giusto. E tutto questo ha un costo in termini produttivi. Ora, definiamo il confine decisionale. Il confine decisionale è il sottospazio in cui la classificazione fra molteplici possibili risultati è uguale, o al di fuori del confine decisionale tutta la classificazione è inequivocabile. Allora, qui purtroppo vediamo degli esempi. Su un'unica caratteristica marginale, questa è la lunghezza, noi davamo come confine decisionale questo qua, X star. Ora vedete, c'è una zona non molto ampia intorno al confine decisionale in cui ci sono degli errori di classificazione. Al di fuori di questa zona la classificazione è univoca. Cioè, chiaramente questo dipende dal campione, ma siccome aumentando il numero di pesci che uso per studiare la dimostrazione mi aspetto che queste curve diventino semplicemente più smooth, allora è chiaro che queste due zone, per x inferiore a 4 più o meno e per x superiore a 7, sono zone in cui la classificazione è certa. Lo stesso si può fare se guardo il problema nelle due caratteristiche selezionate. Questo confine decisionale mi fa un errore di 3 branzini e 5 salmoni. Se vado al di fuori di questi due bordi, la classificazione è perfetta. Il punto è che chiaramente devo scegliere, quindi c'è quello che si chiama dilemma del bias e varianza. Il confine decisionale dipende dal fatto che, una volta fissate le caratteristiche disponibili, la complessità del problema e del classificatore, i confini decisionali varieranno in complessità. Qui ho un confine decisionale che è una retta nello spazio lunghezza pesci, luminosità pesci. Qui il confine decisionale è una curva, quindi un polinomio di ordine superiore a 1, e diciamo in questa zona si vede poco, ma fidatevi, in questo grafico lo vedremo dopo che è un po' più grande, il numero di errori salmoni per branzini e branzini per salmoni è minore che nel caso del confine lineare. Qui il confine di separazione fa sì, questa curva qua, che non ci sia errore di classificazione, ma vedete che chiaramente qui siamo in una situazione in cui ci stiamo adattando troppo al dataset che stiamo studiando per capire come lavorato. In situazioni reali questo confine può generare molti errori decisionali, diciamo, è il problema dell'overtrading o l'overfitting che abbiamo visto nel passato. Confini decisionali semplici, lineari, possono non considerare l'andamento dei dati, cioè la varianza dei dati.
confini decisionali complessi possono concentrarsi sulle idiosincrasie dell'insieme dei dati di addestramento. Questo è il bias, il secondo, e la varianza, il primo. La questione centrale del problema è costruire classificatori che possono funzionare correttamente sui nuovi dati. Cioè, la generalizzazione è fondamentale. Vedete, si ripete sempre lo stesso concetto sul generalizzare bene. Ora, c'è un punto, perché in realtà la scelta delle caratteristiche marginali per descrivere il fenomeno e fare il classificatore deve tener conto poi di altri aspetti. Cioè, le conseguenze della classificazione non hanno sempre lo stesso costo. Per esempio, è accettabile avere dei pezzi gustosi di salmone in scatole etichettate come branzino, ma il viceversa no. Questo per motivi di mercato. Dobbiamo quindi regolare le nostre decisioni, quindi i confini decisionali, per tener conto di questi costi variabili. Cioè, nel progetto del nostro classificatore non bastano le caratteristiche che usare e analizzare, studiare le caratteristiche marginali che mi permettono un'ottima separazione fra le due classi. Ma i confini, una volta trovati utilizzando le caratteristiche marginali, devono anche tener conto dei costi generali o delle scelte generali o le decisioni generali che io ho sul problema. Quindi il nostro obiettivo è stabilire un confine decisionale che minimizzi il costo complessivo. Questo è chiamato, questa scelta, questo è chiamato teoria delle decisioni. Per cui se tecnicamente la separazione migliore, cioè il numero di branzino o di salmoni sbagliati, la linea nel caso lineare è questa, per minimizzare i costi, cioè preferisco avere del branzino nelle scatole di salmone ma non viceversa, posso, una volta determinata la linea migliore di classificazione, spostare il confine fino a far sì che nessun branzino venga scambiato per salmone. E questo soddisfa i desiderata che io ho sul problema, che vengono per esempio da logiche di mercato e così via. Ora, siccome diciamo, volevo dare un esempio di applicazione di un caso particolare di cui abbiamo trattato gli aspetti generali di progetto, chiediamoci quale architettura è ottimale per risolvere questo problema. Ora, se siamo in caso in cui è accettabile un confine decisionale lineare, io mi trovo a dover dividere uno spazio bidimensionale di variabili che sono dei numeri reali, perché la larghezza e la lunghezza e la luminosità sono numeri reali continui, con una retta. Quindi viene naturale pensare a un neurone formale in cui gli input S1 e S2 sono dei numeri reali, S1 è la lunghezza e S2 è la luminosità, i pesi W1 e W2 sono reali e anche la soglia è reale. E quello che cerco di fare è minimizzare la funzione costo. Diciamo, in qualche modo io so, quando presento un branzino che l'uscita è branzino, vado a vedere che mi dice la rete, se mi sbaglia correggo con i procedimenti di backpropagation e così via. Di fatto, se andate a scrivere l'argomento della funzione di trasferimento, quello, vi ricordo, è una retta in questo spazio. Cioè, questa è la retta in cui S1, W1, S2, W1, meno θ uguale a 0. Una volta fissato W1, W2 e θ, questa è una retta univoca.
Ora, questa architettura va bene se io trovo accettabile l'errore commesso dal classificatore usando una funzione lineare. Posso cambiare architettura per implementare una curva di separazione migliore. Per esempio, abbiamo visto prima questa curva che separa

due zone in maniera nettamente migliore della retta. Ora, questa curva può essere approssimata, per esempio, lavorando con percentrone multiplo con un layer intermedio composto da tre neuroni. Qui sempre S1 è la lunghezza, S2 è la luminosità. Lunghezza e luminosità sono dei numeri reali, quindi appartengono a R. Quello che succede che ognuno dei tre neuroni del layer nascosto mi danno una separazione lineare nei due spazi. Quindi questa, per esempio, è la retta che ottimizza la risposta del neurone 1, questa è la retta che ottimizza la risposta del neurone 2 e questa è la retta che ottimizza la risposta del neurone 3 del layer nascosto. Quindi l'uscita in qualche modo rappresenta l'unione di queste tre rette. Vedete che è del tutto naturale pensare che se io aumento il numero di layer nello strato nascosto, aumento il numero di rette e aumentando il numero di rette approssimo in maniera migliore, via via più migliore, la curva che separa Branzini con Salmone. Siamo arrivati allo spunto di riflessione di questo capitolo ed è questo. Una caratteristica marginale di una classe rappresenta la proiezione di uno spazio multidimensionale su un determinato piano? In un problema di classificazione binaria, i confini decisionali sono esclusivamente lineari? Passiamo al secondo argomento della lezione. Riconoscere i numeri scritti in corsivo. In questo argomento vorrei illustrarvi un altro esempio di applicazioni di reti neuronali che riguarda i numeri scritti a mano, il corsivo manuale. Ora, sapete che riconoscere i numeri stampati è abbastanza facile, o riconoscere lo scritto stampato in stampatello è abbastanza facile. Le reti neuronali hanno difficoltà o tutti i metodi di intelligenza hanno difficoltà di analisi dello scritto a mano, perché i modi di scrivere una lettera, una A, sono praticamente infiniti. In questo esempio prenderemo un dataset che è il BNIST dataset, che è stato creato appositamente come dataset di studio e analisi per ottimizzare il riconoscimento delle cifre scritte a mano. È un dataset del NIST, che è l'istituto americano che si occupa delle misure e degli standard. Contiene 60.000 cifre scritte a mano per l'addestramento e 10.000 cifre per la sua validazione. Tipicamente viene dato in questa maniera, qui c'è la classe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi per ogni classe c'è un certo numero fino a 60.000 o 10.000 validazione di cifre scritte a mano. Chiaramente questo per esempio è un 2. Ci vuole un po' di fantasia, anche qui l'essere umano fa difficoltà a riconoscere che è un 2 e così via. Quindi l'idea è prendere questo dataset, costruire una rete neuronale e andare a vedere qual è l'efficienza della rete nel riconoscere i numeri scritti da me o da chiunque altro. Le cifre sono state normalizzate per dimensione e centrate su un'immagine a dimensione fissa. Essenzialmente, in dettaglio, ognuna di queste cifre è una matrice 28x28 ed è centrata su un bordo 20x20. Lo vediamo più in dettaglio qua. Ecco. Ogni numero è un'immagine quadrata di 28 pixel per lato, con una color map, vedete qua, che evidenzia come le sfumature di grigio definiscono i contorni della cifra stessa. Per
dove è nero la cifra, l'informazione più netta, e dove è grigio una forma di sfumatura. Diciamo, questo è tipico per esempio quando uso un abiro o fotocopio delle lettere scritte a mano. Allora, le sfumature di grigio, i livelli di grigio sono, ogni pixel ha un valore compreso fra 0 e 255, e tali valori poi devono essere successivamente normalizzati per essere processati da una rete neuronale. Tipicamente quello che si fa, si divide per 256, quindi il valore numerico di ogni pixel è praticamente un numero compreso fra 0 o 1. È 0 quando il pixel vale 0, vale 1 quando il pixel è 256. 0 nella scala di grigi rappresenta il bianco, 1 il nero, e tutto ciò che fra 0 e 1 è un grigio più o meno scuro. Se andiamo a vedere in dettaglio, qui è un po' piccola ma si vede, per esempio questa è il 3 che sto usando, e questa è una matrice che rappresenta i valori del 3. Vedete che qui ho 200, 241, 288. Quindi queste sono le zone che corrispondono a queste zone nere del 3. I bordi, qui ho per esempio 1, è questo qua e così via. Quindi questo è il modo con cui io comunico alla macchina. Cioè, determino una matrice, determino il valore del grigio che corrisponde allo scan visivo del numero, e normalizzo, e poi normalizzo questo numero fra 0 e 1. Ora, giochiamo un po' con una dimostrazione online. Questa pagina viene linkata. È essenzialmente una rete neuronale di un tipo particolare convolazionale che vi permette di vedere cosa accade quando scrivete un numero. Supponiamo, scriviamo questo, è un 1, ma lui, per me è un 1, ma lui lo riconosce come 7. A voler essere onesti sembra un 7. Se noi gli facciamo questo, rimane 7. Allora, cancelliamo, proviamo un'altra cosa, facciamo un 7, e lui, una volta che faccio la stanghetta, me lo riconosce come 8. Riproviamo senza stanghetta, vedete che è 7. Rifaccio la stanghetta, me lo riconosce come 8. Allora, proviamo con l'1 in questa maniera, così l'ha riconosciuto. Se io faccio un 6, fatto così, ma lui me lo riconosce come 6, ma notate che se io gli do un minimo di diciamo tratto dritto qui, lui comincia a dirmi con una certa probabilità che potrebbe essere un 5, è sicuramente come maggiore risposta 6 o 5. Se io glielo aumento, lui praticamente dimentica il 6, questo è un 6 scritto male, e mi dice che è un 5. Allora, questo è tipico, chiaramente le risposte dipendono fortemente dalla qualità, dal numero e dall'architettura della rete usata, però alcune cose sono in comune. Allora, vediamo cosa succede, perché questo è interessante. Quando presento alla rete un 5, che è questo, e la rete lo riconosce perfettamente, o un 6, fatto così, e la rete me lo riconosce come 5. Allora, andiamo a vedere, se poi accedete al sito. Allora, questo qua, questi tre elementi qua sono tre stati interni della rete stessa. Questo è l'input, questa è l'uscita del primo stato, questa è l'uscita del secondo stato, questa è l'uscita del terzo stato, dove si fa ancora un'analisi bidimensionale dell'immagine in qualche modo. Già osservate, guardandoli, che fra primo, secondo e terzo c'è una progressiva riduzione
della finezza della rete e un tentativo da parte del sistema di estrarre le caratteristiche principali. Vedete questi due punti qua, cioè la rete a questo livello ritiene che la caratteristica principale di questa lettera sia questa e questa, cioè tre linee che sembrano essere parallele, un po' si vede anche qui. Allora,

Quindi la rete sta imparando che per riconoscere il 5 deve riconoscere tre linee orizzontali. Se però, visto che il numero di pixel è piuttosto limitato, un 6 genera questo primo trattino, genera la prima riga, eccolo qua, questo la seconda e questa la terza, questo qua la terza, indipendentemente dal fatto che qui è chiuso o meno. Lui riconosce la caratteristica fondamentale del 5 e me lo classifica come 5. Quindi, come posso ottenere il 6? Beh, banalmente così, non dando alla rete, scusate, ecco, non dando alla rete la possibilità di capire questo gradino, oppure così. Cioè, parto in obliquo ma con linea retta. Cosa succede se io gli accentuo la caratteristica, la linea orizzontale qua? Vedete che rapidamente, basta poco, lui torna al 5. Vedete, l'ho modificato di poco. D'altronde, vediamo che se io gli do una cosa così, quindi la presenza di due o un loop, lui sta un po' in confusione perché poi alla fine decide che è uno zero, perché valuta questo loop che sembra chiuso maggiore e predominante su questo, ma mi dà anche una risposta con 8 e una piccola probabilità che sia un 2. Se io gli accentuo questo, continua con 0, se io lo chiudo, continua con 0. Cioè, questa caratteristica a lui non è sufficiente, a lei, alla rete, non è sufficiente per definire l'8. Se invece faccio questo, per esempio, vediamo, qui lui è in grado di darmi l'8, perché secondo lui, andiamo a vedere i due test point, l'8 è caratterizzato, erano questi due, vedete, dalle tre linee con deboli due caratteristiche verticali. Non serve, cioè se chiudo praticamente l'8, aumenta solo la probabilità. Quindi, in qualche modo, vedete che una rete tenta di caratterizzare nel suo spazio interno i numeri con poche caratteristiche. Ora, quello che noi abbiamo fatto per il salmone e il branzino, cioè definire noi le caratteristiche, è stato possibile perché alcune caratteristiche per un problema come separare un salmone dal branzino erano autoevidenti. Nel caso delle scritte, dei numeri scritti a mano, questa autoevidenza non c'è. Quindi quel che ci serve è operare, far operare a dei layer della rete l'operazione di estrazione delle caratteristiche. Ma questa operazione, come avete visto, può portare a degli errori. Perché? Perché di fondo, nel momento in cui io scrivo dei numeri, un certo overlap con gli altri, cioè fra uno 0 e un 8, l'overlap è abbastanza forte. Perché, diciamo, in questo caso, per esempio, soprattutto quando l'8 è molto ampio, questo se con lo 0 si può confondere, un 4, un 5 può essere confuso, come abbiamo visto col 6, ma anche con un 2, capito? Quindi, diciamo, nel momento in cui uno si mette in un problema come questo, in cui è difficile estrarre le caratteristiche, e soprattutto le caratteristiche possono, diciamo, che discriminano due classi, possono essere molto difficili da individuare, c'è un'ampia possibilità di errore in qualche modo. Quindi quel che abbiamo visto fare nell'esempio online è questo. Io do il mio numero originale in input, lo faccio attraversare a diversi layer computazionali.

neuronali, e come classificazione finale lo faccio, indico il numero che esso rappresenta. Quindi in uscita ho 10 neuroni, sempre tipicamente. Le dimensioni di questi layer e l'architettura dipende dalle scelte fatte sul tipo di rete neuronale che voglio usare, lo vedremo in dettaglio. Ma tipicamente il processo è quello. I neuroni dei layer nascosti estraggono le caratteristiche del numero, riducendole man mano che si va in prossimità. Quello che vi indicavo nell'esempio online è questo. Do 4. Il primo layer estrae le caratteristiche sul numero stesso, vedete? Questo qua è caratterizzato essenzialmente da due linee parallele con una separazione. Questo prende la continuità, questo prende le linee orizzontali, i tratti orizzontali, questo prende i tratti verticali, essenzialmente. Man mano che vado in profondità, raggruppo l'informazione e la caratteristica diventa più macroscopica. Fino ad essere minima nell'ultimo layer nascosto, ed è il calcolo, la computazione su queste caratteristiche che poi mi portano a classificare. Ok? È vero che ogni errore di estrazione di caratteristiche o confusione, perché poi più che errore è che a un certo punto la macchina confonde due numeri. D'altronde è evidente che molte volte anche il nostro cervello, noi abbiamo difficoltà a riconoscere fra due numeri quando sono troppo simili o quando la grafia non è troppo netta. Generalmente quando si scrive, è scrivere come un medico, perché le ricette mediche non si leggono, sono non leggibili. L'addestramento qui è supervisionato, nettamente supervisionato. Io prendo i miei elementi del dataset, che sono questi, e gli dico questo è un 7, questo è un 3, questo è un 4, questo è un 6, questo è un 1. Uso i 60.000 elementi che mi sono forniti per addestrare e poi valido il dataset su 10.000. Ora, quale architettura usare? Allora, qui dipende da cosa vogliamo fare. La prima cosa è trasformare l'input, perché la partenza è una matrice 28x28. Io, se voglio usare un percentrone, devo usare un vettore che è 784. Questo sembra difficile, ma non è nient'altro che un cambio lessicografico, cioè invece di considerare la matrice, io mi costruisco il vettore partendo dal primo elemento, l'1, andando verso il basso fino all'elemento 10, poi tornando indietro, prendere il primo elemento della seconda colonna, che è il 21, fino all'elemento, scusate, che è l'11, fino all'elemento 20, poi l'elemento 21 e così via. Vedete che, diciamo, questa colonna, che ha un solo nero, parte dall'elemento 21 e al quarto elemento, 22, 23, 24, mi rappresenta il valore nero, che in questo caso sarebbe 256. Per semplicità qui non sono indicate le sfumature di grigio. Quindi l'informazione che qui è in forma matriciale XY, qui è data in forma vettoriale. L'1, che qui è riconoscibile, vedete, viene tradotto in questi elementi neri, dove è difficile da questo vettore riconoscere l'uno, però per la macchina dare questo o dare questo è esattamente la stessa cosa. Siccome, per esempio, se voglio usare un percentrone multiplo, viene naturale definire un layer di input di 784 neuroni, la trasformazione dell'input che vi ho fatto vedere è di fatto necessaria. Quindi posso decidere di avere un percentrone input con un layer di input ed un percentrone multiplo con un layer di input molto grande, 784 neuroni,
un layer nascosto.

costo di 128 e un layer di output di 10. Quindi presento alla rete l'input in forma vettoriale, i neuroni nascosti tentano di estrarre le caratteristiche del numero e i neuroni di output eseguono semplicemente la classificazione in base decimale. Ora qui avrei potuto pure eseguire una strategia diversa, adottare una strategia diversa. Invece di avere 10 classi di output, 0, 1, 2, 3, potevo sfruttare solo due neuroni per avere una classificazione binaria, scusate, non 2 ma ho 4, perché 2 alla 4 fa 16, quindi una classificazione con 4 neuroni di out mi dà 16 classi, di cui uso le prime 10. Ora, il punto è che se uso 4 neuroni per codificare 16 classi, a volte mi è difficile da questi neuroni del layer nascosti, che ognuno identifica una particolare caratteristica del numero, ricomporre in maniera corretta la classe. Quindi usare un classificatore decimale come questo è più efficiente ed è più rapido. Ora è chiaro che queste scelte architetturali vengono fatte in base a dei criteri ragionevoli di generali sulle architetture e soprattutto dipendono molto dall'esperienza di chi poi progetta questo sistema. Allora, guardiamo questa tabella che sono le prestazioni. Allora, la rete migliore è un ensemble di tre reti convoluzionali e diciamo questo risultato è stato ottenuto piuttosto recentemente e siamo a un errore di riconoscimento del carattere di uno su mille, cioè questa rete sbaglia ogni un elemento ogni mille, che non è male. All'inizio del gioco i primi approcci con reti neuronali tipo questo, che era un percettrone multiplo con un layer di input di 784, un layer intermedio di 800, quindi molto più grande di quello che abbiamo indicato, e un layer di output di 10, questo approccio, questa architettura, credo che sia di una decina di anni fa, questo risultato sbagliava una volta su 1.6 su 100, cioè quasi il 2%, cioè da qui a qui abbiamo guadagnato un fattore 20 praticamente in 10 anni, diciamo. Questo è stato possibile mediante l'uso di un'architettura completamente diversa rispetto al percettrone. Questo, per esempio, è un'architettura in cui non ho bisogno di preparare il dato passandolo da matrice a vettore. In realtà il primo layer di rete praticamente viene alimentato con una matrice, una submatrice della matrice globale che è tipicamente 5x5, con una finestra che scorre. Quindi il primo layer di questo strato si prende la matrice 5x5 all'estrema sinistra. Il secondo layer si prende la matrice 5x5 a sinistra, shiftata di 1 rispetto alla prima, e così via, prima arrivare al fondo. Poi shifto di 1 in verticale e continuo. Perché questa rete è in qualche modo migliore? Allora, vi ricordate nella slide precedente che quando sono passato da matrice a vettore, ho perso di fatto la possibilità di riconoscere il numero 1 localmente,
perché in uno spazio bidimensionale i primi vicini di un pixel diventano molto lontani quando li trasformo lessicograficamente come un vettore. Quindi in una rete a percettroni dove ho, invece di avere l'input naturale, trasformato l'input in un vettore, la contiguità praticamente orizzontale l'ho persa e ho perso informazioni per riconoscere. Mentre con una rete siffatta continuo a mantenere la continuità spaziale bidimensionale di un pixel rispetto ai primi vicini. Quindi l'approccio di finestra quadrata che shifta base serve solo a questo. Dopodiché qui si ha un fenomeno analogo, questa è sempre una matrice. Passando allo stato successivo riduco le dimensioni della matrice, quindi in qualche modo condenso l'informazione. Sto estraendo delle caratteristiche via via meno dense, ma più significative, fino ad arrivare all'ultimo, dove ho praticamente ridotto le dimensioni della matrice iniziale a 4x4, e a questo punto do in pasto il risultato dell'ultimo layer convoluzionale a una rete di tipo percettrone. Tutto questo sviluppo architetturale rispetto al percettrone singolo mi ha permesso di fare quel salto nella risposta della rete, quindi passare da 1-2% delle prime reti neuronali a un errore 1 su 1000 nelle ultime architetture. Spunti di riflessione: il rate di errore nel riconoscimento dei numeri del database MIST dipende dall'architettura della rete neuronale usata? Il riepilogo degli spunti di riflessione: una caratteristica marginale di una classe rappresenta la proiezione di uno spazio multidimensionale su un determinato piano? In un problema di classificazione binaria, i confini decisionali sono esclusivamente lineari? Il rate di errore nel riconoscimento dei numeri nel dataset MNIST dipende dall'architettura della rete neuronale usata? Con questo concludiamo questa lezione. Vi ricordo come solito che approfondimenti si possono trovare sul sito dell'Ateneo nello spazio riservato al corso.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Ben ritrovati. Iniziamo la seconda lezione che prosegue la prima lezione e in particolare la storia degli archivi audiovisivi nazionali e dei loro patrimoni. Così

come nella prima lezione abbiamo affrontato le grandi istituzioni di conservazione, di restauro, di diffusione del patrimonio culturale che è l'audiovisivo, in questa seconda lezione vedremo invece quelli che sono gli archivi audiovisivi minori in Italia, i patrimoni di immagini in movimento che raccontano la resistenza e la militanza. Poi vedremo i patrimoni che rappresentano la storia delle imprese e infine le strutture che conservano il cinema legato al proprio territorio, tra cui il cinema di famiglia e il cinema amatoriale. Veniamo al primo punto che affrontiamo in questa seconda lezione, la necessità di una mappatura degli archivi audiovisivi cosiddetti minori in Italia. Ecco, c'è subito da dire che minore non vuol dire meno importante, vuol dire che non sono strutture così grandi con risorse economiche e di personale al pari delle grandi cineteche nazionali, ma sono molto importanti questi archivi cosiddetti minori proprio per conoscere la storia del nostro paese e per riconoscere come l'audiovisivo è fonte storica e il film sia un bene culturale. Quali sono le pratiche che in qualche modo fanno riferimento a questi archivi minori, cioè quali sono le pratiche che questi archivi minori mettono in atto? Sono almeno tre: i censimenti, le inchieste e le mappature. Cioè vuol dire che anzitutto si cerca di individuare anche semplici elenchi, a volte per capire dove sono i vari archivi, appunto un censimento della presenza. Poi sono delle inchieste, nel senso che semplicemente si inviano delle lettere ad alcune direzioni o regionali dell'audiovisivo o che si vengono a presentare per capire se c'è un archivio, da che cosa è costituito. E infine delle mappature, cioè questo insieme di inchieste, questa acquisizione di informazione permette appunto di mappare fare una mappa, insomma, delle cineteche cosiddette minori. Le pratiche sono quelle appunto delle descrizioni. Descrizioni di che cosa? Delle strutture di conservazione dei patrimoni audiovisivi. E queste descrizioni sono molto utili. Come vedete, vi riporto una guida degli audiovisivi in Italia. La prima edizione del 1995 è stata un'edizione promossa dalla Presidenza del Consiglio, e questo dice proprio come si tratti di un patrimonio importante di cui tenere conto all'interno delle politiche economiche. Questa mappatura consente un coinvolgimento in un'ottica di rete, facilita la ricerca e l'accessibilità ai patrimoni e promuove il riuso di tali fonti. Cioè, in altro modo, una volta che io mappo, che so dove sono presenti queste anche piccole ma significative cineteche o luoghi di conservazione della memoria, tutto questo permette di mettersi insieme, appunto di costruire una rete molto spesso anche di patrimonio o tematicamente verticale, come appunto quello della Resistenza, oppure regionale, penso ad esempio alla Cineteca Sarda, oppure questa mappatura, oltre a consentire la facilitazione del lavoro in rete, permette anche l'accessibilità ai patrimoni. Perché? Perché una volta che si conoscono i luoghi, si conoscono anche molto spesso i cataloghi, e quindi è possibile fare delle ricerche, e le ricerche permettono appunto di individuare a volte quei segmenti di audiovisivo che un produttore, un regista o comunque un montatore decide di riusare in un nuovo

racconto della società. Inoltre, queste cineteche rendono consapevoli dell'importanza di politiche culturali comuni. Tutto questo, naturalmente, oltre alla conservazione, alle questioni economiche ed etiche, ai diritti, alle pratiche di rimediazione, e promuovono un impegno sistematico nel sostenere grandi e piccoli archivi. Cioè, questo lavoro di mappatura, di cui il testo di Cortini che vi ho presentato prima è uno dei testi fondamentali, permette davvero di sostenere il lavoro, spesso anche faticoso, nei piccoli centri. E sostenersi a vicenda permette di realizzare anche dei processi che permettono di valorizzare meglio sul territorio nazionale anche questi piccoli archivi. Le pratiche di censimento e di mappatura dei patrimoni audiovisivi in Italia, quando nascono? Nascono a partire dagli anni 90, naturalmente per proseguire poi nel primo decennio del 2000. E nascono grazie all'impegno costante, certosino, della Fondazione Amod e dallo studioso e regista Anzano Giannarelli. La salvaguardia e la conservazione di questi beni devono essere naturalmente finalizzati a che cosa? Alla accessibilità, cioè è necessario poterci accedere. D'altra parte, come dicevo, c'è sempre un equilibrio da trovare faticosamente tra la conservazione e l'accessibilità. È un equilibrio che non è sempre facile da individuare, ma va faticosamente ricercato, perché conservare solamente non vuol dire attivare una politica culturale a favore del paese. D'altra parte, essere semplicemente, divulgatori, dimenticando la conservazione e il restauro vuol dire anche mettere, diciamo, a repentaglio un patrimonio. Quindi è un equilibrio faticosamente, da ricercare ogni volta. E le strutture, che sono nate in Italia, queste strutture archivistiche minori, diciamo così, hanno o una specificità di patrimonio, ve ne ricordo alcune, appunto, o sonori o musicali, sono ad esempio archivi di famiglia. Sono archivi di cinema amatoriale, sono cinema di impresa, oppure sono legati a quelle che io vi chiamavo prima in maniera verticale, cioè sono degli archivi che fanno riferimento a delle tematiche ad alta densità etica, di impegno politico, civile. Penso ad esempio agli archivi della Resistenza, della militanza, dei movimenti sindacali e politici. È proprio a partire dalla fine degli anni 60 del XX secolo, con appunto la rivoluzione tecnologica, che aumentano i cosiddetti archivi minori. E questo per quale motivo? Perché le forme, la modalità di produzione e diffusione degli audiovisivi è meno costosa e decisamente più leggera, e poi perché avviene sul mercato una presenza nuova, cioè dei supporti alternativi alla pellicola, molto costosa, mentre sono supporti quelli che si presentano sul mercato, che sono decisamente più economici. Abbiamo già citato l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, che dicevo appunto è l'ex discoteca di Stato, ed è un archivio molto interessante. Voi potete cliccare sul link e navigare in questo portale, dove davvero trovate moltissimo materiale utile, e potete trovare tanto materiale utile. Questa istituzione è un'istituzione di conservazione, dicevamo, di un patrimonio specifico. Come ricordavo prima, questi archivi cosiddetti minori sono o molto verticalizzati nell'interesse, oppure regionali, territoriali. Ecco, questo fa riferimento ai beni sonori e audiovisivi. E fu voluta dal 1928 dal regime fascista perché? Perché si voleva raccogliere e conservare le voci dei grandi della patria. Il patrimonio di questo istituto è composto
da centinaia di migliaia di supporti. E questi supporti cosa sono?

sono cilindri di cera inventati da Edison, sono dischi, nastri, fino agli attuali supporti digitali. Il patrimonio conserva anche una collezione di strumenti storici, che sono strumenti esposti in un percorso museale. Penso ai fonografi, ai grammofoni e ad altri apparecchi dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Il compito di questo istituto è il compito del deposito legale obbligatorio, lo abbiamo ricordato nella video lezione precedente, e quindi anche della catalogazione. Il suo patrimonio è trattato con una normativa specifica, che è una normativa, diciamo, di servizio nazionale, molto specifica, per cui è possibile anche fare delle ricerche al pari delle ricerche che facciamo in biblioteca. E qui vedete come il catalogo è accessibile, possiamo cliccare sul link e anche qui voi potete vedere nei cataloghi esattamente come si fa quando si fa una ricerca interuniversitaria in biblioteca. Gli spunti di riflessione. Perché è importante una mappatura costante delle realtà di conservazione dei patrimoni audiovisivi? E quali sono le caratteristiche principali del patrimonio dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, che vi ricordo è l'ex Discoteca di Stato? Il secondo argomento, i patrimoni di immagini in movimento che raccolgono e raccontano la resistenza e la militanza, cioè anche questo vuol dire andare alla ricerca di quegli archivi che si focalizzano su un patrimonio specifico, cioè resistenza e militanza. I patrimoni audiovisivi della resistenza e della militanza si trovano maggioritariamente nelle regioni del centro-nord, e questo è un dato naturale. Perché? Perché la resistenza si è sviluppata maggiormente nelle regioni del centro-nord. E questi archivi presentano delle raccolte e un uso di documenti audiovisivi come fonti per la storia. E fonti per la storia di quale periodo? Certamente del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza e dell'Italia repubblicana. Numerose nel nord Italia le sezioni cinematografiche, degli archivi e degli istituti della Resistenza, degli archivi e degli istituti, penso ad esempio alla Fondazione Gramsci, e la rete coordinata dell'Istituto Storico Parri, che è appunto la rete Parri. Ecco, qui io vi riporto anche un link che potete visitare, e in questo link voi potete trovare tutta una serie di iniziativa, di ricerca che è possibile fare, di pubblicazioni, proprio su queste tematiche. Un importante patrimonio delegato alle videotestimonianze e ai progetti sul tema della resistenza è l'archivio dell'Istoretto di Torino. Voi potete appunto trovare questo link, potete navigarlo e come potete vedere trovate degli archivi, delle banche dati, insomma, tutta una serie di documenti visivi o anche cartacei legati appunto al tema della resistenza. Come vedete, le banche dati dell'Istoreto sono banche date che forniscono molto materiale. In questo caso potete vedere lo sfruttamento delle risorse del Piemonte durante l'occupazione tedesca, dagli anni 43-45, e quindi diciamo sono tutti documenti materiali che potete visitare. Quando fu costituito questo Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino? Nel 1966. Il suo compito, come tutti gli archivi, è il compito di custodire e costruire la memoria della Resistenza in Italia attraverso la raccolta di film e di video interviste.

Come vedete, qui potete trovare il sito e dal sito potete appunto navigare per conoscere quali sono i cataloghi presenti e disponibili, e poi anche perché ci sono delle collezioni descritte molto bene in alcune pagine. Altro archivio è l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, l'AMOD, un archivio che fu costituito nel 1979 e Cesare Zavattini ne fu presidente fino al 1989. Questo archivio, come tutti, sono chiamati appunto a conservare il cinema di militanza, e in particolare è quel cinema del Partito Comunista in Italia e altri progetti partitici della sinistra. Questo archivio ha acquisito una serie di fondi nuovi, di società indipendenti e militanti. L'archivio AMOD presenta un patrimonio di film, ma non solo, di film e di carte liberamente accessibili sui siti e sui canali social dell'Istituto. C'è una descrizione e una digitalizzazione che sono in continuo incremento, e qui potete vedere appunto l'archivio e il patrimonio che custodisce appunto l'AMOD. Come potete vedere, trovate i film, i documenti, le fotografie, l'audio, che anche questo è molto importante. Per esempio, se andiamo a cercare i film, come vedete, trovate appunto non solo quelli che sono i documentari, i film legati al Partito Comunista, ma anche a tutte quelle realtà molto militanti che in qualche modo si riconoscono in quell'area ideologica. L'archivio AMOD ha dei progetti annuali dedicati alla formazione di giovani per la realizzazione di film di carattere storico-archivistico, grazie proprio al riuso creativo dei materiali d'archivio. Come vedete, questa parola sta emergendo continuamente, il riuso, perché è una pratica sempre più diffusa, su cui si stanno sviluppando anche delle teorie precise, appunto le teorie del riuso. Come vedete, ci sono almeno due progetti annuali importanti che vale la pena conoscere. Uno è il premio Zavattini e l'altro è Anarchive. Il premio Zavattini potete conoscere cos'è, quali sono i bandi, che cosa significa, e così come il progetto Archive. Archive, che appunto vuol dire dearchiviare, cioè vuol dire prendere da un archivio e disporre questo materiale, che è un bene prezioso, un bene culturale, storico, importante, e riutilizzarlo in una nuova narrazione. Il tema del riuso dei materiali d'archivio rappresenta effettivamente una delle principali politiche di valorizzazione dell'archivio AMOD. E qui mi piace ricordare Cesare Zavattini, una frase del 1980. L'archivio audiovisivo del Movimento Operaio è un archivio più del presente che del passato, e i materiali valorosamente raccolti non stanno là nelle scaffalature in una indeterminata attesa, diventando cioè sempre più archivio, secondo il vecchio vocabolario, ma sono percorsi da una viva impazienza di entrare nella dialettica odierna delle lotte democratiche, di contribuire a creare una informazione più libera fin dalla sua radice. Tra i patrimoni audiovisivi di militanza ci sono alcune sezioni specifiche degli archivi della CGIL, che è appunto il sindacato legato al Partito Comunista, alla sinistra, e dai primi anni del 2000 c'è un progetto di Web TV della CGIL Lombardia che appunto mette a disposizione molto materiale, diciamo migliaia di audiovisivi legati appunto a questa tipologia di archivio, che come vedete potete anche trovare a partire da questo sito servizicgl.it.

La raccolta non è organizzata come un archivio riordinato, ma è in corso uno studio per garantire il corretto trattamento documentale. Cioè, in altre parole, è un archivio che sta muovendo i suoi passi perché è necessario mettere ordine per poter poi usare, poter trattare quelle fonti audiovisive come fonti documentali. Qual è uno spunto di riflessione? Dove e perché si trovano in certe regioni gli archivi di militanza, pur avendo un carattere nazionale? Quali sono le caratteristiche e le attività dell'archivio AMOD? Passiamo al prossimo argomento: i patrimoni che rappresentano la storia delle imprese. È molto importante questo perché noi sappiamo come la nostra penisola, il nostro paese, sia intessuto di aziende molto grandi, ma anche di migliaia di PMI, piccole e medie imprese, che hanno una loro storia, molto spesso una storia familiare, e quindi è molto importante andare a mappare, a cercare, una volta trovati, a mettere in rete, a catalogare questi patrimoni che sono patrimoni non solo di generazioni passate, ma anche sono patrimoni che raccontano la storia del nostro paese, la storia non solo del momento della resistenza, come abbiamo visto precedentemente, ma anche ad esempio del boom economico, la nostra Italia dal secondo dopoguerra. Di fondazione più antica, le filmoteche e le fototeche di archivi di imprese. Per citarne alcune, la Fiat, Ferrovie dello Stato, Ansaldo, Edison, Dalmine, Olivetti, Cinzano, Peroni, Barilla, Piaggio, Benetton, Marzotto, Italgas, cioè sono quei nomi. Oggi sono diventate delle icone, alcune di queste poi con gli anni sono state acquisite, hanno cambiato nome, sono rientrate in società internazionali. Ma appunto noi ricordiamo questi brand, ricordiamo le loro pubblicità, i loro racconti, i mondi dei racconti che hanno fatto, a cui gli italiani hanno guardato con grande desiderio. Pensiamo appunto a tutta la pubblicità degli anni 50 e 60 della Fiat, oppure ai grandi momenti in cui l'Italia viene unita attraverso l'uso del treno e così via. La maggior parte dei patrimoni cinematografici d'impresa sono concentrati in un unico archivio, costola della Cineteca Nazionale. Qual è questo unico archivio? È appunto l'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa, che si trova a Ivrea, un archivio che fu costituito da Sergio Toffetti, che fu conservatore della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale, e fu costituito nel 2006. Potete consultare il sito dell'Archivio Cinema d'Impresa, per esempio guardando il canale YouTube che è stato appositamente costituito, e qui potete vedere appunto tutti i film, la grande storia delle imprese che hanno fatto importante l'Italia. Provate a pensare Fortini, l'Olivetti, l'AEM e tutto quanto ha costituito appunto il cinema d'impresa che è appunto raccolto ad Ivrea. L'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa custodisce anche la preziosa collezione della Documento Film, costituita dai documentari realizzati per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal secondo dopoguerra agli anni 70 del XX secolo. Anche qui voi potete trovare un sito, un canale YouTube Documentaglia. Documentaglia è una collezione importante perché racconta il sistema Italia durante la costruzione e il boom economico. Naturalmente tutti questi racconti, questi documenti audiovisivi sono permeati di grande ottimismo, c'è uno sguardo molto ottimista di ciò che stava avvenendo in Italia. Caso a sé è la ricca documentazione fotografica e audiovisiva della Fondazione Ferrovie dello Stato che si avvale per la digitalizzazione dei servizi dell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa. Ecco, qui è una
un archivio molto ben strutturato, che ha audiovisivi, fotografie, anche molti documenti cartacei che sono stati digitalizzati, come per esempio le pubblicità dei viaggi attraverso le ferrovie. E è un ricco patrimonio che è consultabile online, come potete vedere. Qui vedete la possibilità di accedere all'archivio delle ferrovie, no? E qui trovate davvero tutti gli aspetti storici, video, l'archivio fotografico. E non dimentichiamo proprio che con questi archivi di Ferrovie dello Stato il nostro centro di ricerca della Facoltà di Comunicazione, CAST, sta proprio sviluppando una serie di ricerche proprio per comprendere come la mobilità in alcune grandi occasioni, in alcuni grandi eventi, abbia permesso di restituire al ritorno dei viaggi anche una nuova visione della città, le città che in quegli anni stavano cambiando, si stavano ripensando urbanisticamente, con l'avvento dell'elettricità hanno permesso di valorizzarsi anche in maniera molto differente. Quindi, diciamo, è un archivio molto importante con cui anche la nostra facoltà sta collaborando. Tra le sezioni cinematografiche dell'archivio d'impresa, oltre a quelle delle Ferrovie dello Stato, abbiamo anche l'archivio del cinema industriale della comunicazione d'impresa, cioè i film della Confindustria. Come vedete, qui potete trovare appunto questo aspetto un po' specifico del cinema della Confindustria, ed è interessante notare come ci sia anche un nome, un acronimo, LIUC, fa riferimento alla Università dell'Insubria. Perché? Perché l'archivio del cinema della Confindustria nasce anzitutto a partire da un interesse in ambito accademico, ed appunto l'ambito accademico della Università Libera dell'Insubria. Poi abbiamo la Fondazione Micheletti, Museo Eugenio Battisti, dove appunto potete trovare anche il link. Abbiamo l'archivio audiovisivo dell'Enel, dove potete trovare molta documentazione cliccando sul sito e navigandolo. Così pure come abbiamo l'archivio fotocinematografico dell'ENI, e anche questo è davvero un grande patrimonio che è possibile visitare. Come vedete, abbiamo presentato una serie di archivi legati appunto al cinema dell'impresa, molto importanti. Alcuni stanno ancora lavorando per migliorare la propria catalogazione, l'archiviazione, la messa in rete, altri invece sono molto ben strutturati. Alcuni di questi costituiscono delle costole verticali dell'archivio d'impresa e sono però molto importanti per conoscere la storia del nostro paese, lo sviluppo delle grandi e piccole imprese, che è il tessuto economico della nostra Italia. Quali sono gli spunti possibili per questo argomento? Quali sono i principali archivi d'impresa e dove sono concentrati? E i progetti principali dell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa quali sono? Passiamo così all'ultimo argomento di questa lezione. Le strutture che conservano il cinema legato al proprio territorio, tra cui quello di famiglia e amatoriale. Cioè significa, stiamo facendo riferimento a degli archivi regionali e archivi che sul territorio raccontano appunto le vicende delle famiglie e che custodiscono il grande repertorio del cinema amatoriale. Una cineteca importante iscritta alla FIAF, abbiamo detto che è questo coordinamento internazionale appunto delle cineteche, che ha una vocazione territoriale ma non solo, che ha una sezione molto ampia dei film di famiglia e amatoriali, è la Cineteca Sarda, una cineteca costituita nel 1966. Potete vedere il link, e proprio grazie al link potete vedere una serie di iniziative che ci sono. Come vedete,
a volte si presentano delle iniziative culturali. Abbiamo detto che le cineteche, soprattutto quando sono sul territorio, oltre a conservare, assumono anche l'onere di diffondere, e questo onere lo declinano molto spesso assumendo il ruolo di protagoniste della politica culturale su un territorio, organizzando degli eventi, delle mostre, delle rassegne. Questa è una di quelle, la Cineteca Sarda. E come vedete ha un patrimonio davvero molto importante, dove è possibile consultarli anche in archivio. Teniamo conto come questa cineteca abbia davvero delle storie che ci permettono di conoscere un territorio, le tradizioni culturali, le famiglie. Quindi davvero è una cineteca regionale, ma non per questo meno importante. La Cineteca Sarda è molto vasta e negli ultimi anni si è implementata la raccolta del cinema di famiglia nella regione, costituita da una sezione specifica di migliaia e migliaia di film amatoriali. Ecco, provate a pensare, ad esempio, come in un'epoca di cristianesimo geografico le grandi tradizioni religiose ci permettono di conoscere, per esempio, anche dai film amatoriali, le modalità del costume, del rapporto col territorio, con alcune percezioni culturali mitologiche. Quindi è davvero un'esperienza molto utile, quella del conoscere la propria storia. E la Cineteca Sarda promuove anche un progetto molto interessante, già il titolo è molto significativo, La tua memoria è la nostra storia. Il progetto è molto interessante, accattivante, perché è come invitare le persone che hanno probabilmente nei loro armadi dei Super 8, dei piccoli filmini, di consegnare, perché quella memoria, la tua memoria, la memoria della tua famiglia, dei tuoi momenti di festa, dei tuoi momenti di svago, può diventare la storia, anzi certamente diventa un tassello importante della storia della nostra regione, diventa un tassello importante della storia del nostro paese, dei costumi, del rapporto con il tempo libero che abbiamo avuto, del rapporto che abbiamo avuto con le grandi istituzioni. Quindi davvero è un progetto molto interessante. Abbiamo un altro archivio, sempre di gli archivi cosiddetti minori ma così importanti, che è realizzato dall'associazione Home Movies, Archivio Nazionale del Film di Famiglia. Provate a pensare, ci sono ben 35.000 pellicole ed è un'unica storia, la nostra storia. Quando nasce? Dove nasce? Nasce a Bologna ed è fondato nel 2002 ed è un primo archivio in Italia dedicato alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio filmico privato, familiare, amatoriale, sperimentale. Alcune iniziative di queste sono appunto l'archivio aperto e anche il Memoryscapes, che è il cinema privato online. Esiste però anche un progetto che si chiama Progetto Portale degli Antenati, Sistema Archivistico Nazionale. Come vedete, qui già si parla di un sistema archivistico nazionale, non più regionale, e questo è sostenuto dal Ministero e precisamente dalla Direzione Generale degli Archivi. E che cosa contiene? Le storie di famiglia, appunto, come vedete c'è un portale che fa riferimento a questo, e a questo portale partecipano diversi archivi audiovisivi specializzati nella raccolta di film di famiglia, alcuni dei quali abbiamo citato. Il portale degli antenati, come vedete, potete trovare qui una possibilità di link per accedere, e una volta che avete che siete entrati trovate appunto i film di famiglia, questo è molto importante, i film delle famiglie ebree italiane, il fondo filmico di Segni, insomma sono davvero dei patrimoni molto importanti che non vanno perduti. Uno spunto di riflessione:
Qual è la principale struttura di raccolta, conservazione e valorizzazione del film di famiglia e amatoriale? Perché cresce l'attenzione degli studiosi verso le fonti filmiche amatoriali? Siamo giunti alla conclusione della nostra seconda lezione. Allora vogliamo ricapitolare alcuni spunti di riflessione. Perché è importante una mappatura costante delle realtà di conservazione dei patrimoni audiovisivi? Quali le caratteristiche principali del patrimonio dell'ICBSA? Dove e perché si trovano in certe regioni gli archivi di militanza, pur avendo un carattere nazionale? Quali sono le caratteristiche e le attività dell'archivio AMOD? Quali sono i principali archivi d'impresa e dove sono concentrati? I progetti principali dell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa quali sono? Qual è la principale struttura di raccolta, conservazione e valorizzazione del film di famiglia amatoriale? Perché cresce l'attenzione degli studiosi verso le fonti filmiche amatoriali? Siamo giunti alla conclusione della nostra seconda lezione e tutto quello che potete trovare o cercare lo trovate sulla pagina web del corso sul sito di Uninettuno.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Giovanni Cabras, professore emerito di diritto commerciale nell'Università di Roma III. Ho insegnato per tanti anni in varie università, l'Università di Perugia, l'Università di Roma III, la LUIS e ovviamente UNI Nettuno. Mi sono laureato tantissimi anni fa, ormai tanti anni fa, ho studiato, ho soprattutto pubblicato dei libri materiali, l'ultimo dei quali che voglio ricordare perché è un po' il filo conduttore anche di queste lezioni, Via dell'impresa, l'itinerario che seguono le imprese, si costituiscono, si sviluppano, hanno successo, talvolta insuccesso, si riprendono e così via. Un itinerario di tutte le imprese. Il corso è quello di diritto commerciale. Titolo del corso, Parigi 1810, Pardessus. Devo spiegare un po' il titolo del corso. Ora può sembrare una cosa usuale, però l'insegnamento di diritto commerciale per la prima volta

codice tutte le leggi. Da questo il professor Pardesì, che insegnava prima diritto civile, ha voluto insegnare il diritto commerciale. Il diritto commerciale che poi è stato ripreso in tutte le principali università, non soltanto di Francia, in Italia, in Germania e così via. Quindi il titolo del corso lo dobbiamo al professor Pardesì nel 1810. Gli istituti preesistevano, un diritto mutevole. Come dicevo, non è che Pardesì si è inventato gli istituti e neppure Napoleone, che ha voluto quel codice, si è inventato gli istituti del diritto commerciale. Molti istituti preesistevano. Il fatto è che il diritto commerciale è un diritto mutevole. Diciamo, ha avuto tutta una serie di mutamenti nel corso dei secoli, ma un momento molto importante è stato quello del Medioevo, quando sono stati inventati, davvero inventati, dei mercanti, mercatanti, come si diceva allora, molti istituti. Essendo un diritto mutevole, questo diritto è cambiato nel corso del tempo. Alcuni istituti sono rimasti pari pari da allora, ma tanti altri, tanti, tanti sono cambiati. Sono cambiati per esigenze economiche e sociali che sono cambiate, ma molto spesso sono cambiate anche per l'influenza di diritti stranieri, delle esperienze degli affari e così via. C'è addirittura quella che si chiama la lex mercatore, cioè delle regole internazionali che non sono state mai codificate da nessun legislatore, però che valgono come comportamento che i mercanti di allora e di oggi osservano. Quindi un diritto mutevole che cambia. Quel che io insegno ovviamente è il diritto vigente oggi, ma diciamo, vi indicherò anche alcune prospettive di questo diritto. Filo conduttore, operatività delle imprese. È un diritto mutevole, ma soprattutto un diritto molto ampio. Bisogna trovare allora un filo conduttore. Secondo me il filo conduttore è quello dell'operatività delle imprese, come le imprese operano, sorgono, si costituiscono, diciamo, svolgono la loro attività, si ingrandiscono, si unificano, talvolta cadono nella crisi, si riprendono e così via. Questo è il filo conduttore del corso di lezioni. Materia ampia, selezionare un criterio. Una materia molto ampia. Considerate che, diciamo, se in realtà lo chiamiamo ancora diritto commerciale per la tradizione, in realtà noi parliamo del diritto che regola le imprese. Il diritto privato, perché ci sono delle imprese, perché ci sono altre materie che si occupano delle imprese, dal diritto costituzionale, al diritto amministrativo, al diritto tributario e così via. Noi ci occupiamo del diritto privato delle imprese, ma non tutto, perché non è possibile studiare tutte le norme che riguardano le imprese. Bisogna quindi selezionare un criterio. A mio avviso, questo criterio è la funzionalità delle norme, cioè quelle norme che funzionano. Guardate, ci sono istituti nel senso di serie di norme giuridiche scritte sul codice e in altre leggi, che però non sono applicate. Ecco, quelle non importa conoscere perché non sono operative. Ci interessano le norme che funzionano, perché le imprese sono un sistema molto, diciamo, basato sull'interesse. Se una cosa funziona viene utilizzata, se un istituto, una regola non funziona, non viene osservato, non che viene violato, non si fanno le cose che prevede quella norma. Il diritto commerciale è quindi una materia ampia. Io, diciamo, vi invito a studiare con attenzione le lezioni sulla base di un certo presupposto. È un diritto pratico il diritto commerciale. Le cose che vengono dette sono cose che possono essere praticate o che ci possono incorrere. Ecco, attenzione, non basta studiare, bisogna cercare di capire come funziona, come. Badando alle esperienze personali o dei nostri amici, perché se, diciamo, coniughiamo le cose che sentiamo a lezione, che studiamo sulle leggi, con l'esperienza pratica, questo ci può essere di grande aiuto. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che altre indicazioni potete trovarle sul sito relativo a questo corso, sul sito dell'università. Grazie e buono studio.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione. Il tema della lezione sarà la valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari. In particolare ci occuperemo della valutazione dei disturbi attentivi e visuospaziali. Bene, sappiamo che un problema di natura cerebrovascolare, cioè un ictus ischemico o un ictus emorragico, può causare un danno cerebrale e quindi sfociare in disturbi cognitivi. Ovviamente i domini cognitivi che possono essere compromessi da una lesione vascolare sono molteplici. In questo caso ci occuperemo della valutazione appunto dei disturbi attentivi e visuospaziali. Bene, quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione? Parleremo in generale del sistema attentivo. Parleremo poi della valutazione dei disturbi attentivi e quindi presenteremo gli strumenti che possono essere utili per valutare dal punto di vista neuropsicologico i disturbi attentivi. Parleremo poi un po' in generale della cognizione spaziale ed in particolare del neglect. L'ultimo argomento è la cognizione spaziale del neglect e la valutazione. Quindi presenteremo gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare questa tipologia di disturbi. Partiamo con il primo argomento, cioè il sistema attentivo. Quindi parleremo un pochino in generale dei processi attentivi e di quali sono le basi neurobiologiche del sistema attentivo. Bene, perché esiste il sistema attentivo, cioè qual è lo scopo del sistema attentivo? È quello di selezionare gli stimoli esterni e preparare l'individuo a rispondere. Possiamo ovviamente fare questo se l'individuo è in uno stato di attivazione, cioè arousal, cioè se è pronto a percepire gli stimoli esterni e se quindi prepararsi a rispondere, e se è garantito lo stato di vigilanza, cioè se la persona è in grado di mantenere ovviamente l'attenzione per un tempo adeguato per svolgere il compito. Bene, esistono diversi tipi di attenzione e questi diversi tipi di attenzione possono essere tutti o in parte selettivamente compromessi a causa di un danno cerebrale secondario a un evento cerebrovascolare. Vediamo quali sono i tipi di attenzione. Dunque, il primo è l'allerta, e cioè la capacità, l'attivazione per rispondere, cioè quella capacità che ci mantiene attivi per riuscire a rispondere, ad esempio, il più velocemente possibile alla comparsa di uno stimolo. Il secondo tipo di attenzione è l'attenzione selettiva, cioè il filtraggio delle informazioni. L'attenzione selettiva è quel tipo di attenzione che ci permette di essere pronti e di poter rispondere selettivamente soltanto ad alcuni stimoli, ignorando quelli che vengono definiti in termini tecnici i distrattori. Il terzo tipo di attenzione è l'attenzione divisa, cioè la selezione di più informazioni. Tramite l'attenzione divisa non riusciamo ad essere attenti contemporaneamente a stimoli di diversa natura, per esempio stimoli visivi e stimoli uditivi contemporaneamente. L'ultimo tipo di attenzione è l'attenzione sostenuta, cioè il mantenimento dell'attivazione nel tempo, è quel tipo di attenzione che ci permette di mantenerci vigili ed attenti appunto per un periodo abbastanza lungo di tempo. La prima e l'ultimo tipo di attenzione, cioè l'allerta e la sostenuta, sono quelle che vengono definite le componenti intensive dell'attenzione, mentre invece l'attenzione selettiva e l'attenzione divisa vengono definite le componenti selettive dell'attenzione, quindi questa distinzione tra componenti intensive e componenti selettive. Bene, diciamo esiste un sistema che viene definito il Supervisory Attentional System, tramite il quale è possibile l'uso strategico delle componenti intensive e selettive attraverso componenti delle funzioni esecutive, cioè una relazione stretta tra il sistema attentivo e le capacità
esecutive per appunto cooperare e riuscire a svolgere i compiti in maniera corretta. Tramite le strategie, l'utilizzo di strategie appunto, la flessibilità cognitiva e le capacità di inibizione, cioè la capacità di non rispondere se non siamo chiamati a farlo, cioè quindi di inibire una risposta. Bene, non possiamo considerare il sistema attentivo al di fuori di altri meccanismi molto importanti con i quali il sistema attentivo appunto ha delle complesse interazioni. E parliamo in particolare del sistema percettivo, ovviamente di centrale importanza, perché quando parliamo di attenzione a stimoli, parliamo di stimoli che vengono presentati in, diciamo, in una certa modalità percettiva, per esempio visiva, uditiva, quindi il sistema percettivo ovviamente è parte integrante del sistema attentivo. Anche il sistema motorio ovviamente ha delle relazioni molto strette, perché il sistema motorio, cioè gli effettori che ci permettono di rispondere in una determinata maniera, ovviamente sono diciamo, molto legati al sistema attentivo, così come la working memory, cioè il tipo di memoria a breve termine, definita anche memoria di lavoro, che ci permette di mantenere le informazioni in memoria il tempo necessario per eseguire una certa operazione, e anche ovviamente le funzioni esecutive, cioè quelle capacità cognitive che ci permettono di pianificare, monitorare l'azione, di essere flessibili dal punto di vista cognitivo, cioè, o che ci permettono, appunto, come abbiamo detto prima, di inibire alcune risposte e favorirne altre. Bene, quali sono le basi neurobiologiche del sistema attentivo? Ovviamente il sistema attentivo diciamo, è a carico di alcune strutture cerebrali. Diciamo, in linea di massima possiamo evidenziare due sistemi, e cioè il sistema dorsale che serve per dirigere l'attenzione. In questa figura lo vedete in blu. Nel sistema dorsale sono coinvolte alcune strutture cerebrali più anteriori, come i frontal fields, cioè delle aree frontali, il solco intraparietale, detto anche IPS, che invece è un'area un pochino più posteriore, e ovviamente il sistema visivo, l'area corteccia visiva, che appunto serve all'elaborazione degli input visivi. Il secondo sistema attentivo è quello che viene definito il sistema ventrale, che serve a definire la salienza degli stimoli. Quando parliamo di salienza parliamo appunto della importanza degli stimoli, quindi a definire appunto la rilevanza degli stimoli che vengono presentati. Il sistema ventrale lo vedete qui in giallo, vedete qui la corteccia ventrofrontale e la giunzione temporoparietale, la temporoparietal junction, vedete qui in TPJ, ovviamente sempre con le interazioni con il sistema visivo. Quindi diciamo, questi due sistemi, il sistema dorsale, appunto più dorsale come rappresentazione corticale, e il sistema ventrale che invece appunto definisce la salienza degli stimoli. Diciamo che gli studi che vengono fatti, che sono stati fatti per definire quali sono le aree implicate nei processi attentivi, sono sia studi di neuroimmagini funzionali che permettono appunto di capire durante l'esecuzione di alcuni compiti attentivi quali sono le aree maggiormente attive e quindi implicate nelle capacità sottese da quel determinato compito, ma anche studi che vengono definiti studi lesionali, cioè studi fatti con pazienti, sempre studi di neuroimaging a risonanza magnetica, che vengono fatti con pazienti che hanno alcune lesioni cerebrali e che mostrano alcuni deficit nei sistemi attentivi, deficit selettivi o deficit più generali. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione possiamo chiedere di indicare i diversi tipi di attenzione. Passiamo al
l'argomento successivo, che è quello della valutazione dei disturbi attentivi. Quindi vedremo adesso alcuni strumenti che vengono utilizzati in neuropsicologia e neuropsicologia clinica per valutare appunto la presenza e quantificare ovviamente la presenza di disturbi attentivi in pazienti con cerebrolesioni acquisite di natura vascolare. Parliamo innanzitutto delle componenti intensive e partiamo dall'allerta. Tempi di reazione semplici, cioè la componente tonica. Questi sono, diciamo, uno degli indici che ci permettono di valutare l'allerta. I tempi, di reazione semplice. Di solito, gli strumenti funzionano in questa maniera. Viene presentato uno stimolo al soggetto, al paziente, e chiediamo al paziente di reagire premendo, ad esempio, un tasto il più velocemente possibile. E vengono calcolate i tempi, di reazione, solitamente nell'arco delle centinaia di millisecondi, e questi tempi di reazione ci danno un'idea della componente tonica, appunto, dell'allerta. La seconda misura è i tempi di reazione con preallarme visivo-uditivo, quella che viene definita la componente fasica, e cioè mettiamo in preallarme il soggetto, cioè se il soggetto deve rispondere premendo un tasto alla comparsa di uno stimolo visivo, per esempio una crocetta, chiediamo al soggetto, cioè anticipiamo questo stimolo con per esempio un suono che preallarma il soggetto e che fondamentalmente gli suggerisce immediata presenza dello stimolo a cui deve rispondere. Questa viene definita appunto la componente fasica dell'allerta. Quando invece parliamo di attenzione sostenuta, siamo in presenza di compiti semplici e monotoni il cui paziente deve rilevare uno stimolo da un rumore di fondo per un periodo lungo, solitamente 20 minuti, 15 o 20 minuti, solitamente è il tempo. Diciamo di esecuzione di un compito che valuta la capacità di attenzione sostenuta. Quindi in questi compiti il soggetto deve svolgere appunto un compito monotono che solitamente è di rilevare la presenza di un certo stimolo da un rumore di fondo. Solitamente la presenza di questi stimoli è abbastanza rara all'interno della distribuzione temporale del compito. Quindi vengono registrati i tempi di reazione, risposte corrette, falsi allarmi ed omissioni. Quindi i tempi di reazione, appunto il tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo e la risposta del paziente, il numero di risposte corrette, cioè quante volte il paziente ha risposto correttamente alla presenza dello stimolo, i falsi allarmi, cioè tutte le volte che il paziente ha risposto ad uno stimolo a cui non doveva rispondere, e tutte le omissioni, cioè tutte le volte che il paziente doveva rispondere e non ha risposto. Bene, per quanto riguarda l'attenzione sostenuta, vi mostro ora un test molto utilizzato che è il Continuous Performance Test o CPT. Dunque, nel compito di questo test, chiediamo al soggetto di premere un tasto, ad esempio, quando appare su uno schermo la lettera X in mezzo a una serie di distrattori. Quindi la X è il target, mentre tutte le altre lettere, la N, la D e la L, in questo esempio qui, sono i non target in cui il soggetto non deve rispondere. Questo ovviamente per un periodo abbastanza lungo di tempo. Quindi premere un tasto alla X solo se preceduta da una A. Questa è una ulteriore condizione in cui noi chiediamo appunto al paziente di premere un tasto alla X solo se la X era preceduta dalla lettera A. Un altro compito per valutare l'attenzione sostenuta è quello che viene definito Sustained Attention to Response Task o il SART. In questo caso, chiediamo al paziente di premere un tasto a tutti i numeri tranne il 3. Quindi, come vedete qui in questo esempio, ci sono una serie di stimoli. Tutti questi stimoli sono il target tranne il 3, che è il non target, perché il compito, appunto, in maniera diversa rispetto al compito precedente, qui il compito è di premere sempre il tasto per tutti i numeri tranne per il numero 3. Parliamo adesso invece dei compiti
dei test che vengono utilizzati maggiormente per valutare l'attenzione selettiva. Un classico esempio è il test delle matrici, in cui il paziente viene, diciamo, sottoposto a questo test, gli viene fornito un foglio con tanti numeri, una matrice di numeri, e si chiede al paziente di indicare uno stimolo target, come in questo caso il 5, di ignorare gli altri item. Quindi il target è presente tra distrattori e i target possono essere uno, cioè soltanto un numero, due numeri o tre numeri. Questo tipo di test, ne esistono diverse forme, questo tipo di test viene utilizzato molto anche nel valutare le capacità attentive dei pazienti affetti da demenza di Alzheimer o da altre forme di demenza. Bene, un altro test molto utilizzato per valutare le capacità di attenzione selettiva è il Digit Symbol Test. Dunque, in questo test, come vedete qui, il compito del paziente è quello di associare simboli e numeri. Come vedete qui, vengono indicati al paziente quali sono i numeri che corrispondono a determinati simboli e il paziente deve qui sotto riportare appunto i simboli relativi ai vari numeri. Quindi questo simbolo qui nel numero 2, questo simbolo qui nel numero 1, questo simbolo qui nel numero 3 e via dicendo per un certo numero di item. Bene, parliamo ora invece delle prove che servono per valutare l'attenzione divisa. Una prima prova molto utilizzata, viene utilizzata moltissimo anche questa prova qui per valutare le capacità attentive nei pazienti con demenza, è il Trial Making Test nelle due versioni A e B. Mentre nella versione A il paziente deve riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri presenti nel foglio, come vedete qui, quindi partendo dall'inizio ed arrivando fino alla fine, unendo appunto in maniera consecutiva i cerchietti che indicano i vari numeri, invece nella versione B il paziente deve alternare numeri e lettere. Come in questo caso, partendo dal numero 1, associare il numero 1 alla lettera A, poi il numero 2 alla lettera B e così via. Quindi alternare numeri e lettere. Questo è un compito prettamente di attenzione divisa perché il paziente deve essere attento contemporaneamente a due, diciamo, a due tipi di stimoli in contemporanea, appunto. Bene, un altro compito di attenzione divisa che viene utilizzato, anche questo di semplice somministrazione, è quello che viene definito il PASAT, cioè il Paced Auditory Serial Addition Task. Dunque, il compito del paziente è quello di ascoltare una sequenza di numeri e riportare la somma di ogni due numeri consecutivi. Vediamo adesso l'esempio. Dunque, gli stimoli, questo compito viene presentato solitamente per via uditiva, quindi il paziente sente una serie di numeri intervallati da qualche secondo e deve dare la sua risposta. Quindi in questo caso il paziente sente il numero 5, poi il numero 3 e il paziente deve dare come risposta la somma dei due numeri, quindi deve dire 8. Dopodiché il paziente sente il numero 4 e il suo compito è quello di sommare l'ultimo numero sentito con quello sentito precedentemente, ignorando la sua risposta. Tipicamente, un paziente che ha difficoltà in questo compito, invece di sommare il 4 al 3, somma il 4 all'8, cioè alla risposta che il paziente ha appena dato come risposta dell'addizione precedente. Esistono tuttavia anche delle batterie che servono per valutare tutte le funzioni attentive. Quindi non soltanto singoli test che vengono proposti al paziente, ma anche delle batterie
di test che sono composte da una serie di sottotest. Una di queste, molto utilizzata, è una batteria computerizzata che viene definita TEA, cioè Test per l'esame dell'attenzione, pubblicata inizialmente nel 1992, ma poi revisionata successivamente. Questa è una batteria appunto computerizzata, quindi il paziente è davanti a un computer e deve eseguire una serie di test che servono per valutare tutte le componenti attentive. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le componenti. Quindi viene valutata attraverso la TEA l'allerta tonica e fasica. Quindi in questo compito il paziente deve premere la barra spaziatrice del computer quando su uno schermo nero viene presentata una X e lo deve premere ovviamente il più velocemente possibile. Questo nella componente tonica. Nella componente fasica invece la comparsa della X è preceduta da un suono e il paziente comunque deve rispondere il più velocemente possibile premendo la spaziatrice del computer e appunto il più velocemente possibile. Un altro diciamo, sottotest di cui si compone questa batteria è la vigilanza, composto da una serie di altre sottomisure. La vigilanza visiva, acustica o visivo-acustica. Questo, come abbiamo detto in precedenza, è un compito relativamente monotono in cui il paziente, da un rumore di fondo, deve nella diciamo versione, per esempio, nella versione acustica, deve premere il tasto della spaziatrice del computer appena sente un suono più acuto rispetto appunto a un rumore di fondo. Ovviamente questo stimolo appare in un tempo di un quarto d'ora o 20 minuti poche volte e questo serve appunto a valutare la vigilanza e lo stato di vigilanza del paziente. Un altro compito presente in questa batteria è quello che viene definito il go-no-go, che serve per valutare l'attenzione selettiva. In questo compito vengono presentati in maniera seriale alcune figure geometriche complesse e viene detto al paziente che deve rispondere, premendo appunto un tasto della tastiera, soltanto a 2 tra 5 pattern possibili. Quindi ci sono 5 figure complesse possibili come target, il paziente viene istruito a rispondere soltanto a 2 di queste 5, quindi appunto un'attenzione selettiva, cioè non rispondere a tutti i target, ma soltanto a 2 tra 5. Nel compito invece, nei compiti di attenzione divisa, il paziente deve rispondere a croci che formano un quadrato e contemporaneamente a un suono che cambia tono. Bene, in questo compito ci sono delle crocette che vengono presentate in maniera in ordine casuale sul monitor del computer. Quando queste croci formano un quadrato, quindi si dispongono come se fossero un quadrato, allora il paziente deve rispondere. In contemporanea il paziente sente dei suoni, cioè mentre svolge il compito visivo, contemporaneamente sente dei suoni che sono sempre monotoni. Quando c'è un suono invece più alto di tutti quelli che l'hanno preceduto, il paziente deve rispondere. Quindi il paziente in questo compito deve essere attento contemporaneamente a due eventi, quindi a uno stimolo di natura visiva e uno stimolo di natura acustica. Bene, un altro strumento che viene utilizzato, questo un pochino più ecologico, quindi che ha a che vedere con diciamo, questioni della vita quotidiana, è il test dell'attenzione nella vita quotidiana o TAC. Quali sono le sottocomponenti di questo test? Una ricerca su mappa, quindi attenzione selettiva visiva di stimoli target ed è una prova a tempo. Il secondo esercizio è quello che viene definito il conto dei piani in ascensore per valutare l'attenzione selettiva visiva e uditiva. Questo compito è composto da due sottocompiti. Quindi la versione uditiva, in cui appunto lo scandire dei piani dell'ascensore è su base uditiva e può essere con e senza distrattori, oppure la versione visiva,
che può essere nella versione bidirezionale e quindi l'ascensore può andare avanti e indietro, oppure inversa, cioè contare i piani in maniera inversa rispetto all'andamento dell'ascensore. Un'altra prova di questa batteria è quella che si chiama ricerca telefonica, quindi attenzione selettiva visiva, di simboli a tempo. In questa prova il paziente deve, all'interno di un elenco telefonico, cercare dei simboli che hanno a che vedere, per esempio, con ristoranti piuttosto che con figure professionali specifiche. Nella altra versione, il compito di ricerca telefonica, quindi selezione, se, attenzione selettiva e divisa, in questo caso viene fatto questo compito con un compito di conto, cioè il paziente deve intanto anche contare, quindi viene valutata anche la capacità di attenzione divisa. Un altro subtest di questa batteria è quella che viene definita la lotteria, quindi attenzione sostenuta, e cioè presentazione uditiva di due lettere seguite da tre numeri. Se il biglietto termina con due numeri uguali, il soggetto deve scrivere su un foglio le prime due lettere del biglietto. Quindi questo viene un esercizio che viene protratto nel tempo e quindi un esercizio che valuta la capacità di attenzione sostenuta. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione, indicare i principali strumenti per la valutazione dei disturbi di attenzione divisa. Bene, affrontiamo ora un altro argomento che è quello della cognizione spaziale ed il neglect, quindi introdurremo questo disturbo, cioè la negligenza spaziale unilaterale o neglect, che può manifestarsi a seguito di un danno cerebrale di natura vascolare, ischemica o emorragica. Bene, innanzitutto, che cos'è la cognizione spaziale? È la capacità di muoversi nello spazio registrando, aggiornando e memorizzando la posizione del proprio corpo e dei diversi oggetti che lo circondano. Quindi è questa capacità di navigare appunto nello spazio tenendo in considerazione la posizione del proprio corpo e quello degli oggetti che sono presenti all'interno dello spazio. Quando parliamo di questa capacità, dobbiamo parlare di diversi sistemi di riferimento. Andiamo a vedere quali sono. Il primo è il sistema di riferimento egocentrico, quindi la posizione degli oggetti è codificata con riferimento all'intero corpo o a parti di esso. Egocentrico, quindi partendo come sistema di riferimento dall'intero corpo, proprio corpo ovviamente, o a parti di esso. Il secondo sistema di riferimento è quello definito allocentrico, quindi gli oggetti sono rappresentati con riferimento alle loro proprietà spaziali e al rapporto con quelle di altri oggetti presenti nell'ambiente. Quindi abbiamo questi due sistemi diversi di riferimento, quello egocentrico, cioè che parte dal proprio corpo in riferimento all'esterno, e quello invece allocentrico, che parte invece come sistema di riferimento dall'esterno, quindi dagli oggetti, le loro relazioni spaziali che gli oggetti esterni hanno tra di loro. Bene, dobbiamo fare anche una distinzione, questo è molto importante per quanto riguarda il neglect, tra lo spazio personale, cioè lo spazio occupato dal proprio corpo, lo spazio peripersonale, cioè lo spazio esplorabile tramite il movimento degli arti, cioè con il grasping o il reaching, quindi tutto quello spazio che comunque è raggiungibile attraverso un atto motorio dei nostri arti, soprattutto ovviamente degli arti superiori, e questo è appunto lo spazio che viene definito peripersonale, e lo spazio extrapersonale, cioè lo spazio non raggiungibile tramite il movimento degli arti, quindi tutto lo spazio esterno che noi non possiamo raggiungere attraverso il movimento delle braccia o delle gambe. Bene, quali sono le basi neuroanatomiche dell'elaborazione dello spazio? Ovviamente gli studi che si sono occupati di questo sono sia studi lesionali
studi di risonanza magnetica funzionale, ma anche con tecniche di neuromodulazione e neurostimolazione. Sicuramente molto importante per questa capacità la corteccia parietale, che serve appunto all'esplorazione e rappresentazione dello spazio, ma anche, struttura veramente fondamentale, l'ippocampo, che invece è una struttura più profonda all'interno del cervello, che serve per la memoria spaziale e la navigazione. Non è un caso, in effetti, che i pazienti con malattie neurodegenerative, soprattutto con la malattia di Alzheimer, che ha come correlato neuroanatomico un impoverimento strutturale di questa struttura, cioè dell'ippocampo, abbiano difficoltà di memoria spaziale e di navigazione. Bene, parliamo ora della sindrome da negligenza spaziale o neglect. Che cos'è? È l'incapacità più o meno grave di percepire stimoli nel settore dello spazio personale, peripersonale, extrapersonale o immaginativo, controlesionale, sinistro nella maggioranza dei casi, non causato da un deficit sensoriale primario. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un disturbo più di natura attentiva che percettiva, che deriva, che ha come correlato appunto comportamentale il fatto che i pazienti, solitamente pazienti con lesione di natura vascolare a carico dell'emisfero destro del cervello, questi pazienti non prestano attenzione, non considerano gli

stimoli che vengono presentati o che sono presenti alla sinistra del loro campo visivo o del loro campo uditivo, insomma, alla sinistra dello spazio, che può essere lo spazio corporeo oppure lo spazio extracorporeo o anche lo spazio immaginativo. In effetti, questi pazienti, possiamo vedere qui un esempio, se noi chiediamo a un paziente con Neglect di disegnare, di copiare questa casa, il paziente solitamente fa questa prestazione qui, cioè copia tutti correttamente gli elementi che sono al centro e alla destra del campo visivo, mentre invece non copia gli elementi che sono alla loro sinistra. Questo disturbo non è attribuibile a un deficit di natura sensoriale, anche se può presentarsi insieme a deficit di natura sensoriale, adesso lo vedremo nelle diapositive successive, ma è un deficit, quindi il sistema sensoriale visivo in questo caso non è compromesso, è un problema più di natura di direzione dell'attenzione. Dicevamo in questa diapositiva che la difficoltà è nello spazio personale, quindi del proprio corpo, in quello peripersonale, abbiamo detto quello raggiungibile attraverso l'estensione degli arti, o in quello extrapersonale, quindi quello esterno al proprio corpo, ma anche in quello immaginativo. Cioè i pazienti con Neglect possono avere lo stesso tipo di disturbo, quindi non considerare tutto quello che è alla loro sinistra, non soltanto quando lo stimolo è presente, ma anche quando lo stimolo è immaginato. Uno degli strumenti che vengono utilizzati per valutare questo, per esempio, è il test delle piazze, in cui noi chiediamo al paziente di immaginare da diverse posizioni, da diverse angolazioni, tutti gli elementi presenti in una piazza famosa, e il paziente con un Neglect immaginativo tenderà a eliminare tutti quei la presenza di stimoli che sono alla sinistra della piazza immaginata. Bene, quali sono le basi neuroanatomiche di questa sindrome, quindi dell'eminegligenza spaziale unilaterale? Viene fatta una distinzione tra appunto un Neglect percettivo e quindi una solitamente attribuibile a una lesione del lobo parietale inferiore, della temporal parietal junction, quindi della giunzione temporoparietale, ma anche di aree sottocorticali. E il neglect motorio, che ha a che vedere appunto con il sistema motorio, che solitamente invece è più attribuibile a una lesione frontale, a una difficoltà nell'organizzazione della risposta motoria. Il neglect solitamente si manifesta in comorbidità con altre difficoltà, con altri deficit, altri disturbi. Vediamo quali sono. Allora, il neglect può presentarsi in comorbidità, ma anche in assenza di emianopsia o quadrantopsia, cioè un deficit visivo a carico di la metà del campo visivo oppure ad un quadrante specifico del campo visivo. Quindi emianopsia e quadrantopsia possono presentarsi insieme al neglect. Il secondo disturbo che può presentarsi in comorbidità con il neglect è la somatoparafrenia, cioè la perdita di consapevolezza di un distretto corporeo. Bene, questo è un sintomo molto curioso. In alcuni casi i pazienti affetti da Neglect presentano appunto questa somatoparafrenia e presentano dei contenuti deliranti rispetto agli arti plegici o un distretto corporeo, cioè spesso questi pazienti sostengono che, ad esempio, il braccio sinistro, che solitamente è plegico e con deficit di forza e di sensibilità, non appartiene a loro, che è stato attaccato in maniera chirurgica oppure che gli è stato attaccato da una razza aliena, insomma, quindi contenuti deliranti rispetto ad un distretto corporeo che può essere la gamba oppure il braccio, ma solitamente un distretto corporeo controlaterale alla lesione cerebrale, quindi in questo caso distretto corporeo di sinistra perché abbiamo detto che la lesione cerebrale è a carico dell'emisfero destro. Un altro disturbo solitamente presente in comorbidità con il neglect è l'anosognosia, cioè la mancanza di consapevolezza del disturbo con contenuti deliranti, cioè il paziente non è minimamente consapevole oppure minimamente consapevole
di questa difficoltà nell'elaborare tutto quello che è alla sinistra del proprio spazio, corporeo o extracorporeo, ed è anche solitamente molto difficile convincere i pazienti della presenza di questo disturbo. E solitamente per diciamo giustificare una prestazione non buona in una serie di compiti, il paziente riferisce dei contenuti deliranti per appunto spiegare la presenza di questo deficit. Un altro disturbo in comorbidità con il neglect è l'allochiria, cioè la trasposizione a destra di stimoli presentati a sinistra, quindi la trasposizione nello spazio di stimoli che appunto vengono presentati in una porzione di spazio e vengono invece riportati nella posizione opposta. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere con quali disturbi si associa frequentemente il neglect. Bene, passiamo ora all'ultimo argomento che ha a che vedere con la cognizione spaziale del neglect, la valutazione. Quindi presentiamo una serie di strumenti che servono per valutare e quantificare la presenza di neglect in un paziente con lesione all'emisfero destro. Dunque il neglect può in rari, rarissimi casi presentarsi anche diciamo secondariamente a una lesione dell'emisfero sinistro. Ovviamente i sintomi vengono trasposti nel lato controlaterale, quindi a destra. Tuttavia, oltre ad essere molto rari i casi di neglect da lesione sinistra, diciamo che il disturbo di natura cognitiva o comportamentale è solitamente anche di natura molto diversa rispetto ai pazienti che presentano una lesione all'emisfero destro. Anche l'anosognosia, cioè la mancanza di consapevolezza del proprio disturbo, solitamente diciamo, è meno presente in pazienti con lesione all'emisfero sinistro. Però, ripeto, sono davvero molto rari i casi di neglect secondario a una lesione dell'emisfero sinistro. Bene, andiamo a vedere quali sono gli strumenti di valutazione per quantificare appunto la presenza di neglect. Dunque, un primo strumento che è una batteria che serve appunto a diciamo a valutare le capacità visuo-spaziali, quindi anche di elaborazione dello spazio, è il Visual Object Space Perception, quindi il VOSP. Una prova di questa batteria è quella di percezione di oggetti. Quindi i task sono lettere incomplete, silhouette, oggetti, silhouette progressive. Dunque questi sono un esempio di quali sono gli stimoli che vengono presentati al paziente, in cui appunto il paziente deve in questo caso rispondere qual è la lettera presente all'interno di questo quadrato, qual è la lettera degradata che viene presentata qui, oppure dire il nome di alcuni oggetti o anche oggetti presentati in prospettive insolite. Un altro gruppo di test che fa parte di questa batteria è quello che ha a che vedere con la percezione spaziale. In questo caso le singole prove sono la conta dei punti, la discriminazione di posizione, la localizzazione di numeri all'interno di un pattern, analisi dei cubetti. Vediamo qui quali sono nello specifico queste prove, appunto in cui il paziente deve contare i singoli punti all'interno di un pattern, deve indicare qual è il numero corrispondente al puntino presentato in questo quadrato vuoto, e in questa prova invece il paziente deve dire quanti cubi ci sono qui dentro. Dunque in questa prova ovviamente è una prova in cui sono coinvolte l'abilità di percezione visuo-spaziale, ma anche capacità di astrazione che servono per esempio a capire che questo cubo ovviamente non poggia sull'aria, ma che qui sotto c'è un altro cubo, anche se non si vede, quindi in assenza del percetto il paziente deve compiere un'astrazione e quindi contare anche, per dire il totale dei cubetti che ci sono all'interno di questa figura, contare anche quello che è sotto a questo cubo sovrapposto. Vediamo ora invece quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati proprio per la valutazione specifica del neglect. Dunque un primo strumento molto utilizzato e anche molto semplice da utilizzare perché carta e matita è il test di barrage di linee.

In questo caso viene presentato un foglio al paziente e chiediamo al paziente, molto semplice, di barrare tutte le linee che sono presenti su questo foglio. Tipicamente il paziente con neglect tenderà ad omettere una porzione variabile di linee che sono nell'emicampo sinistro e quindi tenderà appunto a segnare con la matita le crocette, scusatemi, le linee che sono presenti sulla destra del foglio e a ignorare o omettere le linee che sono a sinistra. Viene considerata patologica anche una sola omissione a sinistra. Un altro test molto utilizzato è il test di cancellazione di lettere. Bene, in questo test noi chiediamo al paziente di cancellare tutte le lettere H. Solitamente questo foglio viene, questo insieme di lettere viene stampato su un foglio A3, quindi un foglio molto grande che è davanti al paziente, e chiediamo al paziente di cancellare tutte le H presenti in questo foglio. Bene, qui vedete un esempio di prova di un paziente con neglect, in cui possiamo vedere che il paziente cancella tutte le H che sono nell'emicampo, di destra, ignorando tutte quelle, H che sono a sinistra. Bene, solitamente i pazienti, così, questo dal punto di vista clinico e comportamentale, questi pazienti tendono anche a partire da destra, mentre, diciamo, un'esplorazione di un contenuto di lettere solitamente viene fatto partendo da sinistra a destra, ecco, spesso questi pazienti partono proprio da destra, perché la loro attenzione è ancorata appunto alla porzione di campo di destra. Quindi questa è una prestazione tipica di un paziente con neglect. Vengono considerate come patologiche un numero di omissioni superiore a 5. Bene, questo invece è il test dell'illusione dell'area di Vungiastro. Bene, questa è un'illusione ottica. Diciamo storica, queste due linee diciamo, sono uguali come lunghezza, ma solitamente vengono percepite come non uguali, anzi viene percepito in condizioni normali che la linea di sotto è più lunga rispetto a quella superiore. Bene, questo quando le linee sono diciamo ancorate a sinistra e quindi la differenza è qui a destra, il paziente con neglect non ha difficoltà, ma mostra un comportamento opposto quando la differenza che il paziente deve percepire è a sinistra. Quindi il paziente qui tenderà a dire che sono uguali invece di dire che sono diverse, comportamento che invece i soggetti sani, normali, hanno. In questa prova viene considerata patologica anche una sola omissione a sinistra. Un'altra prova molto utilizzata è la lettura di frasi. Bene, compito molto semplice, il paziente deve leggere una frase e solitamente il paziente tenderà ad omettere tutto quello che è a sinistra e quindi a leggere, come in questo caso, carne, fame o me addirittura, o caffè, cioè tutto quello che è all'estrema destra rispetto alla frase. Quindi la tendenza ad omettere di nuovo tutto quello che è alla sinistra della frase stessa. Un altro compito molto utilizzato è la bisezione di linee. Il compito è molto semplice, viene messa davanti al paziente un foglio con tante linee orizzontali e chiediamo su ogni linea di tracciare quella che è, secondo loro, è la metà. Ovviamente il paziente, non considerando una parte della linea, cioè quella che è alla sinistra del campo visivo, tenderà ad indicare come metà della linea una porzione che è ovviamente spostata a destra. Vedete, questa è la linea che viene presentata al paziente, la metà è grosso modo a questo livello, ma il paziente, non considerando la parte più estrema di sinistra, tenderà a indicare questa come la metà della linea. Bene, abbiamo detto però che esistono diversi riferimenti spaziali, quindi quello diciamo extrapersonale, o peripersonale, come nel caso delle prove che abbiamo visto ad ora, indagano la presenza di neglect peripersonale, ma questo tipo di disturbo affligge anche lo spazio personale, quindi quello che viene definito il neglect corporeo, quindi neglect personale. Esistono prove molto semplici, anche molto ecologiche, per valutare la presenza di neglect personale, come ad esempio la prova degli occhiali, in cui il paziente deve mettere gli occhiali,
Solitamente il paziente affetto da neglette

personale metterà gli occhiali in maniera storta, cioè la, diciamo, l'asticella di sinistra non poggerà sull'orecchio ma sarà posta in alto o più in basso, proprio perché il paziente è affetto da neglect personale. Un'altra prova è il pettine, in cui il paziente tenderà a pettinare soltanto la parte destra dei propri capelli, della propria testa, omettendo ovviamente di pettinare anche la parte sinistra. E il rasoio o ciprea nel caso delle donne, rasoio nel caso degli uomini, in cui il paziente tenderà ovviamente a passarsi il rasoio o la cipria soltanto nella emifaccia di destra, ignorando quella di sinistra. Bene, una batteria generale che valuta la presenza di neglect è quella che viene definita la Behavioral Inattention Test, che è formata da prove convenzionali e prove ecologiche. Vediamo quali sono le prove convenzionali. Quindi la cancellazione di linee, di lettere e di stelle. Questa appunto è una prova molto classica di appunto cancellazione all'interno di un foglio di linee, lettere e stelle. La copia di disegni e figure geometriche. Anche questa è una prova molto semplice in cui il paziente deve copiare disegni e figure geometriche. L'ultima prova è quella di bisezione di linee. Come abbiamo già visto prima, il paziente deve bisecare, cioè individuare la metà di una linea. Tra le prove ecologiche, invece, abbiamo un certo numero di prove, cioè la descrizione di figure, comporre dei numeri telefonici, leggere degli articoli e un menu, distribuire delle carte da gioco, leggere o impostare l'ora, copiare una frase o un indirizzo ed indicare un percorso su una mappa. Bene, queste sono prove invece meno strutturate, un pochino più ecologiche, che hanno a che vedere con compiti della vita quotidiana. Bene, vediamo gli spunti di riflessione per questa sezione della lezione. Quindi indicare i principali strumenti per la valutazione del neglect per il personale. Bene, facciamo un riassunto degli spunti di riflessione, degli argomenti trattati all'interno di questa lezione. Quindi indicare diversi tipi di attenzione, indicare i principali strumenti per la valutazione dei disturbi di attenzione divisa, con quali disturbi si associa frequentemente il neglect, indicare i principali strumenti per la valutazione del neglect per il personale. Bene, questa lezione finisce qui, io vi ringrazio per l'attenzione. Per approfondimenti o indicazioni bibliografiche potete consultare il sito web del corso. Vi ringrazio, arrivederci.

What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

è morto in serata. Era il 18 febbraio del 2003. Da quando mio padre è morto ho incominciato a sognarmelo. Quando era vivo non me lo sognavo mai. Ma adesso quando mi viene in sogno io non glielo dico che è morto, perché ho paura che se glielo dico scompare. Soltanto una volta glielo ho detto. Gli ho detto: papà, ma tu sei morto. Lui è caduto, io l'ho sorretto e lui mi si è rotto tra le braccia. Così adesso non gli dico più niente. A ottobre dell'anno scorso, di 20 anni fa, ho incominciato a raccontare questa storia in teatro. Dura 1 ora e 40 e alla fine dello spettacolo si sente la voce sua registrata. Io sto seduto sul palco e mi guardo gli spettatori che lo stanno a sentire. Mio padre parla della cipolla e del Sor Giulio, del tedesco che si è fatto pisciare in testa e degli americani. Qualcuno si mette a ridere, pure io mi metto a ridere. Poi quando sto a casa mi riguardo le fotografie di mio padre. Le più vecchie sono quelle che si è fatto al militare. Fino a 20 anni non l'hanno mai fotografato. Quelli erano tempi che i poveracci si facevano fare il ritratto non più di un paio di volte nella vita, al militare e al matrimonio. E quello che veniva meglio si riciclava per la lapide al Camposanto. Eppure i ricordi suoi stavano quasi tutti in quei giorni di guerra quando era ragazzino, per le strade dove nessuno lo andava a fotografare. Di quel momento si ricordava tutto e gli piaceva di ricordarselo. E io mi penso che se raccontava sempre di quel periodo è evidente che ci si era trovato bene, anche in mezzo a tutto quel disastro, anche in mezzo a tutti quei morti, anche se pure lui aveva rischiato di morirci. Nel resto della sua vita gli piaceva di ricordarsi quegli anni strani della guerra, raccontava e tornava a riviverseli un pochetto. Ed è in mezzo alle case sbriccolate del 1944 e per le strade che stavano a riempirsi di gente che anche a me piace di ricordarmelo alla fine di questo racconto. Mi piace pensare a lui che stava nel palazzo a Cassa da Morto a Via dei Laterenzi o all'Appio Claudio a raccogliere pigne, al cinema Iris con mio nonno o nella bottega di San Lorenzo a imparare il mestiere. Lui che stava in mezzo e intorno ci stava Roma. E Roma in quei giorni doveva essere proprio conciata in San Lazzaro. Quello che non avevano rotto i bombardamenti era stato smontato dai romani per farci il fuoco o per rattopparci qualcosa che si era rotto o stava per crollare. Le porte, le finestre, le sedie, i tavolini, perfino i corrimani delle scale gli avevano dato fuoco per scaldarsi. Tutto il resto era messo al posto sbagliato, come i campi delle periferie abbandonati per paura dei tedeschi e le patate piantate nell'orti di guerra in mezzo alle strade del centro. E mo che la guerra era finita, bisognava ricominciare tutto da capo, rimettere a posto tutta quella caciara. Vista dall'alto, la città doveva sembrare un secchio pieno di cocci. L'unica cosa sana era il sole.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno

0: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Questo mio ultimo libro si chiama Fantasmi. Si chiama Fantasmi e ci ho messo quasi 7 anni a scriverlo. Perché 7 anni? Per 2 ragioni. Una perché si tratta di un libro piuttosto complesso da un punto di vista

strutturale, quindi ho dovuto proprio lavorare sul piano stilistico e strutturale in maniera minuziosa e accurata. Il lettore però nel leggerlo

sappiamo da che parte andare tutti e quindi a volte ognuno di noi si trova come di fronte a questo senso di trovarsi un po' come sul ciglio di un burrone, dove c'è il buio, dove c'è anche qualche volta la paura, magari paure rimosse, paure così incombenti, irrazionali, inconsce. Allora io, siccome volevo darlo questo sentimento dell'horror vacui, come si dice, o di smarrimento forte, io per poterlo raccontare dovevo prima di tutto sentirlo io questo sentimento, viverlo fino in fondo. E quindi avevo uno stress proprio nello scrivere, per cui a un certo momento finivo, non ce la facevo più, avevo delle piccole crisi di panico. Poi dopodiché chiudevo tutto, sparivo, facevo altre cose, racconti, poesie, film, teatro, poi ritornavo, le batterie si erano ricaricate e continuavo a scrivere. Il mio mestiere è quello di narratore più che di scrittore e la materia da cui prendo, diciamo, ispirazione è la realtà, come tutti i narratori. Io non scrivo un libro ogni stagione, ne scrivo uno ogni tanto, quando sento che ho qualcosa da dire e da raccontare. Quindi per un lungo periodo osservo tutto il mondo che mi sta intorno, accumulo una serie di dati e quando sento che è arrivato il momento di mettere ordine a questi dati e di raccontarli, io mi metto a scrivere un libro. Quindi vivo accanto a questi miei libri per molto tempo. Io racconto la realtà, questo è il mio mestiere, sono uno scrittore, come si dice, realista. Un critico ha detto sono il più russo degli scrittori italiani e di questo io sono molto fiero. Che cos'è questa storia? Io prendo a protagonista una donna, una giovane donna che all'inizio sembra sia in fuga, infatti compare all'inizio con un nome, Angela, e noi vediamo che Angela lascia un suo amore con cui ha diviso 3 anni di vita, abbandona lì quest'uomo e se ne torna da Milano, torna a Roma dove lei ha sempre vissuto. E qui scopriamo che lei non è Angela, ma in realtà si chiama Morena. E quindi per 3 anni lei ha vissuto nei panni di un altro personaggio che si è completamente inventato, ha cambiato proprio abiti, linguaggio, modo di fare, modo di pensare, ha cambiato biografia, ha cancellato il passato e sembra quindi che fugga, che quella storia è finita, sembra quasi se ne vada a cercare un'altra. Ma solo è che a metà libro ci accorgiamo che lei in realtà non sta scappando, ma sta cercando. E ha l'impressione di vivere in un mondo appunto in cui tutto è virtuale, tutto è finto, tutto è artificiale. E lei stessa pensa di essere un'invenzione degli altri, di non esistere in quanto se stessa, e quindi vuole, come dire, toccare con mano la realtà, sentire che la vita esiste, sentire che lei esiste, che non è tutto così una fantasia la vita. E allora ecco che ricambia ruolo, ricambia abiti, ricambia nome, si inventa e comincia questa specie di viaggio quasi un Ulisse alla rovescia, un Ulisse femminile. E naufraga girando, addirittura va a abitare in un quartiere popoloso della Roma più periferica, dove le sembra di vedere che le persone vivano, che c'è chi fa la spesa, chi va all'ufficio, queste cose che noi vediamo tutti i giorni quando passiamo dal tram e vediamo i quartieri che ci passano accanto. Lei, bene, vuol diventare una di quei personaggi lì, una persona di quel quartiere, cambia nome e comincia a vivere la vita di questo quartiere. Proprio per sentirla la vita, perché noi diciamo guarda come vivono lì, no? Poi invece quando sta dentro si accorge che anche lì ci sono dei rituali, ci sono delle abitudini che si ripetono identiche e allora a un certo momento deve scappare anche da lì per una serie di fatti anche che succedono e piano piano insomma la storia, lei comincia a tornare quella che era all'inizio e piano piano intorno a sé cominciamo a vedere qual è la sua vera, reale vicenda. Bene, perché lei sta cercando qualcosa? Lei sta cercando di capire dove vive perché lei in questo posto in cui vive deve obbedire ad una funzione antica, atavica, naturale, che è quella di mettere poi al mondo un figlio e quindi non c'è atteggiamento più intellettuale di quello di una donna matura che a un certo momento è chiamata dalla natura a procreare. Quindi la storia in fondo, alla fine scopriamo
che è

Tutto un viaggio proprio di questa donna perché possa alla fine capire il mondo nel quale vive, perché dentro questo mondo ci deve poi depositare la sua creatura. La donna ha una doppia esperienza genetica, mentre noi uomini nasciamo e basta, le donne nascono e creano, creano la più grande opera d'arte che si possa creare. Noi uomini poi facciamo i missili, facciamo i grattacieli, facciamo le opere d'arte, facciamo cose simboliche, simboli fallici giganteschi e poi magari facciamo un Mosè di pietra e poi gli diamo una martellata su un ginocchio dicendo parla, no? E invece l'ultima delle donne, l'ultima lo dico tra virgolette, la più sperduta delle donne, fa il capolavoro con una grande naturalezza, senza tutta la mitologia che ci può essere sulla creatività, eccetera. Ecco, qui ci sono degli uomini che si guardano l'ombelico, che si cercano, non hanno più il ruolo che avevano prima, sono padri smarriti, non hanno più pedagogia, non sanno più cosa insegnare ai loro figli, quando hanno figli. Noi sappiamo che in Italia, per esempio, la natalità è completamente zero, è a zero. Allora mi domando, la famiglia che è nata come baluardo contro la fame, contro la natura matrigna, oggi che invece c'è il benessere, che cosa è diventata? Si può chiamare ancora famiglia, per esempio, un nucleo, una casa senza figli? Chiamiamola in un altro modo, insomma, e non solo questo, ma la memoria una volta serviva, era un materiale d'uso, serviva perché i figli dovevano imparare dai loro genitori a difendersi dalla fame. Nelle famiglie si facevano molti figli perché si facevano molte braccia per difendersi dalla natura cattiva. Ebbene, tutte queste condizioni non ci sono più. La famiglia che cosa è diventata? Il rapporto coniugale, che cos'è? Non dimentichiamoci che l'amore nella famiglia è nato soltanto 50 anni fa, perché per secoli e secoli non è che ci si sposava per amore, ci si sposava proprio come con spirito di difesa nei confronti della natura cattiva. Bene, questo non c'è più, e allora che cosa? Sì, l'amore è nato col benessere, il benessere è una cosa ottima, io non sto demonizzando il benessere. Sto semplicemente dicendo che certamente noi viviamo in una società completamente nuova, a noi inedita, all'uomo inedita, agli italiani inedita più che mai, perché noi siamo stati un popolo, siamo diventati adesso una società diversa, una società che viene chiamata di massa, dove vige l'anomia, come dicono i sociologi, cioè un mondo senza leggi, dove la memoria non è più un patrimonio che si può utilizzare e quindi si tende a dimenticare facilmente, non c'è pedagogia e tutti i ruoli sono scombinati. Allora io ho voluto raccontare con questo romanzo questa nostra epoca in cui tutti noi ci cerchiamo e la donna adesso ha proprio il compito, proprio, è l'unica figura veramente intellettuale della nostra epoca perché è chiamata fortemente dalla natura a cercare un posto dove, diciamo, far nascere e far crescere il proprio figlio.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

L'attrito della vita è un'indagine su Renato Cacioppoli, matematico napoletano. Renato Cacioppoli però è stato uno dei più grandi matematici del Novecento, a livello internazionale, si può naturalmente ovviamente dire proprio a livello mondiale. Perché io ho deciso di raccontare la sua storia? Per due motivi. Un motivo strettamente personale. Mia madre si chiama Cacioppoli. Mio nonno Lorenzo ha vissuto nella casa del padre di Renato Cacioppoli. La storia è un po' una storia ottocentesca. Il mio bisnonno astronomo, Francesco Cacioppoli, prende una polmonite dopo aver passato una notte d'inverno ad aspettare una stella a cui teneva moltissimo, che voleva assolutamente vedere. Quando spunta l'alba, e va a letto, è gelido, infreddolito e dopo pochi giorni gli viene una polmonite. Viene chiamato al suo capezzale per curarlo Giuseppe Cacioppoli, il cugino, un grande medico, medico addirittura della regina Margherita, un chirurgo famoso nel mezzogiorno italiano, e il quale gli fa capire che non ci sono più speranze per lui di sopravvivere. E allora il mio bisnonno fa giurare a suo cugino che avrebbe preso con sé il primogenito, Lorenzo, che sarebbe diventato così medico e avrebbe provveduto a questa famiglia disgraziata con cinque orfani, oltre alla moglie che lasciava. Mio nonno Lorenzo, terminati gli studi, così come era stato stabilito da suo padre prima di morire, va a vivere nel villino Cacioppoli a Capodimonte, dove abita Giuseppe, detto zio Peppino, dove abita sua moglie, la esotica e affascinante Sofia Bakunin, figlia del grande anarchico, una delle prime laureate in medicina in Italia, e dove è appena nato un bambino che si chiama Renato. Mio nonno va a vivere in questa bellissima casa, tutte le mattine da Capodimonte scende a piedi per seguire le lezioni all'università, fino a che non arriva il fatidico giorno della lezione di anatomia. Arriva, tutto pronto a seguire con attenzione questa lezione, ma l'odore del cadavere, l'odore del sangue, tutto questo gli dà talmente, gli viene talmente un volta stomaco che cade a terra svenuto. La mattina dopo va dallo zio Peppino e gli dice: «Zio, voi mi dovete scusare, io non potrò mai fare il medico. Io se sento l'odore di morte, se io vedo il sangue, io svengo e non capisco più niente». Lo zio, che era una persona molto mite, invece in maniera molto brutale gli dice: «Ho giurato sul letto di morte di tuo padre che avrei fatto di te il medico. Io non sono uno spergiuro, fuori da questa casa non ti far vedere mai più». Perché vi racconto questa storia? Perché questa è stata una ferita, un vulnus, direi, all'interno della famiglia di mia madre. Soprattutto questa ferita si è aggravata quando col passare degli anni si è saputo che il bambino che mio nonno aveva visto appena nato, Renato, era diventato un grande matematico, si diceva che fosse un genio. Io racconto nel mio libro come da bambina lo ricordo Renato Cacioppoli, lo vedevo al San Carlo, lo vedevo a Via De Mille perché abitavamo molto vicini, però questa ferita all'interno della famiglia faceva sì che mia madre e lui non si salutassero, ognuno conosceva l'altro, ma proseguivamo dritti. Con grande sofferenza di mia madre, con grande sofferenza perché mia madre sapeva che quell'uomo era un uomo eccezionale, che era un genio. Ecco, quindi il primo desiderio di scrivere questo libro io credo che me lo sono portato dall'infanzia, da questa cesura così violenta che c'è stata e che ha impedito che io potessi conoscere di persona un uomo meraviglioso come Renato Cacioppoli. Il secondo motivo per cui invece l'ho raccontato è perché Cacioppoli ha lasciato nella mia città Napoli, ma io direi un po' in tutto il nostro

paese, un'impronta fortissima che si è accresciuta nel momento in cui l'8 gennaio 1959 lui ha deciso di cessare di vivere e si è sparato un colpo di pistola alla nuca, lasciando la città assolutamente sbigottita. Sono passati più di 50 anni e mi sono resa conto con questo libro di quanto sia presente la figura di Renato Caccioppoli, non solo a Napoli, ma anche in tutto il vasto mondo dei matematici. Cominciamo dall'inizio. Renato Caccioppoli era un uomo bello, indubbiamente, affascinante, poliglotta, di una capacità musicale che lasciava stupefatti, tant'è che avrebbe desiderato fare il direttore d'orchestra o il pianista, ma confidandosi con Benedetto Croce, amico di famiglia, questi gli avrebbe detto: Caccioppoli, lasci stare la musica, faccia il matematico, ci vuole del metodo, di cui sottintendeva, lei ha bisogno, perché lui era assolutamente, come tutti i geni, sregolato. Come nasce la fama di questa grande capacità e di questa grande intelligenza di Renato Caccioppoli? Nasce dal fatto che era un genio precoce. Io ho citato, per poter raccontare cosa fossero le peculiarità del genio precoce, le parole di Leonardo Sciascia, che le ha dedicate a un altro grandissimo scienziato della stessa epoca, che era Ettore Majorana. Lui sostiene, Sciascia, che il genio precoce ha questa grande, fortissima emozione nel riuscire ad afferrare una verità, che può essere una formula matematica, fisica, comunque qualcosa che gli illumina la mente come una folgorazione. E quindi il genio precoce, quindi il ragazzo, prova un'emozione così forte, così violenta, quasi di un'estasi, a cui segue però, purtroppo, dopo, un grande senso di vuoto. È come se alla felicità di avere visto, possiamo ben dire, la verità, gli si spalancassero davanti spazi infiniti di vuoto, che rendono la gioventù e la vita del genio veramente difficile, perché il genio cercherà sempre di ritrovare quegli atti di immensa felicità e cercherà di ritrovarli attraverso la ricerca, attraverso l'intuizione. Questi abissi di vuoto portano il genio, e quindi Renato Caccioppoli, a cercare di aiutarsi in qualche modo per poter sopravvivere. Quindi l'alcol, come dice Baudelaire, e dice che è un aiuto, o come dice la Fabrizia Raimondino, un'anima dilatatore più che un vaso dilatatore, l'alcol accompagnerà la vita di Renato Caccioppoli per aiutarlo, infatti, a sopravvivere. Quando Renato Caccioppoli scopre di essere, portato verso la matematica, vi ho detto prima che era incerto tra la musica e la matematica, inizia a frequentare un corso, dopo essere stato iscritto a ingegneria, inizia a frequentare un corso di matematica del grande matematico Mauro Picone. Il professore sta svolgendo la teoria dell'integrale di Lebesgue e un giorno assegna ai suoi studenti il compito di trovare un esempio in virtù del quale, cito le sue parole, un'ipotesi formulata per un certo teorema dovesse dimostrarsi essenziale. A lezione finita, lascia l'aula, si incammina verso il suo studio, il suo ufficio, e si rende conto che viene inseguito da un ragazzo sciattamente vestito, magrissimo, scattante, che lo raggiunge lungo i corridoi e gli dice: Professore, professore, io ho trovato la soluzione. Era Renato Caccioppoli. Picone dice che, dopo aver lungamente parlato con il giovane studente, succede qualcosa di incredibile, che Picone racconta così: da quel momento lui divenne il mio maestro e io il suo allievo. Quindi ecco che inizia la carriera di matematico a 20 anni, diventa assistente di Picone e a 26 anni vince la cattedra di analisi algebrica a Padova, dove rimarrà 3 anni.
Tre anni per un certo verso molto belli, per altri molto difficili, perché Renato Cacioppoli è un uomo abitudinario e fortemente legato alla sua città. Però in questi 3 anni di Padova già si capisce la sua natura, se voi volete, irrequieta. Una notte del 1937, una telefonata sveglia la mia famiglia, che stava a Roma. Anche se i rapporti si erano interrotti, un parente comune dice che il padre e la madre di Renato Cacioppoli sono molto molto angosciati. Il figlio è sparito da Padova da 3 giorni e non se ne hanno notizie. Si chiede anche al mio nonno se attraverso delle conoscenze potesse dare una mano a rintracciare il giovane matematico. La cosa viene fatta e Renato Cacioppoli viene trovato. Viene trovato in una sala d'aspetto di terza classe della stazione di Milano. La polizia rimane stupefatta nel vedere questo barbone con i capelli lunghi, la barba non fatta, avvolto in un trench sporco e scoprire che si tratta del matematico, del professore Renato Cacioppoli. Ai poliziotti che gli chiedono perché da 3 giorni stesse lì nella sala d'aspetto di terza classe, lui risponde: volevo vedere come la gente, le persone che non hanno mezzi, può vivere. Volevo vedere come vivono dei barboni. Questo è molto interessante perché Renato, anche nel futuro, di cui parleremo fino alla sua morte, amerà mettersi negli angoli di una chiesa o vicino ad una strada, se volete anche malfamata, e molti lo prendono per un barbone. In realtà lui spia le persone. Non vi dimenticate che siamo negli anni del fascismo, anni molto pesanti, il fascismo imperante, quello trionfante. Renato è dentro di sé un uomo profondamente agito, se voi volete, dall'ideale della libertà. Ma proprio la libertà quella dantesca, libertà vo cercando che si cara, che sol sa chi vita per lei vita rifiuta. E quindi è un uomo che ha una grande ansia di libertà e quindi vive il fascismo come qualcosa di violento, di forte, di castrante per la sua strepitosa intelligenza. Renato Cacioppoli sarà sempre pedinato dalla polizia, non soltanto dalla polizia fascista. Io sono stata negli archivi, ho cercato le carte, ho visto i materiali e come dire, i rapporti dell'ovra, ma anche dopo, quando il fascismo sarà caduto e ci saranno i vari governi, lui sarà sempre pedinato, perché è una persona considerata non, è una persona diversa dagli altri e quindi vista con sospetto. Non vi immaginate quando io vi dico di Renato Cacioppoli, ve lo descrivo in questa maniera, una persona musona, una persona introversa. Renato Cacioppoli era un uomo affascinante, un affabulatore, una persona ricca di charme, vorrei dire per certi versi anche mondano, fino a quando non gli si parava dinanzi qualcuno che lui chiamava un morto vivente. Ecco, Renato Cacioppoli aborriva i morti viventi, cioè quelle persone dedite a quel chiacchiericcio vuoto e inutile che lo faceva montare in furia e non lo sopportava, al punto tale che il malcapitato si doveva allontanare. Dopo 3 anni di Padova, finalmente Renato torna nella sua città e Napoli e Renato cominciano a diventare veramente un tutt'uno, qualcosa di strettamente amalgamato. Renato nel 38, nel 37-38, appena rientrato a Napoli, conosce una bellissima ragazza che si chiama Sara Mancuso. Questa ragazza è figlia di un direttore di un albergo di Nizza, quindi è cresciuta in Francia, il padre è morto e la madre ha aperto una piccola pensione al Vomero, quartiere di Napoli. Renato la conosce, lei si accompagna alla Briola, all'ex deputato, prima antifascista e poi dopo ritornato dall'esilio più vicino al fascismo, e molti dicono che nonostante lei abbia 16 anni e lui 60, fossero amanti. La famiglia Cacioppoli guarda con sospetto questa relazione tra Renato e la bellissima Sara, troppo la distanza sociale, troppa la libertà di questa ragazza, ma Renato, proprio per questi motivi ne è molto preso. Una sera dell'autunno del 1938, in una
bettola dove stavi bevendo con Sara un bicchiere di vino,

forse ne beve qualcuno di più, perché Renato abusava nell'alcol. Praticamente Sara comincia a raccontare agli avventori, che sono delle persone modeste, un ciabattino, un portalettere, delle persone descritte nei verbali della polizia come dei lavoratori molto modesti, viene ad arringare, così diciamo, queste persone, dicendo che lei, che è vissuta in Francia, sa cos'è la libertà e che loro forse non sanno che il fascismo uccide la libertà degli individui. Naturalmente il proprietario del locale immediatamente avverte la polizia di quartiere, arrivano i poliziotti, mentre Renato e Sara erano appena usciti dal negozio. Sara va verso la funicolare che la porterà al vomero, Renato sta tornando verso casa e in funicolare lei continua a dire che il fascismo toglie la libertà, eccetera, eccetera. Viene naturalmente arrestata, Renato Cacioppoli viene raggiunto nella sua casa a Napoli, vengono portati in questura e un'anima sensibile e delicata come Cacioppoli, interrogato coi metodi brutali della polizia fascista, dà sicuramente in escandescenza. Per farla breve, viene preso, Sara viene fermata per una notte e Renato viene portato in manicomio, dove rimane rinchiuso per più di un mese, dichiarato pazzo. Ecco quindi che questa, diciamo, questa fama di essere un pazzo è strettamente legata non al fatto che lui lo fosse, ma solo al fatto che lui, come spirito libero, aveva, diciamo, si era ribellato agli interrogatori della polizia fascista. Renato rimane per un mese rinchiuso, come dicevo, in manicomio, torna a casa e, con la famiglia assolutamente contraria, sposa la bella Sara. E questo matrimonio è un matrimonio indubbiamente d'amore, anche se anticonformista. Renato nel frattempo persino al manicomio studia e fa delle importantissime scoperte scientifiche, ricopre la cattedra di matematica giovanissimo a Napoli e continua, diciamo, la sua vita pedinato a vista dalla polizia fascista. Quando cade il fascismo, Renato è pieno di speranza, speranza veramente che qualcosa possa cambiare e che l'Italia possa risorgere veramente sotto quella che lui crede sia l'egida più importante, quella della libertà, come la intendeva lui. E un giorno, Napoli da poco liberata, lui va all'inaugurazione di una galleria di artisti e incontra Edoardo De Filippo, che ha raggiunto con mezzi di fortuna Napoli. Si incontrano, si dicono poche parole, Edoardo non ha dove andare a dormire e Renato gli dice: vieni a casa mia. Anche Edoardo è animato dalla stessa speranza di un riscatto per il nostro paese, del fatto che veramente potesse diventare un simbolo di una libertà riconquistata, per cui passano il tempo a parlare, sono entusiasti, pieni di illusione, ma passano pochi giorni a Edoardo De Filippo e anche a Renato Cacioppoli per capire che questa è una mera illusione, che ricominciano i soliti vizi, le solite astuzie, e quindi Edoardo va ideando nella sua mente un'idea di commedia che va confidando al suo amico che lo sta ospitando. E così gli racconta la trama di Napoli milionaria. La Napoli milionaria che molti di voi conosceranno, che è proprio la storia di un uomo che torna dalla prigionia e trova la sua famiglia già indaffarata nel fare denaro, nell'escogitare mezzi e mezzucci per raggiungere e sopravvivere. La famosa commedia che poi terminerà con una battuta che voi tutti conoscete, adda passà a nottata, e quella ancora più bella che conclude proprio la commedia, che dice: la guerra a Napoli non è mai fernuta, non è mai finita. Renato ascolta Edoardo De Filippo che fa questo racconto che ho avuto modo di sentire, registrato bellissimo, dice che non dimenticherà mai quei tre giorni passati con Cacioppoli. Renato è talmente entusiasta di queste idee che si mette al piano e comincia divinamente, come è per suo, a suonare. E poi continuano a vedersi anche quando Edoardo si sistema a Napoli e Napoli milionaria comincia a prendere forma proprio in questi colloqui e dialoghi con Cacioppoli. Questo ve lo racconto per farvi capire come fosse multiforme la cultura di questo matematico.

Ora, che cosa accade? Renato Cacioppoli, come vi dicevo, non è che ritrovi tutta la sua libertà nel dopoguerra. Viene sempre spiato, ogni volta che c'è qualche cosa come gli americani che arrivano a Napoli, lui immediatamente viene preso e chiuso in questura. E deve essere stata, io penso, per lui, per un equilibrio così delicato, così fragile, come il meccanismo di un genio, deve essere stato qualcosa di terribile, essere sempre spiato al punto tale che negli anni 50, quando ci saranno importanti convegni nel mondo, a Renato non viene permesso, non dico di lasciare l'Italia, ma di lasciare Napoli. Non gli viene dato il passaporto senza motivarne la causa. Per cui Renato è costretto ad affidare al suo maestro Picone le sue importanti ricerche, le sue importanti scoperte, perché non potrà mai andare ed illustrarle in un congresso internazionale. È questo che mi ha affascinato di lui. Questa diciamo intima sofferenza e frustrazione per i limiti che vengono dati alla sua libertà e al tempo stesso questa sua fantasmagorica, direi, capacità di scoprire e arrivare a delle grandi conquiste matematiche. Raccontano i grandi matematici che l'hanno conosciuto, che lui scriveva di getto le intuizioni matematiche che gli venivano, per cui le arrivava direttamente alla soluzione, alla formula finale. Per cui i matematici che sono venuti dopo hanno fatto molta fatica per seguire il percorso intellettuale che Cacioppoli aveva, diciamo, fatto per poter giungere a quel risultato. Talmente la sua genialità era come un lampo, velocissima. E questo è, diciamo, ancora ora oggetto di studi molto importanti. Gli esami di Renato Cacioppoli hanno segnato delle generazioni. Renato Cacioppoli non si toglieva mai questo impermeabile. Aveva una camicia che chissà da quanto tempo non si cambiava, con una sciarpa di seta, non si tagliava i capelli. Ma immaginatevi l'Italia e la Napoli degli anni 50, risvegliatasi dal grigiore del fascismo, dove praticamente dall'estero arrivano i grandi racconti dell'esistenzialismo di Jean Paul Sartre, oppure il mito di Malcolm Lowry di Sotto al vulcano, dell'alcolismo. Arrivano queste ventate di sprovincializzazione che vengono incarnate in Renato Cacioppoli, che arriva a fare lezione con la sua maglietta dolcevita, senza giacca, senza cravatta, citando i più grandi scrittori, artisti, facendo a volte le lezioni di matematica in napoletano, perché diceva che il napoletano era poesia. L'aula dove faceva lezione Renato Cacioppoli era affollata, arrivavano da tutte le altre facoltà, non solo matematica, ingegneria e facoltà scientifica, arrivavano da lettere, cioè Napoli si risvegliava dal sonno del regime fascista e con un uomo che portava, diciamo, la città e soprattutto la generazione dei giovani di quegli anni, li portava direttamente in Europa. È questo che ha segnato profondamente, direi, la mia città, cioè Napoli. Renato diventa amico degli intellettuali più rappresentativi, è amico di Moravia, è amico di André Gide, che lo viene a trovare più volte a Napoli e che rimane colpito dalla sua intelligenza, è amico di Éluard, di Neruda. Oltre a Edoardo De Filippo che già vi ho nominato. Quindi, diciamo, lui rappresenta un punto di riferimento non soltanto per la città, ma per chiunque viene. Questa è una Napoli, quella degli anni 50, vivacissima. Vivacissima, che si scopre anche molto ospitale con tutte le persone che passano dalla città, parlo degli intellettuali. E al tempo stesso c'è il popolo di Napoli che, per un mistero che io vi confesso non ho saputo risolvere, vede in quest'uomo che tutte le mattine esce da questo palazzo meraviglioso di Via Chiaia, che si chiama Palazzo Cellammare, dove ha il suo piccolo appartamento, esce e tutte le mattine, sempre alla stessa ora, va a Mezzocannone, dove si trova la nostra meravigliosa università Federico II. E c'è sempre qualcheduno, come può essere un impiegato del gas che lavora lì di fronte.

Un impagliatore di sedie che ha la sua bottega all'angolo, un piccolo impiegato, che lo vedono uscire e lo accompagnano lungo la sua strada, trotterellandogli dietro. Non si capisce di cosa stiano parlando, però c'è questo stranissimo rapporto tra Renato Cacciopoli e tutti gli strati della sua città, per cui, come vi dicevo prima, è certamente molto mondano. Io racconto tutti i salotti dove ci sono i concerti, dove si possono ascoltare musicisti eccezionali, a cominciare da lui, musicista e pianista che hanno tutti definito indimenticabile. Poi c'è il San Carlo, poi ci sono gli amici e poi quando la notte fonda, Renato non va a dormire, ma si inoltra nei vicoli della città vecchia, nei decumani, sale le scale di questi antri bui, dove ci sono le mescite per bere, dove lui può bere quanto gli pare, dove sta in compagnia del popolo della città. E quindi malfattori, delinquenti, femminielli, tutto quello che era, diciamo, la popolazione del ventre, come diceva Matilde Serao, del ventre della città. E lui si accoccola anche poi su di un gradino di una chiesa, ormai ebro, e sembra come addormentato. In realtà non lo è. Racconta un suo studente che poi è diventato molto noto per essere una persona molto capace un grande divulgatore, Luciano De Crescenzo, racconta che lo seguiva dappertutto. Vorrei dire che Renato aveva sempre degli studenti che lo seguivano, erano talmente affascinati da lui che lo seguivano dovunque egli andasse. E una volta Luciano De Crescenzo lo vede in uno di questi quartieri della città vecchia, accoccolato ai piedi di una chiesa, ai piedi di gradini di una chiesa. E allora gli si avvicina e gli dice: «Professore, vi sentite male? Vi posso aiutare?» E allora dice che Renato alza la testa e gli occhi, lo guarda, più parlando a se stesso che, dice De Crescenzo, a lui, e gli dice: «Quando qualcosa ti fa paura, prendine le misure, ti accorgerai che in fondo è una cosa molto piccola». E questo è per dirvi cos'era quest'uomo nella città. Nella città. Però gli anni passano, la moglie, la bellissima Sara, lascia Renato per uno dei personaggi più importanti del Partito Comunista, Alicata, Mario Alicata, che poi diventerà uno dei membri del Comitato Centrale, della direzione, direttore dell'unità. Lo lascia. Per Renato è sicuramente un colpo. Non perché il loro matrimonio non fosse un matrimonio libero, qua parliamo non certo di una persona che aveva una visione della vita borghese, ma perché pur nella libertà del loro rapporto erano entrambi molto simili. Avevano questo concetto, che io forse vi ho ripetuto spesso, ma perché è importante, di libertà, che li univa. Niente, Sara lo lascia, va a vivere con Alicata, anche se però si incontreranno nel tempo a seguire, e per Renato sarà sempre un trauma molto forte. A questo punto Renato rimane solo. Renato rimane solo e dopo il grande sogno, la grande speranza, come vi dicevo, di una rinascita non solo del paese in generale, ma della città, quindi di Napoli, pian piano i napoletani più importanti se ne vanno. Sono gli anni in cui Anna Maria Ortese, in cui Giorgio Bassani, che ci aveva vissuto per qualche anno, La Capria, che scriverà Ferito a morte, il libro meraviglioso, Antonio Ghirelli, Rosi, il grande regista, abbandonano la città. L'abbandonano e via via se ne vanno. E praticamente lui viene visto sempre più solo, con la sua sciarpa di lana, andare all'università, ritornare sempre accompagnato da una scorta di studenti o di persone che lo amavano e bere fino all'abbattimento. La sua casa di Palazzo Cellammare, diciamo, si svuota dei mobili, si svuota dagli oggetti. Maurizio Valenzi, sindaco di Napoli, che era suo carissimo amico, lo va a trovare e ha come un brivido, perché non capisce a cosa Renato si sta preparando? Perché se c'è qualche oggetto ancora poggiato e casomai il visitatore lo vede, Renato gli dice: «Lo vuoi? Prenditelo, portatelo via». E
E quindi c'è qualcosa che spaventa.

agli amici, ma lui continua tutti i giorni ad andare all'università, continua tutti i giorni a fare la sua lezione, ma c'è, diciamo, un qualcosa che forse potrebbe offrirci una chiave di quella che è l'animo misterioso, come è misterioso l'animo di ogni genio. Nel suo appartamento di Palazzo Cellammare, ci sono due fotografie che non verranno tolte, ci saranno sempre. Una è di Évariste Galois, il grande matematico morto in duello a 20 anni, che aveva in comune con Renato Cacioppoli questa rapidità dell'intuizione, questa velocità di arrivare immediatamente ad un risultato. E poi quella di Rimbaud, perché Rimbaud, che era amatissimo da Cacioppoli, come tutta la letteratura francese, anche se lui leggeva tutte le lingue, Rimbaud spiega qualcosa ancora di più, secondo me, del malessere di Cacioppoli. Quando Rimbaud parla di un io, come si dovesse assolutamente uscire da se stessi, io che non sono più io, sono altri da me. Ecco, questo secondo me ci può, queste due foto che lui teneva sulla scrivania e che non ha mai levato, sono forse una chiave per entrare e per penetrare nel suo animo. Vi ho detto, praticamente Napoli è abbandonata da tutti gli intellettuali, la città comincia a impoverirsi, la città che ha vissuto una effervescenza culturale veramente inaudita. E allora io vorrei terminare leggendovi la conclusione del mio libro, perché penso che sia importante per far capire questo stretto legame tra questo matematico e la sua città. Renato Cacioppoli si uccide con un colpo di pistola sparato alla nuca l'8 maggio 1959. Tante sono state le versioni, le domande che ci si è posti di perché lui possa essersi ucciso, e certamente non ne abbiamo la risposta. Anche se Sciascia dice che per il genio l'unica via di fuga è la morte, parlando di Majorana, però effettivamente potrebbe attagliarsi anche a Renato. Renato muore e il 9 di maggio ci sono i suoi funerali. Io vorrei leggervi queste pagine conclusive, perché penso che è meglio che ve le legga che dirvele a voce. Il 9 maggio il tempo è mutato all'improvviso. Dopo le belle giornate dei giorni precedenti, così dolci e calde di sole, Napoli si presenta avvolta in un cupo incanto. Una pioggia sottile scende ininterrottamente sulla città. Sin dalle prime ore del mattino, una lunga fila di persone si inerpica sulla salita che porta a Palazzo Cellammare, incurante dell'acqua che cade e forma larghe pozzanghere sul selciato sconnesso che conduce all'arco del Fuga, dove il cancello è spalancato. Sono decine e decine, pazienti e silenziosi, in attesa di infilarsi su per la stretta scala che conduce all'appartamento di Renato. Quel sabato Giuseppe Scorza Dragoni, valente matematico e amico carissimo, nel vedere quella piccola folla silenziosa e smarrita, rivive nella mente le parole di Fedone a Echecrate sugli ultimi momenti della vita di Socrate. Quando Fedone rivà col pensiero alla sua e alla nostra sventura, quanto era grande, riflette Fedone, sapevamo bene che il rimanente della nostra vita, privati come del padre, saremmo stati veramente orfani. Turbato e commosso, il professore entra nell'appartamento, vede lo scrittoio lasciato insolitamente ordinato e sgombro. Sul ripiano solo due o tre fogli disposti in bell'ordine, uno sull'altro, con una decina di formule, sul primo assolutamente indecifrabili. Non può fare a meno di domandarsi se quelle ultime righe non rappresentino altro se non un disperato tentativo da parte di Renato di saggiare il proprio fortissimo ingegno, per vedere quanto fosse ancora capace di raggiungere nella matematica le altezze a cui era abituato. E gli torna alla mente quella sua teoria, che giudica mirabile e profonda, delle superfici pseudoanalitiche e delle rappresentazioni pseudoconformi delle superfici riemanniane.
e quella

sull'integrazione e la ricerca delle primitive rispetto a una funzione continua qualunque, l'ultima delle costruzioni scientifiche di Cacioppoli. Ecco, perché si è ucciso Renato Cacioppoli? Per come pensa Scorza Dragoni, perché forse si è reso conto di non poter più raggiungere quelle fette, quelle vette altissime che aveva raggiunto, o forse perché io, che lo amo profondamente, penso che invece lui abbia avuto la consapevolezza di avere già detto tutto e che forse non aveva più nulla da dire? Bene, questa mia indagine su Renato Cacioppoli si ferma qui. Non ho una risposta. Posso soltanto dirvi che è una persona che ha lasciato un'impronta indimenticabile e che io, in un certo senso, ho cercato di decifrare il suo messaggio con questo mio libro, però non so se ci sono riuscita.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti. Questo elaborato vuole presentare l'efficacia del simulatore AT, che è l'Empower Interview Training, metodologia nella conduzione dell'intervista investigativa al minore presunto abusato. È un software che permette di migliorare le capacità e l'approccio degli esperti nel complesso compito delle audizioni minorili. Ascoltare non è per tutti, ascoltare non è da tutti, soprattutto quando a parlare sono i bambini vittime di abuso e violenza. La prima audizione rappresenta in assoluto il momento più delicato e significativo per la ricostruzione della verità processuale. La testimonianza del minore presenta specifiche difficoltà rispetto all'adulto, in quanto il bambino è un soggetto in completa evoluzione psicofisica. L'età condiziona l'accuratezza delle risposte, è più facilmente soggetto a suggerimenti, a suggestioni e a rispondere sulla base di quello che si aspetta l'adulto. Ed inoltre fornisce spesso risposte non veritiere. In Italia le modalità della conduzione delle audizioni e la formazione degli esperti non sono del tutto chiare né disciplinate a livello nazionale. Nelle audizioni con i minori non ci si improvvisa intervistatori, ma è necessaria una solida formazione e un apprendimento continuo. Ma ad oggi molti tribunali, procure ed esperti risultano resistenti nell'applicazione delle linee guida che sono state suggerite negli anni. È quindi necessaria un'opportuna formazione sia a livello teorico che a livello pratico, poiché la tendenza degli operatori è quella di non seguire le raccomandazioni. Ed inoltre a livello pratico le simulazioni sono condotte tra adulti che ricoprono il ruolo del bambino e non è così semplice imitarne le capacità cognitive specifiche. Quindi nell'anno 2012 gli psicologi forensi e gli psicologi criminologi forensi Angelo Zappalà e Pekka Sattila hanno messo a punto l'AT, che è un serious game, che ha l'obiettivo di attivare il processo di apprendimento riproducendo scenari verosimili in una realtà semi-immersiva, in cui il partecipante prende parte alla simulazione in modo attivo interagendo con un avatar. L'AT è un ambiente simulato e protetto, costruito secondo l'approccio Learning by Doing, che fornisce una solida occasione di apprendimento assistito. Caratteristica fondamentale dell'AT è la presenza di avatar, che sono delle rappresentazioni digitali ottenute dalla fusione e trasformazione di immagini, quattro fotografie di adulti e di bambini reali. Il software ne propone 16, 8 maschi e 8 femmine, di età compresa tra i 4 e i 6 anni. Ogni avatar presenta una storia personale. Alcuni hanno una memoria con degli dettagli di abuso e conseguenti riscontri emotivi, quali ritiro, pianto, evitamento, altri invece presentano una memoria più neutrale. Personalmente ho partecipato alla prima edizione di questo percorso formativo. Sono rientrata in una ricerca in cui i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi, rientravano in un gruppo senza feedback, perché il gruppo era diviso con un gruppo di feedback e gruppi senza feedback. Dopo circa qualche ora di teoria almeno sono stata invitata a prendere posto nella stanza delle audizioni dove avvengono le simulazioni e mi si presenta questa bambina. Ciao, come ti chiami? Ciao Sara, quanti anni hai? Vai a scuola? E che classe fai?
1: La prima
0: Ti piace la scuola? Ho saputo che ti è successo qualcosa, me lo vuoi raccontare? Il tuo papà ti ha fatto qualcosa? Me lo racconti? Come mai non l'hai mangiata? Perché avevi il mal di pancia? Come mai non vuole che tu stia con il papà? Come mai bisticciano sempre?
1: Non lo so, ma mi porta in bicicletta.
0: Ti piace la bicicletta? E come mai non vuole più?
1: L'ultima volta sono tornata a casa tutta sporca e la mamma si è arrabbiata tanto.
0: come hai fatto a sporcarti?
1: Ogni tanto cado e l'ultima volta mi sono sporcata la tuta e le mutandine.
0: Le mutandine? Come hai fatto a sporcarti le mutandine? Ti è forse successo qualcosa? Me lo vuoi raccontare? Allora, non riporto per intero l'audizione, ma alla fine dell'intervista ritengo che la bambina sia stata abusata sulla base di credenze personali e condizionata anche dal contesto. Un operatore mi fornisce una serie di feedback positivi relativamente al fatto che ho posto domande sufficientemente aperte, negativi sul fatto che non mi sono presentata, non ho spiegato le regole dell'audizione, ho fatto spesso domande suggestive, non sono stata in grado di far mantenere l'attenzione della bambina sui fatti e sono giunta a conclusioni frettolose che non mi hanno permesso di poter arrivare alla conclusione e soprattutto per avvalorare le mie ipotesi. L'operatore mi informa inoltre che Sara è una bambina serena nonostante la separazione dei genitori, ha dei buoni rapporti con i compagni di scuola, fa danza, da grande vuole diventare una ballerina e le piace molto andare in bicicletta. A questo proposito il suo papà la porta spesso a fare lunghe passeggiate. Dalla separazione il papà ha diritto di visita un giorno infrasettimanale a seconda degli impegni dei coniugi e un weekend ogni due fine settimana. Al rientro da uno di questi fine settimana la mamma si accorge che la bambina ha le mutandine sporche di sangue. Allarmata decide di denunciare il fatto alle autorità. Con l'inizio delle indagini al papà viene revocato immediatamente il diritto di visita, la bambina viene sottoposta a numerose audizioni e ad alcune visite mediche che mettono in evidenza la mancanza di indizi d'abuso. Con il protrarsi delle indagini al papà viene accusato e arrestato. Su richiesta della difesa Sara viene nuovamente sottoposta a una visita medica che conferma la mancanza di indizi d'abuso, ma ipotizza che lo sfregamento sul sellino della bicicletta abbia causato il sanguinamento. Alla conclusione delle indagini il papà viene scarcerato e scagionato da ogni accusa. Concludo dicendo che errori giudiziari di questo tipo se ne contano un numero molto elevato. Il pregiudizio personale e le credenze degli operatori portano spesso a prendere decisioni inadeguate. Una formazione appropriata favorirebbe un accertamento dei fatti, interventi mirati, ma soprattutto eviterebbe verifiche dannose, traumatiche e prolungate nel tempo. Vi ringrazio per l'attenzione.
2: La Commissione ha delle domande da fare?
3: Sì, ma quindi il sistema segnala quando una domanda è suggestiva?
0: Assolutamente
3: per esempio quella
0: sì.
3: Tuo papà ti ha fatto qualcosa,
0: assolutamente
3: il sistema lo segnala?
0: Assolutamente sì, è un corso molto suggestivo, è molto empatico, ho avuto anche occasioni con dei colleghi che durante l'intervista si sono ritirati perché è una stanza di audizioni equipaggiata, collegata visivamente con un'altra stanza dove c'è un operatore che attiva un algoritmo sulla base delle domande che sono poste dall'intervistatore che precedentemente sono state catalogate. In base al tipo di domanda che pone l'intervistatore, l'operatore attiva questo algoritmo e se sono domande aperte c'è la continuità del botta e risposta. Diversamente il bambino, l'avatar, reagisce piangendo oppure si chiude o comincia a dire io non rispondo a queste domande, chiedi a qualcun altro, per cui proprio si isola e quindi per chi fa l'intervista diventa molto difficile cercare di interagire e di avere poi delle risposte sotto questo aspetto.
3: Grazie.
2: Bene, grazie Donatella.
0: Grazie.
4: Per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. La commissione ha considerato il curriculum degli studi che lei compiuta e valutata la tesi di laurea e le attribuisce alla prova finale la votazione di 110 lode.
0: Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università

qualità viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute, benvenuti a questa nuova lezione. Il tema della lezione è titoli di credito cambiario. I titoli di credito sono di vario genere, ce ne sono tanti. Io ho pensato di concentrarmi su due titoli di credito tipici e forse più significativi, cambiale ed assegno. Argomenti di questa lezione: vaglia cambiario o cambiale tratta, obbligazioni cambiarie, assegno bancario ed assegno circolare. Iniziamo dal primo argomento, vaglia cambiario e cambiale tratta. Sono le cambiali che però si presentano sotto due aspetti, il vaglia cambiario e la cambiale tratta. Sempre cambiali ma con una struttura diversa come vedremo tra poco. Disciplina cambiale, Regio Decreto numero 1669 del 1933, legge cambiaria. È una legge vecchia, però la cambiale è qualcosa, la cambiale risale al Medioevo con la lettera de cambio. E la legge del 1933, sia pure più volte modificata, è la disciplina uniforme sulla base di accordi internazionali. Due tipi di cambiale, vaglia cambiario e cambiale tratta. Vaglia cambiario. In vaglia cambiario è la cambiale più semplice, se vogliamo. La cambiale tratta è quella più articolata. Nel vaglia cambiario compaiono solo due personaggi, nella cambiale tratta tre personaggi. Vaglia cambiario: emittente promette di pagare somme di denaro al prenditore. Nel vaglia cambiario, nel testo del vaglia cambiario, perché in tutti i titoli di credito c'è la letteralità e l'autonomia. Quindi bisogna leggere cosa c'è scritto. Nel vaglia cambiario è contenuta questa obbligazione. L'emittente della cambiale promette di pagare una somma di denaro al prenditore. Il prenditore è colui che riceve questa cambiale. Quindi abbiamo questi due personaggi, l'emittente ed il prenditore, con la promessa del primo a favore del secondo. Struttura promessa di pagamento. L'emittente promette di pagare, attenzione, si tratta sempre e soltanto di una somma di denaro. Promette di pagare una somma di denaro al prenditore. Due soggetti. Cambiale tratta. Traente ordina al trattario di pagare una somma al prenditore. Ecco la differenza. Nella cambiale tratta, noi abbiamo colui che emette la tratta, che si chiama traente, che ordina ad un terzo soggetto, il trattario, di pagare una somma di denaro al prenditore. Quindi c'è un rapporto trilaterale. C'è il traente, c'è il trattario e c'è il prenditore. Vedete, quindi la differenza è che si ordina di pagare una somma di denaro al prenditore. Struttura, ordine di pagamento a favore del prenditore. È una struttura molto diversa da quella del vaglia cambiario, perché qua non c'è un impegno di chi emette la cambiale, ma c'è un ordine di chi emette la cambiale è rivolto ad un terzo il trattare di pagare una somma di denaro. Le ragioni per la quale colui che emette la cambiale ordina possono essere più svariate, o perché ha già un credito nei confronti di colui a cui ordina di pagare, o perché con questa cambiale sostanzialmente gli chiede di adempiere ad un'obbligazione e a sua volta si rende debitore nei confronti del trattario. Vaglia cambiario e tratta, titoli di credito all'ordine. Entrambi i tipi di cambiale sono dei titoli di credito all'ordine, cioè circolano con la legge di circolazione i titoli di credito all'ordine, con la girata. Sono titoli astratti, è possibile però la cambiale di favore. Sono tutti titoli astratti, per questo io ho preferito invece di parlare di tutti i tipi di titoli di credito. Il diritto commerciale è una materia molto ampia. Lo vedete dal numero delle lezioni che comprendo nel corso, non si può parlare di tutto. I titoli di credito sono tanti, io ho concentrato l'attenzione sui titoli di credito cambiari, perché sono anche i titoli di credito originari che hanno questa caratteristica di essere titoli astratti, cioè sono totalmente astratti dalla ragione per la quale si emette il titolo. Non si sa, e il legislatore non vuole che si sappia, la ragione dell'emissione. Importante che ci sia o l'impegno a pagare una somma di denaro,
ho l'ordine di pagare una somma di denaro, qualsiasi sia la ragione che sta al di sotto di quest'ordine.

È possibile che non ci sia neanche nessuna ragione al di sotto, perché la cambiale può essere, l'abbiamo visto in un'altra lezione, anche una cambiale di favore. È messa per far apparire che c'è un debito, un'obbligazione di qualcuno nei confronti del prenditore. Titolo formale. Data l'astrattezza di questi titoli, le cambiali sia nella forma del vagliacambiario sia nella forma della cambiale tratta, c'è un elemento molto importante, quello della letteralità. Tutto quello che riguarda l'obbligazione che nasce da questo titolo di credito deve risultare dal titolo, ma deve risultare dal titolo anche il fatto stesso che si tratti di una cambiale. Se non basta dirci ordino a un soggetto di pagare una certa somma, o mi impegno a pagare una certa somma. Quella è l'altra cosa. La cambiale nasce soltanto quando viene indicato in modo formale per questa cambiale tratta o vagliacambiario, a seconda del tipo, bisogna che ci sia questa parolina, cambiale tratta, vagliacambiario. Vale come titolo esecutivo. È molto importante questo, e questo da un lato ha rafforzato il valore giuridico di questi titoli di credito, da un lato l'ha reso un po', diciamo, difficilmente accettabile da parte di quelli che deve impegnarci in questo modo. Perché questo titolo di credito vale come titolo esecutivo, cioè la somma indicata nel titolo è un credito che può essere fatto valere in giudizio se il debitore non adempie, direttamente senza passare attraverso un giudizio di accertamento. L'unica condizione posta dalla legge è che il titolo sia in regola col bollo. Servono delle marche da bollo che sono veramente graduate. Se in regola quel bollo si può saltare l'accertamento a parte del tribunale per andare già direttamente alla sezione esecuzione del tribunale per eseguire il titolo. Circolazione alla cambiale, girata apposta sul titolo incondizionata. Ho detto che si tratta di titoli di credito all'ordine e circolano quindi mediante girata. La girata va apposta sul titolo, però attenzione, non so se avete mai visto una cambiale. Se non l'avete vista, cercate su internet perché troverete tante raffigurazioni della cambiale. La cambiale, essendo un foglio, sostanzialmente un foglio di carta, ha i due versi, davanti e dietro. Sul davanti ci sono tutte le cose che ora vedremo meglio, tutte le indicazioni. Sul retro c'è scritto girate, e lì va apposta, sul retro va apposta la girata. Attenzione, la girata significa è per me, firmata dal prenditore, pagate al signor Tizio, il nuovo beneficiario, la girata deve essere incondizionata. Non vale, anche se si ponesse qualche condizione, questa non è opponibile al terzo, perché essendo un titolo di credito astratto non sono punibili delle condizioni. Obbligazione solidale, salvo senza garanzia. Con la girata il titolo di credito si rafforza, nel senso che tutti coloro che compaiono nel titolo, sia sul davanti, il verso, sia sul retro, sono obbligati cambiariamente, perché c'è l'obbligazione solidale di tutti i compartecipi delle cambiali. Salvo che ci sia una girata senza garanzia, la legge consente in questo caso che la girata sia posta senza garanzia, e quindi da quel momento in poi non c'è l'obbligazione che si aggiunge ai soggetti precedenti. Requisiti della cambiale: denominazione, promessa, ordine incondizionato. Ho detto che ci devono essere dei requisiti formali che devono apparire sul verso del titolo. Solitamente si usa un modulo prestampato, anche perché lo si acquista già in regola col bollo, ma in cambiale non sorge perché si usa quel titolo già prestampato. L'importante è che ci siano tutte le indicazioni. La prima indicazione essenziale è che ci sia la denominazione di cambiale. Cambiale tratta in un tipo, vagliacambiario nell'altro caso. E ci deve essere indicato la promessa, nel caso del vagliacambiario, o l'ordine incondizionato di pagamento nella cambiale tratta. Nei moduli prestampati ovviamente queste cose sono già scritte, ma in altri casi bisogna che siano indicate espressamente. Scadenza, luogo di pagamento. Sempre sul verso ci deve essere la scadenza della cambiale. La cambiale è un titolo.

titolo di credito con cui si concede sostanzialmente un credito, per questo ci deve essere una scadenza. Per carità, la legge prevede che ci sia una scadenza, ma la scadenza va indicata, va scelta da chi emette la cambiale. Ci sono tanti tipi di scadenze. La scadenza può essere anche a vista, significa in questo caso che si può presentare immediatamente la cambiale di pagamento oppure una certa

Il debitore deve adempiere, ma deve essere il creditore che si reca presso il debitore per chiederne il pagamento. Invece, quando si tratta di cambiale, il luogo di pagamento è esclusivamente quello indicato dal cambiale. Molto spesso, anche per facilità nel pagamento, si domicilia, si dice così, presso una banca. Significa che colui che è obbligato a cambiare mente deve mettere a disposizione della banca affinché paghi al giorno della scadenza le somme pattuite. Primo prenditore, data. Il primo prenditore è il primo beneficiario della cambiale. È colui a favore del quale deve essere eseguito il pagamento nella cambiale in vaglia cambiario da parte del traente, nella cambiale tratta invece da parte del trattario. Può essere indicata la data di emissione. Ultima, ma non per importanza, la sottoscrizione autografa. Chi emette la cambiale deve mettere una sottoscrizione, una firma a mano. Non vanno messe, come è possibile in altri titoli di credito, una stampigliatura. Si consente soltanto che se la cambiale è emessa da una società, si possa mettere il nome della società con un timbro. Però sotto va messa la sottoscrizione autografa del legale rappresentante di quella società. Per evitare i casi di omonimia, la legge prevede che ci sia indicato non soltanto il nome nella sottoscrizione, ma sia indicato anche il codice fiscale. Cambiale in bianco, accordo di riempimento. È possibile mettere una cambiale in bianco senza indicare alcune delle cose, scusate il termine così generico che ho indicato prima. Per esempio, potrebbe essere lasciato in bianco l'importo di denaro. Può essere lasciato in bianco il nome del prenditore. Sono tutti elementi che in questo caso però devono essere riempiti per chiedere l'adempimento della cambiale. Che cosa succede nella cambiale in bianco? Che l'emittente della cambiale ha stipulato un accordo all'ATER, non è sottostante, ma all'ATER dell'emissione della cambiale, un accordo di riempimento, attribuendo a qualcuno, che può essere anche non il beneficiario, a qualcuno di completare la cambiale. Eccezione di inadempimento opponibile al portatore in malafede. Che succede se colui a cui si è dato questo potere di riempimento con l'accordo di riempimento riempie, completa la cambiale in modo difforme dall'accordo? La cosa molto più frequente è quella che si rilascia la cambiale in bianco con l'accordo che il prenditore metta l'importo. Supponiamo che si voglia pagare il prezzo di un certo bene di cui non è stato ancora accertato qual è il prezzo, si rilascia la cambiale e il prenditore scriverà l'importo del prezzo da pagare. Però deve essere il prezzo vero, non un prezzo gonfiato, dubito che qualcuno lo riempia a proprio sfavore con un importo minore. Che succede se, quando la cambiale fa la sua circolazione, poi arriva all'emittente della cambiale o al trattario, nel caso si tratti di cambiale tratta? Quale importo dovrà pagare? Orbene, trattandosi di un titolo astratto e formale, l'obbligato a cambiare è tenuto ad adempiere all'importo indicato, salvo una cosa, salvo che ci sia stata una violazione dell'accordo di riempimento che è opponibile al portatore in malafede. Non è necessario che sia in dolo, basta che sia in malafede. Capacità di emettere cambiali, atto di straordinaria amministrazione. L'emissione del cambiale è un fatto molto importante. Qualcuno si può trovare obbligato cambiariamente anche per una mera svista perché ha firmato per un importo diverso da quello che riteneva da lui dovuto. Però la legge della cambiale lo impone di adempiere. Per questo la legge prevede che bisogna avere per emettere cambiale la capacità di agire ed è un atto di straordinaria amministrazione. Rappresentanza cambiaria. La cambiale, tutte le cambiali possono essere emesse anche da chi è un rappresentante. Io posso nominare

il mio rappresentante o nelle società ci sono i legali rappresentanti. Ma bisogna possedere quella che si chiama la rappresentanza cambiaria. Per esempio, la rappresentanza cambiaria non è compresa nella procura, anche se generale, se non è specificato che può mettere pure cambiale. Se non c'è questa specificazione, il procuratore generale di una persona non può emettere cambiale. Falso sprocurato cambiario, obbligato cambiariamente. Può succedere che qualcuno firmi una cambiale in nome di un altro senza avere i relativi poteri. Che succede? Dobbiamo fare il raffronto con le norme usuali del diritto privato. Nel caso in cui il falso sprocurato, cioè colui che si dichiara di essere rappresentante, ma che cede i poteri di rappresentanza o non ce l'ha per niente, non impegna per niente il rappresentato. Questa è la regola generale. Per le cambiali, vige una regola diversa. Naturalmente, chi emette una cambiale in nome di un soggetto di cui non ha la rappresentanza non obbliga il falso rappresentato, però obbliga se stesso, mentre secondo il diritto civile il falso sprocurato non obbliga nessuno, salvo il risarcimento del danno che il terzo, ingannato da quella falsa rappresentanza, poi chiede. Invece, nella rappresentanza cambiaria, il falso sprocurato non impegna colui che dichiarava di rappresentare, ma impegna se stesso, diventa lui obbligato cambiario. Spunti di riflessione. Perché ora sono poco utilizzate le cambiali? Ho fatto cenno prima all'importanza delle cambiali e alla difficoltà che si ha a sottoscrivere cambiali proprio per la forza che si hanno. Obbligazioni cambiarie. Vediamo quali sono le obbligazioni che nascono dalle cambiali, sia nella versione del vai a cambiare, sia nella cambiale tratta. Obbligati a cambiare diritti, vaglio cambiario, emittente del titolo, trattare con accettazione. Nelle cambiali ci sono obbligati diretti, e vedremo tra poco anche in seconda battuta. Gli obbligati a cambiare i diritti sono l'emittente del titolo nel vaglia cambiario. Quando invece c'è la tratta, la cambiale tratta, c'è il traente che emette la cambiale ordinando ad un terzo di adempiere, e questo terzo si chiama trattario, ma non è che è obbligato di per sé soltanto perché qualcuno ha ordinato a lui di adempiere un'obbligazione. È ordinato soltanto quando c'è la sua accettazione. L'accettazione è un fatto formale che deve essere annotato sulla cambiale. Il trattario, invitato dal prenditore, scrive sulla cambiale, si dichiara accettante, a quel punto è obbligato. Prima è chiamato l'obbligazione, ma non è obbligato cambiariamente. Obbligati in via di regresso sono i giranti dall'ultimo al primo e loro avallanti. Ho detto prima che la cambiale, dal punto di vista dell'obbligazione, si rafforza con la circolazione, perché tutti, salvo che sia messo senza garanzia, sono responsabili dell'adempimento della cambiale. Ma la cambiale si rafforza ulteriormente con l'avallo. L'avallo è una garanzia, ma una garanzia particolare che deve essere scritta sul titolo. Orbene, gli avallanti sono obbligati cambiariamente allo stesso livello del soggetto che si garantiscono. Gli avallanti è una figura appunto particolare, una garanzia che è valida una volta iscritta, ovviamente con la firma del soggetto che pone l'avallo, anche questo si pone sul retto del titolo, è un'ulteriore obbligazione cambiaria. Protesto cambiario, constatazione formale di pubblico ufficiale annotata nel titolo. Una volta che la cambiale arriva alla scadenza, alla data indicata come scadenza, si può chiedere il pagamento. Si può chiedere il pagamento all'emittente, nel caso del vaglia cambiario, o all'accettante, quando questi ha accettato. Può succedere che l'obbligato cambiario diretto, in via diretta, non adempia, magari perché non può adempiere. Non basta diciamo, per far scattare l'obbligazione degli altri obbligati in via cambiare, non basta che questi non adempiano. Bisogna far accertare in modo solenne da parte di un pubblico ufficiale
che c'è stato, si chiama il protesto. Va il notaio, un altro soggetto a ciò autorizzato, si rega presso il debitore e gli chiede di pagare. Se questo non paga, allora viene annotato il protesto, cambiale protestata, e si indica eventualmente le ragioni per le quali l'obbligato non adempie. Questa annotazione è importante perché soltanto con questa annotazione scattano le obbligazioni degli altri obbligati, sia pure in via di regresso. Rifiuto di pagare o nella tratta di accettare. Il protesto viene elevato sia quando l'obbligato si rifiuta di adempiere, sia quando il trattario invitato ad accettare si rifiuta di accettare. Pagamento parziale. Anche questa è una divergenza rispetto al diritto privato. Nel diritto privato, colui che è obbligato a pagare una somma di denaro deve pagarla per intero. Il creditore può rifiutare il pagamento parziale. Per carità, di solito il creditore accetta anche un pagamento parziale, meglio poco che niente. Però può essere che il creditore abbia interesse a far risultare l'inadempimento del debitore. Invece nella cambiale, siccome c'è questa solidarietà tra tutti coloro che hanno partecipato alla circolazione dei titoli di credito, che sono chiamati ad adempiere, non si consente al creditore cambiario di rifiutare il pagamento parziale. Il rifiuto del pagamento parziale fa venire meno l'obbligazione dei precedenti giranti. Registro dei protesti, registro informatico presso Camera di Commercio. Se viene elevato, si dice così, elevare il protesto al pubblico ufficiale, non solo lo annota sul titolo, dice cambiale protestato, ma deve anche comunicarlo alla Camera di Commercio, dove c'è un registro, ora tenuto in modo informatico, con l'elenco di tutti i soggetti protestati. Anche questo porta a diminuire il favore dei possibili debitori a accettare un impegno cambiario, perché se non adempiono la loro obbligazione c'è la indicazione pubblica, perché questo registro è pubblico, che si tratta di persone inadempienti. Per esempio, la banca è tenuta a non concedere nuovi prestiti, nuovo credito a coloro che siano stati protestati. Quindi questo registro informatico è importante. Come è importante, l'ho ricordato prima, che l'obbligato sia indicato in modo esatto, senza che ci siano possibili omonimie. Se è protestato un signor Mario Rossi, essendoci in Italia tanti soggetti con lo stesso nome, è importante che ci sia non soltanto il nome e il cognome, ma anche il codice fiscale, in modo tale che non ci siano rischi di omonimie. Riabilitazione. Una volta iscritto nel questo registro dei protesti, il debitore, se adempie, può chiedere di essere riabilitato. Questo per essere cancellato dal registro dei protesti e non incorrere in quelle sanzioni cui vanno incontro i soggetti protestati. Cancellazione. È possibile che qualcuno sia iscritto nel registro dei protesti erroneamente. Al di là delle omonimie, può essere che ci sia stato qualcuno che abbia messo una firma falsa. Se questa non è stata riconosciuta, come falsa, il debitore può far accertare la falsità e in questo caso può far cancellare il suo nome dal registro dei protesti. Azioni cambiarie. Diretta prescrizione 3 anni. La cambiale, come ho detto, se in regola col bollo, vale come titolo esecutivo, senza percorrere la trafila dell'azione di accertamento, ma si fa direttamente a un'azione esecutiva. Orbene, l'obbligazione cambiaria in via diretta deve essere esercitata entro un termine di 3 anni, di cui che si prescrive. Invece l'azione di regresso, decadenza per protesto intempestivo, prescrizione 1 anno, poi 6 mesi. Le azioni di regresso invece sono quelle che si esercitano dopo l'esercizio dell'azione diretta verso il debitore principale.

obbligato a cambiare principale. Siamo una decadenza se non c'è stato il protesto o non c'è, il protesto non è stato fatto nei 15 giorni come prescrive la legge. E poi c'è la prescrizione di un anno per esercitare, dopo che è stata esercitata l'azione diretta, ma se si tratta di ulteriori giranti o avallanti, l'azione si prescrive in un termine molto breve, ossia di 6 mesi. Spunti di riflessione. Come deve essere fatta l'accettazione del trattario nella cambiale tratta? Assegno bancario. Vediamo l'altro versante dei titoli cambiari. Si chiamano titoli cambiari tutti, sia le cambiali sia le assegne, perché nascono da una matrice comune. Era la vecchia lettera di cambio, quella di cui ho accennato, dei mercanti medievali. L'assegno bancario. Assegni, mezzi di pagamento, due tipi di assegni. Si tratta sempre di mezzi di pagamento, cioè strumenti atti a ottenere un pagamento, mentre le cambiali sono mezzi di credito, strumenti di credito che sono rivolti, anche se è possibile indicare il pagamento immediato, ma normalmente hanno una data differita nel tempo. Due tipi di assegni, bancario, check, ordine di pagamento. L'assegno bancario o check è un ordine di pagamento, ha una struttura analoga, badate bene però soltanto analoga, alla cambiale tratta. C'è un soggetto che mette l'assegno e ordina, in questo caso il trattario è necessariamente una banca, di pagare a un'altra persona una certa somma di denaro. Quindi un ordine di pagamento. Circolare, promessa di pagamento. L'assegno circolare ha una struttura analoga al vaglia cambiario e una promessa di pagamento. La banca che emette un assegno circolare promette di pagare, sempre a vista, una somma di denaro a colui che è indicato come prenditore. Assegno bancario, struttura come la tratta, ma diversa funzione pagamento. L'assegno bancario, come dicevo, ha una struttura analoga a quella della cambiale tratta. Intervengono qua sempre tre personaggi, l'emittente, il trattario e il prenditore. Totalmente diversa la funzione, qui qua si tratta di uno strumento di pagamento. Trattario solo banca, solo la banca. L'ordine di pagamento nell'assegno bancario può essere rivolto soltanto ad una banca, non a qualunque altro soggetto. E la banca non deve accettare, è vietata l'accettazione. È vietata l'accettazione perché essendo banca, tutte le banche notoriamente solvibili, sarebbe qualcosa come se fosse denaro, nel senso che colui che porta un assegno bancario con un ordine rivolto al cliente, una banca a pagare, la banca non potrebbe non adempiere se fosse obbligata, ma non è obbligata, proprio perché nella cambiale tratta abbiamo visto che il trattario diventa obbligato soltanto con l'accettazione. Alla banca è proibita l'accettazione. Requisiti dell'assegno bancario. Di solito si usano moduli prestampati. È un'usanza anche necessaria perché gli assegni bancari scontano anch'esso il bollo. E quando la banca rilascia il carnet di assegni, rilascia dei moduli prestampati in cui c'è già l'imposta di bollo che è stata pagata. Denominazione di assegno bancario è necessario, se tratta di titoli formali, è necessario che ci sia un'indicazione di assegno bancario. Può essere, come dicevo prima, può essere indicato anche con check. Ordine incondizionato di pagare, somma di denaro. L'ordine di pagare è esclusivamente una somma di denaro. Questo è il contenuto tipico ma limitato dell'assegno bancario. Convenzione di assegno. Accordo con la banca. Perché la banca, pur non essendo obbligata cambiariamente, paga solitamente gli assegni? Perché colui che emette l'assegno ha stipulato un contratto che si chiama accordo o convenzione di assegno, un accordo in base al quale la banca si è impegnata ad adempiere agli ordini del cliente.
se noi abbiamo denari depositati in banca.

Non per questo possiamo emettere gli assegni bancari. Bisogna che abbiamo depositati del denaro in banca, perché lo vedremo meglio tra poco, serve del denaro che sia depositato in banca, ma bisogna che la banca mi abbia autorizzata a dargli un ordine. Diversamente, se non c'è la convenzione di assegno, io per ritirare i soldi depositati in banca dovrei andare lì per chiedere il pagamento. Diversamente, invece, se c'è questa convenzione di assegno, la banca mi autorizza a dare ordine a distanza sottoscrivendo un assegno bancario. Il libretto bancario. La banca solitamente rilascia un libretto bancario già prestampato con tutte le indicazioni che sono necessarie, tranne quelle che vanno aggiunte da parte del cliente. Fondi disponibili in mancanza assegnavuoto. La banca si è obbligata ad accettare ordine al cliente di pagare somme di denaro sulla base di assegni bancari da lui emessi, ma questo obbligo è subordinato al fatto che esistono in banca dei fondi disponibili. Se non ci sono fondi disponibili, la banca non solo cambiaria mente, ma anche al di fuori del rapporto cambiario, non è tenuta ad adempiere. Anzi, si tratta dell'emissione di assegni su un conto su cui non c'è la disponibilità, si tratta di assegni a vuoto che possono dar luogo anche a sanzioni penali. Rilascio dello specimen. Non, per emettere assegni bancari con cui si può ordinare alla banca di pagare delle somme di denaro sui fondi disponibili, non basta che ci sia un accordo, bisogna anche che sia rilasciato lo specimen, una parola latina che però viene letta solitamente, come fanno gli inglesi, con la C, pronunciata come S. Sarebbe semplicemente, se avete avuto occasione di sottoscrivere un accordo per le emissioni di assegni con una banca, la banca vi fa rilasciare un vostro autografo che conserva, perché quando riceve gli assegni bancari deve confrontare la firma posta sotto l'assegno bancario con la firma depositata appunto con lo specimen. Ecco quindi che la banca, al momento della stipulazione dell'accordo, un accordo per l'emissione di assegni, vi fa rilasciare anche questa scritta, il vostro autografo. Quindi non basta che quindi ci sia la sottoscrizione autentica del traente, ma bisogna che quella corrisponda alla firma che ha depositato in banca. Responsabilità della banca. Non c'è responsabilità cartolare. La banca non è accettante. La banca, andate bene, la banca solitamente adempia l'obbligazione indicata sull'assegno bancario. Ma anche se non pagasse per qualsiasi ragione, non è mai obbligata a cambiare mente. E soprattutto non è mai obbligata nei confronti del prenditore. Se la banca rifiuta di pagare un assegno bancario, il portatore di quel titolo non si deve lamentare con la banca, ma si deve lamentare con chi gli ha dato quell'assegno bancario. Perché? Perché la banca non è accettante, quindi non c'è nessuna obbligazione bancaria. Nella pratica, bene fondi, valore indicativo. In realtà il rischio che l'assegno bancario non sia adempiuto è che manchino i fondi. Per questo colui che riceve degli assegni bancari in pagamento di un'obbligazione da parte di un terzo, prima di recarsi in banca, telefona per chiedere, e fa questa domanda: ho ricevuto l'assegno bancario del signor Tizio, questo è il numero di conto. Bene fondi? Cioè chiede se ci sono fondi sufficienti. La banca è un puristi a dare queste informazioni, ma anche se era rilasciato il bene fondi, non implica un'obbligazione alla banca. Perché se nel frattempo, prima che il portatore dell'assegno si rechi in banca per chiedere il pagamento, la banca ha ricevuto un altro ordine di pagamento, un'altra obbligazione da addebitare sul conto, non è tenuta, anche se è stata informata dall'emissione di assegno, a mantenere quei soldi a disposizione del soggetto che si reca per chiedere il pagamento. Circolazione dell'assegno bancario. Titolo di credito all'ordine o poco usato e fino a 1.000 euro al portatore. L'assegno bancario è un titolo di credito all'ordine. Potrebbe anche essere un assegno al portatore. Io non ho mai visto assegni bancari al portatore. Anzi, sono titoli di credito all'ordine che solitamente, diciamo, vengono.

hanno pochissima circolazione, perché per legge gli assegni bancari per importi superiori a 1.000 euro non sono trasferibili. Significa che l'assegno bancario non soltanto non è pagabile al portatore, ma se supera 1.000 euro non può essere pagato neanche al giratario. Se si fa la girata alla banca non può adempiere, perché quella girata è inammissibile, trattandosi di titoli di credito, seppure all'ordine, ma con limite, con la clausola di non trasferibilità. Pagamento dell'assegno bancario a vista, anche se postdatato. Avrete sentito parlare degli assegni postdatati. Ho detto che l'assegno bancario non è uno strumento di pagamento, non è uno strumento di credito. Talvolta, per, diciamo, renderlo uno strumento di credito, che fanno i soggetti che non rispettano le norme di legge, gli mettono come data dell'assegno, data di emissione dell'assegno, una data avanti nel tempo. E questo è l'assegno postdatato. Attenzione, la presentazione dell'assegno deve avvenire entro 8 giorni o 15 giorni se fuori sede, se la banca su cui è messo è in una zona diversa da quella di emissione. Ma l'assegno, anche se postdatato, è un assegno sempre a vista, per cui la banca, se anche gli arriva un assegno postdatato e ci sono i fondi, deve pagare, e non solo, paga, ma ne mette a conoscenza l'Agenzia delle Entrate, perché sono state violate le norme sul bollo. Verifica della firma, lo specimen. Ma molto importante che la banca deve adempiere questa roba di confronto tra la firma apposta sul titolo è quella che è stata depositata con le specimen, perché soltanto se il raffronto dà una coincidenza deve pagare, altrimenti non, diciamo, sta pagando male. Diligenza dell'accordo banchiere. In questo confronto la banca deve osservare la massima attenzione, perché sta pagando un assegno che, se non è stato emesso da colui che è autorizzato ad emettere, è un assegno di cui dovrà rispondere direttamente la banca. Spunti di riflessione. Che cosa comporta emettere un assegno bancario postdatato? Un altro argomento, assegno circolare. Cambiali e assegni bancari ormai sono poco utilizzati, perché ci sono tanti modi per adempiere. L'assegno circolare invece ha ancora una sua utilizzazione. Promessa della banca di pagare a vista una somma di denaro dietro versamento. L'obbligazione è un'obbligazione contenuta in un assegno circolare, e la promessa della banca, soltanto le banche possono emettere assegni circolari, un tempo neanche tutte, adesso sì, ma una promessa della banca che si impegna ad adempiere, a pagare una somma di denaro a vista dietro versamento. Dietro versamento di denaro, perché la banca non può emettere un titolo che possa essere un sostituto del denaro, ma emette un titolo a fronte di un versamento che il cliente ha fatto presso la stessa banca. La banca riceve queste somme, le deve tenere a parte, a disposizione, anche con quelle adempirà al pagamento dell'assegno circolare. Quindi una promessa della banca di pagare a vista una somma di denaro, e questo la banca è tenuta a emettere assegni soltanto quando c'è stato un previo versamento dell'analoga somma di denaro. Può essere che la banca abbia anche concesso credito al cliente, ma c'è sempre la banca deve tenere a disposizione quelle somme. Non trasferibile se più di 1.000 euro. È un titolo di credito all'ordine, ma questo titolo di credito è stato limitato nella sua circolazione, perché la legge prevede che debba avere la clausola non trasferibile se si tratta di un importo superiore a 1.000 euro. Presentazione entro 30 giorni. Non solo, c'è un termine anche molto stretto per la presentazione del pagamento. Chi riceve un assegno circolare è tenuto a presentarlo entro 30 giorni. Per carità, non è che se va dopo un mese non riceverà il pagamento. La legge vuole che ci sia un termine di pagamento abbastanza ristretto, proprio perché si tratta di uno strumento di pagamento. Disciplina dell'assegno circolare.
si applicano le norme e vaglia a cambiare a vista in quanto compatibili.

L'assegno circolare è analogo come struttura al vaglio cambiario. Si tratta quindi di un'obbligazione in cui compare l'emittente, la banca e il beneficiario. Si applicano le stesse regole del vaglio cambiario quando il vaglio cambiario è visto, ovviamente in quanto compatibile, perché anche gli assegni bancari e circolari sono dei titoli di credito cambiari, per cui hanno la stessa natura, pur avendo gli assegni una funzione di pagamento, a differenza delle cambiali. L'ordinante dell'assegno circolare può chiederne il rimborso. L'assegno circolare, dicevo prima, è ancora utilizzato, perché se io devo pagare una somma di denaro, anche perché c'è il divieto di portare somme di denaro che superano una certa entità, devo acquistare un'autovettura. Non posso portare i valori che servono per acquistare l'autovettura, dato che le auto costano sicuramente più di 1000 euro. Devo portare qualche cosa per poter pagare. L'assegno bancario probabilmente il venditore non l'accetta, che non si fida che ci siano effettivamente dei fondi. Io posso portare un assegno circolare che chiedo alla banca di emettere col nome di colui che mi venderà un'autovettura. Che succede se io mi reco lì per stipulare il contratto di acquisto dell'autovettura e poi per qualche motivo non lo stipulo? Nessun problema, perché la legge consente di chiedere la restituzione della somma a colui che dimostra di essere l'ordinante, cioè colui che ha chiesto alla banca di emettere quell'assegno circolare. Spunti di riflessione. L'ordinante può chiedere la restituzione dell'assegno circolare? Riepilogo degli spunti di riflessione. Perché ora sono poco utilizzate le cambiali? Come deve essere fatta l'accettazione del trattario nella cambiale tratta? Che cosa comporta emettere un assegno bancario postdatato? L'ordinante può chiedere la restituzione dell'assegno circolare? Ecco, con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ricordo, come al solito, che potrete trovare altre indicazioni e materiali sul sito dell'università alla pagina relativa a questo corso. Vi ringrazio per l'attenzione.

0: qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in

0: un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo degli indici dei grafi e degli indici delle reti. Questa lezione sarà divisa in due parti. In questo capitolo affronteremo la prima parte. Gli argomenti. Gli indici dei nodi delle reti, sia di tipo geometrico che topologico. Esempi degli indici di questi nodi. Indici dei nodi delle reti geometrici e topologici. Praticamente si tratta di indici tramite i quali è possibile capire ogni volta il nodo in questione che appartiene a un network, quali sono le sue caratteristiche fondamentali. Questo consente di poter leggere in maniera analitica anche delle reti, dei networks estremamente numerosi come il numero di nodi e di link, perché a vista sarebbe estremamente difficile comprenderli e caratterizzarli. Indici delle reti. Gli indici delle reti sono fondamentali per leggere e interpretare un grafo, specialmente quando il numero dei nodi o delle connessioni è molto ampio. Ecco gli indici, la lista degli indici che esamineremo in dettaglio. Il grado di ogni nodo, indicato dalla lettera D. La forza di ogni nodo della rete, indicato dalla lettera S. La between

Ines di ogni nodo, indicato dalla lettera B. La assortativity di ogni nodo, indicato dalla lettera A. Il grado di protezione di ogni nodo, indicato dalla lettera P. E la rilevanza di ogni nodo, indicato dalla lettera R. Quelli che vedete in rilievo sono indici proposti recentemente in alcune pubblicazioni dal Centro Ricerche Semeio. Il grado di ogni nodo, la lettera D. Il grado è il numero di legami che arrivano a ogni nodo. Qui stiamo adesso immaginando per semplicità un grafo, come dire, non orientato, cioè dove il percorso AB e il percorso BA sono analoghi. Allora, noi indichiamo con la lettera D, vedete in questa equazione, DI, di un nodo qualsiasi, la somma dei legami, dei link che gli arrivano da J. Ok? Ok, questo L che vedete qui vale 1 se esiste una connessione nel grafo diretta tra quei due nodi, o nell'MRG o nell'MST che abbiamo già esaminato, 0 nel caso in cui il legame diretto tra quei due nodi, J e I, non è presente. Quindi L, J, I è la presenza di link tra il nodo I e il nodo J. W, J, I è il valore del link, cioè il peso tra il nodo I e il nodo J. Bene, è molto facile da calcolare, ma dobbiamo chiederci che cosa significa. Se un dato è generato dall'analisi di alcuni specifici attributi semantici, cioè c'è un dataset definito da variabili e da record, il grafo è una codifica di uno specifico insieme di attributi di quel dataset. In questo caso, più grande è il numero di legami che ciascun nodo ha rispetto agli altri, più quel nodo è un prototipo, è una sorta di media rappresentativa dei suoi primi vicini. Quindi un nodo che ha molti link significa che è legato ai primi vicini con molti altri nodi, beh, significa che quel nodo è un prototipo dei nodi a cui è collegato in prima istanza. Il grado di ciascun nodo è spesso chiamata hubness di quel nodo. Più alto è il grado del nodo, più forte è il suo ruolo di mediatore tra i suoi vicini. Immaginate una stella in cui c'è un nodo centrale e 4 nodi laterali periferici. Beh, il nodo centrale è come se fosse una sorta di mediatore, di prototipo. Le caratteristiche di quel nodo centrale rappresentano anche in parte le caratteristiche dei nodi strettamente a lui collegati. Adesso esaminiamo la forza di ogni nodo. La forza è il rapporto tra il numero di links di quel nodo e il numero dei links dei suoi nodi vicini. L'equazione è molto semplice. Si tratta SI, cioè che è la forza di quel nodo, è il quadrato del suo grado diviso la somma di tutti i link di tutti i suoi primi vicini. NI è il numero dei link di quel nodo, DI è il grado del nodo I, DK in questo caso è il grado di ognuno dei K vicini del nodo I, e S1, quando è uguale a 1 da questo calcolo, significa che la forza del nodo è normale. Proviamo a essere più espliciti. Immaginiamo che abbiamo 5 nodi, un nodo centrale, 4 nodi periferici legati solo a lui. Immaginiamo che questi nodi rappresentino dei soggetti che potrebbero essere dei soggetti di una gang, no? Di una banda criminale. È chiaro che il nodo centrale ha 4 legami, perché è legato a 4 nodi periferici. Per cui 4 alla seconda ci dà 16. Al denominatore dobbiamo mettere la somma dei legami
dei suoi privilegi.

I vicini sono quattro i primi vicini che ha, ognuno ha un solo legame con il nodo centrale, per cui la somma è sempre 4, per cui 16 diviso 4 ci dà 4 e 4 è la forza del nodo centrale. Per cui, in altre parole, più il nodo centrale ha legami, tanti legami, con tanti primi vicini, ciascuno dei quali ha pochi legami, tanto più il nodo centrale ha una forza d'attrazione potente. Vediamo il significato della forza. La forza di ciascun nodo è l'attrazione che quel nodo esercita sui primi vicini. Più alta è la forza di un nodo e più quel nodo lavora come centro di gravità dei primi vicini. I nodi che hanno una forza molto maggiore di 1, da quel calcolo sull'equazione mostrata, possono rappresentare anche un sottocampione derivante dei nodi dell'intera rete. Altro indice fondamentale, l'abitudines. L'abitudines è il numero dei percorsi più corti che passano attraverso ciascun nodo o vertice. Nell'equazione potete trovare, vedete, BI, che è uguale a tutte le combinazioni dei nodi, da ogni nodo a ogni altro, vedete, ma in modo tale che al numeratore ci sono soltanto quei percorsi che passano per il nodo I, vedete I qui? Mentre al denominatore ci sono tutti i percorsi. Quindi l'abitudines è praticamente quanto un nodo sta in mezzo al grafo, in modo da costringere gli altri, per comunicare tra di loro, a passare sempre e comunque tramite lui, quando c'è il percorso più breve da rispettare. Quindi vediamo di concettualizzare questo indice. L'abitudines è la misura di quanto ciascun nodo è necessariamente implicato nello scambio comunicativo tra i nodi della rete. Considerando tutti i possibili percorsi più corti all'interno di una certa rete, più alta è l'abitudines di un nodo, maggiore è la sua posizione chiave all'interno del processo di comunicazione della rete. Immaginate per esempio nelle gang criminali quelli che sono i portatori dei pizzini, sono quelli di cui ci si serve per trasportare un messaggio da un membro all'altro. Se sono pochi, quei pochi hanno una bitwines molto alta perché sono loro che consentono di passare tramite loro un messaggio da ogni punto della rete, cioè da ogni membro della gang, a ogni altro. L'abitudines è spesso anche chiamata centralità di un nodo all'interno della rete. Questo indice quindi misura quanto ogni nodo è un collo di bottiglia all'interno dei processi di comunicazione della rete. Proprio un collo di bottiglia, cioè un passaggio obbligato. Un altro concetto interessante è la assortativity. L'assortativity è il rapporto tra la similarità di ciascun nodo e quella dei suoi vicini, dal punto di vista del grado. Questo è molto semplice perché vedete l'equazione che vedete qui espressa, ci dice in questa parte la differenza in valore assoluto tra il grado del nodo I e il grado di ognuno dei suoi vicini. Ok? Ovviamente dei due al denominatore prende il grado più alto. Uno meno significa che se questi sono uguali, qui viene uno, ovviamente. Sommando tutti i primi vicini e dividendoli per n, si ha che quando un nodo è circondato da nodi che hanno il suo stesso grado, l'assortatività è una, cioè è un'isola di nodi, con al centro quello che abbiamo chiamato I, tutti uguali come grado. Questa è la assortatività locale che abbiamo visto, perché è quella più interessante, che ci consente di dire quanto un nodo, qualsiasi, ha intorno nodi simili come grado. Normalmente l'assortatività locale è misurata considerando la similarità del grado di ciascun nodo rispetto al grado dei suoi primi vicini. Si misura anche la
assortatività globale, che è anche chiamata omofilia della rete. Questa misura è calcolata da una correlazione lineare tra il grado di ciascun nodo con il grado di tutti gli altri nodi tramite il grafo delle adiacenze, la matrice delle adiacenze. In questo caso l'assortatività globale del network viene misurata in maniera globale, non locale come mostrato nella formula precedente. Ovviamente il concetto complementare all'assortatività è la disorzattività, cioè la differenza, la eterofilia tra i nodi della rete. In altre parole, un nodo che ha bassissima assortatività significa che ha alta eterofilia, cioè che è molto diverso dal grado dei nodi a lui primi vicini. E adesso veniamo a un concetto più complesso che abbiamo già affrontato nelle precedenti lezioni. Il concetto di protezione, protection, per stabilire quanto un nodo è protetto all'interno di un grafo. Qui è riportata la tabella di pruning, che abbiamo già esaminato, ma che io ricordo brevemente, si tratta di potare il grafo secondo una certa metodologia. Innanzitutto si individua nel grafo i nodi che hanno grado più basso. Tutti i nodi che hanno grado più basso vengono eliminati e quando vengono eliminati si dice ok, al primo passo K1, cioè M è il numero di passi, l'indice che conta questi passi è K, per cui K uguale a 1, immaginiamo che G è il grado, il grado che abbiamo eliminato è 1 perché abbiamo visto che c'erano nodi soltanto con una connessione. Il delta G sarà 1 perché stiamo iniziando, L dipende dai nodi che abbiamo cancellato, dai link, scusate, che abbiamo cancellato quando abbiamo eliminato tutti i nodi che hanno grado 1 e N è il numero di nodi eliminati. E vi ricordo che questa tabella è stata esaminata in dettaglio in una precedente lezione e possiamo calcolare l'indice PI che vedete in questa zona, che è praticamente quando viene cancellato un nodo I, il nodo I, rispetto al numero di passi che sono stati necessari per cancellare tutto il grafo. Quindi, se il nodo I è stato cancellato all'ultimo passo, cioè quando K era uguale a M praticamente, PI diventa uguale a 1, significa che quello è il nodo più protetto, o quelli sono i nodi più protetti. Mentre se PI è molto basso, significa che magari fin dal primo step di pruning quel nodo è stato cancellato. Normalmente se il grafo presenta delle foglie, cioè dei nodi con grado 1, questi sono i primi ad essere cancellati, ma potremmo avere anche un grafo che presenta come grado minimo il 2, allora tutti i nodi che hanno grado 2 verrebbero cancellati e avrebbero la protezione minore. Cosa ci dice la protezione, l'indice chiamato protezione? Ci dice che i nodi periferici di una rete sono quelli più soggetti a essere perduti, a essere potati. La protezione misura quanto ciascun nodo di una certa rete è incastrato e protetto dagli altri nodi. Più un nodo è incastrato nella rete, più bassa è la probabilità che verrà tagliato da attacchi periferici. La tabella di pruning è una simulazione del processo che stabilisce il grado teorico di protezione di ciascun nodo all'interno di una data rete. I nodi che vengono potati sono gli ultimi, i nodi che vengono potati e che sono gli ultimi a essere potati sono i nodi che in realtà sono più protetti all'interno della rete. L'ultimo indice che dobbiamo esaminare è quello probabilmente più complesso, ma anche più significativo, che è la relevance, che abbiamo trovato nelle lezioni precedenti sotto il nome di delta H. È praticamente un'equazione che costa praticamente, vedete, viene calcolato il mi con 0, lo vedete qui, mi con 0, è il numero di nodi della rete
diviso il numero massimo di passi. Ok? Questo